0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Massima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme.
13: Idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
15: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
3: Sono le 4 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 6 e 3 minuti.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda. Intanto incertezza sull'annuncio ieri di Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, nessuna conferma da Mosca. E Trump minimizza i recenti allarmi sull'intelligenza artificiale. È una bufala che ricorda la truffa sul riscaldamento globale, quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che conclude: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli USA ne hanno uno. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha sospeso le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 10 di stamattina. Serie A, l'Inter vince e rimonta per 5-3 contro l'Udinese, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti, insieme alla Roma che nell'altro posticipo della quarta giornata batte 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como che supera il Parma per 2-1. È tutto da Nicola De Muro.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Anche oggi martedì 15 settembre, una bella giornata come quella di ieri, cielo sereno con nubi di passaggio ma tempo asciutto e temperature gradevoli, anche piuttosto alte per il periodo, che sfiorano i 30 gradi. Di notte le temperature vanno però sotto i 20 gradi, quindi si dorme bene. E per domani mercoledì la giornata si ripete, qui sulla zona di Bologna cielo poco nuvoloso, senza precipitazioni particolari, con temperature stazionarie sempre sui 28-30 gradi di giorno e le minime sui 16-17-18 gradi a seconda delle zone. Poi dal giorno successivo probabilmente ci sarà un certo cambiamento, arriverà un po' di instabilità e di nuovo delle piogge, ma insomma staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
9: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
10: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki e-Vitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
13: Impresa artigiana?
14: Presente.
13: Libero professionista?
14: Presente.
13: Gruppo di amici?
14: Presenti.
13: Agenzia di eventi?
14: Presente.
15: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Buongiorno, sono le 7:03, martedì 15 settembre e avete sentito nel GR? Io a volte, come cantavano gli U2, I can't believe the news today, cioè presidente degli Stati Uniti ha negato ancora il cambiamento climatico e non lo so, serve commentare, fatevi due conti in generale sulla credibilità che possa avere questo personaggio quando nega qualcosa che almeno qui, ma mica solo qui, ma intanto qui, quest'anno penso che abbiamo toccato e stiamo toccando con mano come mai prima, e ha fatto ancora dello spirito su questo argomento. Cioè, è veramente fantastico, ma mi viene in mente, l'ha riproposta, non so per quale stravaganza dell'algoritmo, ieri su Instagram, non so che cosa, c'era un video di Paolo Rossi, il comico, che da Fazio citava i 7 gradi, i 7 livelli di ubriacatura. In spagnolo, quindi borracho, muy borracho, eccetera, tutta una serie. Al sesto livello, cioè quasi il massimo di ubriacatura, c'era negazione dell'evidenza. E quindi mi sembra che Trump a quello ci sia arrivato, ma insomma, manca poco e arriva anche oltre. Cominciamo la nostra giornata ricordando che bisogna fare gli auguri ad Acardo, Apro, a Melitina, Niceta, Niceta maschio, e Stratone. Poi il 15 settembre merita di essere ricordato perché nel 93 a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccise Don Pino Puglisi in Piazza Garibaldi davanti al portone della sua casa. Nel 96, giusto 30 anni fa, Umberto Bossi proclamò a Venezia l'indipendenza della Padania, così con uno scolapasta in testa forse. E poi nel 2000 si aprirono i giochi olimpici a Sydney, 15 di settembre. Nel 2001, 25 anni fa, Alessandro Zanardi ebbe il suo terribile incidente che gli costò l'amputazione delle gambe, e da lì poi sappiamo iniziò una nuova vita per Alex, cui è stato intitolato pochi giorni fa il Palasport di Castelmaggiore. Nel 2006, giusto 20 anni fa, venne a mancare per un cancro ai polmoni la celebre giornalista e scrittrice Oriana Fallaci, morì a Firenze dove era appena tornata pochi giorni prima apposta dagli Stati Uniti. E infine nel 2008, il 15 settembre, fallì ufficialmente la Lehman Brothers e da lì iniziò, andò a scatafascio praticamente con un effetto domino travolgente, l'economia mondiale venne travolta da questa crisi, e così a catena ricorderete, si passarono dei brutti momenti, ma poi quando è che ne passiamo? Quando sono i momenti in cui non passiamo dei brutti momenti? Chissà. C'è un articolo che voglio leggere, non c'entra niente, ma magari, visto che spesso comunque qui parliamo di social, comunichiamo attraverso i social, ascoltiamo la radio con l'app, mandiamo dei messaggi al 366 402 4022. Parliamo di Facebook, di Instagram, eccetera, eccetera. Voglio leggere una cosa, un articolo che c'è oggi sull'apertura della Cultura di Repubblica di un saggista che si chiama Byung-Chul Han, che sembra un po' preso in giro, insomma, come quelli il saltatore cinese da lì a là, eccetera, però è un filosofo coreano che ha scritto un nuovo saggio pubblicato da Einaudi, che si chiama La società senza rispetto, e scrive in questo saggio che il rispetto è rivolto all'altro, e il termine significa proprio letteralmente riguardo per l'altro. La percezione, l'azione e la comunicazione accompagnate dal rispetto non presuppongono l'attenzione per l'altro, la presenza dell'altro come forza costitutiva è a esso inerente. Il rispetto esige di riconoscere e di accettare l'altro nella sua alterità. La mancanza di rispetto che avvertiamo come latente in ogni contesto e che non di rado si tramuta in forme di aggressività contro gli altri è lo specchio di una profonda crisi sociale. Il rispetto come collante sociale si sta erodendo. Oggi non portiamo e non porgiamo alcun riguardo all'altro. Prestare attenzione all'altro, includere e coinvolgere l'altro nella nostra percezione, nei nostri pensieri, nel nostro comportamento, nelle nostre azioni, ci affatica e ci disturba. Me compreso, che ci sono degli altri che non sopporto proprio. L'altro viene percepito come un oggetto la cui funzione è quella di soddisfare i miei bisogni, oppure come un ostacolo che blocca il mio procedere verso i miei obiettivi. Le energie libidiche sono sempre di più dirottate dall'altro e convogliate esclusivamente verso il proprio ego. L'accumulazione di libido narcisistica ci rende incapaci di percepire l'altro. Un legame profondo con l'altro presuppone la responsabilità, la quale vieta di sottrarsi all'altro a piacimento. La responsabilità al cospetto dell'altro mi obbliga a rispondere. La mancanza di responsabilità coincide con la mancanza di rispetto. Nei fenomeni cosiddetti di ghosting emerge il profilo di una società priva di rispetto, all'interno della quale l'altro non è niente di più che un oggetto che può essere sostituito. Nel ghosting, cosa che è un termine estremamente in voga, ma essendo io ormai un vecchio arnese l'ho imparato da poco e non sono neanche sicuro di averlo imparato bene, però insomma il ghosting è il fantasmarsi, no? E lo scomparire, non rispondere, non farsi più vivi. L'altro viene dismesso nel ghosting e ci si disimpegna dall'altro come se fosse semplicemente un oggetto che non serve più. Si tratta di un fenomeno che è indice della mancanza di attenzione rivolta all'altro. Responsabilità, rispetto e attenzione sono inseparabili. Una società priva di legami effettivi profondi è di fatto spettrale. La comunicazione digitale, oltre ad accrescere il narcisismo, indebolisce notevolmente il legame con l'altro. In una lettera a Milena, Kafka scrive che la facilità di scrivere lettere deve aver portato nel mondo uno spaventevole scompiglio delle anime. È infatti un contatto con i fantasmi. Baci scritti non arrivano a destinazione. Questi ultimi sono intercettati lungo il tragitto, risucchiati dai fantasmi. Anche il destinatario delle lettere viene similmente reso un fantasma. La comunicazione digitale è ancora più spettrale di quella postale. Gli spettri digitali ci sottraggono completamente la presenza dell'altro e così diventiamo spettri gli uni agli altri, ci ghostiamo a vicenda. L'attenzione rivolta ossessivamente verso sé comporta sempre di più una sparizione dell'attenzione rivolta all'altro. Pensino alla cura, che è rivolta all'altro e che è un tratto essenziale del con essere, assume la forma di un aver cura di sé, self-care. L'osservazione compulsiva e dettagliata di sé e l'affermazione di sé annientano gli spazi del rispetto che sono gli spazi dell'altro, nel quale il sé, al cospetto dell'altro, fa. Dovrebbe fare un passo indietro, così finiamo per vivere l'uno accanto all'altro o l'uno contro l'altro. Insomma, sono tutti concetti molto, se vogliamo, anche banali, ovvi. Poi prosegue, insomma, l'articolo su Repubblica estratto da questo libro, dicevo, di questo filosofo coreano, ovviamente prima mai sentito prima di oggi, Byung-Chul Han. E il titolo dell'articolo su Repubblica: nell'era del ghosting ci salviamo solo riscoprendo il rispetto. E questo grande filosofo di origine coreana ci invita a coltivare il dialogo e la comprensione per allenare l'empatia e ridimensionare noi stessi. Ed è una promemoria che non faccio soltanto a voi, così col ditino, ma anche a me stesso. Devo dire che il ghosting, tra i tanti così, fenomeni, eccetera, lo trovo una forma di autodifesa in alcuni casi necessaria per l'invadenza eccessiva che produce anche la civiltà digitale. E quindi questo fatto che insomma si debba sempre rispondere al volo a tutti, ecco, al volo no, però sì, cioè io ad esempio sono uno di quelli che lascia le spunte blu, le famose spunte blu di WhatsApp, e poi mi sento in colpa se non rispondo in fretta, però cerco di farlo più o meno con tutti, così come, lo sapete, cerco di leggere tutti i messaggi che arrivano, perché trovo che sia una forma anche di rispetto quella di dare un segno a chiunque abbia speso anche 3 secondi del suo tempo per mandarti un pensiero, anche una protesta, anche un insulto, però ho speso del tempo. Poi magari se era un insulto potevo risparmiarselo, però vabbè. E comunque sia, è una forma di rispetto anche quello, anche rispondere con un altro insulto se vogliamo, anche se in realtà sarebbe meglio di no, però in genere. Cerco, mi sforzo e mi dispiace se con qualcuno non l'ho fatto, con qualcun altro non lo faccio più perché in alcuni casi poi si entra anche nell'ossessione un po' patologica, ma lasciamo perdere, però in linea di massima agli altri si risponde prima o poi e trovo una delle forme maggiori di mancanza di rispetto, di anche quasi di disprezzo. Il non rispondere ai messaggi e alle mail, che sono tuttavia, sì, sono molto invadenti, ma sempre meno rispetto alla telefonata, alla quale uno non risponde neanche quando mai alla telefonata si risponde più. Ecco, io a quelle fatico a rispondere sempre di più, anche perché nella metà dei casi chi telefona è un call center che mi deve vendere qualcosa, è uno spam. Però, quindi, insomma, sappiate chi vuole comunicare. La telefonata non è il modo migliore, però insomma questa forma di capisco durante il weekend, la sera, capisco durante le ferie che ci si deve in qualche modo sottrarre da questo assedio digitale che riguarda soprattutto il lavoro e quindi non si stacca mai alla fine, no? Ci si sente sempre in charge, come dicono quelli bravi, e ci si sente sempre in colpa. Almeno io, perché invece della gente che proprio sta benissimo, che stacca tutto alle 5 del pomeriggio del venerdì e non ti risponde prima del lunedì mattina alle 9, quindi in alcuni casi, o comunque stacca sempre alle 5 e non se ne parla neanche se tu ti sta andando a fuoco la casa. Io quello non lo riesco a fare. Capisco che sia una forma di difesa per alcuni necessaria, per altri si tratta soltanto di incapacità di fare il proprio lavoro bene, però questo poi insomma è il sottile confine che passa, non è semplice da individuare, ma insomma, vabbè, questo era per così per parlare anche d'altro, ma poi per parlare di noi, perché insomma siamo tutti un po' coinvolti da questo tema, insomma, ci riguarda tutti. Non c'è bisogno di guardare l'America, basta pensare ai nostri, scrive Alessandro, tipo il discorso del Presidente del Senato sul clima caraibico che non ha ucciso nessuno. No, vabbè, sì, lo so, ma questa è l'ignoranza che viene, è l'arroganza dell'ignoranza. Non vuole, il messaggio non vuole essere politico, scrive Alessandro, la cosa che preoccupa di più del video non è solo ciò che viene detto, ma sentire la platea applaudire, vabbè, insomma. Il mondo è pieno di babbei da una parte e dall'altra, in alto e in basso, e quindi si può applaudire anche a delle solari stupidaggini, solari soprattutto visto il caldo che c'è. E devo dire che anch'io stesso, fino a qualche anno fa, dicevo, vabbè, però dai, ha sempre fatto caldo, tale, mi ricordo, c'erano delle afte, il caldo che c'era buono d'estate negli anni 70, l'afa, incapacità di dormire la notte, temperature rigidissime d'inverno e caldissime d'estate, in fin dei conti, dai, appunto. All'inizio di tutto ciò uno si protegge anche dalla paura del cambiamento, dello stravolgimento e anche dal fatto che è vero che spesso i media gonfiano determinati pericoli come, non lo so, dovevamo morire tutti di mucca pazza, poi alla fine siamo morti in tanti per il Covid, insomma, prima o poi ci prendono, però è chiaro che a dire che se le cose, se uno fa sempre l'uccello del malaugurio, la Cassandra, prima o poi ci prende, eh. Ma all'inizio l'istinto, ecco, è stato quello di dire, vabbè, adesso non esageriamo, sì, anch'io però 10 anni fa dicevo, vabbè, in fin dei conti un grado in più ai Caraibi, si sta poi bene, bello il mare caldo, con i pesci colorati, poi se uno ha un neurone e cerca di farlo, di smuoverlo dalla branda, tirarlo giù, ci arriva da solo. Cioè, quando tu vedi, cos'altro devi vedere oltre a Via San Mammolo trasformata in un fiume per capire che quello 30 anni fa non succedeva? E ti servono altre prove. Se ti servono altre prove, sei un imbecille. E poi, appunto, come diceva il buon vecchio Gazzoni, soltanto gli imbecilli non cambiano mai parere. È vero che non bisogna fare, non bisogna neanche diventare delle girandole, però davanti a tante prove messe in fila dalla natura, un giorno dopo l'altro, un anno dopo l'altro, continuare a minimizzare questa roba e farci sopra dello spirito, vorrei dire che è da deficienti, se non suonasse offensivo, ma non mi viene un altro aggettivo. A proposito di questa provo a leggerla senza commentare, ve la commentate nel vostro cuoricino voi da soli, che penso che basti, come così, chiamiamolo giornalismo, questa rubrica. Allora, il giornale scrive in prima pagina, bello grosso: sei di sinistra e ambientalista a Bologna, ti regalano casa. E mi sono fiondato, ma magari, dico, caspita, è la volta buona che risolvo, io che sono in affitto, porca miseria, dai. Niente, allora, dice 5 milioni di euro, tutti a medici, no, per 10 alloggi destinati ai militanti ecologisti. È il conto salato che i bolognesi in qualche modo pagheranno per lo stabile di Via Fioravanti. Il bando del progetto di co-housing è chiaro. Viene assegnato un punteggio bonus ad ambientalisti e operatori green. No, collega, non lo. No. Il giornalista, il signore che scrive questa cosa, si chiama Francesco Boezi. E dentro l'articolo, che poi alla fine è un ritaglino, è un bollino, l'ultima della Bologna Rochat, case ai militanti ambientalisti. 5 milioni di euro per 10 alloggi destinati, bla bla bla. Il bando del progetto viene assegnato un punteggio bonus ad ambientalisti, attivisti e operatori del sociale, persone con alle spalle una formazione green e così via. Come se avere una formazione green alle spalle fosse un peccato, forse c'è chi preferisce la formazione black, ma avevo detto che non commentavo e devo cercare di essere coerente almeno 3 secondi nella vita. Sono alloggi a canone calmierato, 420 euro, ma per entrare in graduatoria, oltre al reddito e al bisogno abitativo, è utile avere un identikit da militante di AVS, che sarebbe Alleanza Verdi Sinistra, lo ricordo perché è un partito che non è che votano in tanti. Il progetto, del resto, è nelle mani della vice sindaca Emily Clancy, che tra le varie esperienze può vantare nel curriculum il lancio della candidatura europea di Ilaria Salis. La Clancy, che guida Coalizione Civica, definita qui una succursale bolognese di AVS, con buona probabilità non ha necessità di co-housing. Ne avesse, visti i criteri del capoluogo emiliano, non ci sarebbe gara. Comunque, il condominio solidale di Via Fioravanti in Bolognina sarà presto realtà. È di questi giorni, infatti, la liquidazione dell'Acer dell'ultima rata da 497 mila euro. Il costo complessivo, come premesso, è di 4,97 milioni di euro. Fratelli d'Italia attacca il sindaco Matteo Lepore e compagnia, associando il provvedimento alla Corea del Nord. Francesco Sassone, consigliere regionale meloniano, definisce vergognosa la scelta del comune di aver incluso affinità ideologiche nel bando di assegnazione. L'esponente di Fratelli d'Italia chiarisce anche che il percorso prestabilito per ricevere un alloggio sulla base di questi requisiti sono stati selezionati 21 nuclei familiari costretti a seguire un percorso partecipativo di formazione. Lepore e compagnia hanno poi scelto 10 nuclei che hanno firmato il patto di collaborazione per gli spazi comuni. I co-housers, una volta entrati in Via Fioravanti, dovranno anche costituirsi in associazione. Per Sassone c'è anche chi ci rimette. Questa follia rischia di escludere chi ne ha davvero bisogno, come le persone con disabilità o in gravi difficoltà economiche. Certo, esiste anche un tema politico, continua il giornale. Bologna, il giornale quello con la G maiuscola, cioè che poi insomma maiuscola, vabbè, ci siamo capiti, il giornale è proprio quello che si chiama così, ecco. Nel 2027 sarà chiamata al rinnovo del Consiglio Comunale. Difficile, insomma, non ravvisare una radice propagandistica nel progetto che solletica gli animi dei centri sociali, e te pareva, e di chi ritiene solidaristico il futuro del diritto alla casa. Anzi, Fratelli d'Italia parla persino di un'operazione elettorale. È inaccettabile che osa Sassone che un bando pubblico utilizzi ingenti risorse comunali per creare sacche di consenso. Bologna, con l'amministrazione in carica, sta diventando oggetto di attenzioni internazionali e non in positivo. dalla Turrita d'oro al sindaco di New York, Zoran Mandani, alla distribuzione per le pipette per il crack, passando per il sistema di cooperative che continua ad attirare migranti come miele per le api. A farne le spese sono cittadini bolognesi che faticano sempre di più a riconoscere la loro città. Tra le attenzioni internazionali, se vuoi, possiamo anche ricordare quella dei TikToker razzisti olandesi che chissà chi li paga, chi gli paga il biglietto per fare, per venire a occuparsi della Bologna. Però, così, le attenzioni internazionali di sicuro, ci sono. Andiamo a leggere allora, vediamo un po'. Guardiamo il Carlino Bologna. Dai, cominciamo da qui. Allora, intanto vi ricordo che potete, volendo, interagire sempre al 366-402-4022. E sì, lo so, Ciccio Bello, ma cambia canale, cos'è che ti dica? Il basta lo posso urlare anch'io davanti alla reiterazione di determinati argomenti, determinate tematiche. Allora, stazione La Stretta sugli accessi, tornelli addio, quindi niente, non si faranno, ne abbiamo parlato per 6-9 mesi. Al tavolo in prefettura un nuovo piano sicurezza. L'Epore dice il governo dia le risorse necessarie. Poi la foto grande, Bologna blindata, la rabbia di Fratelli d'Italia. Foto grande nella prima pagina del Carlino Bologna. Bignami dice: molti militanti alla fine non sono venuti per paura. In città c'è una democrazia limitata. Pensa se vinceva tuo nonno. Allora, tensioni in Bolognina, 100 antagonisti contro l'evento di Fratelli d'Italia, striscioni, cori e corteo. La manifestazione dei collettivi partita dal mercato Albani non era autorizzata. Le forze dell'ordine hanno tenuto lontani gli attivisti dall'hotel Guercino. Ne scrive Maria Teresa Mastromarino sul Resto del Carlino: una Bolognina blindata per l'arrivo di Galeazzo Bignami. L'hotel Guercino per un evento di partito e un'altra serata ad alta tensione dopo quella di giovedì scorso, con il contatto sfiorato tra attivisti e influencer antidegrado. Ieri pomeriggio, davanti alle camionette, almeno una decina ai mezzi della polizia e dei carabinieri, un centinaio di manifestanti tra attivisti e residenti sono trovati con un messaggio chiaro fin dai primi minuti: Bignami, la Bolognina non ti vuole. Così recitava un cartello appeso a un carrello della spesa vuoto. La protesta è iniziata dopo le 18:30 in via Albani, a ridosso dell'ingresso del mercato. Collettivi attivisti presenti, carrelli vuoti, la Bologna antifascista, eccetera, eccetera, avevano promesso una manifestazione rumorosa, e così è stato. Pentole, fischietti rimbombano in Bologna per chiedere servizi e diritti nei quartieri che non diventano sicuri con la polizia, ma con gli investimenti su welfare, sanità e spazi, dicono. Tra i presenti anche un manifestante vestito da Spider-Man e dice: ormai servono supereroi per arrivare alla fine del mese. E poi a fondo contro Bignami, chi rappresenta sicuramente non le persone che abitano in questo quartiere, non le persone che non riescono ad arrivare a fine mese, che hanno bisogno che ci siano i tagli sulle spese, eccetera, eccetera. La rabbia di Bignami, invece, questo è l'articolo di pagina 3 del Carlino: molti non sono venuti per paura, Bologna democrazia limitata. Il capogruppo alla Camera dice: ci sono persone che impediscono al principale partito di governo di svolgere un evento già fatto altrove. Galeazzo Bignami arriva in Bolognina tra le urla dei contestatori, dispiace molto, dice: tanta gente mi sta scrivendo che purtroppo, visto quello che accade, non parteciperà. A Bologna c'è una democrazia limitata, commenta il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, scendendo dall'auto per andare all'evento dei Meloniani e guardando alle sue spalle, dove ci sono altri rappresentanti di partito come Francesco Sassone ed Elena Foresti, scandisce: non mi pare che dietro di me ci siano dei neonazisti. Mentre a una manciata di metri da loro, per l'onorevole, ci sono persone che stanno impedendo al principale partito di governo di svolgere un evento che altrove si è svolto in modo tranquillo. Perché non chiedete a loro perché la democrazia la intendono così? Rispondendo in seguito alle polemiche che in questi giorni hanno riempito le cronache legate alle ronde social degli influencer antidegrado, come quella di Jolly Time, i colleghi olandesi simpatizzanti di partiti di destra, Bignami taglia corto: della manifestazione di Jolly Time non mi interessa niente. Però c'è un video di Jolly Time in cui ai Giardini Fava, erano insieme, ne parlavano e si davano anche la mano alla fine. Quindi, però ieri di Jolly Time non gli interessava. Anche l'onorevole Meloniano è stato citato insieme con il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto da Coalizione Civica per averne mesi scorsi pubblicato dei video con Jolly Time mostrando il suo impegno nella lotta al degrado, e questo lo scrive il Carlino, sempre con Mastro Marino. Bignami neanche per il sindaco. Lepore dice che dietro agli influencer di destra ci sarebbe un'organizzazione studiata. Forse il sindaco dovrebbe guardare meglio. Le uniche cose che stanno dietro agli influencer non sono oscure strategie, bensì il degrado che hanno davanti agli occhi, prodotto da anni di incuria e di inerzia delle amministrazioni di sinistra. Se certi fenomeni riescono a trovare spazio e consenso, la domanda da porsi non è chi li organizza, ma perché tante persone siano ormai esasperate da città nelle quali sicurezza, ordine e vivibilità sono diventati problemi quotidiani. Prima di cercare complotti dietro i social, Lepore dovrebbe interrogare sulle responsabilità di chi governa Bologna da anni. E poi ancora il gruppo bolognese di Fratelli d'Italia commenta l'assenza di numerosi cittadini che avrebbero dovuto prendere parte all'evento, ma alla fine hanno preferito non partecipare per paura di disordini in zona, come sottolineato anche da Bignami stesso. Sotto le due torri, ancora una volta la democrazia è limitata per chi non aderisce al pensiero unico della sinistra. Che poi adesso ho detto di noi, ma magari ci avesse un pensiero unico la sinistra, ne hanno così tanti di pensieri a sinistra che non riescono mai a metterne insieme uno, cioè fosse quello, e lo devono trovare sto pensiero unico, perché una volta tanto, ogni tanto potrebbe anche servire averci un pensiero sul quale convergere, invece di averne 602 uno contro l'altro storicamente, dividendosi sempre in 10.000 rivoli, e quindi spesso non arrivando al mare proprio per quello. Comunque, queste sono poi cose della sinistra, non è che problemi interni, diciamo. È quello che sta avvenendo anche in queste ore a causa delle contestazioni nei confronti di un incontro di quartiere promosso dal partito. L'evento era uno dei tanti incontri promossi da Fratelli d'Italia. Stiamo ricevendo i messaggi dei semplici che ci informano che per paura non parteciperanno a causa del rischio degli scontri, eccetera. E va bene, questo era il resto del Carlino. Le misure dal comitato in prefettura, stazione progetto per la sicurezza in Bologna e agenti anche di notte. Il tavolo di ieri con Lepore, Ricci e le forze dell'ordine ha discusso il protocollo per la stretta nello scalo. Il sindaco dice Roma dia le risorse per attuarlo. Intanto sono stati prorogati i servizi ad alto impatto. I reati sono già in calo, scrive il resto del Carlino, perché lo dice la prefettura, Francesco Zuppiroli. E ci saranno controlli fin dalle prime ore del mattino, tra le 3 e le 5. Attualmente gli agenti finiscono il turno invece alle 24. I dati della prefettura, ricordo, la prefettura non è il comune. Vabbè, no, ve lo dico dopo perché adesso dobbiamo andare in pausa.
1: Serie A Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 7:32 minuti.
10: Nettuno Bologna 1. Meteo.
11: Buongiorno. Anche oggi, martedì 15 settembre, è una bella giornata come quella di ieri. Cielo sereno con nubi di passaggio, ma tempo asciutto e temperature gradevoli, anche piuttosto alte per il periodo, che sfiorano i 30 gradi. Di notte le temperature vanno però sotto i 20 gradi, quindi si dorme bene. E per domani, mercoledì, la giornata si ripete qui sulla zona di Bologna, cielo poco nuvoloso, senza precipitazioni particolari, con temperature stazionarie sempre sui 28-30 gradi di giorno e le minime sui 16-17-18 gradi a seconda delle zone. Poi dal giorno successivo probabilmente ci sarà un certo cambiamento, arriverà un po' di instabilità e di nuovo delle piogge, ma insomma staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di Casalecchio Meteo.it.
10: Nettuno Bologna 1. Meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
12: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
14: Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
15: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un finta giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rieccoci in diretta, sono le 7.35, ancora buongiorno Emilio Marrese, questo è Tempo Perso su Nettuno Bologna 1, rassegna stampa tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8.30, questo è ormai il terzo anno consecutivo per questa nostra trasmissione. E, dicevo, citavo i dati diffusi dal Carlino. Calano le rapine e i furti in Bolognina in zona stazione, in discesa quasi il 60% di tutti i reati, controllate quasi 40.000 persone in 6 mesi tra stazione Bolognina, con quasi 120 allontanamenti, alcuni dei punti emersi dal prefetto, dalla riunione presieduta dal prefetto Enrico Ricci, prefetto Enrico Ricci, prefetto Enrico Ricci, prefetto, prefetto, prefettura, Ministero degli Interni, Governo, Stato. Cavedagna, Fratelli d'Italia, non ci sta, Lepore non fa nulla, Bolognina sempre peggio, non credibile. E non so, l'abbiamo già detto ieri, poi dopo Marco si arrabbia che ripeto sempre le stesse cose, e mettetevi d'accordo, non so, se questi dati sono falsi rimuovete il prefetto, è roba vostra, l'ordine pubblico lo gestisce il governo, e quindi se questi dati non sono credibili intervengano a quei livelli lì, su questi dati il sindaco non c'entra. E quindi non so, trovate un modo, ecco, se non va bene. Poi è chiaro che adesso, al di là di queste facili spiritosaggini, che però insomma non sono tanto facili, non sono neanche spiritosaggini, cioè c'è un cortocircuito quantomeno informativo, comunicativo, o interno, peggio ancora, ma è chiaro che non basta, è chiaro che è un quartiere ancora molto difficile. Non raccontiamo la balla che va tutto bene lì, non è vero che va tutto bene alla Bolognina, non è vero che è tutto risolto, però quelli sono numeri, sono statistiche che è il governo stesso a dare e allo stesso tempo a criticare, e quindi poi si rimane un po' disorientati. Ducati legata al territorio, cambiamo argomento che è meglio, pagina 6, le rosse di Borgo Panigale. Che sapete sono in vendita, ci sono sfide da vincere, il brand va difeso, anzi il brand. La numero uno di Confindustria Emilia ha detto questo, è Sonia Bonfiglioli sulla possibile vendita, dice il tema dell'elettrificazione va affrontato, spero che Ducati rimanga nel gruppo Volkswagen, ne riporta sul Carlino Renzo Sanna. Il presidente nazionale invece di Confindustria Orsini dice facciamo di tutto per tenere le imprese in Italia, Prodi dice se Volkswagen lascia ne troveremo un altro, vabbè, insomma, L'acqua lo bagna e il vento lo asciuga. Geopolitica, intelligenza artificiale, persone, affari rete. Oggi si parla del futuro delle aziende. Oggi chiude, sono stati presentati 10 punti degli industriali per il governo, con l'idea di mappare le competenze, costruire percorsi di formazione per i lavoratori. Sappiamo che Farete è un evento in fiera che si tiene ormai da diversi anni ed era in programma ieri ed oggi. Avvelenamenti al 118, il coordinatore condannato si appella alla sentenza, una storia della quale vi abbiamo spesso raccontato riferendo dalle cronache. Intossicò il cibo e le bevande degli ex colleghi della centrale, il ricorso di Tacconi che è stato condannato a 2 anni in rito abbreviato, e il suo avvocato Bordoni va fatta chiarezza, dice, sui sintomi lamentati e sulle condotte. Chiara Gabrielli ne scrive sul Resto del Carlino. Poi i segreti di Gugliotta della Uno Bianca, spuntano ricerche online sul cold case e sulla Uno Bianca proprio poco prima di morire. Le prime indicazioni dal cellulare dell'ex poliziotto, che era complice dei Savi, non cercò mai suicidio ma visionava contenuti sui vecchi processi, ne scrive Francesco Zuppiroli. Nemmeno una volta Pietro Gugliotta fece ricerche col proprio cellulare con la parola chiave suicidio, al contrario guardava avanti Gugliotta, l'ex poliziotto ed ex componente della banda della Uno Bianca, che tra l'87 e il 94 si lasciò dietro la Uno Bianca una lunga scia di sangue da 23 morti e oltre 100 feriti tra Emilia Romagna e Marche. Guardava la pensione, parola chiave cercata per ben 1650 volte, facendo ipotizzare che fino alla fine del 25 avesse un orizzonte di vita tranquillo. Questa almeno è la lettura di Alessandro Gamberini e Luca Moser, anzi Moser, al contenuto estratto dal telefono di Gugliotta, di cui proprio ieri i legali delle vittime dei Savi hanno preso visione dalle copie forensi. Sempre stando alla lettura delle parole chiave evidenziate nella ricerca effettuata sui suoi dispositivi, Gugliotta qualcosa però finto per turbare l'ex poliziotto a fine 25, neanche un mese prima che l'ex membro della banda si togliesse la vita nella sua casa di Colle d'Arba in provincia di Pordenone. Gugliotta ha infatti compiuto una serie di ricerche degne di nota. Le parole chiave erano Uno Bianca, comparsa in 13 ricerche, cercando le ultime notizie, e poi in particolare il 24 dicembre, la vigilia di Natale, alle 7:30 del mattino, orario e data quantomeno curiosi per una ricerca di questo tipo, forse aveva una certa premura, dicono gli avvocati. Proprio in quel periodo di festa lo stesso Gugliotta aveva telefonato al proprio legale di fiducia, Stefania Mannino, prospettandole la necessità urgente di avere un colloquio prima che il gesto estremo compiuto dall'ex poliziotto lo impedisse. Insomma, una vicenda che così lascia aperta qualche dubbio e qualche ombra, ma ormai è tutta una vicenda che di ombre ne ha fin troppe fin dall'inizio. Rapine, furti seriali in centro a Bologna, la polizia arresta un 19enne che aveva messo a segno 6 colpi in un mese. Poi ancora Alec Ross, la 32esima presentazione del suo libro, Nel paese serve più ottimismo, dice, Bologna è un esempio per tutti, dice Alec Ross. L'analista, già collaboratore di Obama e Clinton, lancia una proposta di speranza, sprona all'Unione Europea, inizia a giocare la partita e smetta di essere arbitro, ne riporta Nicolas Masetti. Ha presentato il libro insieme a Prodi e a Vincenzo Colla, ad Agnese Pini, direttrice del Carlino, e al sindaco Lepore. Prodi dice, è una tragedia se il continente, l'Europa, si chiude in se stesso. Forma e sostanza, fiducia e sfiducia, innovazione e tradizione, l'Italia nei suoi dualismi, nelle contraddizioni, ha tutto ciò che serve per farcela, per tornare a crescere direttamente sul territorio, nel cuore dell'Emilia Romagna, nella città di Bologna, e per farlo serve ottimismo, dice Alec Ross, che è il profumo della vita, poi, no? Come diceva Tonino Guerra. Zuppi agli studenti e ai professori dice, contrastate la violenza, e il messaggio di auguri dell'arcivescovo per l'inizio del nuovo anno. Oggi è tornata di moda la forza, dice, la scuola dia spazio al dialogo e all'ascolto. Buon inizio di scuola, anche se a volte qualcuno può pensare il contrario, ma la scuola è davvero buona, dice il vescovo. Rendiamola piena di significato con la nostra attenzione, con l'incontrarsi e facendone un luogo di ascolto. Così l'arcivescovo Matteo Zuppi, in un video messaggio rivolto agli studenti, insegnanti e dirigenti che oggi tornano in classe per l'inizio del nuovo anno scolastico. Siamo in un momento non facile, prosegue il cardinale, che è il presidente della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, è il capo di tutti i vescovi, è il supervescovo, no, il nostro Zuppi. Il mondo sembra così complicato, il futuro incerto, per alcuni il futuro addirittura impossibile, per cui mi tengo stretto quello che ho, cerco di prendere subito ciò che posso mettere da parte. La scuola invece prepara il futuro di ognuno di noi in relazione a quello degli altri, aggiunge. Andando così contro tutte le violenze, nel mondo ce ne sono tante, è tornata di moda la forza, è tornato di moda il parlare sopra gli altri, è tornato di moda il fare e decidere da soli perché gli altri diventano un pericolo, e perché è così poco di moda invece imparare a conoscere gli altri e a vivere insieme. Ad ogni modo, argomento ancora Zuppi, una buona scuola è anche quella in cui combattiamo la violenza con l'incontro, con l'attenzione sincera all'altro, perché l'altro non è un nemico, è un fratello che non mi riconosce, e se anche io non lo riconosco è la fine della fraternità e dell'umanità. Invece siamo umani fatti per vivere insieme. Buona scuola. Poi non significa che l'altro sia sempre buono, per carità, ci sono anche i cattivi, ci sono anche quelli da evitare, ci sono anche quelli che creano problemi, però non è che tutti gli altri sono così, e per evitare gli altri negativi dobbiamo evitare tutti quanti. Siamo bestie sociali, e quindi con questo messaggio di Zuppi cogliamo l'occasione per fare il nostro in bocca al lupo a tutti i ragazzi che adesso sono proprio in questo momento nelle auto dei loro, guidate dai loro genitori, deportati verso la scuola. Un momento difficile, sì, certo, fa piacere rivedere qualcuno, i primi giorni si sa che sono un po' più facili, quindi un po' di voglia forse alla fine c'è anche di tornare a scuola, però insomma l'anno davanti spaventa sempre, e non è mai un bel momento, non raccontiamocela, quello di tornare a scuola, però tocca. E però anche degli aspetti belli, quelli vi resteranno anche quelli brutti, ma me ne resteranno tanti belli, e capisco che in questo momento per voi che siete lì in auto verso l'edificio del vostro dolore, della vostra sofferenza, queste parole suonino così molto vuote, molto, molto false. Poi insomma ne riparliamo magari più avanti, quando sarete più grandi. Saluto Margherita che dice: grazie per la compagnia mattutina, buon anno scolastico ai docenti come me e agli alunni che iniziano oggi questa nuova avventura. A volte andare a scuola è veramente un'avventura anche umana, in qualche caso una disavventura. E oggi faccio un saluto particolare ad un ragazzo che è il figlio di un amico, di un collega, che ha dovuto smettere di andare a scuola da più di un anno perché è stato colpito da una gravissima, serissima, bruttissima malattia più di un anno fa, e hanno vissuto lui e la sua famiglia momenti terribili, drammatici, tragici. Oggi il tatone va a scuola e noi che conosciamo i suoi genitori, la sua famiglia, gli vogliamo bene, siamo molto felici di festeggiare. Poi mi rendo conto che dire questo così suona molto retorico, per quanto estremamente autentico, e quindi è come quando da piccoli i bambini non mangiano, pensa ai bambini africani che non mangiano, sì, capisco che per gli altri ragazzi insomma un messaggio di questo tipo non è che possa, come dire, alleviare più di tanto il dispiacere e la tristezza di dover rimettersi sul pezzo, di dover tornare a studiare, di dover essere costretti anche ad ascoltare questi pezzetti di radio andando a scuola obbligati dai propri genitori, però lo so, infatti non faccio nessuna parabola su questo, ma faccio davvero i miei auguri per l'anno scolastico al ragazzo, al tatone che ho, non voglio fare nomi ma solo soprannomi, che ho citato prima. E abbiamo altri messaggi. Ok, grazie, grazie a te Andrea. Poi è peggio quello che ci aspetta dopo la scuola, infatti adesso poi ve ne accorgerete dopo, e quindi insomma bene. Poi questa non c'entra niente, sono d'accordo con te ma non la leggo, non leggo i messaggi contro Bignami e compagnia, così poi evitiamo le solite lagne. Per fare dunque, no, va bene, ok, lasciamo stare tutti questi messaggi che mi danno ragione perché mi fanno piacere, ma evitiamo. Nelle statistiche elencate, scrive Pierpaolo, dei reati in Bolognina o in altri quartieri sono presenti anche tutti i reati che vengono perpetrati tra extracomunitari ed illegali, cioè quelle risse, accoltellamenti, spaccio e quant'altro che tutti i giorni vedono gli abitanti e che molte volte vengono riportati dai giornali, se non erro, essendo eventi che avvengono tra persone.

d'accordo Pierpaolo. Come avrei ben capito, il discorso che facevo non era sono veri o non sono veri questi dati, ma è il cortocircuito interno tra chi questi dati li produce, li fa e li commenta. Sono sempre gli stessi e sempre, la stessa, sempre dallo stesso lato arriva. Anche se ovviamente la prefettura è un organo non politico, sia chiaro, questo ci arrivo da solo, ma è comunque un organo che dipende dalla politica. Vediamo ancora. E quindi insomma, in bocca al lupo ragazzi, buon anno scolastico, forza e coraggio, qualcosa di buono di sicuro resterà. Poi andiamo a vedere il Corriere di Bologna. Corriere di Bologna che apre il suo fascicolo locale, ce l'abbiamo, su, sveglia, c'è il computer che c'ha più sonno di me. Allora, la sveglia di Bolognafiglioli sull'intelligenza artificiale. Confindustria presenta un piano formativo ad hoc. Orsini, il mio presidente di Confindustria Italia, dice: spero che Ducati diventi italiana. La presidente degli industriali dice: è la sesta rivoluzione industriale, quella dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo cercare competenze interne. L'AI ha detto, lo riporta Luciana Cavina, è la sesta rivoluzione industriale. Presidente di Confindustria Emilia Centro, Bolognafiglioli, dà la sveglia alla folta platea di imprenditori all'apertura della 2 giorni di Farete. Di fronte alle sfide internazionali bisogna avere il coraggio di trasformarci noi per primi. Tra le cose annuncia un progetto per intercettare e formare le nuove competenze. Con lei numero uno di Confindustria Nazionale Orsini, che rivela la richiesta. In 10 punti da sottoporre al governo alle prese con la legge di bilancio, pone l'accento sui costi alle stelle dell'energia. Nel distretto ceramico ci sono 50.000 posti a rischio. Anche qui, in prima pagina del Corriere di Bologna, il telefono di Gugliotta racconta le sue paure per le nuove indagini, prima di togliersi la vita, ne scrive Andrina Baccaro, poi c'è il fotone della manifestazione.

Non so per quanto tempo ho parlato da solo, ma sono di nuovo qui. Dicevo che stavo leggendo il Corriere di Bologna, la prima pagina, e anche qui il fotone grande dedicato alla Bolognina. I dati della prefettura, dice la prefettura, i reati sono dimezzati nel giorno del tanto invocato comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza sulla Bologna. Il prefetto Enrico Ricci porta al tavolo numeri che smentiscono un'emergenza. I reati dimezzati nel quartiere sono in calo del 30% nelle zone rosse e del 13% in tutta la città, numeri che fanno dire al sindaco di essere soddisfatto. Poi anche qui abbiamo, andiamo a vedere, pagina 2, 3, appunto, pagina 2 dedicata all'industria e quindi alla Bonfiglioli. Abbiamo già sintetizzato Prodi sulla Ducati, anche qui l'abbiamo già detto, un articolo che c'è sotto di Francesco Rosano, i tedeschi che vadano, ma resti un nostro gioiello, l'industria emiliana regge, dice l'ex premier, un cambio di proprietà non è drammatico se il nuovo proprietario conosce il valore di quello che compra. Poi, pagina 3, mense, aule calde, precariato e ritorno sui banchi di scuola, scrive Francesca Blesio, 100.000 studenti rientrano in classe oggi, Zuppi, incontro e dialogo contro la violenza. Poi c'è un'intervista a Luisa, fatta da Cristina Guglieva, Guglieva, scusate, un attimo, che, sì, esatto, quattro figli e un mutuo, con due stipendi dure, i campi estivi pesano, basta un imprevisto per vacellare, questo è. E con l'inizio della scuola, per molte famiglie settembre è il mese delle spese che si accumulano. Luisa Portoghese, 46 anni, quattro figli di 11, 9, 5, 3 anni, collaboratrice scolastica in una scuola comunale. Il marito fa l'autista nella raccolta differenziata. Sono due stipendi, una casa con un mutuo, un bilancio che richiede attenzione a ogni spesa. Ce la caviamo, dice, ma non possiamo dire di vivere tranquilli. Basta un imprevisto per mettere alla prova l'equilibrio. E settembre è un mese delicato, sì, perché bisogna comprare un sacco di cose, un sacco di libri, un sacco di materiale anche scolastico, eccetera. Pensate, insomma, se uno ha quattro figli, è delicato, sì. L'intervista giustificata la trovate sul Corriere di Bologna. Poi, va bene, abbiamo già parlato abbastanza della Bolognina, di Bignami e del prefetto e andiamo avanti e passiamo a Repubblica Bologna. Anzi no, dal Corriere della Sera, cambiamo argomento, dal Corriere della Sera prendiamo un pezzo che è nelle pagine nazionali, pagina 17, da Tel Aviv, Netanyahu, l'idea

0: IDF si sono schierati contro NASA, che è il documentario su Gaza premiato a Venezia. L'esercito indaga sulla fuga di notizie alla base di questo documentario e dicono che quel film è un tradimento. Ce ne occupiamo perché NASA questa sera viene presentato al Medica alle 21 in anteprima dal produttore, scusate, dal distributore che è bolognese, che è iWonder. Quindi, per questo ci occupiamo ancora di questo documentario. Non che i temi nazionali non li trattiamo mai, però insomma è una rassegna stampa locale, ce lo ricordiamo. Non si sa se l'abbia visto Netanyahu, scrive l'inviato del Corriere Francesco Battistini da Tel Aviv. Ne ho sentito parlare e tanto gli basta. È scioccante, dice Bibi Netanyahu, stiamo combattendo l'incitamento antisemita a livello mondiale, ma quando viene da noi è intollerabile. No, si chiama autocritica, si chiama critica politica, non c'entra l'antisemitismo, proprio no. E quello è il punto, che non è che chi ti critica, caro Netanyahu, è antisemita. No, è proprio anti-te, cioè anti-Bibi, anti-Bibita, antisemitismo non c'entra niente. Anche se è vero che molti non aspettano altro per tornare a esercitare il proprio antisemitismo, per carità, no? È che facciamo finta di niente, però questa sovrapposizione tra chi ti critica e te antisemita, proprio la smontiamo tutte le volte che la sentiamo, questa boiata immane, no? Allora, secondo lui è un film, secondo loro, un film antisemita, i registi sono dei traditori e qualcuno pagherà. 25 minuti di applausi a Venezia. Adesso poi io vorrei sapere veramente chi li cronometra. 25 minuti di applausi, che due balle star lì 25 minuti ad applaudire. Dopo no, sono dovuti andare tutti a farsi degli impacchi, hanno messo le mani direttamente nell'acqua della laguna, con le piaghe per 25 minuti di applausi. Cioè, secondo me sono rotti i maroni anche i due registi, vincitori del premio speciale della giuria al Festival di Venezia, Yuval Abraham e Rachel Zohr. 25 minuti di applausi? Ma che noia, ma non è vero, ma sarà vero, ma non ci crediamo. Comunque, in Israele tutti questi applausi, scrive Battistini sul Corriere, si trasformano in una valanga di fischi. Nell'ordine si chiede la revoca della cittadinanza agli autori, l'incriminazione al tribunale militare, l'invio dei registi a Gaza dai vostri amici di Hamas. Questo ovviamente è quel genio simpaticone di Ben-Gvir, il ministro della sicurezza. Per quasi tutti, dal premier ai suoi ministri, dal partito Likud, a buona parte dell'opposizione, il vero danno collaterale del documentario è riassunto nell'opposizione, una parola in questo caso così, usata con allegria. Il vero danno collaterale del documentario è riassunto nelle parole del generale Zamir, privarci della legittimazione a difenderci dai nostri peggiori nemici e di mettere in serio pericolo i militari dell'IDF. Siamo in campagna elettorale, il tema principale resta il 7 ottobre, le critiche a Bibi feroci sono sempre sulle sue lentezze e ambiguità, raramente si parla dei NASA, l'acronimo che sta per Nezek Agavi e indica i danni collaterali, questo significa NASA, ovvero le vittime civili. Ora il sasso nella vetrata. Gli attacchi vengono da chi non ha ancora visto il film. Si difende la produzione inglese, turbata da questa risposta autoritaria. I due autori hanno lavorato 3 anni con coraggio. Le testimonianze sono tutte veritiere. Presentato con le voci originali in ebraico, perché è importante che gli israeliani sentano che cosa hanno fatto i nostri soldati a Gaza, dicono. Il film non è ancora arrivato in Israele. Non è detto che la censura militare lo permetta. Si raccontano violenze ingiustificate. Perfino un attacco pianificato dall'intelligenza artificiale che già a tavolino prevedeva almeno 500 vittime civili. Così, non erano soldati, pazienza. Accuse false e infamanti, secondo il generale Zamir, non è un film che critica l'IDF né un tentativo di accertare la verità, si basa sulla deliberata distorsione della realtà, secondo loro. E poiché la libertà d'espressione non è una licenza per tradire lo Stato, chiunque agisca contro Israele in tempo di guerra deve sapere che ci sarà un prezzo da pagare, questa è la minaccia. L'ordine dell'IDF al procuratore militare Itai Ofir è accertare che abbia passato agli autori il materiale comunque riservato, se ci siano gli estremi dell'intelligenza per nulla artificiale col nemico e del tradimento, che siano le 24 fonti anonime intervistate, per lo più funzionari dei servizi o soldati di basso rango che non potevano certo accedere a quel tipo di informazioni. Anche la cancellazione della cittadinanza è possibile se i giudici accertano la slealtà verso lo Stato, eccetera, eccetera. Quindi questo è tutto quello che c'è dietro, che si agita dietro questo film NASA, che stasera viene presentato a Bologna in anteprima al Medica alle 21, magari ne riparliamo anche dopo questa pausa per GR Meteo.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sì. Sono le 7:59.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto dai caccia della NATO nei cieli della Lituania. Intanto resta forte l'incertezza sull'accordo Mosca-Kiev promosso da Trump per tutelare i rispettivi impianti petroliferi. E Trump minimizza gli allarmi sull'intelligenza artificiale e una fake news come quella sul riscaldamento globale. Anche la Cina fredda sull'allarmismo. Netanyahu definisce antisemiti i registi del documentario NASA premiato a Venezia che mostra le atrocità commesse dall'esercito israeliano a Gaza. Avviate indagini sulle fonti militari. La Roma ha battuto il Torino 2-0 e rimane a punteggio pieno in testa alla classifica, raggiunta ieri sera dall'Inter, vittoriosa in rimonta 5-3 sull'Udinese. L'analisi del mister nerazzurro Chivu.
7: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, trovare le giuste giocate. Alla fine quello che conta sono sempre i tre punti.
6: È tutto da Nicola De Muro.
5: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Anche oggi martedì 15 settembre, una bella giornata come quella di ieri, cielo sereno con nubi di passaggio ma tempo asciutto e temperature gradevoli, anche piuttosto alte per il periodo, che sfiorano i 30 gradi. Di notte le temperature vanno però sotto i 20 gradi, quindi si dorme bene. E per domani mercoledì la giornata si ripete, qui sulla zona di Bologna cielo poco nuvoloso, senza precipitazioni particolari, con temperature stazionarie sempre sui 28-30 gradi di giorno e le minime sui 16-17-18 gradi a seconda delle zone. Poi dal giorno successivo probabilmente ci sarà un certo cambiamento, arriverà un po' di instabilità e di nuovo delle piogge, ma insomma staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
5: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
5: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
10: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
5: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
11: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
12: Fermati, non serve andare nel panico.
11: E cosa facciamo?
12: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
11: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
12: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
11: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 8.03, ancora buongiorno. Questa è la terza parte di Tempo Perso di questa mattina, di martedì 15 settembre. È al numero 366-402-4022 alcuni messaggi dai contatti. Scrive Alessandro che ho con amici volontari che operano a Gaza, la situazione continua a essere terrificante. Molto bene se anche attraverso la cultura e il cinema si continua la sensibilizzazione per il dramma umanitario. Poi anche Tommy, appassionato di cinema, molto interessato a questo documentario, anche se stasera non riuscirà a vederlo alla presentazione del Medica. E poi basta, poi ancora grazie Iaco, girerò i tuoi auguri. Marco invece mi ricorda, ma insomma questa radio non c'è dubbio che verrà promossa in lungo e largo la giornata della maglia dell'orgoglio rossoblu, che è stata fissata per sabato 19 settembre, sabato prossimo. Vuole celebrare il legame tra tifosi e maglia del Bologna Football Club. Indossare i colori rossoblu non significa soltanto sostenere una squadra, ma rappresentare identità, appartenenza, tradizione, ricordi e una passione tramandata di generazione in generazione. L'iniziativa invita tutti i tifosi dentro e fuori dallo stadio a indossare la maglia con orgoglio, trasformando per un giorno strade, piazze, scuole. E, insomma, quella canzone di giornale, no, scusa, niente, luoghi di lavoro e ritrovi in una grande festa rossoblu. Il messaggio è semplice: la maglia non è solo un indumento, ma un simbolo di amore, orgoglio, appartenenza al Bologna, capace di unire vecchie e nuove generazioni, eccetera, eccetera. E quindi andiamo tutti allo stadio, ma anche non solo, anche in giro per la città con la maglia del Bologna, non dico 7 giorni su 7, ma almeno quello. E poi mi chiedono se no, si paga per andare a vedere l'anteprima di NASA fatta alla medica, non è inviti, ma è al botteghino. Poi altri messaggi ne abbiamo? No? Ok, allora riprendiamo il tema appunto di questa, poi torniamo su altri guardando Repubblica Bologna. Però ecco, il doc sui massacri a Gaza arriva in città per l'anteprima oggi alle 21 al Medica, il film premiato a Venezia, e poi venerdì verrà riceverà la cittadinanza onoraria di Bologna il cardinale Pizzaballa, ne scrive Emanuela Giampaoli su Repubblica. Dopo la mostra del cinema di Venezia, la prima proiezione di NASA, il film dei registi premio Oscar Yuval Abram e Rachel Zdor, sono i registi di No Man's Land, sulle operazioni militari a Gaza dell'IDF, non so come si voglia dire, l'IDF, le forze armate israeliane, sarà questa sera alle 21 al Medica, insignito del premio speciale della giuria a Venezia, accolto da 25 minuti di applausi, anche questo lo ribadisce anche Repubblica. Il documentario è prodotto anche, mi ricorda, ce lo ricorda anche un ascoltatore, Roberto, i 92 minuti di applausi di di fantozziana memoria. È prodotto anche da The Guardian, il giornale, sarà distribuito in Italia dalla bolognese Wonder Pictures. Avevamo già lavorato con Jonathan Glazer e Jim Wilson per la distribuzione italiana della zona di interesse, spiega Andrea Romeo di iWonder. Quando hanno realizzato NASA hanno pensato a noi per portarlo nelle sale italiane, credo sia stata la naturale continuazione di questa collaborazione. La presenza del Guardian tra i produttori è stata per noi un elemento importante per il rigore del lavoro svolto sulle testimonianze raccolte. Naturalmente c'è il percorso dei due registi premiati nel 25 con l'Oscar per il miglior documentario per No Other Land. NASA non mostra direttamente l'orrore, scrive Giampaoli, ma lo ricostruisce attraverso le testimonianze con le voci camuffate di 24 soldati e ufficiali dell'IDF, le forze armate israeliane, che hanno preso parte alle operazioni militari a Gaza, spesso a distanza, attraverso l'impiego delle più avanzate tecnologie di sorveglianza e attacco. Il film ha già provocato reazioni durissime, e vabbè, quelle le abbiamo già lette. Le abbiamo già dette. Dopo l'anteprima di questa sera, il documentario sarà nelle sale dal 28 al 30 settembre come un evento speciale. Come accade spesso, dice Romeo, abbiamo voluto mostrare per prima a Bologna un film che distribuiremo. In questo caso abbiamo percepito immediatamente un interesse molto forte. La scelta dell'evento speciale nasce anche da una ragione pratica: il film è arrivato tardi, le sale hanno già definito la programmazione, così ogni esercente può inserirlo. Venerdì poi alle 18, scusate, venerdì alle 11 del mattino, di 18, a Palazzo da Curzio sarà conferita la cittadinanza onoraria a Pierluigi Pizzaballa per il suo impegno per la pace. Adesso appiccicato lì in fondo, e Pizzaballa è l'inviato Vaticano in Israele, e dunque Palestina, ok, questo c'è, andiamo avanti. Allora, dunque, Repubblica Bologna, l'apertura bolognina, all'Epore in prefettura, riduzione importante dei reati, abbiamo già parlato pure troppo. Il sindaco, i dati sulla microcriminalità nel quartiere, dice in zona stazione bisogna investire. E poi tutta la polemica, l'abbiamo già detta, con Fratelli d'Italia, gli attivisti che avedagna, eccetera. Poi gli auguri di Zuppi agli studenti, la scuola è davvero buona, anche questi ve li abbiamo già riferiti. Orsini che vuole salvare la Ducati, la Uno Bianca, le ricerche di Gugliotta sul web, C'è un'intervista invece a pagina 3 fatta a Alessio Mariani, in arte Murubutu. È un rapper, ma è anche un docente di storia e di filosofia al liceo Matilde di Canossa di Reggio Emilia, e una volta alla settimana fa lezione di social a scuola. Dice, intervistato da Giampaoli: a scuola abbiamo parlato del fatto che la destra tenda a provocare, io l'ho sempre fatto, in fondo ora lo fa con gli influencer. È appena uscito il brano Vannacci fammi un kebab, dice, che vuole criticare il leader di Futuro Nazionale, svelarne le contraddizioni, è già diventato virale, ma gli dà grandissima visibilità, non so se a parlarne forse si fa più danno. Non è che dal momento che esiste genera voti per la destra questo brano rap, tutto ciò che è un fenomeno comunicativo è una semplificazione, credo che possa generare anche l'effetto opposto. Indubbiamente il consenso verso l'estrema destra sta crescendo in tutta Europa, dice il professore rapper, non si può generalizzare, ho studenti sinistra e altri di destra con diversi livelli di approfondimento dei contenuti politici, alcuni sono più superficiali, altri più meditati, in questo i social possono, se usati criticamente, favorire l'apprendimento e l'approfondimento. Poi è evidente che certi contenuti veicolati dagli influencer di destra tendono a fare più presa, perché l'adolescenza porta a identificarsi facilmente con una ideologia urgentista, cioè gli adolescenti per loro natura sentono una spinta all'azione, a non cedere ai compromessi, si lasciano attrarre da ricette facili con impatti che presumono immediati, dal populismo, dall'idea delle spedizioni punitive, le risse, persino le facili teorie sui flussi migratori. Episodi come quelli accaduti in Bolognino o a Venezia su un'adolescenza particolarmente fragile, segnata da una crisi valoriale post-ideologica legata ad una fruizione social semplificata, possono creare fascinazione. Gli anticorpi quali sono? La scuola deve dare degli strumenti, inserirli nelle lezioni curricolari, così come l'educazione sessuo-affettiva. C'è solo la polizia postale che fa lezione su questi temi, ma per mettere in guardia da altri pericoli e dai reati. Io sono il primo che non demonizza i social, l'invito però invito i ragazzi a verificare le fonti, a non informarsi solo sui social, a leggere i giornali o i siti di informazione accreditati, spiegando che c'è anche la libertà di non usarli, con una premessa assai più evidente a un adolescente che tutto quello che c'è sui social può essere falso, che non a un cinquantenne nato nell'epoca della post-verità. Per gli studenti è scontato che Jolly Time e affini possano anche postare contenuti falsi. I giornali però gli studenti li leggono poco, e la sfida è quella a spiegare che c'è anche altro oltre ai social. Esistono influencer che si occupano di politica, che sono anche riconducibili alla sinistra, anche se tutto ciò che ha a che fare con convivenza e mediazione è meno immediato, e quindi fa insomma dei nomi di vari influencer come Carlini, Oggiano, Saudino eccetera, e dice che vengono anche usati in classe. Poi abbiamo detto del tema Ducati, Orsini al lavoro sul dossier, un vanto da riportare a casa, sostiene il presidente degli industriali, ma abbiamo già detto che Prodi, che dice che poi insomma fa poi anche lo stesso se Volkswagen cambia, non è poi questo dramma. E poi ancora arriviamo a che cosa? La pagina della cultura. Cenacchi, la vita in versi, sapeva abitare la terra in un modo poetico. A 20 anni dalla sua scomparsa a Bologna, nel 2006, esce una raccolta di liriche dell'alpinista e saggista dal titolo Noi siamo il cammino, appena uscita per EDM. Giovanni Cenacchi era al tempo insieme in questa foto che vedo io, non voi, con Lorenzo Bertolani, che ha curato questa raccolta. Ne scrive Valentina De Salvo: luce è la parola che affiora più spesso dalle sue poesie, luce in polvere, luce accanto, grigia, la stessa luce di allora, luce che dispare, ogni cosa illuminata anche quando diventa oscura, nei versi di Giovanni Cenacchi, raccolti da Lorenzo Bertolani, Pierpaolo Rossi e dalla figlia Viola in questo libro che si chiama Noi siamo il cammino, pubblicato dalle edizioni della Meridiana. Giovanni Cenacchi scomparve a Bologna nel 2006, aveva 43 anni, ma aveva la montagna, la scalata vissuta, l'ha raccontata nelle riviste, nei libri, nei documentari. Era nato a Cortina, il suo sguardo sempre puntato in alto, verso le cime, era un modo per vivere la natura, non solo di attraversarla, e luce è una, la luce è una dimensione essenziale di questo sentirsi parte, anche quando la malattia lo spinge verso il buio. Bertolani, un amico poeta, farmacista toscano, ha ricevuto la raccolta poco prima che lui se ne andasse, e adesso insomma viene praticamente ripubblicata e se ne occupa Repubblica con De Salvo. Per Aspera, tra teatri e musei, il Festival delle Arti Performative prende il via da giovedì 17 alle 19 all'Arena del Sole, con un evento particolare, una mostra con le fotografie del regista Pippo Del Bono. E poi ancora la rassegna Grisù, invece, un festival di scritture contemporanee ideato dallo Spazio Letterario, torna con il titolo Space is a Scarecrow, oggi alle 19, Porta Pratello, in via Pietralata 58, una serata dedicata ai mondi secondari, che prenderà il via con l'incontro Nostalgie Promesse Abissi, la collana Fushigi. Va bene, e ci fermiamo qui. E poi, vabbè, già che ci sono a sto punto, ricordo anche chi vuole che venerdì sera l'appuntamento con la rassegna del sottoscritto insieme a Giorgia Palmirani, che è una insegnante dello IED, esperta di moda etica e sostenibile. La rassegna si chiama Salva col nome, una rassegna nella quale invitiamo i nostri ospiti. Abbiamo avuto Zuppi, Isabella Conti, e ne avremo altri ancora. Invitiamo a portare 5 oggetti, tra cui un indumento, ai quali siano particolarmente legati, per poi fare su questo una chiacchierata un po', insomma, allegra, divertente il più possibile, leggera, su ricordi personali, l'importanza del conservare le cose, il rapporto con le cose e le tante occasioni e vite che possono vivere le cose accanto a noi, grazie a noi. E l'ospite di venerdì sera alle 19 al Battirame, Battirame 11, che è uno spazio che vi invito a vedere, molto bello, via Battirame 11 alle Roveri, sarà lo scrittore sardo-bolognese, insomma, un sardo trapiantato ormai da tanto tempo a Bologna, scrittore Einaudi di lunghissima data, Marcello Fois, sarà lui il protagonista dell'incontro. Poi questa serie di incontri diventerà anche un video podcast, ma ci sarà tempo ancora per parlare di ciò. C'era anche un altro articolo del Corriere di Bologna, vediamo se lo ritrovo, anzi era del Carlino, a proposito di iniziative culturali che vi volevo segnalare, ma questa è un'iniziativa culturale di, come dire, non spaventatevi, ecco, perché insomma ci sono culture, ci sono vari livelli di cultura, come di ubriacatura. Abbiamo citato all'inizio della trasmissione la gag di Paolo Rossi con i 7 livelli di ubriacatura spagnoli, anche la cultura è la stessa cosa, ma è un ordine che poi ognuno si fa il suo, e non esiste un ordine, un hit parade di cose più cultura e cose meno. Genus Bononia apre nel segno di Magnus, questo è l'articolo di Andrea Bonzi sulla pagina degli spettacoli del Resto del Carlino. Tre mostre sono previste a Palazzo Fava e San Giorgio in Poggiale, e il segno di Magnus, da Alan Ford e Criminal all'immortale Texona, ma anche la storia del calcio per immagini e protagonisti indimenticabili del nostro passato. La Fondazione Carisbo e Opera Laboratori presentano i grandi colpi della stagione espositiva 26-27. Tre mostre tra Palazzo Fava e San Giorgio in Poggiale in programma da novembre a maggio 27. Ad aprire la stagione, il 7 novembre a Palazzo Fava, sarà Roberto Raviola, 39-96, nato nel 39 e morto 30 anni fa, in arte Magnus, curata da Luca Baldazzi, Michele Masini, Giovanni Namias. La mostra, dal titolo Magnus, eroi e no, è stata pensata per il trentennale della sua scomparsa. È un percorso dedicato ai personaggi che hanno reso celebre uno dei più grandi maestri del fumetto italiano. Tutta la variegata produzione dell'autore sarà toccata, con sezioni dedicate ad Alan Ford, i briganti e lo sconosciuto, al legame di Magnus con la città e con gli altri grandi autori della scena bolognese come Bombi e Andrea Pazienza, alle protagoniste femminili delle sue storie. Il culmine della mostra però sarà il texone, le 224 tavole del numero speciale di Tex, disegnato da Magnus, a cui l'autore, che allora abitava a Castel del Rio, dai cui boschi trasse spunto per l'ambientazione della storia, si dedicò fino a pochi giorni prima di morire. In mostra anche il Lunario, diario agenda pubblicato nel 95. L'esposizione sarà prodotta da Opera Laboratori, sarà visitabile fino al 10 gennaio del 27. Poi ci sono altre due esposizioni che completano la stagione e che verranno presentate però in dettaglio nei prossimi mesi. A dicembre, gli spazi di San Giorgio Poggiale ospiteranno un progetto dedicato al calcio, curato da una delle firme più autorevoli del giornalismo sportivo italiano. Io la so, ma non ve la dico. Sarà l'occasione per ripercorrere le emozioni e i protagonisti dello sport nazionale per eccellenza. E posso anticiparvi che ci sarà anche una parte dedicata a Bologna, ma non vi posso dire altro. Da febbraio del 27 invece Palazzo Fava celebrerà l'arte povera, cioè il movimento artistico italiano del secondo Novecento, più conosciuto e influente a livello internazionale, e nel sessantesimo della sua definizione critica. Il progetto è stato confermato in collaborazione con ASP Città di Bologna, del biglietto sospeso, iniziative quindi grazie alle quali i visitatori possono anche donare un ingresso a persone in situazione di fragilità, e si rinnova inoltre la collaborazione di Opera con il liceo Galvani e il liceo Arcangeli di Bologna per coinvolgere gli studenti in attività di mediazione culturale all'interno del percorso espositivo nell'ambito dei percorsi di formazione scuola-lavoro. Ilaria Chia presenta la Coppa Ambasciatori Quirina, un libro sulla musa silenziosa di Ugo Foscolo, oggi alle 18, lo presenta con Patrizia Finucci Gallo alla Coppa Ambasciatori di Via Orefici, e anche questo appuntamento lo abbiamo dato. Poi ancora ancora abbiamo un po', sfogliamo qui altre cose. Sono caduto nella pagina sportiva, mannaggia, volevo evitarla, eppure sfoglia, track, volevo proprio evitarla oggi, ma pazienza. Allora, c'è uno dei titoli del Carlino che si spera in un aiuto dal Dallara. Aiutatevi che il ciel vi aiuta. Cioè, a me sembra che il Dallara nell'ultimo anno in generale meriti l'Oscar alla pazienza. Poi è vero che leggiamo ovunque, ascoltiamo per radio messaggi, roba del Sant'Uffizio, che insomma la pazienza con quelli c'entra poco, ma in assoluto chiedere un altro aiuto al Dallara, tanto a parte che l'aiuto arriva spontaneo. Cioè, il Dallara in questo ultimo anno ne ha viste di tutti i colori, non solo in questo inizio con Tedesco, ma anche l'anno scorso è stata una tragedia. L'ultima partita che abbiamo visto vincere mi sembra che sia quella con Lecce ad aprile, e ormai siamo a ottobre. Cioè, c'è stata l'estate di mezzo, siamo d'accordo, ma insomma quest'anno è stato durissimo. Da dicembre dell'anno scorso è stato andare al Dallara, si è tramutato all'improvviso, prima era una specie di paradiso veramente, è diventato un inferno, una roba punitiva. E quindi sì, la gara di sabato sarà il termometro dell'umore del tifo, e al tifo si girano un po' i maroni. Ci sta anche, poi dopo il match ci sarà la festa dell'orgoglio rosso-blu invece in piazza Lucio Dalla alla Tettoia Nervi, ma organizzata dalle 18 alle 23. Ma il titolo che mi ha maggiormente attratto, vabbè, l'apertura dice tanto nervosismo e pochi risultati, oggi i dirigenti incontrano Tedesco, che vuol dire tutto e niente, cioè, perché a Casteldebole capita, no, che parcheggio, si incontrano nel parcheggio, ciao come va, ciao tutto bene, tu, poi che si parlino anche, mi sembra, come dire, scontato, abituale, quotidiano e doveroso, accade sempre dopo le vittorie, dopo i pareggi, dopo le sconfitte, e messa così, oggi i dirigenti incontrano Tedesco, lascia suggerisce altri pensieri. Da Casteldebole la fiducia al tecnico, si scrive sul Carlino, lo firma Marcello Giornato, è totale questa fiducia, ma serve la svolta, e nel summit odierno verrà firmato, convergenze parallele mi dico, e nel summit odierno verrà firmato anche il ricorso per avere l'allenatore in panchina sabato col Torino, perché sapete è ancora squalificato, ha avuto due giornate, vediamo se glielo levano. C'è un commento di Gianmarco Marchini, l'attenuante del tempo, dice: quando alla sua terza gara di Bologna a 10 dalla fine Tiago cambiò Arnautovic con Zirkzee, e me lo ricordo e lo criticai moltissimo anch'io, scrissi che doveva capire che sostituire Arnautovic era come camminare sul crescentone con l'automobile, cioè sono quelle cose che a Bologna non si fanno, come condire i tortellini col pomodoro, ecco. E chi aveva ragione alla fine? Lui. Comunque, ricorda questo episodio Marchini: dal soffitto del Dallara piobbe una grandine di fischi. In cambio, in panchina, il cambio in panchina, Fili aveva partorito due KO tremendi. Era arrivato Motta, avevamo perso in casa con l'Empoli e avevamo preso tre gol in casa della Juve. Nessuno quel pomeriggio dell'ottobre del 22 poteva sapere che Joshua sarebbe poi diventata la star di una squadra storicamente qualificata in Champions. Per ora le analogie di Tedesco con Motta si limitano allo scetticismo generale che da sempre in Italia accompagna ciò che è nuovo e per certi versi sconosciuto. Che non giochi Moro oggi ci sembra folle, come quando allora lo era togliere Arna per quel ricciolone fumoso. Ora non sappiamo se Tedesco sia un altro stregone, ma sappiamo che gli serve tempo, deve inventarsi qualcosa per tirare fuori il Bologna dal pantano esistenziale in cui è finito, cioè finito dopo un'estate che si è portata via quattro titolarissimi, cioè la spina dorsale della squadra, e poi l'ultimo pezzo di spina dorsale se l'è levato anche lui da solo, ma ci sta, contro il Napoli, togliendo anche Skorupski per via del ritardo alla riunione del mattino. Quindi una punizione, un provvedimento disciplinare, e quindi praticamente sì, la spina dorsale domenica a Napoli non c'era proprio, era stata tolta tutta e trapiantata completamente, e Skorupski comunque non ha fatto un buon inizio di stagione, quindi non è che, come dire, non si è dato la mattonata sulle gioie di famiglia per fare rispetto alla moglie Tedesco, cioè non è che proprio ha tolto una garanzia, ecco, Di successo e di punti. Lo show però va avanti, scrive Marchini sul Carlino. I risultati dicono che il tecnico deve cambiare qualcosa, allo stesso modo anche i senatori, a partire da chi non si presenta a un'unione per gara. L'alternativa è lasciare un allenatore andare alla deriva, al prezzo però di condannarsi tutti a una stagione da incubo, perché anche i ricordi più belli hanno una scadenza, e quindi, come dire, ci vuole pazienza, ma ogni limite ha una pazienza, diceva Totò. E un po' di messaggi, ok, grazie a te Andrea, parla del documentario di Naza. Mi viene troppo nervoso vedere questi film dopo aver già visto No Other Land, è un senso di impotenza assurdo, non ce la faccio, dice Marco, sì, probabilmente hai... Lo capisco, lo posso capire, ci sono argomenti che anch'io sono, questo lo vedrò, ma sono stanco di alcuni argomenti che proprio mi provocano un malessere tale per cui alla fine, diciamo che su certe cose mi considero sufficientemente avveduto, educato, istruito, informato, e quindi basta, non ho bisogno di farmi ulteriore male. Anche nel dialetto bolognese ci sono vari livelli di ubriacatura, mi dice Claudio, adesso non facciamo in tempo, ma se vuoi me li puoi scrivere che li leggo domattina, io non la so questa. Ho come l'impressione che ma non è vero, ma che sciocchezza dici, amico mio Marco, vedi che problemi che ti fai alla Coppa Ambasciatori, se ti presenti con la cravatta non stirata ti cacciano via pedate, ma baci, prova questa emozione una volta, dai. E non scherziamo, ma che cravatta, ma va là. Ma vacci anche in costume, in boxer, va là che sono, vai bene uguale. Sono pregiudizi. Il Dallara ormai per il Bologna è più inespugnabile del Castellani di Empoli, dice Stefano. Bologna Lecce 12 aprile 2-0, poi un pareggio con l'Inter e poi 10 giorni fa con Sassuolo. Esatto, questi negli ultimi, dal 12 aprile ad oggi, sono queste le uniche soddisfazioni che abbiamo vissuto, per chiamare soddisfazione poi il pareggio con Sassuolo, che insomma ci vuole della fantasia, e siamo quasi in dirittura d'arrivo con l'ora d'ario che si prepara a raccogliere il testimone, e noi quindi puntualmente una volta tanto glielo lanciamo al volo a Darione, non ad altezza denti, neanche più giù, a metà all'altezza giusta, Ci ritroviamo domattina, se ne avete voglia ancora di perdere un po' di tempo insieme sfogliando e battibeccando intorno alle notizie del giorno, come ogni mattina dalle 7 alle 8.30, dal lunedì al venerdì. Io vi auguro una grande giornata, un grande martedì, spettacolare, sontuoso, mirabolante, o comunque almeno facciamo decente, che è già qualcosa, visto che è il primo giorno di scuola. Insomma, facciamo che sia decente, già mi sembra che è così, la politica dei piccoli passi. Buona giornata a tutti, a domani.
15: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
16: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
17: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
18: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
16: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
19: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
16: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
20: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
21: Fermati, non serve andare nel panico.
20: E cosa facciamo?
21: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
20: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
21: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
20: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
22: Impresa artigiana?
23: Presente.
22: Libero professionista?
23: Presente.
22: Gruppo di amici?
23: Presenti.
22: Agenzia di eventi?
23: Presente.
24: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
27: Nettuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.
28: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Eccoci qua, le 8:32 minuti, siamo pronti per partire con l'oradario. Ben ritrovate, ben ritrovati. Martedì 15 settembre, salutando naturalmente come sempre Emilio Marrese, da cui riceviamo la linea su questo lancio lungo da parte del nostro Emilio, che ritroviamo ovviamente domattina con tempo perso. Noi staremo insieme fino alle 12. Beh, direi che stamattina gli argomenti non mancano. Così a naso direi che proprio gli argomenti non mancano, e da questo punto di vista ripartiamo naturalmente dal campionato in primis di calcio, quindi del Bologna, ancora dall'eco della partita di ieri contro il Napoli. Ieri risultati che hanno completato il turno di Serie A con le vittorie del Como contro il Parma, della Roma a Torino, gara che ci riguarda un po' più da vicino, dell'Inter contro l'Udinese in rimonta, una partita discretamente spettacolare, devo dire, questo 5-3, per una classifica che vede Roma e Inter accoppiate e poi il Como subito dietro, con la Lazio che di fatto è un po' l'intrusa, insieme al Cagliari che è quinto in classifica dopo 4 giornate, non male la squadra di Pisacane, nonostante tutte le varie problematiche che hanno riguardato i suoi attaccanti, di diversa natura, in questo inizio di stagione. Quello che insomma ci riguarda poi più da vicino, ovviamente, la parte bassa della classifica, ai noi, con il Bologna che resta un punto insieme al Parma, che rimane anch'esso un punto, e il Torino che resta a 3. si va verso un Bologna-Torino sabato delicato per entrambe, sicuramente per i rossoblù, perché ora bene tutto, ma insomma un po' di punticini tornerebbero comodi, ma anche per questo Torino che continua a essere sostanzialmente né carne né pesce, anche con Abate, è una squadra che non sta minimamente trovando una sua ragion d'essere al di là della vittoria a Firenze, e quindi ci aspettiamo sabato una partita anche delicata da questo punto di vista, non certamente decisiva, siamo alla quinta giornata, quindi non stiamo certamente a raccontare di uno scontro salvezza decisivo per le sorti delle due squadre, ma certamente una gara delicata per entrambi i club. Avremo tempo ovviamente per avvicinarci alla sfida anche in ottica granata. Parleremo di questo, torneremo anche sui temi del basket in questa settimana che ci porta all'inizio della stagione, all'inizio ufficiale della stagione. Comincerà la Fortitudo venerdì alle 17 nella semifinale di Supercoppa contro Cividale, sabato invece alle 19.45 toccherà alla Virtus contro Milano. Tutte le gare naturalmente ve le raccontiamo in presa diretta e in esclusiva naturalmente su Nettuno Bologna 1. Domenica poi le eventuali finali, prima la Virtus alle 17 e poi la Fortitudo eventualmente in serata. Vi ricordo anche, già che ci siamo, l'appuntamento alle 20 di domani per l'ultimo test virtussino, la sfida contro la Maxima Roma al Paladozza, ve la raccontiamo in diretta qui su Nettuno Bologna 1. Tra l'altro ieri la Fortitudo ha annunciato la chiusura della campagna abbonamenti con 4.503 tessere, per essere giustamente precisi, e tra l'altro manca ancora mancati un centinaio di abbonamenti rispetto alla scorsa stagione, ma direi che il risultato della prima fase, come ha detto il presidente Guerri, è assolutamente di grande grande valore, e quindi bene così per questa stagione fortitudina, almeno dal punto di vista degli abbonamenti. Poi vedremo anche sul campo, torneremo anche sui weekend di motori che ieri per motivi e tempistiche contingenti abbiamo ridotto per quanto riguarda le voci dei protagonisti, ma come sempre abbiamo avuto Carlo Cavicchi e finché c'è Carlo siamo a posto così, però ci torniamo stamattina con un po' di voci variamente assortite dal mondo dei motori e naturalmente quello di cui vorrete parlare al 366-402-4022. Vi segnalo anche che nel computo così del discorso calcio, a parte appunto le partite di ieri con cui si è chiusa la Serie A, ci sono naturalmente anche i discorsi legati all'Europa League, ma anche alla Coppa Italia che oggi chiude il quadro del terzo turno: Genoa-Sottirolo alle 18, Fiorentina-Pisa alle 21, quindi avremo il quadro completo degli ottavi di finale di Coppa Italia, quelli in cui tanto per intenderci Bologna affronterà il Palermo. Avremo anche un'idea dei possibili incastri per quanto riguarda le date, quindi anche con la possibilità magari di avere un'idea di quando possano giocare effettivamente Bologna-Palermo nell'ottavo di finale di Coppa Italia. Allora andiamo con i messaggi al 366-402-4022, sono già tanti, allora cominciamo subito a darvi voce, a darvi spazio. Bologna-Torino 0-0, ma anche Scialbo, Maurizio? Perché insomma ci sono 0-0 e 0-0, tra l'altro un risultato che fin qui il nostro campionato non si è ancora verificato. Io sono sconvolto da questa cosa, ragazzi, cioè, siamo stati abituati per anni a una Serie A in cui gli 0-0 fioccavano, invece quest'anno insomma, non solo complice il discorso legato alle tempistiche, alle decisioni arbitrali che sicuramente hanno un po' inciso, no? Nell'alzare il ritmo di gioco, questo sicuramente. Però c'è anche proprio in generale più squadre che cercano di farsi vedere in attacco, che non vivono soltanto nella fase difensiva. Questo almeno in questa fase iniziale della stagione ha aperto un po' più di spazi, poi magari arriviamo alla fase in cui soprattutto le squadre che dovranno lottare per non retrocedere si terranno un po' più chiuse e quindi magari qualche 0-0 in più ci sarà, ma per ora niente. Quindi primo 0-0 sarà Bologna-Torino, assolutamente Scialbo, ribadisce Maurizio, molto bene, ok, perfetto, sarà un sabato pomeriggio all'insegna dello spettacolo e del divertimento, ecco. Poi Tommy, partita col Toro da non sbagliare. Beh, assolutamente. Come scriveresti Bologna, chi temi di più di Granata, che purtroppo verrà qui agguerrito. Sì, io onestamente, ragazzi, io, è vero che il Bologna ha mille problemi, ne parliamo tutti i giorni, quindi ci mancherebbe, ed è bene pensare ai problemi di casa nostra. Io non so se avete visto il Torino in questo inizio di stagione. Cioè, onestamente, Tommy, tutto si può dire tranne che giochi agguerrito. È una roba inguardabile. Inguardabile. Cioè, è chiaro che se pensiamo alle queste prime quattro giornate, al di là delle battute, lo 0-0 Scialbo che pronostica Maurizio non è un risultato così campato in aria. Per quello che abbiamo visto in queste quattro giornate, il Torino è una roba sostanzialmente inguardabile, ora come ora. E quindi sabato al Dall'Ara si trasformerà nel Brasile del 70. Detto ciò, è una situazione veramente complessa anche per loro. Detto ciò, per quanto riguarda il Bologna, beh, dipende innanzitutto da quanti uomini recuperi. Zortea e Della Zuzzi dovrebbero farcela, Orsolini e Dovbik no, e quindi chiaramente questo ti condiziona anche molto le scelte. Ma al di là degli uomini schierati e anche del modulo, che fondamentalmente credo non sarà molto diverso da quello che abbiamo visto finora, cioè 4-3-3 mascherato a seconda di chi gioca mezzala offensiva, siamo on the line o Odgaard, ma al di là di quello è chiaro che mi pare evidente che al Bologna serva qualcosa di diverso dal punto di vista dell'atteggiamento in campo, delle idee anche sul campo. Oggi incontro, ieri c'è stato un confronto tra Tedesco e la squadra, che è sempre benedetto nei momenti di difficoltà. Oggi è previsto anche una chiacchierata con i dirigenti per fare un legittimo e giustissimo punto della situazione e soprattutto per cercare di capire come uscire da questo momento, da questa fase iniziale del campionato, che certamente non è positiva, non solo per i risultati certamente sono quelli che restano maggiormente in ballo dal punto di vista dell'approccio, perché un punto in quattro partite certamente non è un bello score, ma come dicevo ieri mattina non è tanto il fatto di aver conquistato un solo punto, ma è come è arrivato questo punto che un po' preoccupa e molto va analizzato e va preso per bene, e cioè con una squadra che man mano sta calando di intensità, di qualità del gioco, anche di proprio più semplicemente di idee in campo, che è la cosa più devastante in questo senso per una squadra come il Bologna, che invece ha necessità in questo campionato, con tutte le cose che abbiamo raccontato del mercato eccetera eccetera eccetera, ha proprio bisogno di avere invece un'identità ben precisa, un'idea più dettagliata possibile delle cose da fare e poi farle, naturalmente, non solo l'idea, ma anche non solo il pensiero, ma anche l'azione, naturalmente. Uno dice: prendo i portieri dell'Inter in due fantacalcio così sto tranquillo, scrive un ascoltatore. Finaccia. Hai fatto una finaccia. Devo dire che Martinez non ha iniziato bene. Ora non so quanto chi voglia proseguire su questa strada e continuare a dare spazio allo Spagnolo, prima o poi giocherà un po' Provedel e vediamo cosa succede con Provedel. Certo è che effettivamente questo inizio di stagione di Martinez è non bene affatto, soprattutto per chi l'ha preso al fantacalcio, assolutamente. Nonostante sono sconfortato per l'avvio del Bologna, ieri ho preso sia Orsolini che Piccoli all'asta del fantacalcio. Crediamoci. Bene, Alex. Giusto. Crediamoci. Quanto li hai pagati? Più di quello che pensavi? Meno di quello che pensavi? E hai dovuto scannarti o te li hanno lasciati? Ci facciamo anche un'idea in questo senso. Altro messaggio di Gianni. Gianni caro, buongiorno anche a te. Una curiosità. Perché non gioca Moro? Non è in forma, e se sì, come mai? Nel senso che, questo è un po' il pensiero che abbiamo in tanti, anche ieri mattina da noi Andrea Mottola si è scatenato su questo tema, ma non è l'unico. Io ti posso riportare le parole che ha detto Tedesco sabato. È arrivato dal Mondiale in condizioni non buone e adesso sta facendo un po' più di fatica rispetto agli altri. Quando è entrato con il Sassuolo ci ha dato verticalità e nel mio modo di vedere il calcio è vitale. In fase di non possesso però dobbiamo ancora lavorare. Quindi sostanzialmente Moro non sta giocando un po' perché non è in forma, però mi chiedo cosa abbia fatto in America, visto che il mondiale non ha giocato un minuto. È stato infortunato, ha avuto un problema fisico, non sappiamo. E poi c'è l'aspetto tattico di come lui interpreta il ruolo davanti alla difesa, cioè che dal punto di vista di non nella fase di non possesso, quando la palla ce l'hanno gli altri, detto banalmente, Moro non dà ancora almeno quell'equilibrio che vuole Tedesco. E mi pare evidente che invece la Zuzzi quell'equilibrio lo dia rispetto alle idee di Tedesco. Dopodiché Moro non darà equilibrio dal punto di vista difensivo della fase di non possesso, però quando poi il pallone ce l'ha un'idea di che cosa fare col pallone, soprattutto dal punto di vista verticale, prendendo le idee di Tedesco, ce l'ha. E la Zuzzi dà sicuramente più solidità in fase di non possesso, perché le caratteristiche sono quelle. E però poi se gli chiedi anche di dover in qualche modo lanciare l'azione, avviare l'azione, fa più fatica. Quindi li uniamo, li fondiamo, tipo Dragon Ball, no, facciamo una fusione tra i due e abbiamo il centrocampista perfetto. E però parte le battute, io sono del partito che in questo momento chi se ne frega della fase di non possesso. Il Bologna ha troppo bisogno di uno come Moro per mancanza di alternative, soprattutto in mezzo al campo. E se non è in forma, bisogna capire perché. Però è arrivato al mondiale avendo giocato zero minuti e dovendo ancora aspettare prima di poter essere utilizzabile. Cioè anche Spence dell'Inter non sta giocando perché è tornato dal mondiale non in buone condizioni. È un giocatore che ha avuto anche qualche problema, qualche acciacco, ma ha giocato tutte le partite dell'Inghilterra. Quindi almeno, cioè per un mese ha giocato 8 partite, quindi ci sta che sia arrivato non in condizioni ottimali, considerando che l'Inghilterra poi ha giocato fino a metà luglio. Vale anche per altri giocatori di quelle nazionali in giro per l'Europa. Ma Moro, El Moruzzi, Dave, grande Dave, com'è andata ieri la puntata di Black and White, la prima dell'anno? Bene, non ho avuto modo di sentirvi, ma recupererò il podcast per farmi del male, chiaramente. Quindi va bene, comunque ieri è partito Black and White e riparte anche Buzzer Beater venerdì, ci sono anche quegli altri due, Eugi Petrillo e Ali Di Bari, che vi aspettano il venerdì, Il caso specifico venerdì sarà di fatto un post semifinale di Supercoppa della Fortitudo. Steve, nella partita no di Napoli, nonostante tutto, hai avuto anche l'occasione per pareggiarla con Bangulà. Oddio, molto potenziale, Steve, molto potenziale. Tra l'altro in quell'azione siamo anche stati sfortunati, se ci fai caso quando libera lungo il pallone che va verso Bangulà, viene falciato dal difensore del Napoli. Ah, vabbè, quello ci può stare, diciamo, come concetto di sfiga. Però occasione per pareggiare, io onestamente faccio un po' fatica, ti dico la verità. Nel senso che sì, per carità, è l'unico tiro in porta che hai avuto, quindi è chiaramente una potenziale occasione. Dopodiché, però, dal punto di vista degli expected goals, cioè quanto è realmente pericolosa quell'azione lì, è 0.08. Perché? Perché c'era un sacco di gente davanti. E poi Magulà ha tirato malissimo, quindi sì, diciamo una molto potenziale occasione per pareggiarla. Poi nella dinamica dell'azione sono d'accordo, sì, può andare diversamente, ma è andata così. Nicola, vedendo le partite vedo che ogni squadra ha dei limiti di gioco e di uomini, ma non vedo nessuna con un centrocampo scarso come il nostro. Nicola, non hai visto tutte le partite. Sento di poter dire che il centrocampo del Monza in questo momento tutto è tranne che di qualità. Il centrocampo del Venezia sta facendo una fatica enorme, il centrocampo del Torino, per carità divina, che il Signore ce ne scampi. E per ora il centrocampo del Frosinone sta sicuramente, per usare un termine molto alla moda, overperformando. E però insomma, voglio dire, ci sono anche molti altri centrocampi che non stanno facendo grandi cose. Bisogna capire poi quanto questi centrocampi stanno appunto overperformando o underperformando, cioè se stanno andando oltre le proprie capacità o se stanno giocando al di sotto delle proprie capacità. Io quello del Bologna lo metto nella seconda categoria. può fare molto di più, può fare molto di più. Saluto Marchino, salus, sì, domani è esordio stagionale anche per il sottoscritto con le radiocronache, anche se poi in realtà domani sera faremo un'altra cosa con Alessio Torri, vi raccontiamo la partita, ma chiaramente trattandosi di un'amichevole, insomma, ce la prendiamo anche noi un po' più leggera rispetto alle radiocronache ufficiali. Il Toro è veramente un brutto spettacolo, e quindi sabato sembrerà il Barça di Pep, siamo lì Marchino, sicuro, sicuro. Assolutamente, assolutamente. Poi, menzione per Jimbo, baschettaro inside, ha fatto una roba Tamberi clamorosa. Clamorosa, passano gli anni, capisco che possa risultare antipatico la stragrande maggioranza di coloro che magari non seguono particolarmente l'atletica o comunque insomma sono non particolarmente propensi, ecco, a considerarlo simpatico, ma fondamentalmente chi se ne frega, cioè

pensavo potessi spendere. E parole esatte di Tedesco: sono state in fase non possesso e più forte Manfredi di Moro. Questo però fa capire come il Bologna abbia seri problemi, molto più seri di quelli che pensavamo, evidentemente. Ma alla fine Skorupski, che è arrivato in ritardo, non si è proprio presentato. Anche qui vediamo, nel senso che la ricostruzione di Tarozzi, ma anche di Di Vaio, è stata che si è presentato in ritardo. Quindi un ritardo alla riunione. Alcuni colleghi invece stanno raccontando che nella loro ricostruzione in realtà Skorupski non si sia proprio presentato, e ovviamente cambia tutto, al di là del motivo che può aver avuto Skorupski, ma cambia davvero tutto. Scusate, mi sto cercando di sedermi più comodo, sentite, non sono le mie ossa, ci tengo a precisarlo, e cambia ovviamente tutto, per cui vediamo di capirne di più in settimana. Stefano, a proposito di Martinez e l'Inter, sono un tifoso dell'Inter così sfegatato che solo ieri ho imparato che è spagnolo e non argentino come credevo. Vabbè, con calma, uno impara le cose, tanto siamo ancora a settembre, avevi tempo durante tutta la stagione per capire di che nazionalità è Pepo Martinez. Se ti può consolare, io in primissimi istanti in cui ho avuto a che fare con Tati Castellanos della Lazio, nel senso che la Lazio ha preso Tati Castellanos, ma vabbè, è spagnolo, dai, e invece no, è argentino. Quindi se ti può consolare, capita anche a chi non è tifoso di certe squadre ma ha a che fare con i giocatori, dice: ma questo, aspetta, di dov'è? Un attimo, ti perdi. Può succedere. Davide: Moro è stato riserva negli ultimi 4 anni e adesso serve come il pane, la dice lunga su come è stata ridotta la squadra. Moro è stato però molto più di una riserva in questi anni, Cioè, considerare Moro alla stregua di una riserva in questi anni, quindi di fatto come un giocatore che è stato utilizzato poco, non lo trovo corretto. Cioè, nel Bologna ha comunque collezionato 133 presenze in 4 anni, ma non sono mica poche, considerando tutto, campionato, Coppa, Europa, non tutte da titolare, naturalmente. È chiaro che in presenza di Freuler quel ruolo lì era molto più appannaggio di Freuler che di Moro, siamo d'accordo. Dopodiché però 130, ora voglio andare a vedere quante da titolare, così ci togliamo anche sto dubbio. Cioè, secondo me è molto più di una riserva Nicola Moro in questi anni. È stato molto più di una riserva, molto più che una riserva. Dettagli per società. Vai Transfer Market, vienimi in soccorso. Allora, sono 134 per Transfer Market. Ce ne siamo persa qualcuna. Vabbè. Scorri. Eccolo qua. Campionato. 56 volte titolare, 48 volte subentrato. Non è certamente un titolare inamovibile, non è stato un titolare inamovibile, questo sicuramente. Però considerarlo semplicemente una riserva, no, secondo me non è storicamente corretto, ecco. Coppa Italia 7 volte titolare, in Supercoppa 1 volta titolare, su 2. E poi, scusate, nelle coppe europee, dove me le avete messe le coppe? Eccole qua, in Europa League 8 volte titolare su 14. In Champions 4 volte titolare su 8, anche se poi sappiamo da Benfica in poi le ultime 3 c'è stato un abbondante turnover da parte di Italiano. Però ecco, tutto questo, Davide, per dirti che non è stato certamente un caposaldo assoluto del Bologna di questi anni, questo no, ci mancherebbe, ma non è stato neanche uno che vivacchiava in panchina e giocava ogni tanto. È stato comunque un giocatore importante in questi anni per il Bologna. E adesso serve come il pane, perché è l'unico lì in mezzo che abbia un'idea diversa di come interpretare il ruolo del play davanti alla difesa, in maniera, diciamo, offensiva. Ferguson sta sacrificando tantissimo, ma ha altre caratteristiche. E questo è il punto. Andy, il fatto che Dovbyk abbia problemi fisici è una sorpresa, suppongo. Mi sa che hanno fatto bene a tenere Enem. E io continuo a pensare che l'idea di tenersi Enem fosse legata proprio in maniera cautelativa per capire Dovbyk
come potrebbe

0: potesse stare da qui a, almeno da qui a gennaio, e quindi l'olandese serviva. Purtroppo abbiamo avuto un indizio in tal senso già contro il Napoli, e allora vediamo quanto tempo avrà bisogno per recuperare pienamente Dobbik. Ale, non credi che le nuove regole arbitrali possano aver contribuito a rendere il calcio italiano un po' più appetibile e spettacolare? Guarda, ne ho parlato proprio in apertura, Ale, forse non eri ancora collegato. Certamente non sono andate a danno del nostro campionato, ma questo è poco ma sicuro. E anche gli arbitri magari stanno man mano prendendo anche loro le misure, non solo con le nuove regole della rimessa, quelle legate alle perdite di tempo, ma anche con l'indirizzo, diciamo, diverso che ha voluto dare Orsato, e quindi ogni tanto, insomma, gli arbitri devono ancora prendere la mano, ma ci sta assolutamente. Qualcuno è più portato proprio per sua indole, per suo modo di arbitrare, qualcun altro meno, ma mi sembra che ormai l'andazzo sia quello per tutti. E quindi in generale, con non solo le nuove regole arbitrali ma anche l'indirizzo che ha dato Orsato, certamente sta rendendo il campionato più ritmato, più rapido, un po' meno calcolatore, soprattutto nella parte finale della partita. E per ora ci prendiamo volentieri tutti i benefici del caso, assolutamente. Vediamo quanto dura, nel senso che vediamo se effettivamente questo trend prosegue o se a un certo punto le squadre del campionato, non tutte naturalmente, troveranno il modo per aggirare queste regole, quelle sulla perdita di tempo, e trovare comunque il modo per. Vediamo quanto dura, però intanto ce lo godiamo volentieri. Pubblicità, anzi GR Meteo pubblicità, e torniamo subito.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma. Presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 8 e 58 minuti.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation, a patto che faccia lo stesso la Russia. Ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati. 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev provocando un ferito. Vittime e feriti anche nel Donetsk, mentre un raid ucraino ha colpito una raffineria a Samara in territorio russo. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del greggio, arrivato a sfiorare i $110 al barile. Resta caldo anche il fronte libanese. I caschi blu dell'ONU impegnati nella zona cuscinetto tra Libano e Israele continuano a registrare movimenti militari di Tel Aviv, nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore da giugno. In un video pubblicato sui social, Netanyahu si scaglia contro il documentario Naza, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole del primo ministro. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni dimensioni verificate, vogliamo proiettare il documentario anche in Israele. Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio, nessun cedimento. Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chivu ieri sera ha vinto in rimonta, superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi, che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como, che supera il Parma per 2-1 e si porta a 10 punti in classifica, appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
5: Buongiorno. Anche oggi martedì 15 settembre, una bella giornata come quella di ieri, cielo sereno con nubi di passaggio ma tempo asciutto e temperature gradevoli, anche piuttosto alte per il periodo, che sfiorano i 30 gradi. Di notte le temperature vanno però sotto i 20 gradi, quindi si dorme bene. E per domani mercoledì la giornata si ripete, qui sulla zona di Bologna cielo poco nuvoloso, senza precipitazioni particolari, con temperature stazionarie sempre sui 28-30 gradi di giorno e le minime sui 16-17-18 gradi a seconda delle zone. Poi dal giorno successivo probabilmente ci sarà un certo cambiamento, arriverà un po' di instabilità e di nuovo delle piogge, ma insomma staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
11: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.

0: Design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
2: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
3: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
4: Impresa artigiana?
5: Presente.
4: Libero professionista?
5: Presente.
4: Gruppo di amici?
5: Presenti.
4: Agenzia di eventi?
5: Presente.
6: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
8: Ma che meraviglia!
9: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
8: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
9: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza e puoi pagare in comode rate.
8: E quanto costa?
9: Meno di quello che pensi.
7: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Nuovamente in diretta alle 9.05 minuti qui su Nettuno Bologna 1 con l'ora Dario e con i vostri messaggi al 366-402-4022 da girare anche ovviamente a Leo Bosello, tra pochissimo lo ritroviamo il nostro Leo per chiacchierare con lui, reduce da Napoli, dovrebbe essere tornato. Non ci giurerei, vediamo cosa succede. Tra poco, va bene. Ieri mi ha mandato una video note di lui che mangiava una pizza, ragazzi, una scena orribile. Vabbè. Torniamo ai messaggi al 366-402-4022 per l'appunto. La scusa della fase non possesso non regge, altrimenti Libra non avrebbe visto campo. Perché? No, sono ruoli diversi però anche. Ora, la trovo anch'io una motivazione un po' debole per quanto riguarda Moro. Però Libra non sta giocando titolare, non occupa quella zona di campo. Quindi è un po' diverso il discorso legato al giovanissimo rosso-blu. No, sono un po' diversi. Onestamente non faccio fatica a trovare incastri tra... in questo senso tra Libre e Moro. Crima in questo periodo fare un bel 4-4-2 farebbe così schifo. L'ha provato nel finale contro il Sassuolo e in una situazione evidentemente d'emergenza, tra l'altro anche molto ibrido, perché poi esterno a sinistra c'era appunto Libra, che è un giocatore diverso rispetto a Cambiaghi o a Mbangula, potrebbe anche essere una soluzione, no, però davanti insieme a Piccoli parti già con Enem? No, non credo. Parti semmai con un altro giocatore che possa star lì, Odgaard, Sì, magari un Odgaard più avanzato, alla fine è un po' quello che abbiamo visto anche nelle primissime partite, quindi ma ribadisco, al di là dell'assetto, del modulo, abbiamo parlato tanto ieri mattina anche della difesa a 3, ma al di là di questo credo che proprio la cosa più importante per il Bologna sia cambiare anche modo di stare in campo, atteggiamento, rapidità nelle esecuzioni, qualità nelle esecuzioni, cercare maggiormente la qualità nelle esecuzioni e non vivacchiare col pallone come è stato soprattutto a Napoli. Ecco, quello è importante prima ancora del modulo, cioè come la squadra sta in campo. E poi il modulo aiuta certamente in un senso o nell'altro, ma non si ferma tutto lì. Lello, per esempio, io più che altro sono molto preoccupato della mancanza di ritmo che è il Bologna, per l'appunto. Cioè in fase di non possesso facciamo molta fatica a recuperare il pallone, in fase di possesso facciamo fatica a far girare il pallone. Quindi, sostanzialmente, facciamo molta fatica, Lello. Questa in estrema sintesi è la tua analisi, ma è giusta, purtroppo è corretta. Nel senso che è un Bologna che fatica, se non altro, magari a sprazzi l'abbiamo un po' visto il Bologna attaccare, essere diciamo propositivo, però l'abbiamo visto veramente a sprazzi in questa stagione, qualche partita un po' di più, qualche partita decisamente meno, però questo è sicuramente uno dei problemi allo stato attuale delle cose dei rossoblù. Il torneo di ieri sera ha messo in difficoltà la Roma, non mi è sembrata una squadra così brutta, tocchiamo ferro, scrive Gabri. Io non sottovaluterei, Gabri, il fatto che comunque la Roma venisse dalla trasferta di Istanbul, quindi a un certo punto un po' la stanchezza inevitabilmente l'ha pagata. Dopodiché Simeone ha avuto certamente delle buonissime occasioni, ma il primo tempo il Torino è stato sostanzialmente inesistente. Nel secondo ha provato ad attaccare un po' di più, ha avuto queste occasioni con Simeone, però fondamentalmente non ha mai dato l'impressione di poter dominare la partita. Ecco, però l'ha messo in difficoltà, sì, sono d'accordo, ma non sottovaluterei appunto la Roma reduce dalla trasferta di Istanbul di Champions, nel secondo tempo soprattutto. Poi tra l'altro stavo andando a rivedere anche al volo durante la pubblicità una statistica su Malen, che anche ieri è uscito a un certo punto per far posto a Santi Castro, e non ha completato nessuna partita Malen in questo inizio di stagione, lo sta un po' non è il termine corretto, ma lo sta usando con grande cautela Gasperini. 68, 67, 63, 57 minuti in campionato, solo col Fener è stato in campo 87, e questo secondo me dà l'idea di quanto sia insomma molto propenso Gasperini a gestire il suo bomber con grande attenzione dal punto di vista dei minutaggi. Poi a un certo punto ha messo anche De Ron al posto di Dybala, quindi insomma è stata una Roma che nel secondo tempo un po' ha rifiatato, ecco, non è stata arrembante sicuramente. Torino ha provato ad approfittarne, ma poca roba, onestamente poca roba. Ma come abbiamo detto, sabato sarà l'Olanda del 74. E poi saluto Stefano da Trebbo, che ipotizza allenatori variamente assortiti per il Bologna, ma con ironia, e molto variamente assortiti, Stefano, parecchio. E poi negli ultimi tre anni nel Bologna c'era un solo giocatore insostituibile sia per Motta che per l'italiano, Froiler. Oggi questo giocatore non è stato sostituito nonostante abbiano avuto un mercato intero per farlo. Però Simone, anche qui dobbiamo fare non è vero che non è stato sostituito Froiler, lo so che suona strano ragazzi, però a conti fatti è così. Cioè il sostituto di Froiler in questo Bologna, nel Bologna di Tedesco, è Lazzusi. È così. Poi che Elazzuzzi sia un giocatore che ha tante qualità, tante caratteristiche positive, non c'è dubbio, ma che non sia Froiler e che davanti alla difesa vediamo, che lasci perplessità, questo è un altro paio di maniche, non c'è dubbio. Cioè che servisse altro, io sono il primo a dirlo, l'ho detto tutta l'estate, quindi non ho problemi a ribadirlo anche i primi giorni di settembre a fine mercato, che mancasse qualcosa lì. Dopodiché però, dal punto di vista proprio della pignoleria, il sostituto di Froiler c'è, ed è lui, ed è il buon Lazzuzzi, esiste, non è che non è stato sostituito, cioè numericamente, per usare questo termine che evoca anche brutti ricordi, però per capirci, il sostituto di Froiler c'è, e che servisse altro, su questo non c'è il minimo dubbio, però è questo il punto, cioè, serviva altro e io sono il primo a darvi ragione su questo, però il sostituto c'è. Non è che il Bologna ha quattro centrocampisti e manca proprio uno, no, ci sono, dal punto di vista però della, diciamo, della composizione del centrocampo qualcosa di diverso secondo me serviva. Continua a sostenere che secondo me il gioco che propone il mister non è nelle corde di questa squadra, lo evidenzia il fatto che faticano ad entrare nell'area avversaria, scrive Robby. Non si sono ancora incontrati squadra e allenatore, non hanno ancora trovato il, diciamo, il punto su cui trovarsi, su cui incontrarsi, su cui stare insieme. Alcune squadre lo trovano rapidamente, altre impiegano più tempo, ma poi lo trovano, altre proprio non sanno neanche, non si trovano mai, in due rette parallele che non si incontrano mai, e per citare il maestro Guzzanti, se si incontrano non si salutano, e succede anche quello, speriamo ovviamente che non sia il destino del Bologna, ecco. Però sì, è evidente, Robby, che non ci sia ancora questo incastro. Sottolineo ancora. Marco, non ho capito la formazione di domenica, avrei messo Roy Zirkze dietro Lucumi. E Calafiori no? Non l'avresti messo? Povero Calafiori, che ti ha fatto? Giorgio, quanto vanno le altre squadre? Siamo peggio della Aston Martin inizio anno. Che brutto paragone, povero Bologna. No, Giorgio, no, dai, addirittura come la Aston Martin, no. Gli altri vanno a 3.000, noi camminiamo. Però non l'hai fatto nelle primissime uscite. Cioè, con la Lazio non hai camminato, non era quello il problema. Anche con l'Atalanta non era quello il problema. Col Napoli lo è stato, quindi non so quanto possiamo parlare effettivamente di un problema anche di condizione fisica, onestamente. O meglio, cioè non ne possiamo parlare, ci mancherebbe. Mi spiego meglio, non so quanto possa effettivamente avere un'incidenza in questo inizio del campionato anche questo aspetto qua. Mio dubbio è, però naturalmente lo mettiamo sul piatto il tema, ci mancherebbe. Simo, buongiorno Dario, avete ragione entrambi, tu l'ascoltatore di prima su Freuler non è stato sostituito ed è stato sostituito dalla Zuzzi, è praticamente la sostituzione di Schrödinger, uguale come il gatto, uguale, praticamente la stessa cosa. Ragazzi, io così lo capisco, ma ribadisco, serviva altro secondo me, però nel momento in cui torna la Zuzzi, Tedesco lo prova, gli piace e gli dà le chiavi del centrocampo, perché fondamentalmente gli ha dato le chiavi del centrocampo, perché è così, e che deve fare la società? Sartori, Di Vaio, devono fare? No, mister, la Zuzzi ci fa schifo, no, non lo vogliamo vedere manco in fotografia, pigliati un centrocampista. E ovviamente se Tedesco dice no, a me sta bene la Zuzzi, mi piace, va bene lì, ok, che dobbiamo fare? Mi sembra anche abbastanza inevitabile. Poi si può essere d'accordo o meno con la scelta, io tendenzialmente no, tanti di voi presumo no, che servisse qualcos'altro, benissimo, nel momento in cui però il mister fa una scelta è giusto naturalmente che la società, a meno che non sia una scelta del tipo ho messo un cespuglio, beh no mister, proprio il cespuglio no, mettiamo almeno un bipede, ecco, magari non è anche umano ma almeno bipede, e invece alla fine ha fatto una scelta sperando che poi abbia ovviamente ragione lui. Perché quello è la base di partenza, è quella, la speranza è quella. Pubblicità, torniamo tra poco.
13: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
14: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
15: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
13: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
3: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
13: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
4: Impresa artigiana?
5: Presente.
4: Libero professionista?
5: Presente.
4: Gruppo di amici?
16: Presenti.
4: Agenzia di eventi?
17: Presente.
6: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
18: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
19: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
18: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
19: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
18: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
19: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
20: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
21: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
22: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
23: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
20: Emilia Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Nuovamente in diretta con Laura Dario. Buongiorno a Leonardo Bosello, sarà tornato da Napoli, beh.
0: Leo? Sì, dai, ciao Dario, buongiorno, buongiorno a tutti.
12: Finita la vacanza, quindi?
0: Beh sì, vabbè, sei simpatico.
12: Sei stato 12 giorni a Napoli per una trasferta.
0: 24 una... ore, sì, 24
12: ore. Sono sembrate due settimane.
0: Ho capito, soffri la sindrome da palazzetto. No, quella che rimani lì nel palazzetto.
12: Ah, quella sì, beh, assolutamente.
0: Posto chiuso, esci fuori, prendi la macchina che è un posto chiuso, arrivi a casa che è un posto chiuso. Alla fine sei sempre stato al chiuso. Quella è la sindrome da palazzetto. Gli stadi è un po' diverso, capito? Poi.
12: La pizza ti è andata di traverso?
0: No, ne ho mangiate due.
12: Ah, mannaggia.
0: Devo dire che va tutto bene. Va
12: allora, i miei auspici purtroppo non si sono verificati.
0: Sono stato un po' monotono perché ho preso solo delle bufale, però che cosa dovevo prendere? Io sinceramente quando la pizza è di qualità provo quella, che secondo me è quella che ha il sapore migliore.
12: È giusto, è giusto. Ma confido che possa andarti di traverso a distanza anche di giorni.
0: No, sì. Dai, ormai non ho cenato però ieri sera, questo per dirti che comunque era piuttosto impegnativa.
12: Ma vorrei vedere, io ho raccontato ai nostri ascoltatori che mi hai mandato una video note piuttosto sì. Impegnativa, ecco.
0: Magre consolazioni, ecco. Era quello con cui potevo consolarmi ieri e quindi l'ho fatto.
12: Vabbè. Allora, diciamo che la consolazione oggi non c'è moltissimo nei nostri ascoltatori, nel senso che siamo ancora alle prese con il day after della sconfitta di Napoli. Ieri l'allenamento di scarico con anche chiacchierata tra Tedesco e i giocatori, oggi altra chiacchierata in arrivo con la dirigenza, insomma settimana di chiacchiere prima della partita col Torino.
0: Ed è giusto che sia così per parlare, analizzare quello che non è andato, che sicuramente ce n'è molto di cose che non sono funzionate, non sono andate nella trasferta di Napoli. È giusto anche che allarghiamo pure noi un po' il campo alle quattro partite ufficiali fin qui giocate da Tedesco, rimanendo comunque consapevoli che sono quattro partite e che questa è sicuramente stata quella del Maradona di domenica la più negativa. Molto anzi insomma anche preoccupante, ma è stata una partita, quindi questo ovvio che ieri risultava meno come pensiero, però è anche invece giusto cercare di pensare che sono solo quattro partite, che nelle prime tre il Bologna è sembrato vivo e che la partita negativa su cui aumentano i dubbi, aumenta il malcontento è una, ed è quest'ultima ovviamente, quindi è quella che rimane più fresca nelle menti, certo, però è ovviamente la volontà della dirigenza, dell'allenatore e spero con grande carica anche da parte del gruppo squadra di ribaltare tutto già da sabato, così da poter prendere punti e vivere due settimane, poi tre settimane poi tranquille, senza problemi, e potendo lavorare invece ulteriormente con serenità, perché i tre punti di sabato non dico che valgono doppio, ma quasi, perché sennò poi dopo altro che cinque giorni di transito, di grigiume tra Napoli e Torino, quelli che stiamo vivendo e che vivremo, poi dopo se non si fanno punti col Toro diventano tre settimane insuperabili.
12: Sono assolutamente insuperabili, e tutt'altro che insuperabile invece il Torino di questo inizio di stagione. Ieri qualcosina di buono sicuramente nel secondo tempo con la Roma, troppo poco però onestamente, poi avremo tempo in settimana per analizzare anche Granata, che anche loro non è che arrivino proprio benissimo, ecco, questa partita di sabato. No. Stamattina un ascoltatore ipotizzava uno scialbo 0-0, il primo del campionato tra l'altro.
0: Tre sconfitte, una vittoria, e la vittoria al Toro l'ha presa a Firenze contro quello che è stato insomma un avvio clamorosamente insomma negativo da parte della Fiorentina di Grosso, e il Bologna non è partito come la Fiorentina di Grosso, seppur i punti siano solamente un in più e una partita in più rispetto a quanto ha fatto Grosso in tre partite, lasciando da parte Vanoli, cioè è un altro corso e ha altre certezze e ha lavorato già in maniera diversa, però era proprio una Fiorentina completamente apatica, completamente distante da qualsiasi idea e qualsiasi anche voglia di reazione e voglia di fare la partita, voglia di determinare, riuscire a mettere qualcosa dentro il campo. Nelle tre partite perse dalla Fiorentina di Grosso non c'è stato nulla di tutto questo, nelle quattro partite del Bologna di Tedesco qualcosa c'è stato, poi sicuramente nella partita di Napoli c'è stato poco o nulla, questo è evidente e lo abbiamo a lungo sottolineato ieri, non solo io ma tutti, cioè i commenti sono piuttosto obiettivi, ma non è che ci sono tante sfumature diverse sulla partita di domenica. Beh, ci possono essere invece sfumature diverse sulle prime tre, in cui invece il Bologna ha dato messaggi un po' diversi. Quello di Napoli è sicuramente un messaggio molto molto negativo, il Toro ha perso malino col Milan, dove è riuscito solamente a rialzarsi con l'ingresso di Ngie, che poi è stato anche ceduto. Non è andato bene contro lo Sassuolo, a Firenze ha fatto il suo giocando una partita importante, ma comunque insomma ricordiamo l'avversario, e ieri a parte un paio di verticali su Simeone in cui Svilar ha fatto un paio di parate importanti, la Roma l'ha vinta con solidità, non dominando, non vincendo 4-0, però anche poi non soffrendo particolarmente. Quindi è un Toro ancora molto in costruzione, è un Toro che però ha giocatori forti, nuovi, interessanti, perché Cacciamani è un valido esterno, Fitzgim mi sembra molto forte, Mandragora è una certezza, però dietro mi sembrano abbastanza attaccabili.
12: Sì, onestamente sì, però è una squadra che comunque a parte tutto ha sicuramente qualità, l'ha fatta vedere molto poco in questo inizio, certo, di stagione, ma insomma poi come detto ci arriveremo anche al Torino. Messaggi al 366-402-4022, volevo chiedere se la novità potrebbe essere Moro per sabato titolare, questo grande tema, Leo.
0: Grande tema che sicuramente chiederemo venerdì a Tedesco, è importante che venerdì questo tema venga ulteriormente toccato, perché credo che sarà importante sapere se l'allenatore avrà parlato con il giocatore, perché mi sembra che abbia sicuramente lanciato delle frecciatine, come dicevamo ieri, al giocatore in conferenza stampa pre-Napoli, chiedendogli di più, sia in termini di condizione, di voglia, di spinta, di fase di non possesso, aveva parlato anche di quello, di come per Tedesco Moro fosse uno degli 11 titolari, e credo che questa squadra si sia visto come riesce a smistare meglio il pallone con Moro in campo davanti alla difesa, quindi anche in una partita contro il Toro in cui tendenzialmente viene da pensare che possano venire qui 5-3-1-1 blocco basso con Vlasic dietro una prima punta, ecco, magari insomma se abbiamo una manovra fluida per cercare di velocizzare i tempi di gioco e non far sì che si mettano con comode due linee e poco spazio per entrarci, Moro può essere un grande fattore, secondo me se è in condizione, se sta bene, se è tutto ok gioca, però questo è un tema che secondo me deve essere trattato, elaborato e vissuto in settimana da lui e Tedesco, perché dopo le dichiarazioni di sabato c'è qualcosa da chiarire, direi.
12: C'è Claudio che sono giorni, ma giorni che manda messaggi, sì, del tipo quello che mandava stamattina, speriamo di perdere così cambiamo allenatore, ma sto rivedendo la cronologia di WhatsApp, ma sono giorni che invoca la cacciata di Tedesco, e che Claudio, mamma mia.
0: Parte che Tedesco non può essere l'unico colpevole, ma perché poi
12: Dio,
0: il capo espiatorio si cerca sempre sull'allenatore, ha le sue responsabilità, i suoi errori. Io sono molto critico sul tipo di partita che ha voluto fare a Napoli, perché una squadra che secondo me il Bologna in questo momento sta ancora cercando la sua identità e snaturarla per mettersi forse in un modo in cui magari puoi dare più fastidio ad Allegri, cioè chiedendo ad Allegri di fare la partita, magari può puoi trarne giovamento, ma se sei ancora una squadra che non ha un'identità chiara e si snatura per cercare di fare nel miglior modo possibile contro un avversario, soprattutto poi vedendo quanta energia e di reazione combattiva hai per giocare una partita del genere, non mi è sembrata una grande idea, così come qualche cambio, ma non può essere minimamente Tedesco il primo responsabile, anche perché nelle prime tre partite qualcosa abbiamo visto con meno punti raccolti di quanti ne avrebbe meritato il Bologna, e non lo diciamo noi, lo dicono tutti, però sì, credo che a prescindere da qualche errore non sia il primo responsabile, e credo che l'estate, a prescindere da una valutazione che ancora è parziale su quanto sarà stato negativo o meno il mercato, comunque è stata un'estate di così tanti cambiamenti che non possono che esserci tanti alibi, giustamente, per un allenatore che si trova a far fronte a una rosa che è molto diversa da come l'aveva studiata, immaginata a giugno, e anche a come l'aveva iniziato ad allenare a luglio in ritiro.
12: Igor, possiamo pensare che si possa perdere anche con il Torino, spero non accada, ma tutto può succedere. Igor, anche che vinci 5-0, quindi.
0: Certo, il calcio è imprevedibile, che cosa ne possiamo sapere, no? Cioè, alla fine il Sassuolo ha vinto 3-2 con la Juve, sembrava una Juve abbastanza, comunque, non dico in forma in questa via di campionato, però una Juve superiore, cioè il calcio è strano, Beppe, no? Quindi che cosa ne puoi sapere, che cosa ne possiamo sapere di come andrà? Possiamo solo augurarci di vedere quantomeno una prestazione migliore del Bologna, con idee più chiare e più convincente, ecco, perché la prestazione di Napoli di certo non può far star tranquillo nessuno.
12: Siamo passati da squadra che non aveva paura di affrontare nessun avversario a temere qualsiasi avversario, scrive Max.
0: Ma se è una questione che pensiamo di non riuscire a vincere con nessuno, credo sia sintomo del punto in quattro partite, quindi adesso fa paura a qualsiasi avversario, ma se invece è un discorso dell'atteggiamento in campo, credo fosse una cosa voluta a Napoli, no? Di giocarsela così per provare a mettere Allegri non nella comfort zone, però credo che l'amico a caso si riferisse al fatto che adesso non vediamo più la partita in cui diciamo questa facciamo tre punti facili e ci fa paura tutto, ma è normale, quando ancora non hai tante certezze, le certezze te le devi costruire, e quindi, certo. E quindi poi dopo ti mancano quando pensi a dove farò i punti di qua e di là, però ancora è presto, e sarà presto anche se il Bologna non farà una gran partita col Toro, e mi viene da dire che al 99% anche senza i tre punti contro il Toro Tedesco rimarrà in panchina, e a meno proprio di, insomma, una prestazione totalmente negativa con una sconfitta pesantissima, ma ci auguriamo di no, ma credo poi in assoluto che questa valutazione in Bologna non la stia neanche lontanamente prendendo in considerazione per quello che dicevamo prima.
12: Vabbè, Luca, anche Luca, però non mandate gli stessi messaggi che mandate anche il giorno prima, ragazzi, cioè un minimo di variazione.
0: Ma sai, non si gioca più infrasettimanale, quindi ho capito, resta sempre quello fino alla partita dopo.
12: Sforzatevi, inventate qualcosa. Vabbè, accontentiamo Luca. L'aria Bologna non è bella, l'umore dei tifosi non è lo stesso, va bene.
0: Vabbè, sarebbe strano se fosse lo stesso.
12: Dai, te vorrei anche vedere. Anche bello, abbiamo perso a Napoli giocando malissimo. Wow! Vediamoci in piazza per festeggiare.
0: Il nostro umore credo non sia proprio lo stesso, no, Dario? Cioè, ma credo fai che te. Il nostro non sia proprio uguale, ma cioè, poi allo stesso tempo non credo che sia uno stadio che non proverà ad incitare la squadra. Poi se la squadra perderà, magari arriveranno dei fischi, e sarà giusto, come quando i fischi sono arrivati il 25 aprile contro la Roma, dopo una prestazione negativa e una serie di partite perse in casa molto problematiche, quindi cioè, quello che sarà sarà, e se sarà giusto mostrare questo umore negativo anche sabato, è giusto che i tifosi manifesti quello che pensa alla fine, cioè, è giustissimo così, ma credo che sia impossibile pensare che l'umore sia lo stesso di un anno fa, quando comunque il Bologna non era partito da Dio, ma dovevamo andare a Birmingham per la seconda volta, quindi eravamo già tutti belli che contenti, iniziava un altro percorso europeo, avevamo vinto la Coppa Italia 3 mesi prima, insomma è normale che l'umore sia differente.
12: Visto i giocatori che abbiamo, il 4-2-3-1 mi sembra più adatto, poi due centrali mancini personalmente a me non piacciono, proverei più Elland che Eggen, scrive Al.
0: Io su Elland ne vado parlando da 2 settimane, cioè credo che sia difficile pensare che un giocatore del genere, anche per valore, per quello che ha fatto vedere nelle partite che ha giocato, le ultime 5-6 dell'anno scorso, le due di quest'anno, è un buon ritiro. Per l'età, per la prospettiva, per la crescita, per la politica di questo club, io credo che Elland sia difficile da pensare come primo panchinaro. Però va dato a Eggen quello che è di Eggen, nel senso che a Napoli Eggen ha fatto una partita sufficiente, cioè ha tenuto bene Højlund, ha chiuso dove doveva chiudere rispetto alla disastrosa prestazione contro il Sassuolo, perché è stato sicuramente il peggiore in campo e non ce ne voglia, ma è obiettivamente andata così, ha perso tutti i duelli con Bowie e non è riuscito a reggere. Probabilmente forse Dario, giocando anche una partita con meno campo da proteggere alle spalle, anche Eggen si trova meglio, comunque anche in quello, se deve andare a prendere con densità Højlund con un paio di giocatori accanto, Højlund magari si allunga di quel mezzo metro quella palla, che allora poi dopo, anche grazie al lavoro di sporcatura di Eggen, arriva un altro difensore a toglierla, mentre se deve difendere in campo aperto con Bowie in uno contro uno in cui anche poco supporto vicino, magari va un po' più in difficoltà. Però sì, discorso che secondo me Elland deve giocare, a prescindere dalle due difensori mancini di piede che abbiamo visto che invece possono funzionare, cioè quando giocavano Lukumi e Calafiori insieme, poi ok, Bukema tendenzialmente giocava sempre, però non credo che ci sarebbero grandi problemi a vedere due mancini buoni insieme, se sono buoni, no? Se sanno giocare bene, se hanno una buona intesa. Però sì, su Elland ho questo pensiero. Sta bene, il giocatore sta bene, quindi mi piacerebbe rivederlo in campo o con Eggen o con Theat, poi resterà al dubbio Vitic, perché anche quello è un giocatore su cui il Bologna ha fatto un grosso investimento e siamo ancora a 0 minuti.
12: Sapete perché stiamo facendo fatica? Perché non sono riuscito a venire allo stadio sabato presente, ecco. Simone dal Furgone, bravo Simone, allora, un po' in ritardo che... Simone,
0: non
12: poi in ritardo
0: per 6 mesi Simone l'anno scorso. Cioè, se ci dice che poi ha saltato tipo tutto il girone di ritorno in casa, vabbè, io comunque alle cabale credo tendenzialmente a tutte, anche certo, quelle più assurde.
12: Sì,
0: quindi,
12: sì.
0: No, cioè, a volte Bologna non vince perché nella foto prepartita della postazione non ho messo lo spray per la gola durante, per la radiocronaca. Quindi, vabbè, sì, io sono a questo livello qui. Quindi, figurati, no. Abbraccio Simone e lo invito sabato allo stadio.
12: Oh, molto bene, molto bene. Però, Simone, la prossima volta sbrigati prima, cioè, non è che possiamo aspettare la quarta giornata, quinta giornata per vederti. Cos'è,
0: Stiamo in vacanza fino a metà settembre, cos'è? Le scuole.
12: Dai Simone, su. Allora, secondo me paghiamo per ora una preparazione intensa, ma secondo me ne gioverebbe a breve. Ecco, questo è un altro tema, poi ti saluto Leo, su cui stamattina ho fatto un po' fatica a seguire i nostri ascoltatori, cioè quanto effettivamente di imballaggio fisico nelle gambe ci sia nel Bologna, pensando alle primissime partite anche. Però dimmi la tua.
0: A me sembra più un imballaggio mentale quello visto col Napoli, cioè a me non sembra che ci siano dei blocchi fisici. Se potevano esserci all'inizio, ne parlavamo tra Pisa e Brighton, che era anche uno dei motivi, era stata anche una delle dichiarazioni, no? Cioè c'era stato detto da Ferguson in un'intervista al Corriere dello Sport, se non sbaglio, comunque insomma se n'era parlato a lungo, adesso è passato un mese, comunque Bologna a livello atletico fisico, per me a Bergamo col Sassuolo, ma anche in parte con la Lazio, a livello fisico atletico ha dato risposte discrete. A Napoli mi sembra che questo imballaggio sia stato proprio di mancanza di reazione, di stimolo, di nervo. Ieri dicevo questo termine inventato, questo nervo agonistico. No? Cioè la possibilità di avere, no, quella reazione sportivamente sana, di voler ribaltare, di voler reagire con anche cattiveria sportiva, a me è sembrato più una passività, un essere scarico un po' a livello così mentale, quindi quindi non so se è una questione di preparazione fisica, non credo, ecco, avendo visto il Bologna in un certo modo nelle prime tre partite a livello fisico, non penso che questo allora essere scarichi a Napoli e giocare in quel modo in cui abbiamo giocato sia dovuto alla preparazione fisica. Mi è sembrata una squadra un po' svuotata a livello caratteriale nella partita col Napoli. Spero che col Torino, anche poi questa settimana, di pensare a come hanno giocato col Napoli, li trasformi anche a livello proprio di approccio mentale.
12: Ti devo salutare, Leo. Ti lascio la tua pizza mattutina. E
0: no, basta pizza per un mese, basta, fino a che non torniamo a giocare. Ma in realtà.
12: Scusa, adesso... fai un fioretto. Finché il Bologna non torna a vincere, tu non mangi pizza.
0: Dai, facciamo così. Facciamo
12: e fu così per un anno.
0: Anche tu, però, facciamoli insieme.
12: Cosa c'entro io?
0: Scusami,
12: ma io già ho i piedi, ma io ho già i miei pensieri col Foggia, che mi è illuso la prima giornata e poi non segniamo più, non vinciamo più, quindi lasciami perdere, che è già una stagione complicata. Ma che posso fare tutto io qua. Ciao Leo,
0: a domani.
12: grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
20: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
16: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
17: 99, non è possibile.
24: Tutto ok?
17: 99, Puma, microtasso.
24: Calmati, ora chiamo qualcuno.
17: 99,
24: pronto?
17: Puma.
24: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
17: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
25: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
26: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna. Via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
27: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
28: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
29: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
3: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
4: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
3: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
4: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
3: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
4: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Eccoci qua ancora in diretta alle 9.47 minuti, questo martedì 15 settembre. Apriamo il capitolo basket anche, ricordandovi ulteriormente gli appuntamenti della settimana, che sono tanti, perché cominciamo già ad entrare nel vivo della stagione di Virtus e Fortitudo, che vi racconteremo in diretta e in esclusiva qui su Nettuno Bologna 1 durante tutto l'anno, ovviamente, a partire dalla Supercoppa. Ma prima passo indietro, perché domani sera alle 20 ci sarà l'amichevole della Virtus, l'ultimo test amichevole prestagionale contro la Maxima Roma al Paladozza, appuntamento quindi su Nettuno Bologna 1 per raccontarvi la sfida che attende la formazione di Mumbrù contro quella di Matteo Cotelli, che è reduce dal torneo a Cagliari con una sconfitta contro la Poel in semifinale, con la vittoria invece con la Svel in finale. Due giorni intensi, due partite contro squadre di alto livello che ci hanno fornito le prime risposte e soprattutto utili spunti su cui lavorare nelle prossime settimane. Le parole di Cotelli al termine del torneo, aggiunto anche, si attende un'altra settimana intensa durante la quale disputeremo due sfide contro formazioni di vertice del nostro campionato, una è appunto la Virtus. Ciò che conta è lo spirito, la costruzione dell'identità di questa squadra. In queste due uscite ha fatto un vero e proprio passo avanti, e quindi registriamo la soddisfazione di Cotelli per quanto ha fatto vedere dalla Maxima Roma nel corso del torneo di Cagliari, una Maxima che si presenta con ovviamente ancora tante cose da sistemare, tante cose da valutare, ma con Francesco Totti, lo ricordiamo, è il butta dentro dei tifosi per quanto riguarda la Maxima. Dall'altra parte di Roma, invece, ieri è stato presentato il logo, che sostanzialmente è quello dell'Olympiacos rovesciato, cioè è uguale. Io non so questi qua come gli è venuto, vabbè, è uguale a quello dell'Olympiacos. E quindi nuovo logo. Il 14 settembre si sono ricordati di fare anche delle pagine social. Vabbè ragazzi, con calma, cioè non è che possiamo fare tutto insieme, allora, con calma. Tra l'altro oggi, parte le battute, riunione importante in Lega, o meglio della Lega Basket, questo pomeriggio, e prima di fatto uscita pubblica anche per Brian Colangelo, che è stato NBA Executive of the Year due volte, con Phoenix prima e Toronto poi, di fatto è presidente

NBA, nel senso che la seguono quotidianamente, io la seguo anche, ma non come loro, per lavoro, come fanno loro, mi hanno giustamente ricordato come Brian Colangelo è famoso oltre che per i due premi appunto di dirigente dell'anno, ma anche perché, questa è una storia bellissima che vi devo raccontare, quando era dirigente dei Sixers, quindi dei Philadelphia 76ers, presidente delle Basketball Operations, venne fuori un'inchiesta dei colleghi di The Ringer, nella quale appunto Colangelo è stato diciamo, inchiodato al fatto che aveva creato dei profili fake su Twitter per diciamo, commentare in maniera anonima le vicende che riguardavano appunto i Sixers, oppure giocatori NBA in generale, mettendo in discussione il coaching staff dei Sixers, anticipato anche operazioni di mercato, gossip sulle frequentazioni di Joel Embiid, eccetera eccetera, e di fatto poi andato via da Philadelphia per questo, quelli che si chiamano tendenzialmente i burner account, cioè appunto io, Dario Ronzulli, mi creo dei finti profili su X, all'epoca era Twitter, su X per non so, elogiare Lora Dario, infamare Matte Negri, vabbè quello lo faccio già in diretta, ma vabbè diciamo lo faccio in maniera anonima, e così, e quindi Brian Colangelo si è un po' bruciato la carriera NBA per questo. O non solo per questo, e quindi è una storia bellissima. Io spero vivamente che lo faccia anche in Italia e che ci regali delle perle, visto che insomma è così pratico anche di social. Detto ciò, proseguiamo con invece le cose di casa nostra, cose più vicine a noi. Ieri ha parlato Daniel Hackett, che è stato protagonista al meet and greet di Sky con tantissimi tifosi presenti, e questo onestamente non mi pare una roba così sorprendente, nel senso che insomma che ci fossero tanti tifosi era assolutamente prevedibile, per una Virtus che domani chiuderà, come detto, i test, e poi si prepara alla semifinale di Supercoppa contro Milano, primo impegno della stagione, come ha sottolineato anche Hackett. Siamo una squadra giovane, percepisco l'entusiasmo dei miei compagni di venire in palestra ad allenarsi duramente, vogliono tutti dimostrare di essere a un livello più alto. Con i nuovi arrivati ci stiamo ancora conoscendo, cercando di capire come collaborare al meglio in campo, però trovo tanto rispetto da parte loro. Lo percepisco essendo il nonno del gruppo, sto provando, testuale il nonno, l'ha detto lui, sto provando ad organizzare, cioè, sta scherzando molto Dani anche su questo aspetto, no? Sull'essere il super veterano, non soltanto il capitano. E abbiamo una cultura dello spogliatoio solida, buona, anche grazie ai passati capitani come Paiola e Beninelli. Essere un leader vocale mi piace, ma fino a un certo punto, quando ero giovane la comunicazione mi è sempre piaciuta. Penso a Kyle Hines, che è stato un leader molto importante per la mia carriera, mi faceva capire le cose senza alzare la voce, era un gentiluomo e sapeva quali corde toccare. Invece su Mumru, detto Hackett, le mie prime impressioni sono ottime, anche lui sta cercando di capire bene chi ha attorno e il modo migliore per farci rendere. È stato un grande giocatore e avere una persona che ha calcato il parquet a quel livello ci fa sentire tutti più al sicuro. E poi sui pronostici per il campionato, Milano resta la squadra da battere, ma tra Tortona, Venezia e le nuove realtà di Roma sarà comunque una strada molto lunga. Penso che comunque competeremo per la zona alta della classifica, proveremo a tornare in finale, che inevitabilmente è l'obiettivo principale della stagione virtusina. Credo su questo non ci siano assolutamente dubbi per quanto riguarda l'obiettivo stagionale delle Vunere. Daniel Hackett da capitano, Daniel Hackett che ha atteso una stagione anche interessante, con un ruolo evidentemente anche un po' diverso rispetto a quello che ha avuto negli ultimi anni, parlo proprio del campo. Bisogna vedere anche un po' come verrà gestito da Mumbrù anche dal punto di vista dei minutaggi in un reparto esterni che è particolarmente affollato, ma anche con la necessità che poi in campionato soprattutto Hackett giochi, e giochi anche con continuità. Il pacchetto italiani Virtus, lo abbiamo detto, è ristretto, sono di fatto 6 con Baiocchi, quindi non c'è grande possibilità di turnover durante la stagione in campionato, e quindi Hackett, Casarin, Baldasso, Diouf eccetera eccetera, e Ferrari, vabbè gli diciamo tutti a questo punto, dovranno giocare parecchio, e questo naturalmente sarà uno degli aspetti più interessanti della stagione Virtus, vedere come verrà gestito tutto questo.

0: durante l'anno. Dobbiamo andare lì al GR, giro di boa della nostra mattinata, pubblicità e torniamo tra poco.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 9:57 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del paese del nord Europa. Non risultano conseguenze. Mosca ha passato il limite, denuncia però Copenaghen. Episodio che arriva poche ore dopo l'operazione di caccia della NATO, che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente Nauseada ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale all'annuncio fatto ieri dal presidente USA Trump sul blocco da parte di Kiev e Mosca di attacchi agli impianti petroliferi. Zelensky si era comunque detto disponibile a una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma finora il Cremlino tace. Legge elettorale. Ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Il nuovo sistema di voto è proporzionale puro, ma prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei consensi in entrambe le Camere. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma, 78 anni. Alle 12:30 nella sala della Protomoteca saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo sulla piazza. Incessante anche ieri l'omaggio di tanti cittadini, militanti del mondo radicale ed esponenti politici alla Camera Ardente, al termine della quale si è svolta una veglia civile organizzata da Più Europa. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura sparato da un'arma d'aria compressa tipo softer mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale, dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Tra le ipotesi, quella di una bravata da parte di qualcuno affacciato ad una finestra, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare da dove sia partito il colpo. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
11: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
12: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
13: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
12: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
14: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
12: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
15: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
2: people. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
16: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
11: Venerdì 18 alle 21.30, Voglio Tornare negli anni 90, live show.
16: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
11: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
16: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
18: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Taeb 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
19: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
0: Eccoci qua con Lora Dario alle 10 e 5 minuti, nuovamente in diretta con la nostra mattinata insieme. In questo 15 settembre 2026, i vostri messaggi al 366-402-4022. Abbiamo parlato di Virtus prima della pausa, adesso torniamo anche sulla Fortitudo, giusto per riprendere anche quelle che sono state le dichiarazioni ieri di Rossano Guerri, del presidente, a proposito del dato sugli abbonamenti sottoscritti alla chiusura dei rinnovi, quindi alla chiusura della prima fase, 4.503, come dicevamo anche stamattina. Da domani alle 10, sia allo store che anche sul circuito Viva Ticket, si aprirà la vendita libera, che terminerà poi il 23 settembre alle 19. Quindi 116 abbonamenti di distanza rispetto alla quota toccata la passata stagione, e quindi naturalmente l'auspicio che si fa la Fortitudo è quello di raggiungere questo dato. Abbonamenti in curva sul chiusi, disponibili ancora in curva calori, distinti tribuna poltronissima. Dicevo le parole di Rossano Guerri: il risultato della prima fase ci soddisfa in pieno, conferma che i nostri tifosi stanno apprezzando il nuovo corso Fortitudo. Da qui al 23 settembre contiamo di superare la quota dell'anno scorso, che era già un grande risultato. Per questo voglio ringraziare anche gli sponsor e i partner che utilizzano gli accrediti, 82 in totale, anziché gli abbonamenti, permettendoci di ampliare i posti a disposizione dei nostri sostenitori in caso di loro inutilizzo. Lo considero un altro segnale di condivisione sugli obiettivi, non solo sportivi, che stiamo cercando di raggiungere, ha detto Guerri. Vi segnalo anche che giovedì alle 13 ci sarà l'incontro di coach Demis Cavina con la stampa per presentare la Supercoppa, quindi mattinata di allenamento. Poi al termine questo incontro per presentare l'appuntamento del weekend a Ravenna, e quindi naturalmente ve lo proporremo poi su Nettuno Bologna 1 già nella giornata stessa di giovedì. Appuntamento poi venerdì alle 17 con la semifinale contro Cividale, di fatto prima gara ufficiale della stagione, anche per la stagione di Nettuno Bologna 1, non soltanto delle due di basket. Poi sabato alle 19.45 la Virtus contro Milano, domenica le finali. Se volete ne parliamo, possiamo anche stare tranquillamente sul campo della scaramanzia, e quindi, però domenica le finali non nello stesso orario, quindi tutto su Nettuno Bologna 1, tutto naturalmente in diretta e in esclusiva. Tra l'altro oggi c'è anche Radonjić allo store, se non ricordo male oggi, sì, oggi Radonjić allo store. Non rilascerà però dichiarazioni, è un giocatore di Brindisi, quindi ci sarà solo la possibilità di salutarlo. Andremo a salutarlo, che dobbiamo fare? Non è un problema, anche perché ha parlato qualche giorno fa nella conferenza stampa di presentazione insieme a Guariglia. Allora, torno con i messaggi al 366-402-4022. Un saluto a Leo Taxi, che mi manda tutta una serie di pagine legate alla Basketball Club Roma. Sì, perché poi erano nate delle pagine di tifosi, fan page, official, non official, eccetera eccetera eccetera. Adesso da ieri c'è questa pagina ufficiale, questo bellissimo logo rubato all'Olympiakos, con anche una marea di scritte che poi in piccolo non si legge. Io non lo so, ragazzi, veramente, ma una faticaccia star dietro a queste cose. Vabbè, grazie comunque Leo Taxi per il messaggio. Sì, di tifosi, diciamo di tifosi, dai, hai ragione. Tifosi vediamo. Tifosi vediamo. Questo è oggettivamente una cosa molto molto interessante da vedere. Parliamoci chiaro. Ci si gioca tantissimo lì. Si giocano tantissimo, inutile starci a girare troppo intorno. E, tra l'altro, mi pare anche senza una campagna abbonamenti, non si sa bene niente. Vabbè, ci torneremo. Allora, un po' di messaggi invece sul Bologna, poi più tardi mi preannuncio, andremo a sentire anche Abate dopo Torino-Roma, così ci facciamo anche un'idea un po' del Torino come sta. Recuperiamo anche le voci dal post Gran Premio di Madrid di Formula 1 e di Misano per quanto riguarda la MotoGP. Tra poco anche Filippo Cotti, che ieri non abbiamo avuto causa viaggio in treno, e poi Manuel Minguzzi e Matteo Dalla Vite per riprendere anche il filo con i temi rosso-blu. Oh, saluto volentieri Roberto Red Sox, un abbraccio. Roberto, Tedesco ha fatto il ritiro con giocatori cambiati fino al primo settembre, gli si deve dare tempo perché le tempistiche del mercato sono penalizzanti per le società che non riescono a definire la propria rosa fino alla terza giornata. Questo è un dato oggettivo su cui non c'è assolutamente nulla da dire, Roberto, cioè è così, assolutamente, ma è un po' quello che dicevo prima. Ora, non è una regola che vale per tutti, nel senso che ci sono squadre che, cambiando allenatore e cambiando anche giocatori fino all'ultimo giorno di mercato, trovano rapidamente una quadra o qualcosa di molto simile alla quadra. Per il momento, per esempio, il Sassuolo è una di quelle, poi vediamo ovviamente il proseguo del campionato. Ci sono squadre che invece hanno bisogno di più tempo, perché l'allenatore nuovo chiede delle cose che per i giocatori sono difficili da assimilare e non riescono a farle sul campo, ed è il caso del Bologna, ma poi un incastro lo trovano, e speriamo sia il caso del Bologna. E poi ci sono squadre proprio che invece non si raccapezzano manco per sbaglio. Quindi sì, sicuramente il dato oggettivo è quello, cioè che la squadra è di fatto una squadra che ha cambiato tanto, a partire ovviamente dall'allenatore, ed è una squadra che non fa parte della prima categoria, cioè quelle che pur con tanti cambiamenti, anche magari all'ultimo, trovano comunque il modo per avere un rendimento quantomeno costante sin dall'inizio, e confidiamo che possa trovarlo poi nel corso della stagione. La gara di Torino con il Torino, scusate, è importante sabato anche solo per un po' di morale, prima ancora che per uscire da quei bassi fondi della classifica, dove sicuramente non è mai piacevole stare, e quindi è già molto importante in questo senso. Riccardo, per me questa è una squadra che ha nelle corde la difesa 3 con al centro Teat più di due norvegesi, a centrocampo Moro davanti alla difesa, Ferguson con ai lati Miranda e Holm, e possono spingere di più davanti piccoli con Bernardeschi e Mbangula. Riccardo, come sfondi un portone spalancato, nel senso che questa è una squadra che può stare tranquillamente in campo con la difesa 3 e poi lì davanti avere anche più gente più vicina a Van Piccoli o a Dovbik, secondo di chi sia il centravanti, sfruttare maggiormente Holm e Miranda sulle corsie esterne senza chiedergli di fare i finti braccetti. Chiaro che una mediana Moro Ferguson sarebbe chiamata anche un lavoro di copertura grosso, che non so se ha nelle corde, ma questa può essere una soluzione, Riccardo. Poi chiaro che non è certamente non abbiamo la certezza che sia la soluzione a tutti i mali del Bologna, onestamente, però può essere una strada, ma non mi pare che Tedesco ce l'abbia in testa, insomma l'ha esclusa anche abbastanza categoricamente. Questa tra l'altro è anche un assetto che tutto è tranne che difensivo, perché nel momento in cui dai più spazio a Miranda e Holm per esprimersi in maniera più offensiva, gli fai solo che un favore. Nel momento in cui accanto a Piccoli o attorno a Piccoli metti 1/2 giocatori, gli fai solo che un favore, e hai più uomini, paradossalmente, ma è così, che possono attaccare e rendersi pericolosi, e allo stesso tempo dietro sei coperto potenzialmente, naturalmente, ragazzi, poi tutto questo sulla carta, però questo è un assetto che tutto è tranne che più difensivo, e probabilmente anche nelle corde della stragrande maggioranza di questa squadra. Certo, con questo assetto fai fatica a inserire Orsolini, soprattutto, diciamo anche Cambiaghi tutto sommato, e questo certamente è un problema, però poi tutti gli altri sono ai loro posti. Fondamentalmente sono i loro posti. Giusto Mbangula, magari anche lui, magari puoi avere un po' più fatica a inserirlo lì, ma mi sembra un po' più adattabile rispetto a Cambiaghi e soprattutto Orsolini. Hai un sacco di gente ai suoi posti, hai potenzialmente, ribadisco, la possibilità anche di essere più offensivo, più propositivo. Però Riccardo, ce lo stiamo dicendo io e te, ma Tedesco non mi pare affatto di quell'idea, ed è giusto anche che sia così. È giusto che abbia le sue convinzioni, è giustissimo. L'importante è che queste convinzioni vengano passate alla squadra, vengano assimilate dalla squadra e vengano rese in campo dalla squadra. Questo è importante. Poi per il Sassuolo giocare bassi e ripartenze è più semplice. Grosso giocava così come Aquilani adesso, scrive Max. Che ci sia una continuità dal Sassuolo dell'anno scorso a quello di quest'anno, sì Max, è vero, e questo aiuta, questo aiuta, non c'è dubbio. Dopodiché però il mercato del Sassuolo ha portato un po' di gente veramente gli ultimi giorni, soprattutto in difesa. Cioè la difesa del Sassuolo è una difesa, non ti dico raffazzonata fino a Ferragosto, ma poco ci manca, perché poi Leisen, anche lo stesso Van der Bremt, Chaleta Carr, sono arrivati tutti in là, e no, Bowie è arrivato un po' prima, Esposito è arrivato più in là, cioè è stato un mercato quello del Sassuolo che è partito in ritardo, ma sicuramente, come dici tu, sono d'accordo, c'è una continuità di idee tra Grosso e Aquilani, non sovrapponibili, ma una continuità sì maggiore rispetto a quella che c'è tra Tedesco e Italiano. Quello sì, e quello aiuta. Temo che ormai la soluzione sia la vecchia cara bizzona di Canà, scrive Luca. Beh, quella torna sempre utile, ragazzi, in qualunque momento della stagione. E poi ti chiedo se mi puoi dire chi saranno i radiocronisti della Virtus e della Fortitudo per le partite di campionato. Ah, Claudio, una domanda facilissima, ti rispondo più che volentieri. Per la Virtus il sottoscritto e per la Fortitudo Luca Bolognesi, che tra l'altro andremo poi a coinvolgere anche nelle nostre mattinate. Luca, che è già esordito nel corso delle amichevoli precampionato della Fortitudo, e quindi lo andremo poi a coinvolgere nel corso della stagione, ovviamente essendo poi lui che ci racconterà il campionato Virtus. Allora, ci sono tantissimi messaggi al 366-402-4022. Facciamo così, pubblicità, poi coinvolgiamo Filippo Cotti.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
22: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
23: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
24: Sto pensando di cambiare furgone.
25: Perché?
24: Non ci sta più niente dentro.
25: Sicuro che il problema sia il furgone?
24: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
26: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
24: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
27: Sai, sto valutando di cambiare auto.
28: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
27: Cioè?
28: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
27: In più?
28: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
27: Auto ricondizionata?
28: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
27: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
28: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
29: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, tornati in diretta ancora con l'ora Dario alle 10:20 con i vostri messaggi al 366-402-4022 e ritroviamo Filippo Cotti. Ciao Pippo.
30: Ciao, ciao, bentrovati.
0: Ti è passata la delusione, la rabbia, la, non so, dammi tu il termine, post-Napoli-Bologna?
30: Ma guarda, sono rimasto lì per lì abbastanza male per il passo indietro, perché questo è innegabile. Però bisogna evitare adesso di fare processi, ci avremo purtroppo tanto tempo, o per fortuna in caso di vittoria con il Torino, e purtroppo in caso di sconfitta, perché lì saranno veramente 3 settimane lunghissime. Io mi auguro, e adesso vorrei dirlo anche a tutti i tifosi, tutti gli amici sportivi, di avere pazienza fino a sabato. Sabato il Bologna deve giocare col Torino, deve vincere questa partita, se no poi si apre uno scenario di crisi importante con tante valutazioni da fare, ma non le voglio neanche pensare ora. Ora voglio sperare che questa squadra bellina con la Lazio, bellissima con l'Atalanta, anche se abbiamo perso, bruttina col Sassuolo e orribile col Napoli, possa trovare un equilibrio e fare una bella partita per ricevere applausi e portare a casa 3 punti. Adesso serve questo. Tutto il resto abbiamo sbagliato, indebolite le plusvalenze, le cose, tutti i commercialisti, tutti i direttori sportivi, tutti allenatori, tutti i fenomeni con i soldi di Saputo, tutti bravissimi a parlare. Adesso questo isterismo collettivo che c'è in città, addirittura ho visto che è stato fatto un gruppo Instagram, la Coppa delle Plusvalenze, con dentro tutte le interviste, le dichiarazioni di Fenucci, così. Tutta questa energia che vedo, bellissima, tutte queste cose che vedo, tutto questo tempo, questo esercizio, perché non lo utilizziamo a tifare il Bologna, come si faceva una volta? Non abbiamo bisogno, il commercialista ce l'abbiamo tutti ce l'abbiamo, se vogliamo fare dei numeri dell'economia, delle cose, bene, facciamo i tifosi, andiamo allo stadio a tifare, poi dopo se il Bologna ha sbagliato veramente tutto e deve cambiare allenatore perché abbiamo un punto, perché ci sono gli spettri di una memoria inzaghiana dietro l'angolo, ok, però adesso per cortesia, invece di fare questi esercizi bellissimi tutti sui social, questa cosa folle, andiamo un attimo allo stadio sabato alle 15 col Torino a tifare Bologna, perché la cosa più bella che c'è comunque è tifare, e sperando che questa squadra ci possa restituire qualcosa alla città, una vittoria, 3 punti, e sperare che ci sia sotto un cuore che batte rosso blu. Ecco, io vorrei questo, vorrei dirlo ai tifosi, vorrei che ci fosse davvero questo attaccamento verso questa squadra che adesso ha bisogno, è in difficoltà, sì è vero, è in grande difficoltà, ci mancherebbe, non voglio pensare, non voglio parlare con gli occhi foderati di prosciutto, non voglio che il tifoso vada come il popolo bue alla partita a dire forza Bologna per forza. Però credo che nei momenti di difficoltà una tifoseria, un gruppo, come fanno i ragazzi della curva, come fanno tanti altri, debba stare vicino a questa squadra che comunque sta attraversando, ha avuto un momento sicuramente, un inizio anzi, non brillante, come peraltro ha avuto anche Vincenzo Italiano. Cioè, noi vinciamo la prima partita, la sesta a Monza se non ricordo male, quindi... Però adesso bisogna fare tutto subito, non bisogna avere più pazienza, il Bologna è un disastro, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, perfetto. Prima di dire tutto questo e di certificarlo nel caso, facciamo così, andiamo allo stadio per cortesia sabato, tifiamo Bologna, siamo vicini a questa squadra. Poi ci sarà la sosta lunghissima, eterna nel caso di sconfitta, dove verranno prese nel caso delle decisioni, se verranno prese, oppure si andrà avanti con questo allenatore cercando di tirare fuori qualcosa di positivo. Però questa squadra, secondo me, con i giocatori che ha, seppur adesso ancora in fase di valutazione, è una squadra che non è così scarsa, non è così brutta. A Napoli è stato bruttissimo, sono d'accordo con voi. Adesso però serve, secondo me, stare compatti, uniti e conquistare questa benedetta prima vittoria contro un Torino che è abbastanza tremebondo. Quindi per cortesia, stiamo vicini a questa squadra.
0: Quale colpe tra virgolette imputi a Tedesco? Cioè, quali sono gli errori secondo te che sta facendo il mister?
30: Che ogni volta tratta una partita in modo diverso, ovvero non tiene un canovaccio, non fa tesoro della partita precedente, vuole andare a trattare gli avversari in modo diverso ogni volta. Ci vuole un pochino più carattere, personalità. È vero che l'autostima viene magari vincendo, è vero che magari la spalla di Teat del fuorigioco poteva esserci favorevole, invece è stata annullata quella giocata lì, perché se fai il gol a Napoli erano già pronti a fischiare, a criticare. Io vorrei che ci fosse più continuità, il Bologna deve giocare con personalità, con un suo credo calcistico, non è sempre andare ad adattarsi agli altri.
0: Guarda, andiamo con i messaggi che sono tanti al 366-402-4022. Marco ha un sogno, ma credo resterà tale, perché quando rientrerà Orsolini mi stuzzicherebbe vedere Bernardeschi schierato alla Pirlo a distribuire palloni, ma caro Marco, ha provato Tedesco, ma Bern ha detto no.
30: Ha detto signor no, quindi... Quindi sai, bisogna adesso cercare di capire anche, di valutare, di ascoltare i giocatori, ma Tedesco secondo me deve essere, se ci crede in certe cose, deve imporsi tatticamente.
0: Guarda, c'è poi un altro problema che ci portiamo dietro da Napoli, e il messaggio di Giorgio non è nello specifico, ma ci aiuta anche ad affrontare questo. Come valutate la gestione dello spogliatoio da parte di Tedesco? Credo si riferisca soprattutto alla vicenda Skorupski, il nostro ascoltatore.
30: Bene, non ci sono figli e figliastri, ci sono delle regole, se arrivi in ritardo, poi bisogna capire perché, per come, si è perso dentro l'hotel, non lo so, è arrivato in ritardo e quindi se arrivi tardi ci sono delle regole, non giochi. Non è che Skorupski era in giro per Napoli a mangiare delle pizze o delle birre, cioè non ho capito cosa è successo, magari proverò a farmelo dire in modo indiretto, e quindi però chi arriva tardi alla riunione ci sono delle regole ed è giusto così, e non è che hai perso perché c'era Pessina in porta.
0: No, ci mancherebbe, chiaramente però è una cosa che inevitabilmente, come puoi immaginare, abbia fatto parlare tanto i nostri ascoltatori.
30: Non c'è nulla dietro, non c'è, strano che Radio Portici non abbia detto Skorupski, ha detto non gioco, o ha messo le mani addosso a uno, strano che sia venuto fuori un castello così, invece la cosa è molto più semplice.
0: È un'eresia dire che semplicemente si è distrutta una macchina che girava alla grande, togliendo tutta quasi la qualità che aveva, prendendo giocatori deboli tecnicamente e mentalmente, chiede Gio.
30: Figurati, certo. Da una Ferrari si è andati su una Panda, che la Panda, ripeto, è la miglior macchina che c'è sulla neve, quindi attenzione. Poi fa questi paragoni, Io, ripeto, mi tengo alla gara col Torino, dopodiché bisogna fare delle valutazioni, però mi tengo alla gara con il Torino come inguaribile romantico e uomo di grande fiducia.
0: Mi spiegate il motivo per cui in un centrocampo tecnicamente poverello come il nostro Moro non giochi mai?
30: Moro è un giocatore come Libra, anche che verticalizzano, secondo me devono avere più spazio, sì, sono d'accordo.
0: E Pan perché non gioca?
30: Non gioca perché...
0: Cioè da titolare quantomeno,
30: Sì, non gli dà sufficienti coperture, non gli dà sufficienti garanzie, poi sai, un allenatore a volte fa delle valutazioni guardandoli durante la settimana, perché fisicamente lui non stava bene ancora dopo il mondiale, da quello che ho capito, per avere 90 minuti. Secondo me pian piano poi prenderà forma e giocherà.
0: A me domenica, tornando alla partita di domenica, non è piaciuta la sostituzione di Piccoli, cioè togliere l'attaccante, soprattutto facendo entrare Odgaard, il pensiero di Thomas, che quello ha fatto molto discutere ieri.
30: No, sono d'accordo, ha fatto discutere anche me, a Napoli ho sobbalzato anch'io, anche perché Odgaard non ha mai dato segno di essere un giocatore pericoloso, infatti dopo l'ho dovuto rispostare. No, ma dietro la lavagna con un bel 5, 4 e mezzo, 5 ci finisce anche l'allenatore lì, senza dubbio, ha sbagliato anche lui, ci mancherebbe.
0: Ci sarà qualcosa del ricorso presentato dalla società per Tedesco, verrà mandato oggi, vediamo se verrà accolto o meno.
30: Vediamo.
0: Non è ottimista un ascoltatore, scrive, mi spiace dirlo, ma secondo me una non vittoria contro il Torino e 3 settimane di sosta puzzano parecchio di esonero.
30: Se perdi col Torino male, sicuramente delle valutazioni vengono fatte, come le ha fatte la Fiorentina, come le fanno tutti in Italia, cioè certo, le valutazioni dopo vengono fatte, poi che le cose accadano è un altro discorso, ma le valutazioni sicuramente verranno fatte, ci mancherebbe.
0: Valerio, proviamo a tirargli sul morale. Dopo 4 giornate ho difficoltà a individuare 3 squadre peggiori del Bologna.
30: Non so, ci sono. Per fare il peggiori del Bologna ci sono, però non stiamo troppo nei bassi fondi. Non sei abituati a stare lì. Se non sei abituato a stare nei peggiori bar di Caracas, dopo è un casino. Quindi è il caso che usciamo dalle paludi.
0: E poi c'era un altro messaggio, aspetta che l'avevo tenuto da parte, eccolo qua. La spiegazione del fatto che Moro non giochi titolare. Moro ha un livello atletico da anni 80 purtroppo, e inoltre è lento. Pensiamo di Giancarlo.
30: non è vero, Moro non è lento, non sta bene, ripeto, perché viene da un mondiale, non ha fatto la preparazione in un certo modo, ha bisogno di ritrovare un po' di gamba, un po' di corsa, però non è così lento.
0: Sì, oddio, mi resto però un po' scettico, Pippo, perché Moro di minuti al mondiale ne ha fatti zero. Cioè, caspita, ha combinato fatto, in America?
30: No, è stato là, cioè le trasferte, i giri, le cose, le situazioni. Non ha fatto la preparazione atletica col Bologna, eh? Non
0: no,
30: ha fatto...
0: no, questo no, però non è che ha fatto un mondiale estenuante,
30: no,
0: capito quello?
30: Si è stancato in giro per il mondo. No, no, vabbè, dico che sì, che sicuramente ha avuto un tipo di preparazione diversa, ecco.
0: Sempre sulla partita di Napoli, sono d'accordo con Pippo, tante scelte sbagliate da parte di Tedesco, a partire dalla coppia centrale, Teat, che secondo me non può funzionare.
30: Non può più funzionare il fatto che prendiamo sempre gol, ecco. Poi la coppia centrale è battarata sicuramente, però prendiamo sempre gol, anche non prendere gol sarebbe un bel esercizio, ecco. Poi se prendiamo gol e vinciamo va bene, però prendiamo sempre gol.
0: Questa squadra gira se gira Bernardeschi, dobbiamo coccolarlo questo ragazzo, farlo leader, che leader lo è già, più vicino alla porta è l'unico, peraltro un tiro micidiale, scrive Fabio.
30: Ah beh, Bernard se si avvicina alla porta sta essere micidiale, come anche Cambiaghi. Ci sono giocatori del Bologna che possono essere veramente molto molto pericolosi, più vicino alla porta sta, più viene acceso, più... io credo che Bernardeschi sia un leader di questa squadra, che ci tenga tantissimo a vincere, a fare gol e a mettersi in luce.
0: Tra i motivi per cui a Napoli non siamo riusciti a cambiare la partita c'è stata anche la prestazione non sufficiente di Cambiaghi. Che ne pensa Pippo?
30: Sì, Cambiaghi e Bernardeschi sono andati a sbattere sui loro dirimpettai, che li hanno schiacciati molto, hanno fatto quasi terzini. Lì è stato bravo Allegri a neutralizzarli, ecco. Loro sono stati molto bassi, non sono mai riusciti a avere gamba, avere corsa, avere spazio, questo è vero.
0: E poi sempre sui singoli, molto critici anche i nostri ascoltatori in media sulla prestazione di Mondaline, come l'hai visto?
30: Male, non mi è piaciuto, molto lento, macchinoso, ha preso un giallo, ha rischiato, giocatore che adesso è fuori forma. Poi magari avrà bisogno anche lui di un periodo di assestamento, però per il momento è un po' indietro.
0: Scusa, ma è arrivato un messaggio di Stefano. Vendo 3 abbonamenti, un orologio, un portachiavi, un paio di calzini e 3 maglie col logo del Bologna. Cos'è? Svuota tutto. Cos'è? Sembra un po' troppo. L'orologio tienilo, moda. Almeno, torna utile.
30: È una moda al Bologna, non è che tifi, cioè è una moda. Se fai tutte queste cose qua vuol dire che tu non sei un tifoso, tu sei un modaiolo. Il Bologna non è una moda comunque, cioè io quando ero ragazzino che a Bologna era in C tutti i miei gadget li tenevo, quando siamo andati dall'A alla B alla C, non è che ho smesso di tifare Bologna e ho tolto il poster che avevo in camera. Cioè queste cose io proprio non le capisco sinceramente, spero che stia scherzando questo amico.
0: Ma credo di sì, ma mettere tutte le serie di cose insieme,
30: no,
0: così
30: c'è gente che sta c'è un pacchetto di DAZN che puoi fare per la tua squadra del cuore e molta gente vuole disdire questo tipo di pacchetto, cioè per non vederla più, cioè pensa un po'.
0: Mi sto chiedendo come mai si sia spenta la luce a Odgaard, l'anno scorso non bene, inizio di questa stagione male, scrive Luca.
30: Odgaard, quando ha avuto quel problema fisico, non lo so, sinceramente ha fatto un grandissimo gol, lo scorso qualche gol ha fatto, cioè qualche gol pesante l'ha fatto lo scorso anno, però è molto altalenante, sì, entra e esce dalla partita ha delle zone d'ombra preoccupanti, ecco, questo sì, mi dispiace perché è un giocatore fortissimo.
0: Pippo, poi avremo tempo in settimana anche di parlare del Torino, che arriva sabato e sarà una partita delicata anche per loro, visto
30: molto
0: l'inizio
30: delicato
0: di campionato.
30: Speriamo sia un Torino scornato.
0: O che si scorni sabato, ecco, possiamo sperare, esatto. Quella cosa lì. Va bene. Pippo, un abbraccio, buona giornata.
30: Grazie.
0: Grazie a Filippo Cotti, pubblicità, torniamo tra poco.
4: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
5: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello
6: e da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
4: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
7: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
4: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
8: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
9: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
10: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
9: Fantastico, e adesso?
10: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
9: E loro risolvono?
10: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
9: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
10: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
14: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
15: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
31: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
15: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
31: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
15: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
32: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
33: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
34: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
35: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
36: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
37: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
38: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
37: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
38: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
37: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
38: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua alle 10:40 minuti. Allora, ci dedichiamo un po' di voci dal mondo dello sport, variamente assortite. Partiamo dal calcio e partiamo da quelle di Ignazio Abate ieri dopo la partita del suo Torino contro la Roma, una partita che i Granata non sono riusciti a reindirizzare dopo il gol del vantaggio di Malen, molto bravo peraltro anche nello sfruttare un po' la mezza dormita, diciamo così, della difesa granata in occasione del gol e dell'azione che ha portato appunto poi all'occasione dell'1-0. Torino che nel secondo tempo ha fatto qualcosina in più, Torino che però ha 3 punti in classifica e sicuramente in questa primissima fase del campionato non sta certamente brillando. Andiamo a sentire allora i microfoni di DAZN, le parole appunto di Ignazio Abate al termine del match.
3: Sì, Ignazio Abate, avete fatto un'ottima partita, soprattutto nel primo tempo, rischiando per certi versi anche poco. Le chiedo quali sono le cose positive che si porta dietro da questa partita e quali invece quelle negative su cui chiaramente c'è da migliorare, nonostante abbiate affrontato una grandissima squadra che verosimilmente lotterà per i vertici di questo campionato.
11: Ma sicuramente l'ottimo secondo tempo della squadra e poi contro queste grandi squadre, quando capita l'occasione devi cercare di metterla dentro e cercare di essere più cinici. Un peccato prendere il secondo gol, perché poi cambia anche la concessione della partita, però devo dire che i ragazzi ce l'hanno messa tutta, sono sempre rimasti in partita, non si sono mai snaturati e hanno fatto un secondo tempo importante.
3: Campo vi ascolta, Abate, ragazzi.
16: Sì, soprattutto lo ascolta chi l'ha allenato, chi ci ha condiviso uno spogliatoio, non so se vuole salutare.
17: Ciao
16: Abate,
17: Ignazio, ciao
16: mister Brocchi.
11: Ciao Cre.
18: Ma guarda, io parto dal secondo tempo, perché secondo me sei stato veramente bravo nel leggere la partita, nel leggere quella che erano le difficoltà che avevamo avuto nella seconda parte del primo tempo, ovvero quella magari della mancanza di palleggio, di qualità in mezzo al campo, no, che poteva congelare qualche pallone recuperato, perché in quel momento di difficoltà nel primo tempo non siete più riusciti ad avere forse la personalità o la qualità, non lo so, per tenere un po' più il pallone e mettere in difficoltà la Roma e farla abbassare. Nel secondo tempo ce l'avete fatta, avete giocato secondo me un ottimo secondo tempo. Hai ragione quando dici che il 2-0 cambia un po' magari, no, l'andamento della gara, però pensi che quella sia la strada giusta da prendere per avere più qualità dentro nel campo, per poter anche gestire meglio la palla nei momenti delicati del match o per andare a far male agli avversari?
11: Assolutamente, sono d'accordissimo con te. Primo tempo siamo stati non so se mancanza di coraggio, però sicuramente non abbiamo messo grandissima qualità dentro al campo contro queste squadre che cercano di soffocarti. Devi avere quella personalità nel gestire la palla, nel smorzare la loro pressione, quello che ho visto invece nel secondo tempo. E devo dire che poi i ragazzi il secondo tempo ce l'hanno messa tutta, hanno avuto un buon dominio del pallone, abbiamo creato 2 o 3 presupposti veramente importanti. Io il secondo tempo non ricordo grandi occasioni sinceramente della Roma. Abbiamo incontrato una squadra fortissima, dove ho visto le partite precedenti veramente hanno messo in difficoltà gli avversari. Invece devo dire che questo secondo tempo mi lascia veramente ben sperare.
19: Buscaglia.
20: Sì, nel secondo tempo, Abate, buonasera anche da parte mia, abbiamo ammirato, per alzare la qualità, Braganza. Le chiedo che giocatore è, che cosa può dare e quanto manca magari per vederlo al 100%, perché noi ci siamo un po' sbilanciati in telecronaca, io e Cristian Brocchi, e abbiamo detto se questo entra in condizione è difficile poi toglierlo dal campo.
11: Sono d'accordo, è un giocatore molto importante per noi, un giocatore di personalità, un giocatore di grande qualità, conosce il gioco. Era un ragazzo che non ha fatto ritiro in Portogallo, è solo 15 giorni che è con noi, piano piano gli sto dando minutaggio e sicuramente dopo la sosta credo che sarà pronto.
19: Abate, prima Gasperini ci raccontava di come Malen, con la sua fame agonistica, il suo temperamento, sia da esempio per i compagni. Mi è venuto in mente oggi Simeone, che nonostante il problema evidente che avesse alla schiena, ha giocato una partita più che dignitosa, anzi ha fatto una bella prestazione. Che esempio è per i suoi ragazzi? Non so se l'ha portato magari nello spogliatoio, effettivamente se ci racconta come ha giocato Giovanni Simeone stasera.
11: Ah, Simeone è un leader, è uno dei capitani di questo spogliatoio, ha stretto i denti perché non stava assolutamente bene. Devo dire che il primo tempo non l'abbiamo servito nel modo giusto, troppe palle frontali, invece il secondo tempo, quando sono arrivate le palle giuste, le ha rette bene, ci ha fatto respirare, ha dato aria alla manovra. È un giocatore molto importante per noi e spero che si sblocchi presto.
19: Come lo vedi, Abate, mister?
18: Ma se la lettura che ho avuto questa sera mi fa capire ancora di più che è un grande allenatore e questa è la strada giusta anche per lui, che lo sta già dimostrando già da tempo, non solo da questa partita.
3: Sì, Rolando, sei tornato quattro.
0: Queste le parole dunque di Abate, abbiamo sentito anche chiacchierare con il suo ex compagno scusate, di avventure rossonere, ovvero Christian Brocchi. Ci torniamo più tardi sul Torino. Adesso passo indietro al weekend di motori. Ripartiamo da Misano e ripartiamo dalle parole di Bezzecchi, che con la caduta a inizio Gran Premio ha complicato e non poco la sua rincorsa e ridata. Lo andiamo a sentire ai microfoni di Sky.
4: Ciao a tutti, ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
3: Marco, riprendo dalle parole dei miei colleghi e anche da una valutazione che ha fatto Marquez. Quando sei al limite, quando ti giochi il mondiale, quando vuoi vincere a Misano, la caduta ci sta. È una giustificazione un po' troppo semplice e banale o risiede lì quello che è successo oggi?
4: Boh, non è che stavo cercando particolari giustificazioni. Alla fine ho cercato di stare in testa, ho cercato di spingere, di mettere subito un buon ritmo e purtroppo, sai, quando spingi gli errori possono succedere, è ovvio, sarebbe meglio non farli, però alla fine ormai è andata così, non posso tornare indietro nel tempo e purtroppo mi si è chiusa davanti alla 13 e niente, e alla fine mi rimangono comunque tante cose positive durante il weekend, chiaramente una buona velocità, una buona sprint, una buona qualifica, questo è ottimo e purtroppo oggi è andata così. Fortunatamente c'è l'Austria abbastanza presto, quindi ritorniamo presto in sella e questo sicuramente ci darà una mano.
6: Vera? Max, vuoi dire a lui quello che stai dicendo?
7: Marco,
4: ciao Max.
7: Ciao, sono cose che capisco capitano, perché come hai detto te, una grande pole position, anche vedi, sarebbe potuto accadere durante la sprint quando cercavi di recuperare, non è accaduto, hai fatto un secondo buonissimo. Purtroppo quando fai il pilota e sei in lotta per qualcosa di importante, queste sono le cose anche da mettere in preventivo. Però ecco, volevo dirti, siamo già noi abbastanza, come dire, giù, tristi, non esserlo te perché ci sei di carico, dunque
6: cioè ci deve pure consolare lui.
7: No, ti voglio sul pezzo, tra 5 giorni siamo di nuovo in Austria, dunque cioè, hai motivo per rifarti e non è ancora finita, è ancora lunga.
4: Sì, sì, alla fine sai, è lunga, è vero, è tosta, perché tanto questo è chiaro, però dai, non è niente perduto, è ovvio, mi spiace in generale, non solo perché siamo a Misano, ma mi sarebbe dispiaciuto anche se fossimo stati da un'altra parte, perché comunque mi sarebbe piaciuto fare una bella giornata, continuare questo filotto di gare buone post infortunio, però alla fine da tutto si deve imparare qualcosa e niente, gli altri sono stati più bravi e io cercherò di migliorarmi e di essere più bravo alla prossima.
8: Prova a fartela io, Marco, la domanda che è preceduta da un complimento intanto di Marquez, che ha detto se ci fosse stato Bezzecchi non avrei avuto vita così facile, quindi da un lato immagino che per te sia evidentemente un dispiacere non esserci stato, dall'altro è la consapevolezza che ha a che fare con un rivale degnissimo, avrebbe avuto a che fare con un rivale degnissimo. Ti faccio io la domanda, quella se vogliamo un po' scomoda per un pilota che giustamente un po' scocciato per come è andata. Sei partito alla grande, hai elaborato e messo in atto una contromossa rispetto a quello che era capitato ieri, poteva anche ricapitare oggi, facendo una staccata bellissima e azzeccando una traiettoria geniale per metterti davanti. Da lì in poi, forse in quel primo giro, eri un po' troppo carico?
4: Guarda, in realtà non più di tanto, il mio obiettivo era cercare di arrivare al T3 davanti e fino a quel momento stava andando tutto liscio, ovviamente per le prime curve mi ero studiato un po' come fare, avevo pensato e ragionato su come cercare di adattarmi alle situazioni che mi si potevano presentare, e però poi il problema è stato che ho preso una grande sbacchettata nel curvone,
8: sì,
4: che mi ha un po' condizionato la frenata, non sono riuscito a fare la linea giusta, sono andato un pelino largo alla 12 e quindi per metterla dentro alla 13 ho dovuto tirare un pelino di più nel manubrio,
8: okay,
4: e col pieno in un attimo mi è sparita da sotto e troppo carico, onestamente, cioè io quando parto

0: Questo che è una meraviglia.
1: Grazie, grazie mille, grazie.
2: Così dunque Bezzecchi, sperando che questo affetto possa in qualche modo spingerlo ulteriormente verso i prossimi appuntamenti. Andiamo in Formula 1, torniamo anche sulle parole di Kimi Antonelli ai microfoni di Sky, lo abbiamo trasentito ieri, oggi andiamo a sentire invece concetti più ampi espressi dal leader del mondiale.
3: Che ci ha appena detto è una bella vittoria, ma non è di quelle che festeggi e fai casino con noi a fine o con il tuo team, dai.
4: Sì, dai, non è il modo in cui vuoi vincere sicuramente, però sai, ci è andata male due volte quest'anno, questa volta ci è andata bene, sai, la ruota gira sempre, quindi magari ricapiterà che ci va un po' di sfiga, quindi l'importante è essere sempre lì, però credo che oggi il risultato che mi meritavo era secondo.
5: Sì, sono d'accordo con te in termini di velocità, però oggi secondo me hai messo sul tavolo una nuova versione, magari per chi ti conosce meno, di Kimi, perché oggi sei stato attendista e laddove serviva esserlo. Si vedeva dal settore centrale che parzializzavi al 50% alla Monumental, e quindi hai fatto anche vedere questa parte di te che secondo me dimostra ancora di più maturità per il percorso.
4: Sì, diciamo che oggi ho testato molto la mia pazienza. Perché io volevo spingere, attaccare, ma il team ha detto stai lì dietro, e sono stato lì dietro, e dopo ovviamente quando Charles ha pittato ho iniziato a fare il mio passo, che non era male, anche se abbiamo avuto qualche problema e ancora una volta c'è diciamo l'aerodinamica che degrada durante la gara, quindi ancora un po' di cose da mettere a posto, però devo dire che oggi è andata bene.
3: Il tuo idolo è Senna e anche il braccialetto, ti hanno paragonato a Prost, il professore che fa le cose con giudizio.
5: Solo oggi,
3: perché
4: sai, ci sono i momenti in cui attacchi, i momenti invece dove devi star dietro, aspettare, e oggi è stato un po' tutte e due, partenza attaccato proprio 100%, e poi dopo invece sono stato da metà gara in poi, sono stato lì dietro ad aspettare, e sai, è importante comunque riuscire a capire quando è il momento di attaccare, quando è il momento di invece restare indietro e aspettare.
5: E fa parte della maturità di un pilota, che è quello che ti dicevo. Ne parlavamo con Toto, che è giusto guardare nelle vittorie i lati positivi, ma per migliorare bisogna guardare quelli negativi, e bisogna chiudere un gap con la McLaren, perché sta andando forte, lo ha già iniziato da Ungheria. Cosa bisogna fare per chiudere questo gap?
4: Beh, adesso sai, in Malesia sarà il nostro turno di portare aggiornamenti, quindi credo che è un pacchetto abbastanza grosso, quindi se funzionerà come dovrebbe, diciamo che ci aiuterà molto sotto quell'aspetto, perché comunque McLaren ha fatto un grandissimo lavoro, Norris, Lando sta guidando alla grande, sta andando fortissimo, quindi sai, non è solo macchina, anche lui che sta andando veramente forte, quindi bisognerà stringere i denti ancora per Baku, e poi dopo quando sarà il nostro turno di portare aggiornamenti, diciamo che magari ci ridarà quel qualcosa in più.
3: Una domanda perché poi da studio, perché poi noi perdiamo l'aereo.
4: Addirittura.
3: Forse perdiamo l'aereo.
4: Dai, facciamo fatti molto... serata a Madrid, dai.
3: Certo,
4: soprattutto
3: certo.
4: Te.
5: Loro sì.
3: Io non so cosa dire a casa.
4: Una cosa sola.
6: Però in due parti. Se ti è piaciuto o no un circuito nuovo, dove però sorpassare era quasi impossibile, e se non ti è scappato un po' da ridere quando Verstappen doveva cedere la posizione a Hamilton e l'ha ceduta anche a te, insomma, ti è venuto un po' da ridere.
4: Sì, diciamo che lì ero molto confuso, non capivo il perché mi dovesse ridare nella posizione, poi mi ha detto che era per Lewis, quindi sì, dai, nel momento ero molto molto confuso, e poi tra l'altro anche Lewis aveva problemi con i freni, e quindi sì, peccato, però l'altra domanda era
5: se Madrid,
4: beh, allora pista sul giro singolo molto bella, comunque è una pista tosta, anche in gara non, soprattutto la chicane, prenderla bene tutti i giri non è mai facile, però devo dire che sì, il circuito da guidare è bello, però per la gara il circuito dovrà fare delle modifiche, perché comunque è davvero difficile, se non impossibile, sorpassare.
2: Andiamo anche in casa Ferrari per completare questo ritorno al Gran Premio di Madrid di Formula 1 con le parole di Vasseur, come ha commentato il weekend della Rossa di Maranello, sempre ai microfoni di Sky.
0: Siamo qua con Fred per analizzare la gara. Fred, it's quite obvious that you

0: piuttosto palese che avete provato con due strategie, una con Lewis e una con Charles, però è mancata la fortuna. Sì, non siamo stati fortunati, sapevamo che entrambe, tutte le macchine partavano con una gamma, con una macchina con le gomme soft e l'altra con la mescola più dura. Per noi abbiamo fatto la stessa cosa. Charles ha fatto un ottimo stint con le gomme hard, poi ci aspettavamo per una safety car, una virtual, e prima della macchina, prima della gara tu dicevamo che ci saremmo stati probabilmente due safety car quantomeno, e invece non è andata. Quantomeno ci abbiamo provato, il passo c'era, lo stint è stato molto buono. Sappiamo che alla fine il tempistica non è stato ottimale, però alla fine quando sei quarto non cambia molto. Ma contro chi stavate lottando? Perché era totalmente da solo. Sì, perché Russell doveva fermarsi la seconda volta e non sapevamo quando avrebbe dovuto fermarsi. Ma alla fine eravamo con le hard erano le gomme molto buone, per cui dovevamo dargli quella posizione e poi vedere come andava. Però abbiamo fatto due gare in una. Una era una gara che contemplasse un'altra safety car, e in quel caso saremmo stati a lottare per il primo posto, e invece senza safety car ci siamo dovuti accontentare al quarto posto. Ma quanto è difficile per un pilota dover correre senza sapere dov'è? Beh, sicuramente difficile, però gli avevamo imposto un passo e lui stava replicando perfettamente quel passo, ci stavamo concentrando su quel tempo, e era inutile stare lì a pensare a opzioni diverse. Ha fatto onestamente un ottimo lavoro, molto solido, non ha commesso neanche un errore in 49 giri con gomme vecchie spingendo come un pazzo, e penso che abbiamo fatto il massimo. Penso che se ci sia mancato qualcosa in questo weekend non sia stato ora, probabilmente un pochino è stato a Monza e un pochino è stato in qualifica qui. Sì, magari uno dei due piloti poteva andare più in alto, e per lui se sei già che problema ha avuto, no, non ancora, però ha avuto un problema ai freni, ha perso i freni in un momento, poi in un'altra occasione a quel punto abbiamo deciso di fermare la macchina perché in questo tipo di pista è troppo pericoloso.
1: Abbiamo sentito anche le parole di Vasseur, staremo a vedere quello che succederà poi a Baku nel prossimo Gran Premio, che andremo poi naturalmente a commentare insieme a Carlo Cavicchi il lunedì mattina. Linea alla regia, GR Sport Pubblicità, torniamo tra pochissimo, state qui.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 11.
9: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inter e Roma vincono e restano in vetta a punteggio pieno. Vince anche il Como, che appaia al terzo posto la Lazio. Nessuna sorpresa negli ultimi tre incontri della quarta di Serie A. A San Siro con l'Udinese l'Inter rimonta dallo 0-2, reti di Abancua e Kellenkamp, al 5-3 finale con i gol di Carlos Augusto, Barella, Turam, Pio Esposito e Bonny, prima dell'ultima rete del friulano Gueye. Ancora qualche incertezza di troppo del portiere nerazzurro Martinez, il chiaroscuro del match secondo Christian Kiv.
11: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, come abbiamo mantenuto quello che era il piano gioco, e alla fine quello che conta sono sempre i tre punti, e grazie a Dio ci abbiamo margini di miglioramento e continueremo a lavorare su quello.
10: La Roma passa a Torino con una gara gestita in sicurezza, il solito Malen nel primo tempo e Pisilli nella ripresa firmano il 2-0 per i giallorossi. Intensa ma sterile la gara dei Granata, l'analisi di Giampiero Gasperini.
12: Il secondo tempo è stato più sofferto anche per merito del Torino, perché anche il Torino ha alzato il livello, ha fatto alcuni cambi importanti, la partita è diventata più equilibrata, più difficile. Abbiamo dovuto tirare fuori le unghie per reggere il loro urto. Abbiamo fatto il gol a tempo scaduto che sigilla questa partita, ma è una Roma che ha dimostrato anche di avere temperamento e carattere.
10: Nella prima in campionato davanti al pubblico amico, il Como non sbaglia e supera 2-1 il Parma con i gol di Jacobo Ramon e Caichi. In piano recupero la rete emiliana di Romero. Fabregas, soddisfatto della tenuta mentale dei suoi dopo le grandi emozioni Champions.
6: Una partita importantissima per noi, anche per me come allenatore, per sentire che succede dentro della loro testa dopo una grandissima vittoria, la prima nella storia nostra della Champions, quella emozione, chi è dentro, chi è fuori, chi ce la fa, chi no. Non è una vittoria così che si dice dai abbiamo vinto, no, è stata una vittoria realmente lavorata e molto importante.
10: E stasera torna la Coppa Italia con gli ultimi due incontri dei sedicesimi. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Europei maschili di pallavolo, già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia torna in campo stasera nel quarto incontro della prima fase a Modena. La squadra di De Giorgi affronta alle 21 la Repubblica Ceca, giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Due gare importanti per la classifica che determinerà gli accoppiamenti degli ottavi. Il libero azzurro Fabio Balaso.
8: Sappiamo di essere una squadra forte, però dobbiamo essere concentrati su noi stessi e ogni partita ci può dare uno spunto in più per migliorare, per crescere, per mettere quel mattoncino in più, perché naturalmente adesso il livello si alzerà, è inevitabile e dovremo essere pronti.
10: Tennis, Jannik Sinner è tornato in campo, il numero uno del mondo che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo dopo il lungo stop per problemi al ginocchio. Il rientro agonistico è fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Nettuno Bologna 1.
13: Sai, sto valutando di cambiare auto.
14: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
13: Cioè?
14: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
13: In più?
14: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
13: Auto ricondizionata?
14: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
13: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
14: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
15: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
16: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
15: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
17: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
18: Ritorna a Comacchio alla 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
19: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
20: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
19: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
20: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
19: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
0: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
21: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
22: Che silenzio e che comfort.
23: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi Infissi risparmio sulle bollette di luce e gas e con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
24: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
23: Vieni a scoprire come da Infissi Group a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
24: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
25: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 11 e 8 minuti, ripartiamo con l'ora d'aria, l'ultimissima parte della nostra mattina, anzi l'ultima ora insieme, l'ultima parte ancora presto, perché qua dobbiamo chiacchierare con Manuel Minguzzi, quindi non è che possiamo liquidarlo in due minuti. No Manuel, buongiorno.
28: Ciao Dario, buongiorno.
1: Cioè, vorresti essere liquidato in due minuti piuttosto che parlare del Bologna, di la verità.
28: Guarda, farei una lunghissima vacanza di almeno un mese, ma non si può.
1: Beh, la farei di tre settimane, porta pazienza e poi ci sarà la sosta.
28: Sì, ma io proprio mi muterei, cioè eviterei di diffondere la mia opinione ovunque.
1: Vedo, cioè percepisco che comunque ti è passata un po' la rabbia per la partita di Napoli, mi sembra di capire, no?
28: Ma guarda, in realtà non so neanche se definirmi arrabbiato, semplicemente un po' così incredulo per quello che ho visto, però vabbè, sì, insomma, ormai dopo quasi due giorni possiamo dire che ho sbollito. Sì.
1: sì, certamente, noi ci crediamo. Guarda, no, a parte le battute, sei in grande compagnia, perché la sconfitta di Napoli, no, mi correggo, la prestazione di Napoli non è andata giù. Ed è normale che sia così.
28: Sì. Allora, è sicuramente un Bologna che comunque già dal girone di ritorno dell'anno scorso perde un po' troppo, però sì, c'è modo e modo di perdere, nel senso che a me non piace sempre tirare fuori il vecchio concetto che avevamo 10 anni fa più o meno, queste partite si possono anche perdere o non è questa la partita da vincere, perché insomma vorrebbe dire ammettere una certa inferiorità. Però insomma Napoli, anche se molto azzoppato, sicuramente squadra più forte, insomma la sconfitta può anche rientrare nell'ordine delle cose. Non era così finché avevamo un certo livello di qualità con Motta Italiano, però in quel modo lì proprio no. Poi soprattutto il secondo tempo, cioè io ancora oggi non ho capito se abbiamo scelto di giocare blocco basso, se ci hanno costretto, se siamo stati incapaci di fare due passaggi. Però ci tengo a precisare che pur riconoscendo in questa fase nell'allenatore una certa difficoltà e riconoscendo il fatto che i giocatori devono dare di più, però ecco, direi che se dobbiamo far aprire, non dico i processi, ma se dobbiamo parlare di banco degli imputati o dei responsabili, per ora l'allenatore non lo metto in prima fila, cioè sta cercando di trovare una quadra col materiale che ha, che è di livello inferiore rispetto a quello che avevano Motta e Italiano, visto che insomma il paragone ci può stare come inizio difficile che avevano avuto sia Thiago sia Vincenzo.
1: Sì, sì, no, l'inizio difficile c'è sempre, ci mancherebbe, ci può essere sempre. Dicevo anche stamattina, qualcuno, un allenatore impiega meno tempo. Aquilani mi pare abbastanza evidente, poi vediamo sul lungo periodo. Qualcuno ha bisogno di più tempo, qualcuno manco ci riesce. Ecco, speriamo che non sia il caso di Tedesco, naturalmente. Però puoi immaginare che ci siano tanti messaggi anche di ascoltatori che vorrebbero invece l'esonero, anzi, lo chiedono a gran voce qualcuno l'esonero di Tedesco. Io resto un po' perplesso sul fatto che possa risolvere le questioni, al di là delle tra virgolette colpe o degli errori, se vuoi chiamarli così, del mister.
28: Ma cioè, esonero per quale motivo? Cioè, se dobbiamo oggi esonerare l'allenatore, che, lo ripeto, sta cercando varie soluzioni per arrivare a una quadratura del cerchio e sicuramente sta facendo fatica, ma se dobbiamo esonerare l'allenatore del mercato, cosa dobbiamo dire? Cioè, gli hanno tolto i 3 giocatori migliori che aveva, che già si sono sommati ai 4 precedenti che avevamo già ceduto nelle 2 estati precedenti a questa. Cioè, quindi io dico, l'allenatore si è trovato in una situazione che lui ha accettato, ovviamente, ci mancherebbe, quindi non è che, però sta cercando di trovare una soluzione, andando un po' per tentativi probabilmente, provando a reperire un po' di qualità qua e là e cercando di dare un gioco diverso rispetto a quello che c'era prima. Però il materiale è quello, cioè anche domenica, allora sicuramente avrà sbagliato Tedesco nel togliere Piccoli, a cui io non ho dato la sufficienza, però sparando palla su sicuramente poteva fare un lavoro migliore di quello che ha fatto Odgaard. Però poi io mi guardo, cioè guardo la rosa e dico, vabbè, in panchina che soluzioni aveva? Cioè, Orsolini non ce l'aveva, che era infortunato, Dovvi non ce l'aveva, che era infortunato, Roy l'hanno venduto alla fine del mercato, ci ha provato con Mangulà, ci ha provato con Odgaard, ha messo anche Enem correggendosi in corso d'opera, ma soprattutto a centrocampo non aveva grosso materiale per cambiare le cose, cioè ha messo Moro, ha provato a rimettere Libra, però ovviamente Libra è molto giovane, quindi siamo nella fase in cui ti fa una partita bene, la partita dopo te la fa male, dobbiamo aspettarlo senza mettergli sopra grosse pressioni, però il materiale è quello lì. Cioè, se mi avesse perso malamente a Napoli tenendomi in panchina Rò, tenendo in panchina qualcun altro, potrei anche dire, beh, vabbè, Mimmo, insomma, non bene, però il materiale è un po' quello lì, quindi sta andando a tentoni pure lui, sperando che riesca a trovare una quadratura.
1: Sì, io resto dell'idea che forse un po' di scendere, un po' di compromessi, ecco, li debba trovare rispetto alla sua idea, proprio per quello che è il materiale a disposizione. Cioè, non vorrei che si incaponisse nel fare un calcio che questa squadra non può fare o non ha nelle corde. Ecco, questo è il mio timore, te lo dico molto sinceramente.
28: Ma su questo deve adattarsi, nel senso che per fare un certo tipo di gioco propositivo dal basso hai anche bisogno di avere giocatori che ti diano quella qualità per farlo, e quindi è probabile che il Bologna ne abbia un po', ma non a sufficienza per fare quel gioco, per me più vicino a quello di Thiago Motta per quanto riguarda il palleggio ragionato, non sto dicendo siano uguali, ma un po' più vicino, e lì stiamo facendo fatica. Io non escludo che, insomma, a fronte di alcune difficoltà che possano protrarsi, magari le 3 settimane di sosta possano anche portare Tedesco a ragionare sul modulo, non dico passare a 3, però provare a rimettere Bernardeschi un po' più al centro, magari non a centrocampo, forse sulla tre quarti, e trovare il modo di nuovo per far coesistere Bernardeschi e Orsolini, che sono i due più talentuosi, andando su una soluzione diversa, visto che, insomma, Bernardeschi, la mezzala, insomma, ci ha detto, anzi ha detto a Tedesco di far fatica, non volerla fare, però noi passiamo un po' per quegli uomini lì, Bernardeschi, Orsolini, penso anche Dovbik, che dobbiamo recuperare, diciamo, in una forma almeno sufficiente, e poi non c'è molto altro, devo dirti la verità, perché comunque, insomma, Teat può sicuramente darti un po' di leadership dietro, non vedo altri cardini a cui appoggiarsi, a cui aggrapparsi in una fase delicata come questa.
1: Allora, andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Vorrei un vostro parere sulla Mondaline e soprattutto Odgaard, chiede un ascoltatore.
28: A Mondaline non mi sta piacendo, non voglio bocciarlo dopo tre partite.
1: No, cioè, ci manca una da titolare, tra l'altro. Quindi
28: esatto.
1: Ci mancherebbe.
28: Diciamo tutte le volte che il Bologna ha preso insomma degli argentini nel periodo recente, più o meno fin da subito ti avevano fatto vedere qualcosa. Lui sta facendo fatica, ma è anche inserito in un Bologna che sta facendo fatica complessivamente, e quindi sai, giovane alla prima esperienza europea, se lo inserisci in un sistema collaudato in cui tutto funziona magari si esprime meglio, in questo contesto qua sta facendo fatica. Domenica io l'ho visto girovagare per il campo senza trovare la posizione corretta, visto che doveva fare un lavoro di schermatura sulla prima costruzione del Napoli, ma evidentemente per come si è dipanata la partita non ci è riuscito, perché credo che poi Napoli abbia fatto 58% di possesso palla, cioè per una squadra di Allegri è, non lo so, il gronchi rosa probabilmente.
1: Ho visto Allegri abbastanza sconvolto da questa cosa.
28: Infatti anch'io.
1: Adesso che facciamo? Fai che giocatori, esatto. Mister, ma
28: come mai io sempre la palla? No?
1: Guarda, e primo quindi... tempo 55, secondo 60.
28: Male.
1: Un po' troppo.
28: Male. Sì. E quindi sì, diciamo che non mi sta convincendo. Vediamo, ecco, però io ho da mesi questa grossa preoccupazione sul centrocampo, dove ci manca Freuler. Io credo che l'ultima soluzione praticabile sia provare a mettere Moro lì e cercare di capire se si può costruire un centrocampo affiancando Moro a uomini un po' più di copertura che possano dare equilibrio, perché secondo me Ferguson, che ovviamente essendo il capitano resta un giocatore importante, ma non è Freuler, cioè ha caratteristiche diverse e fa molta fatica a fare quel ruolo lì. Secondo me Moro ha più geometrie, chiaramente perdi qualcosa in fase di non possesso rispetto a quello che era Freuler.
1: Ti ricordo che però la scelta di Tedesco lì è un'altra.
28: E la Zuzzi, lo sappiamo.
1: La prima scelta è quella.
28: Vediamo quando tornerà dall'infortunio dopo la sosta. Però sai, il problema di Tedesco, attenzione, allora, lui li allena tutti i giorni,
1: certo.
28: Li ha visti in ritiro, quindi io sto un passo indietro rispetto a questa scelta qua. È chiaro che la Zuzzi, venendo sostanzialmente da un biennio di grandi problemi fisici, è come infatti poi è successo alla prima partita da titolare, dove ha sforzato il suo fisico, l'infortunio muscolare è arrivato subito, quindi questo va messo in conto un po' per tutta la stagione, temo.
1: Ah, purtroppo sì, purtroppo sì. Vabbè, vediamo se magari riesce a recuperare almeno per andare a referto, come si dice nel basket, per Torino. Del Torino ti chiedo tra poco, visto che ho giocato ieri con la Roma, ma prima pubblicità. Torniamo subito.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Sto valutando di cambiare auto.
5: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
4: Cioè?
5: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
4: In più?
5: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
4: Auto ricondizionata?
5: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
4: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
5: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
6: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
7: Fermati, non serve andare nel panico.
6: E cosa facciamo?
7: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
6: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
7: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
6: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
8: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
10: Oh, ma siamo impazziti!
11: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
9: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
12: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
13: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
14: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Allora, torniamo in onda con Lora Dario e con Emanuele Minguzzi. Tutto Bologna Web è collegato con noi. Messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Con Emanuele stavamo parlando anche in prospettiva un po' Bologna-Torino, poi ci torniamo giovedì ovviamente, più a ridosso della gara. Però intanto ti chiedo un po' che impressione ti ha fatto ieri con la Roma. Ma continua sto Torino anche con Abate a dare veramente la sensazione di basta. Non se ne può più di sto Torino così. Pensa ai tifosi.
28: Beh, il Torino, dai, è da anni che in quella fase un po' di metà classifica, dove insomma non hai particolari rischi dietro, ma non hai neanche grandi ambizioni davanti. Quindi capisco che l'ambiente sia un po', sia molto scontento, diciamo, dell'andamento. Insomma, mi ricordo anche un Toro vincere a Bilbao con Ventura, no?
1: Che seratona quella, vero?
28: 2-3 mi pare.
1: Sì, seratona, gol decisivo di Darmian. Non so perché, esatto. Ero in radiocronaca in un'altra emittente all'epoca.
28: Quindi capisco che, insomma, avendo vissuto grandi serate,
1: passati 10 anni.
28: Questo stato, sì, questo neanche poi tantissimo, se ci pensiamo, però questo status attuale, diciamo, non è adatto, ecco, a quello che è il blasone, la storia del Torino. Abate secondo me è un buon allenatore, però insomma anche lui fa un po' con quello che ha. Il materiale non è da Europa, non è da retrocessione, e quindi è una squadra che navigherà un po' a vista anche lei. Insomma, poi leggevo nelle settimane scorse Cairo dire che, insomma, potrebbe essere l'ultimo anno, potrebbe vendere, vediamo. Però ecco, sì, servirebbe anche lì uno scatto. Partita per me difficile, la nostra sabato, perché comunque il Toro in un qualche modo sembra, ecco, abbastanza vivo da un certo punto di vista, però sì, per quanto ci riguarda è una partita che non possiamo più steccare. Uno, perché abbiamo solo un punto, e abbiamo già perso 3 partite su 4, 2 perché si gioca in casa e non vinciamo da aprile, ma in generale nell'anno solare è andata molto male, quindi bisogna invertire questa tendenza, e 3 anche per restituire un minimo di serenità all'ambiente in vista della sosta che è molto lunga, e passare 3 settimane con i processi, anche tu in radio immagino che non vorresti farne a meno.
1: C'è il basket.
28: Esatto.
1: C'è il basket, inizia il basket. Siamo, io sono a posto così.
28: Allora, del lavoro ne hai.
1: Sì, assolutamente. Oh, poi c'è la nazionale, vuoi che la nazionale non ci regali delle perle esatto, questa esatto. tornata, eh? Quindi, allora. Andiamo con un po' di messaggi. Mats, io non sono convinto che Freuler fosse la soluzione. L'ho visto l'anno scorso ai mondiali e adesso cammina e non è Modric. Secondo me non avrebbe risolto i problemi attuali del Bologna. Sicuro la sua personalità avrebbe fatto comodo, ma ci vogliono altre caratteristiche lì al momento. Sicuramente velocità di esecuzione e smarcamento degli altri. Non è sempre colpa di chi fa il play.
28: No, allora, è un po' il discorso che avevamo fatto anche ieri. Logicamente Freuler un po' per età, un po' secondo me l'anno scorso anche per il serio infortunio che ha avuto, insomma la clavicola è un infortunio delicato in un qualche modo, poi puoi sempre tenerti insomma al minimo della forma perché puoi lavorare con le gambe, però insomma è stato fuori parecchio, quindi magari ne ha risentito, e quando è rientrato in un Bologna che almeno in campionato non funzionava più. Però il discorso su Freuler è che sarebbe stato logico ragionare su un dopo Freuler per tutti i discorsi che abbiamo fatto, insomma non era più giovanissimo, si poteva anche ragionare dal punto di vista economico se valesse la pena fare uno sforzo per lui sull'ingaggio oppure no, insomma vabbè, soliti discorsi, però serviva un sostituto che noi non abbiamo preso, cioè non è tanto il Freuler in sé, è il non abbiamo proprio ragionato sul dopo Freuler, cioè ci siamo affidati ai Lazzuzzi, che a me non dispiace neanche come giocatore, ma insomma si porta dietro delle incognite che abbiamo detto prima. Uh-huh. Abbiamo Ferguson che non è mai stato quel tipo di giocatore lì. Devo dire la verità, non capisco perché Moro sia stato utilizzato così poco, perché a me questa spiegazione del non è in forma, caspita, ha ricominciato ad allenarsi a fine luglio, come fa a non essere in forma che siamo già a metà settembre? Però vabbè, questa è una parentesi, ma in ogni caso perché il Bologna non ha preso un sostituto di Freuler? Cioè, potevamo ragionare sul ok, chiudiamo il ciclo Freuler, però prendiamone uno sul mercato, cioè questa mi è sembrata una cosa talmente basilare da fare che mi stupisco che a Casteldebole non abbiano voluto farla, perché era abbastanza lampante, quindi è questo l'inghippo, è il non aver trovato un'alternativa, non averci neanche pensato con anticipo, visto che sapevamo che insomma il contratto era in scadenza e il rischio di una separazione c'era, quindi questo per me è un errore molto grande del Bologna.
1: Sì, alla fine poi la scelta di Tedesco è caduta su Lazzuzzi, quindi forse anche quello ha un po' bloccato eventualmente la ricerca di qualcosa di diverso. Ho detto che sono d'accordo con te, qualcosa di diverso in mezzo al campo sarebbe servito già quest'estate, però evidentemente siamo messi così con Lazzuzzi, Moro, volendo anche Ferguson che sta giocando lì, e che su questo tra l'altro ti interroga Steve, che dice vabbè, ci voleva tanto a prendere Azic, probabilmente sì, comunque, e poi a questo punto rimettere Ferguson come quando giocava con Motta, dove era tutt'altro giocatore.
28: Io sì, o tre quarti o mezz'ala ci penserei. A questo punto l'ultima soluzione che posso pensare, Moro play, Ferguson e Pobega mezze ali con Libera, Mondrain, insomma alternative, si potrebbe anche ragionare su un 4-3-1-2, cioè io credo che questo Bologna abbia bisogno di avere qualità in zona centrale, quindi affidarsi alle geometrie di Moro cercando di insomma valutare quanto può essere la corta la coperta in fase difensiva, però con due mezze ali di fisico di fianco potremmo riuscire a coprirlo. Rimettere Bernardeschi centrale, quindi non a centrocampo però sulla tre quarti, e ragionare su, diciamo, due punte, non inteso magari piccoli e Dovbyk assieme, però provare a mettere Orsolini in una posizione di raccordo, magari per giocare di fianco a Dovbyk, comunque per sfruttare le sponde aeree di Dovbyk o di piccoli, ma però avere Bernardeschi che possa un po' svariare sul fronte offensivo e dare un po' di qualità in zona di rifinitura, che in questa fase insomma ci è mancata tanto. Io la vedrei così, però insomma credo che ancora per il Torino tedesco andrà avanti col suo modulo. Poi posso pensare che in base a come andrà le tre settimane di sosta possano fornire delle indicazioni per lavorare su altro, per confermare questa struttura tattica, però insomma tre settimane sono tante, quindi ci sarebbe anche tempo per lavorare su qualcosa di diverso.
1: Sì, hanno detto il fatto che ovviamente mancheranno i nazionali, i vari nazionali, sì, che andranno in giro in questa lunghissima sosta totalmente anomala, anche perché è la prima volta con il cambio di calendario, e sarà interessante capire un po' come si vorranno muovere anche i vari allenatori, perché sai, un weekend di pausa è un conto, due in questo momento della stagione sono anche parecchi, senza avere poi tutta la squadra al completo, quindi io sono personalmente molto curioso di vedere un po' come si organizzeranno i vari mister.
28: Beh, secondo me sono due cose da capire: uno, se verranno organizzate delle amichevoli per tenere un po' la gamba in moto, il ritmo a partita, per chi rimane, e due, se eventualmente potrebbe esserci, come si chiamava una volta, il richiamino fisico per rimettere un po' di benzina nelle gambe. Adesso io non voglio pensare che Bologna a Napoli stesse passeggiando perché è stanco, magari è più una questione mentale di sfiducia generale. Però ecco, ho visto Bologna poco energico, poco vispo, poco vibrante, quindi questo mi ha preoccupato in seconda battuta, oltre al fatto di non aver giocato a calcio, quindi ci sono tante cose da sistemare.
1: Giorgio chiede in quanti se ne vanno, non abbiamo ancora una lista, ma possiamo ipotizzare 6-7, considerando bene o male quelli che sono un po' nel giro delle varie nazionali: Holm, Eggem, Teat, Ferguson, Moro, vediamo se è chiamato meno dalla Croazia, direi questi qui, poi magari qualcuno in più, ma non credo.
28: Sì, bisogna vedere gli italiani se verranno chiamati. Orsolini non credo perché è infortunato. Bernardeschi, Cambiaghi, lo sappiamo. Di certo le prestazioni del Bologna in questo momento non aiutano, ecco, i due verso la convocazione, diciamo così, però può essere che Mancini magari li voglia vedere da vicino per costruire un ciclo in vista dell'europeo. Insomma, ci sono tante variabili. Ecco, diciamo che siamo in una fase in cui se venissero convocati meno giocatori sarei più contento, per dare modo a Tedesco di lavorare, sostanzialmente di fare un altro ritiro, ecco, più o meno, non dico a Valles, lo faranno a Casteldebole, però insomma tre settimane di lavoro ti possono stravolgere molto la squadra, cioè potremmo anche rivedere un Bologna a ottobre molto più rodato di quello che, cosa che poi successe, se ricordi, con Motta, dove ci fu il mondiale di mezzo, no? Quindi
1: sì,
28: Bologna di Motta non brillantissimo in autunno, ma dopo il mondiale, sfruttando quella sosta lì, la squadra totalmente diversa, molto più rodata nei suoi automatismi, vediamo.
1: Ma molto più semplicemente l'anno dopo bastò la sosta forzata per l'impegno della Fiorentina in Supercoppa a gennaio,
28: esatto.
1: Lì tra l'altro con la squadra al completo, c'erano tutti, non c'erano nazionali in giro, e bastò quella settimana di pausa lì poi per rigenerare la squadra fino poi alla fine del campionato. Quindi vediamo, sicuramente sarà curioso vedere anche un po' come vorranno lavorare gli allenatori in questa che è di fatto una grande novità per tutti. Ti porto anche sulla questione stadio, perché lo ribadisco, insomma, beneficio dei nostri ascoltatori, anche un po' le parole di Fenucci di ieri, all'interno di Farete. Entro il 30 settembre noi e Fiera decideremo se andare avanti, valuteremo se l'opera è fattibile o se risulterà troppo costosa. Ci stiamo lavorando e qualche imprenditore locale è disposto a entrare. Poi, come giustamente ricordate, su tutto Bologna Web due terzi dei costi sarebbero già coperti, all'appello mancano più o meno un centinaio di milioni, più o meno, insomma, cifra più, cifra meno, ma l'aggiunta che dobbiamo fare è che, secondo quanto riporta Calcio e Finanza, non c'è nessuno slittamento nella deadline che l'UEFA ha fissato per la presentazione degli stadi italiani elegibili per l'Europeo. Cioè il 1 ottobre la FIGC deve mandare la lista, non la scelta dei 5 impianti in cui si giocherà, ma il gruppo di quelli candidabili all'evento. Quindi mancano 2 settimane per dire sì, lì potremmo farlo, lì no.
28: Esatto. Ma intanto a me fa sempre un po' specie che, insomma, si parla di 100 milioni come se fossero bruscolini.
1: Sì, cioè, quello sì.
28: 200 li abbiamo trovati, ne mancano solo 100, insomma, vediamo.
1: Quello, ce l'avevo in tasca, ce l'avevo in tasca ieri, poi ho preso il caffè, purtroppo.
28: È vero.
1: Anzi no, più che il caffè ho fatto benzina e quindi purtroppo non ce li ho più.
28: Adesso sì, far benzina è un po' un problema.
1: Siamo
28: diciamo.
1: Lì, siamo lì.
28: Guarda, diciamo che non c'è più tantissimo tempo, perché sono 2 settimane per trovare un centinaio di milioni, perché diciamo la copertura oggi dei costi sarebbe più o meno relativa al solo impianto sportivo, diciamo, detto volgarmente, il campo da calcio. Però siccome l'idea è fare un polifunzionale, perché insomma anche per le rendite degli investitori serve che l'impianto sia vivo 360 giorni all'anno, c'è chiaramente un surplus di costi, che è appunto questo centinaio di milioni che manca all'appello. Vediamo, io resto dell'idea che per, diciamo, i colossi che sono entrati in gioco, soprattutto Bologna Fiere, e anche per l'esposizione che c'è stata, insomma, sarebbe una brutta figura ritrovarsi il 30 settembre senza avere i soldi, quindi di fatto cassare il secondo progetto nel giro di pochi mesi dopo il restyling. Quindi per me una quadra si troverà, e poi dopo lì bisogna capire quanto potrà giovare al Bologna, perché Fenucci ci ha detto che Saputo entra in prima persona, quindi non come club, e questo apre anche un ventaglio di soluzioni ampio. Cioè un giorno Saputo potrebbe anche vendere il Bologna ma rimanere finanziatore o comunque investitore dello stadio, e quindi magari Bologna pagare l'affitto, diciamo, alla società in cui c'è Saputo tra gli investitori. Quindi,
1: oppure vendere anche la sua quota dello stadio.
28: Oppure vendere anche la sua quota, assolutamente sì. Diciamo che il Bologna è in una situazione dove probabilmente dovrà corrispondere un affitto, ma si terrà chiaramente i ricavi da stadio. Poi tutto quello che riguarderà fiere e concerti saranno rendite finanziarie che verranno ridistribuite agli altri, immagino, certo, visto che Bologna non è attivamente investitore, ma Saputo sì. Ecco, questo è un po' il quadro, però bisogna trovare questi 100 milioni.
1: Sì, diciamo che la frase chiave di Fenucci credo sia proprio la deadline che si dà, cioè entro il 30 settembre. Sicuramente ci sono altri, sono stati coinvolti e si sta provando a coinvolgere altri imprenditori per entrare, diciamo, nell'affare, mettiamola così. Se la tempistica è quella del 30 settembre, è chiaro che i tempi sono piuttosto stretti, anche come dicevamo, per entrare poi eventualmente nel discorso Euro 2032. Detto che degli stadi, o meglio l'elenco dei comuni che hanno presentato la documentazione, l'unico pronto oggi al 100% o poco meno è lo Juventus Stadium di Torino. Tutti gli altri o sono impianti da costruire, o sono impianti in fase di costruzione, o sono impianti che vanno rifatti. Quindi, diciamo, la situazione non è particolarmente gioviale per il nostro calcio.
28: Quanti anni sono passati dall'assegnazione dell'Europeo?
1: Bene, è stata una settimana fa. No,
28: cioè, io veramente rabbrividisco su alcune cose.
1: Aspetta.
28: Abbiamo avuto di tempo, eh?
1: Non tantissimo.
28: A memoria non me la ricordo quando è stata l'assegnazione. Poi abbiamo dovuto chiedere aiuto ai turchi, perché 10 stadi ovviamente non ci avremmo mai fatta a metterli su.
1: No, ma poi aggiungi che se eravamo noi contro la Turchia, era praticamente finita, cioè vincevano loro.
28: Eh beh, certo.
1: Senza se, senza ma. 10 ottobre 2023.
28: Ecco, scusa, in questi tre anni noi cosa abbiamo fatto?
1: Cioè, abbiamo fatto dei restyling, dei rendering molto belli.
28: Pazzesco, buttati tre anni.
1: Ma perché si deve giocare? Non facciamola.
28: Dobbiamo fare tutto in due settimane, è una roba incredibile. Guarda.
1: Ma perché è incredibile? È pienamente italiana. Mi stupisco del tuo stupore. Allora, noi abbiamo presentato la candidatura nel 2022, marzo 2022. Con noi la Turchia e la Russia. Poi la Russia è stata accantonata per evidenti motivi. Siamo rimasti noi e la Turchia. Il 4 ottobre 2023 Turchia e Italia dicono ci candidiamo insieme. E quindi poi il 10 ottobre l'assegnazione per mancanza di alternative sostanzialmente. Loro, la Turchia, hanno già credo almeno 6 stadi pronti oggi.
28: 6 contro 1, pensa no.
1: Sì, 6 stadi già pronti. Poi magari qualcuno lo vorranno modernare, risistemare, eccetera, eccetera. Però insomma, la sperequazione tra noi e loro è piuttosto evidente. Infatti, guarda, sto leggendo dal web: stadio olimpico da rinnovare, nuovo stadio della Roma, nuovo Flaminio da rinnovare. Flaminio lo devi prima disboscare, poveretto.
28: Esatto.
1: Sono tutti o sotto lavori o da rinnovare, tutti tranne appunto lo Juventus Stadium, e faremo tutto l'europeo lì, che dobbiamo fare?
28: Esatto, candidiamo solo Juventus Stadium e fine.
1: A sto punto. Vabbè, o comunque devi Trebbi sottolinea che i rendering sono lunghi, non sono facili da fare. Questo è vero,
28: è vero anche quello. Sì.
1: Vabbè. Senti, ti saluto, visto che abbiamo anche sforato sulla questione stadio, ma insomma ci stava, visto le parole di Fenucci ieri. Ci sentiamo giovedì.
28: A giovedì, grazie Dario.
1: Ciao, grazie ciao. A te, grazie a te. Un saluto a Manuel Minguzzi, pubblicità, torniamo subito.
0: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
17: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
18: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
0: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
19: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
0: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
20: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
22: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
23: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
24: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
29: Impresa artigiana?
30: Presente.
29: Libero professionista?
30: Presente.
29: Gruppo di amici?
30: Presenti.
29: Agenzia di eventi?
30: Presente.
2: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione. E se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
2: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
2: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
2: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
2: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
4: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
7: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
8: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, ultimissima parte della mattinata insieme con l'Ora Dario e con Matteo Dalla Vite, Gazzetta dello Sport. Ciao Matteo.
27: Ciao Dario, buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci qua. Allora, tempo di chiacchierate anche dentro il Bologna, dopo la partita
27: tempo
1: di Napoli. Inevitabili.
27: Chiacchierate. Inevitabili con la società, credo che con la squadra parleranno più avanti. Doverose anche, no? Doverose. Vedi, io parto da un presupposto, cioè è vero, la squadra dal mercato è uscita un po' meno forte, diciamo così, va bene? Ok, ma non è una squadra modesta. Io trovo che non sia una squadra modesta. Allora, quando vedo Bernardeschi, Cambiaghi, Orsolini fare i quinti, rincorrere gli altri anziché essere rincorsi, quando cerco uno spunto in mezzo al campo, visto che è in mezzo al campo che Tedesco vuole sviluppare soprattutto la propria idea di gioco, e vedo giocatori che più che saper costruire sanno fare altro, allora mi faccio delle domande. Mi faccio delle domande. Mm. Mi faccio delle domande e dico: il Frosinone gioca calcio, il Venezia gioca calcio, il Sassuolo gioca calcio, il Bologna cosa fa? Una via di mezzo di tutto. E quindi credo che si debbano parlare molto, sì. Credo che si debbano parlare molto, perché questa squadra ha i giocatori offensivi, è una squadra che sa attaccare ma non attacchi quasi mai. E allora sì, credo che ci debbano essere delle chiacchiere e anche secondo me una variazione di quello che è lo spartito. Se tu avessi Freuler è un'altra cosa, ma ne abbiamo già parlato 100 volte, no?
1: Quanto meno il Freuler pienamente nei suoi panni, ecco.
27: Ma io credo che anche, non lo sto seguendo nell'Olympiakos, ma credo che Freuler anche anche con un'unghia incarnita, è Freuler. Ok,
1: quello sì, ci sta.
27: Ecco, è Freuler, bene. E il play lo mette, fa, gli piace la Zuzi, va bene, adesso la Zuzi non c'è. Moro è un grande punto interrogativo. Sì, sì, perché è l'unico che può lavorare in mezzo se tu vuoi lavorare in mezzo. Però ripeto, vedere fare i quinti alle ali, questo sinceramente è contro natura. Cioè tu le ali le devi servire il prima possibile e far sì che gli altri rincorrano loro, non il contrario. E questo secondo me è una stortura del Bologna di oggi. Ma non è del Bologna di oggi. Bologna ha fatto un tempo di qua, un tempo di là, una bella partita con l'Atalanta, un altro tempo di qua, il secondo tempo di Napoli è stata una cosa che non definiamo, però ripeto,

0: attaccare e non attacchi, al di là di qualche situazione in cui è vero con la Lazio hai trovato un super Mandassa, con l'Atalanta hai trovato un super Carnesecchi, benissimo, le conclusioni le hai fatte, allora insisti, Questa, ripeto, è una squadra nata per il 2-3-1, con le ali che devono essere, non dico sovralimentate come faceva Italiano, ma ha la vocazione offensiva. Allora, meno Ghirigori in mezzo, è un mio pensiero, condivisibile o meno, certo, giusto o sbagliato, perfetto, fai meno Ghirigori in mezzo e servi gli esterni. Dove l'ha cambiata Allegri? Sugli esterni. Dove ti ha fatto male Allegri? Con Noah Lang e Favasulli. È lì. Perché non, perché non l'ha fatto il Bologna? Non lo so.
1: C'è la regola delle 5 gare che oggi citi sulla Gazzetta. Qui ci aggrappiamo per sabato col Torino.
0: Ma sai che forse anche Inzaghi vinse la quinta gara? Quindi non vuol dire niente.
1: Ma no, ma come? Ci credevo. Adesso vado a controllare.
0: Vai, controlla, dai, controlla in diretta.
1: Vado al volo.
0: Comunque,
1: ci credevo. Guarda, me l'hai smontata con niente.
0: Lo so, questa squadra deve attaccare. Deve attaccare prima e soprattutto deve attaccare.
1: Scusa Matteo, sì, 2-0 alla Roma.
0: Esatto, ecco.
1: Che lì.
0: Non volevo rovinarti la festa.
1: No, vabbè, basta, è una giornata rovinata. Vabbè, pazienza, continua pure, vai. Proviamoci a continuare, vai.
0: Allora, no, mi tocca insistere, ma è una settimana che lo faccio. Cioè, tu hai Bernardeschi, Cambiaghi, anche Mbangula che comunque qualcosa può creare, avrai Orsolini, hai un sottopunta, Odgaard, che vabbè, va e non va. Hai attaccanti che la porta la vedono, al netto del fatto che adesso Dobby bisogna vedere se recupererà. Devi andare a fare la faccia cattiva. Devi andare a fare la faccia cattiva tu. Non, ripeto, far sì che le tue ali diventino quinti. Non va bene. Non va bene. Ripeto, non va bene. Per me.
1: Senti, vado con un paio di messaggi ai nostri ascoltatori, sì, al 366-402-4022. Vorrei che Matteo mi spiegasse il mistero Odgaard, scrive Massimo.
0: Il mistero Odgaard. Odgaard ha fatto anche degli spezzoni di prestazioni, no? Il mistero Odgaard lo vedo nel momento in cui, guarda, all'inizio non ero così convinto del fatto che fosse sbagliato togliere Piccoli, ma togliere Piccoli è stato sbagliato. Hanno cercato qualcosa di diverso, cioè non dare punti di riferimento, benissimo, ma avevi bisogno di una cosa, del punto di riferimento che ti tenesse la palla, perché Piccoli la palla la sa tenere, Odgaard non l'ha saputa tenere. Io mi faccio delle domande su Moro. Se tu hai un giocatore capace di fare il play, ok, non ti difende bene, qualche meccanismo difensivo lo trovi. Se vuoi, ripeto, se vuoi andare a lavorare soprattutto in mezzo al campo con verticalità. Cos'è la verticalità oggi? Un concetto che arriva ogni tanto. E ripeto, in questo momento non va bene. Spero che qualcosa cambi. Attenzione. Perché dico tutto questo? Perché in Italiano noi si vedeva quello che voleva, non gli riusciva all'inizio, cambiò qualcosa anche lui, cioè la linea difensiva era altissima e andò indietro di 10 metri, insomma ci fu attenzione, no? Ci fu un cambio, anche parlando con i giocatori, cosa che prima o poi avverrà. E qui ho capito, la linea qual è? Fare i quinti alle ali, onestamente non mi piace.
1: Senti, ti posto anche sull'altra questione che ci portiamo dietro la Napoli. Alessandro in particolare ti chiede che idea ti sei fatto della vicenda Skorupski e se ci dobbiamo preoccupare per la presenza del polacco durante la stagione. Aggiunge.
0: No, io credo che sia stata una dimenticanza, che non ci sia niente sotto. È chiaro che a volte in questi casi vengono fuori vengono fuori, viene fuori una letteratura di ogni tipo, no? Però credo che ci sia stato semplicemente una dimenticanza.

0: una lettura del programma in maniera errata, e che quindi penso che Skorupski sarà in porta col Torino.
1: E poi sì, Fabio ricorda 2-0 con la Roma, Santander Mattiello. Pensa come fu quella partita lì, incredibile.
0: Poteva anche non dire i marcatori.
1: No, vabbè, giustamente è stato preciso.
0: Sì, sto scherzando.
1: Il nostro ascoltatore è stato preciso, senza dubbio. Senti, sulla partita di sabato con il Torino, come ci arrivano i Granata, secondo te?
0: Beh, guarda, la Roma di oggi è come l'Inter, è ingiocabile, è durissima. Dopodiché ci sono stati degli errori e va bene. La Roma ha Malen e quindi ha fatto un gol incredibile, incredibile. E il Torino è una squadra che è stata capace di vincere a Firenze, e giocando sui problemi di una squadra che evidentemente non era così in asse con Grosso. Io vorrei vedere una reazione da parte di questa squadra e che trovassero le contromisure giuste, perché dal punto di vista dello svolgimento, dal punto di vista tattico, questa squadra può sicuramente fare meglio, ma sa fare anche altro, e quindi lì bisognerà trovare un punto di incontro. Se il Bologna e il tecnico, quando si parleranno, troveranno un punto d'incontro, allora sarà un Bologna differente. Però per esempio il Toro mi piace, il Toro ha preso un giocatore per me straordinario, che è Mandragora. È straordinario. Mandragora è un giocatore che ti completa e ti riempie il centrocampo. Quindi parliamo di un giocatore che oggi, con evidenza, manca al Bologna. E allora, se manca un giocatore così al Bologna, non puoi insistere sull'andare in maniera così compassata e insistente per zone centrali. Poi io non vedo l'ora di vedere Moro, sinceramente, perché almeno
1: non sei l'unico.
0: Delle direttive, delle verticali, dei passaggi di un certo tipo ci sono. La fase difensiva, finché non è in condizione, va bene, ci possono pensare anche altri, detto che lui non è che non si metta a camminare, ecco, onestamente.
1: No, beh, certo.
0: Ecco, quindi, pronti via, io vorrei vedere Moro in campo e vorrei vedere, ripeto, le ali non fare i quinti, non andare a rincorrere gli altri, ma essere rincorsi.
1: Vediamo se succede sabato con il Torino. Matteo, vediamo. Grazie mille, un abbraccio.
0: Grazie a te, ciao a tutti.
1: Grazie come sempre a Matteo Della Vita, Gazzetta dello Sport. Siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario. Tra pochissimo Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù. Noi invece ci ritroviamo naturalmente domattina, puntuali come sempre, a partire dalle 8:30. Ciao a tutti.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 12:02.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Tensione ai massimi tra Russia e NATO sul Baltico e sul mare al largo della Danimarca. Alessio Galea.
11: Un drone è stato abbattuto sulla Lituania da jet italiani della NATO poco dopo una fregata russa ha lanciato Bengala sfiorando un elicottero danese in acque internazionali al largo della Danimarca. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina sui siti energetici continuano. A Kiev colpite due stazioni di servizio, si contano un morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria nella regione russa di Samara.
10: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte, così il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano, Rezaei, chiude la porta agli USA dopo che Trump si era detto aperto al confronto. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. La maggioranza difende il provvedimento perché è in grado di garantire la stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Calcio, con due incontri si completano stasera i 16esimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol, poi il derby toscano Fiorentina Pisa alle 21. È tutto da Nicola De Muro.
2: Nettuno Bologna 1.
12: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
13: Amore, ho una sorpresa.
14: Un viaggio?
13: No, ho chiamato Polisi.
14: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
13: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
14: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
13: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
15: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
16: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
17: Oh! Ma siamo impazziti!
18: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
16: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
19: A 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
20: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva senza pensieri.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
22: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
23: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
24: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
25: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
24: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
25: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
24: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
0: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
5: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
6: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
26: Buongiorno a tutti, 12.08, mezzogiorno rosso-blu, grazie a Darione per, intanto l'ora Dario e per la regia di questo inizio. Oggi ci colleghiamo con Marco Merlini di Repubblica, che non lo sento in radio, credo forse la prima volta o giù di lì, per sapere un po' anche il suo parere. Stiamo raccogliendo un po' di dubbi e perplessità da questo avvio. Allora, buongiorno Marco.
27: Merlo. Buongiorno, buongiorno Manfred, buongiorno, mi senti?
26: Sì, preferisci che ti chiami Marco, Marco Merlini o Merlo?
27: Guarda, come preferisci tu. Per
26: allora,
27: me
26: io ti presento Marco Merlini di Repubblica e poi dopo vado sul Merlo, va bene?
27: Perfetto, siamo perfetti.
26: Ok,
27: siamo.
26: Allora Marco, Merlo, ci sono, mi sono già incasinato. Ci sono un po' di problemi, perché insomma la partita, sì, la partita col Napoli di domenica ha un po' spaventato, no? Anche i più ottimisti hanno incominciato ad avere dei dubbi. Ognuno ha la sua idea. C'è chi magari era più ottimista e incomincia ad avere dei dubbi sul mister, chi invece era già pessimista e dice la squadra non è all'altezza. C'è un po' tanta roba, no? Dentro questo avvio del Bologna. Manca una partita e poi c'è anche una pausa lunga. E quindi ci sono già le soluzioni al problema, no? Chi dice esonero, che fa parte ovviamente del gioco, per
27: anche,
26: carità.
27: Lo dicono anche di Spalletti, figurati.
26: Dicono di Spalletti, l'hanno detto di Grosso, l'hanno detto addirittura, adesso c'è Bologna-Torino, figurati. Avevano dato anche l'altro povero Cristo in croce prima ancora praticamente di partire, no? E tra l'altro i bookmakers davano, se non ricordo male, ci avevo guardato, Tedesco e Grosso come panchina a rischio, mi sembrava fossero tra i più quotate, e c'è anche il povero Abate. Dico così perché comunque questi allenatori, ragazzi, veramente, cioè in Italia non c'è niente da fare, a volte c'è un trauma. Tu magari ne sai qualcosa, no? E ne hai viste tante.
27: Assolutamente sì.
26: E allora il trauma forse in effetti va risolto. Tante volte però non si dà proprio il tempo di risolverlo, il trauma internamente, non con una decisione da fuori.
27: È che non è semplice, perché comunque sono coinvolte tre componenti, e non sono tre componenti inteso come tre persone, sono tre componenti intese come la società, nella fattispecie rappresentata da tutta l'area tecnica, l'allenatore, che in realtà poi è uno staff tecnico, e quindi in realtà sono più persone, perché poi in realtà si creano anche problemi non solo tra, a volte tra allenatore e squadra, ma a volte anche tra parti dello staff tecnico e parti della squadra. E poi appunto la squadra, che non è un organismo a sé, quindi comunque sono tante teste che ragionano in maniera diversa e che in certi casi, anzi, bisognerebbe riuscire a far ragionare, non dico nella stessa maniera, ma quantomeno nella stessa direzione. Quindi tutto questo rende il mix assolutamente complicato da gestire. Poi ci sono mille sfumature, perché soprattutto quando comincia il rapporto tra un allenatore e una società, perché poi fondamentalmente al netto di tutto bisogna conoscersi, quindi magari anche solo le chiacchierate preliminari, quelle che hanno portato alla firma del contratto, ti fanno pensare che l'allenatore sia fatto in una certa maniera, che la persona sia, soprattutto la persona, sia fatta in una certa maniera. Poi in realtà quando lo vai ad analizzare nel quotidiano, vedi come si rapporta ai giocatori, vedi come si rapporta anche a te stesso, magari ti risulta una persona che è un po' più aliena di quanto tu non pensassi. Detto questo, insomma, quindi tutto questo semplicemente per dire che è veramente difficile far sì che tutto, soprattutto all'inizio, vada nella direzione giusta e vada per il verso giusto. Il Bologna adesso è in questa situazione qua, ci sono cose che magari, almeno a mio parere, voglio dire, non voglio essere maestro di niente di nessuno, quindi ci sono cose che magari potevano essere gestite in maniera diversa in estate durante la campagna acquisti, situazioni magari anche comportamentali che potevano essere gestite meglio in altro modo, lo stesso allenatore magari poteva fare certe scelte e magari ne ha fatte altre, gli stessi giocatori che magari si sono posti con grande disponibilità in un certo momento e poi poco dopo hanno chiuso la porta in faccia e quella disponibilità è venuta meno, quindi siamo in questa fase qua e bisogna cercare appunto di, soprattutto credo che il problema del Bologna adesso sia parlarsi, sia secondo me che le tre componenti si riescano a parlare, riescano a trovare una sintonia, una linea comune che al momento non mi sembra che ci sia sempre.
26: Ci sta. Allora, tu un po' che idea ti sei fatto? Insomma, aleggia tra i tanti dubbi, diciamo che è finito il mercato, no? E ci sono stati tantissimi dubbi sul mercato. Qua io addirittura 4, per tanti motivi non te li riassumo perché poi comunque sono abbastanza condivisi secondo me. Sì, dai, il centrocampista per me era un meno uno e fondamentalmente quando è partito Rowe a due giornate dalla fine può anche partire, però Rowe parte, deve arrivare un giocatore di peso, non per togliere qualcosa a Bangulà, però ci siamo capiti, certo, no? Certo, cioè avrei capito più Gudmundsson, certo. Poi io non faccio le scelte, non so perché non si è andati lì, però almeno è un nome che un attimo ti mette una pezza importante o comunque di
27: avresti comunque dovuto tradire un po' quello che era l'assetto iniziale che tu volevi dare alla squadra, cioè avresti dovuto cambiare, perché comunque chiaramente Gudmundsson non è un esterno, quindi se tu vuoi giocare 4-3-3 Gudmundsson non può fare l'esterno, a Firenze l'ha fatto in certi momenti per necessità perché gli esterni mancavano, ma oggettivamente non è la sua posizione preferita, è un po' un sacrificato.
26: Allora, quindi finita la fase di mercato, ora si apre, cioè, sì, come al solito purtroppo gli allenatori, vuoi non vuoi, devono fare con quello che hanno. C'è un po',
27: certo.
26: È un po' nato un dubbio alla luce di un'ultima partita che comunque è molto diversa, non voglio parlare dei terzini che sono diventati Bernardeschi e Cambiaghi, però un insieme di cose che ha portato un pochino a riflettere e dire non vorrei mai che in questo momento abbiamo un allenatore che stia provando a convincere i giocatori a fare qualcosa che non riescono.
27: Guarda, Manfred,
26: o che proprio che non hanno nelle corde, non so come dire, hai capito?
27: Allora se lui sta provando a convincere qualcuno a fare qualcosa che non è nelle sue corde, voglio dire, anche lo stesso allenatore dovrebbe capire che, vista l'esperienza di Bernardeschi, non è una strada facilmente percorribile. E credo che comunque in ogni caso una cosa, un fatto come la vicenda Bernardeschi, credo che dentro lo spogliatoio in qualche modo abbia segnato, perché comunque è una vicenda così in cui tu provi un giocatore un mese e mezzo in quella posizione, lui dice io mi metto a disposizione, devo imparare tutto quanto così, e all'inizio del campionato ti dice no, guarda, io lì non ci gioco, e tu alla fine assecondi quella scelta lì, alla fine dici va bene, ok, non ti metto più lì. Ecco, questa cosa qua secondo me all'interno dello spogliatoio un peso ce l'ha, perché gli altri giocatori comunque la vedono sta cosa, cioè si rendono conto, cioè l'allenatore è sempre messo, io mi ricordo quando facevo le trasmissioni con mister Benuzzi, Eugenio Benuzzi, lui mi diceva sempre, lui mi diceva sempre, gli allenatori, i giocatori ti testano continuamente, soprattutto se sei appena arrivato, cioè ogni cosa che fanno è un test per metterti alla prova e capire fin dove possono arrivare loro e fin dove puoi arrivare tu. E questo, secondo me, una vicenda come quella di Bernardeschi, un attacco alla messa, ha fatto capire un po' anche ad alcuni giocatori che cosa si può fare, fin dove si può arrivare, fin dove non si può arrivare, secondo me in senso negativo per il Bologna. Adesso ti ripeto, è difficile analizzare la cosa, perché anche da un punto di vista statistico sono passate troppe poche partite per certo. dire il problema è quello e il certo. problema è quell'altro. Ti puoi solo fare un'idea, pensare, avere delle sensazioni. La sensazione, che peraltro ti ho espresso anche qualche sera fa quando ci siamo trovati, la sensazione è che le parti si debbano parlare, cioè deve parlare l'allenatore con la squadra, e immagino che questo lo faccia, ma soprattutto credo che debba anche intervenire in prima persona anche la società nelle sue figure apicali, vale a dire i responsabili dell'area tecnica. Devono parlare con l'allenatore, cercare di capire che cosa non sta funzionando e aiutarlo, e parlare soprattutto con la squadra, perché ti ripeto, situazioni come quella di Bernardeschi secondo me intaccano, e lì bisogna che la società intervenga, cioè deve far sentire la sua presenza certo. per dare forza anche all'allenatore, perché ripeto, è un allenatore nuovo, ha bisogno, soprattutto se in difficoltà all'inizio, di essere rafforzato dalla sua società, se la società ci crede. Poi è chiaro che se arriviamo a un punto in cui Tedesco dirà, come ha detto Grosso, la squadra è inallenabile, a quel punto lì si mette fuori gioco lui da solo e abbiamo chiuso il discorso. Però in questo momento mi sembra che comunque Tedesco sia propositivo, sia dentro il giocattolo, e quindi in questo momento credo che debba essere anche aiutato.
26: Bello, guarda, ti leggo questo, grande Merlini, da quanto tempo non lo sentivo, commuoto la Benuzzi, quanti ricordi, un grande saluto Mazza, e mi unisco. Ora io ci proverò ogni tanto a chiamarti qua nelle rotazioni, poi tu quando puoi, io adesso non ti voglio tenere ancora, sei in giro per Bologna?
27: No, vai tranquillo, adesso sono libero adesso.
26: Ma posso andare in pausa un secondo allora? Ti tengo ancora 5 minuti?
27: Vai in pausa.
26: Vado in pausa e torno subito allora. Ok.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
7: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
8: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
9: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
14: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
28: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
14: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
28: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
14: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
28: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
13: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
15: Oh, ma siamo impazziti!
16: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
13: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
17: Torna a Comacchio alla 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
26: E allora siamo ancora qua, 12.23, mezzogiorno rosso-blu, e siamo ancora con Marco Merlini di Repubblica. Merlo, allora, abbiamo fatto un pochino in punto e ti porto un sacco di saluti. Merlo e Motola, un grande saluto a Merlo, Lella Bar. E insomma, intanto.
27: grande la Lella, fantastica, Lella. Il idolo.
26: Allora, noi ridiamo, però stavolta io non capisco cosa accadrà. Insomma, tu dici dovranno parlare, questo credo che sarà necessario, con l'italiano, facciamo così, con l'italiano ci fu un confronto tosto, perché i giocatori allora, insomma dai, poi è venuto un po' fuori l'argomento centrale, no? C'aveva sta linea altissima il Bologna, l'italiano scende a compromessi, abbassa un po' la linea, fin lì sì, cambia qualche concetto, sicuramente qualche cosina da aggiustare, però il cambiamento non è così radicale. Non ti sembra che qua, se dovesse esserci un confronto tra squadre e giocatori, il rischio è che poi alla fine i giocatori prendano un po' spazio, cioè dicano, mister, non lo so, gli esterni che non vogliono fare magari i terzini, i centrali che dicono io mi trovo più a mio agio magari a non avere la palla tra i piedi, allora cambia tutto, tutto il concetto.
27: Allora il tema è proprio quello, cioè nel senso che bisogna capire prima la società deve parlare con l'allenatore e capire che come si può intervenire e dove si può intervenire. In secondo luogo, una volta che tu hai trovato una linea comune con l'allenatore, se tu credi nell'allenatore, a quel punto lì tu gli dai tutto il sostegno possibile, a quel punto lì fai capire ai giocatori che è l'allenatore che detta la linea, e quindi in qualche modo ci saranno dei correttivi, tutto quello che ti pare, però è l'allenatore che detta la linea. Secondo me in questo momento, dopo l'estate che c'è stata, è fondamentale che questo sia chiaro, perché io ti dico, non ho la sensazione che sia chiarissimo dentro lo spogliatoio del Bologna. E anche le ultime cose, Skorupski, è stata data una spiegazione, prendiamo la spiegazione per buona, e perché non abbiamo motivi per dubitare. Però ripeto, cominciano a incatenarsi tutta una serie di situazioni che dal punto di vista del comportamento dei giocatori che un po' lasciano interdetti. Quindi secondo me fondamentalmente è essenziale che prima il comparto tecnico parli, probabilmente lo sta già facendo, non lo metto in dubbio, ma che trovi una linea comune con l'allenatore e poi ci si presenta davanti alla squadra.
26: Giusto, la linea giusta da tenere, se fossi me cosa fai? Io niente alibi ai giocatori, quindi mettere già in croce un allenatore è pericolosissimo, no? Parlo proprio tipo media, quelle cose lì, no?
27: Ma cioè, Manfred, ci hanno detto che è 2 anni che lo inseguivano, esatto, in qualche modo. Cioè, quindi è un allenatore che tu volevi già prendere 2 anni fa, è un allenatore in cui tu credi fermamente, quindi tu adesso lo devi difendere. Se non si chiama fuori lui, lo devi difendere e soprattutto aiutare e supportare, anche perché credo che la società sappia, il comparto tecnico sappia di non aver lavorato meravigliosamente durante l'estate sul mercato, quindi a maggior ragione devi dare una mano al tuo allenatore.
26: Ci sta, ma sul mercato, cioè, anche perché uno va bene, accettiamo il fatto, tu sai, poi io sono in missione su sta cosa, comunque
27: lo so,
26: mettiamo che Bologna mettiamo e prendiamo atto che Bologna abbia avuto una discreta pacca, no? Un bel buco da cercare di tamponare, bene. E allora devi guardare a quel punto quelle squadre che hanno fatto un mercato spendendo poco come riferimento, no? Non guardo più la Fiorentina, non guardo il Como, non guardo le big, mi metto a guardare quelle squadre che con poco hanno fatto. Beh, io stavo guardando il Sassuolo ha 4-5 titolari arrivati in prestito, prestito con diritto, prestito con obbligo, però giocatori che li vedi che sono già dentro, sono dentro, certo. Cavolo, sono titolari.
27: La Lazio uguale.
26: Bravo, è bravissimo. L'altro esempio è la Lazio. Cioè, quindi comunque anche sul mercato che qualcosa non si sia incastrato come doveva, e a volte per carità può succedere, ma non è lesa maestà. Sappiamo di avere un Obi-Wan Kenobi del mercato italiano, no? A fare comunque a timonare un po' le scelte. A volte non si incastra. Quindi questo secondo me è un altro dettaglio che forse va un po' tenuto più in considerazione per Tedesco. Dalla società, dico, sì, no? Sì. Come dici tu.
27: Ma certo, assolutamente sì.
26: Sì, cercavo di portarti degli esempi per cercare di
27: no,
26: valorizzare quello che stavi dicendo. No?
27: Ma qui torno anche a un altro discorso, che siccome il mercato spesso e volentieri si misura su quanto spendi, sulla capacità di spesa che hai, il Como guarda quanto ha speso, per forza poi fanno una squadra di quel livello lì, così, ma il Como secondo me insegna una cosa rispetto a mille altre società, e lo insegna da anni, l'esatta condivisione tra società e allenatore, dove l'allenatore in realtà è più di un allenatore,
26: è la società,
27: è un manager. E quindi il tema è anche quello, cioè Fabregas è una figura che nel campionato italiano non c'è, cioè nel senso che è la figura dell'allenatore manager di cui si è parlato tanto, lui l'ha presa paro, lui ha avuto come esempio Wenger all'Arsenal, è stato il suo grande maestro da questo punto di vista qui, un allenatore che era sì un allenatore ma era anche soprattutto un manager, e lui ha convinto la società a seguirlo. Allora quando si crea questa alchimia, condivisione totale, a quel punto lì quantomeno il tema delle perplessità, polemiche, tutto viene azzerato, poi parlerà il campo e il campo dirà se la scelta è stata fatta bene, se i giocatori che l'allenatore o il manager ha indicato sono quelli giusti, lo dirà poi il campo, però intanto parti da non dico dalla pole position, però parti da una posizione molto avanti rispetto alle altre società. Noi purtroppo per storia abbiamo la figura del direttore sportivo che spesso e volentieri non è proprio sempre completamente in sintonia con l'allenatore, a volte tira su, figurati se mi metto a parlare di Paratici e della Fiorentina non finisco più, però dico in generale a volte sembra quasi che il direttore sportivo tenda a emergere, voglia far vedere la sua competenza, magari a volte anche a scapito dell'allenatore. Ecco, quindi secondo me ripeto, adesso il Bologna deve cercare di trovare quella sintonia lì.
26: Va bene, adesso poi rispondo.
27: È mancata, che sul mercato probabilmente un po' è mancata.
26: E vabbè, adesso poi rispondiamo a questo ragazzo problematico. Allora, sono le 12.30, io ti lascio andare Merlo, ti ringrazio, sì, della compagnia, poi ti porti i saluti veramente di tutti, un ragazzo blu cerchiato, tifoso del Genoa che ti sente con piacere, ti giuro ce ne sono un sacco, adesso te li riassumo così, quindi sappi che ti tocca, c'è Steve Bo che ti saluta, e
27: grande,
26: ti tocca ogni tanto fare un giro con me, vediamo di castrarci.
27: Certo, assolutamente sì, vai tranquillo.
26: Grazie mille a Marco Merlini, Merlo un abbraccio,
27: ciao,
26: grande.
27: Manfred, ciao,
26: ciao, grande. Grazie della compagnia. Sono le 12.30, adesso andiamo con i vostri messaggi. Qui ritorniamo su un problema annoso. Tedesco non ha colpe. No, non è questo. Tutto questo inizia da qua. Tutto per non dire che la società ha fatto il solito mercato volto a smantellare tutto e risparmiare. Quindi la società vuole smantellare la squadra per risparmiare. Questo è quello che tu, cioè il mercato del Bologna nasce così. Tedesco non c'entra nulla, farà la fine di ogni allenatore passato di qua e andato via arrabbiato. Bene. Il discorso continua con questo è quello che dice la città. ed è quello che voi non potete dire. E io ritorno qua. Qua mi sembra che qualcuno si sia perso un passaggio. Insomma, mi sembra che tra l'altro io mi trovi oggi nella radio, che teoricamente dirigo tra l'altro, in netta minoranza. Quindi, e mi sembra che tutti possano dire quel cavolo che vogliono. Forse tu non senti gli altri orari, quindi ti invito a non ascoltarmi più, che ti fa bene alla salute, e ascoltare, non lo so, non dico Dario perché non voglio mai, però il pomeriggio, per dire, la tendenza è sicuramente da un'altra parte. Idee, tutti liberi, chiaro? Io, come dicevo prima Merlo, sono in missione, cioè per me, io ho il mio punto di vista e da lì non mi sposto, cioè per me l'aspetto economico conta molto. A un tifoso dell'aspetto economico non frega nulla ed è giusto, ok? Chiaro? Quindi io ti dico, noi l'abbiamo raccontato che Bologna ha ceduto addirittura 4 quest'anno, perché Freuler non l'ha rinnovato, e l'abbiamo detto più volte. Qui addirittura abbiamo dato 4 al mercato dopo che è partito anche Rowe, capisci? E per Rowe e Freuler è partito un 4 sul mercato. L'unica differenza è che qui io parto dal presupposto c'erano 60 kg di buco, e quindi posso capirlo, punto. Poi dico, però per me il mercato si poteva far meglio, tutto qua. Quindi noi possiamo dire tutto quello che ci pare, capisci? Quello che non ti piace ascoltare invece ti consiglio di non ascoltarlo più e di andarlo a fare in un altro orario, che trovi tutto quello che vuoi, fidati, c'è una grande libertà e disponibilità qui, nei limiti del possibile. Poi non siamo neanche noi Luke Skywalker, visto che c'è Obi-Wan dall'altra parte. Detto questo, torno indietro e i vostri messaggi. Dopo provo a sentire anche, adesso non l'ho avvisato perché comunque ieri c'è stato un incontro, farete la fiera di Confindustria, no? Bologna, dove fondamentalmente ha parlato Fenucci, ha fatto una bella chiacchierata con Do, e ha parlato un po' dei maxi sistemi, di tutte le cosine che piacciono a me ovviamente. Quindi problemi di Infantino, si è partiti addirittura dal mondiale privatizzato, no? E vabbè, da lì si è andati nel dettaglio, sempre un po' più nel dettaglio, sempre un po' di più, sempre un po' di più, sempre un po' di più. Arrivati nel mondo Bologna, nell'emisfero Bologna, fondamentalmente sono state due le cose che si sono affiancate all'attualità. Intanto che il momento di certo non sorride, e questo non sorride come non fortuna sfortuna, non sorride il periodo, no? Il momento ci sta. E vabbè, un altro argomento riguarda lo stadio, l'altro un po' in Bologna domani che farà. Sullo stadio, e allora forse ci stava a sentire Nando adesso, dopo nella prossima pubblicità vedo se riesco ad averlo un po' qua a disposizione per vedere un po' come stiamo andando. Fenucci pare sempre molto, l'aveva parlato poche, in realtà 10 giorni fa quando c'è stata la conferenza l'ha buttato dentro, no, negli argomenti, e la linea è sempre quella, vedremo di capire quanto costerà e se avremo abbastanza soldi per pagarlo, perché comunque la rotta, ecco, questo aspetto cerco di capirlo magari anche con Nando, mi sembra che sia molto molto molto indirizzata sullo stadio multifunzionale, non sullo stadio. Bisognerà vedere che cosa succede dall'ARA, ovviamente, però sarà comunque argomento che discuteremo fra 15 giorni, ragazzi, siamo al dentro fuori. E lì il discorso è, ci sono adesioni, dobbiamo capire se ne abbiamo abbastanza per coprire il mazzo, va bene. L'altro discorso è sulla progettualità in Bologna, fondamentalmente, per quanto me la vede la società, nel saputo, la proprietà, è in una fase di decompressione dove deve ristabilizzare un attimo i costi, purtroppo, per prendere la ricorsa con un piano di investimenti già preventivato. Questo forse è una buona notizia, va un po' contro quella che è la mia percezione, cioè io ve l'ho già detto, per me Bologna è in vendita, ma probabilmente magari non è vero, mettiamola così, oppure magari è vero, però nel mentre bisogna anche vedere se qualcuno arriva e nell'attesa bisogna anche programmare i lavori, non lo so. Quindi dal lato secondo me è anche positivo sapere che comunque forse questo discorso dell'equilibrio finanziario, della sostenibilità, l'abbiamo anche un po' troppo stressato, no? Siamo stati molto rigidi, ritenendo che Saputo non avrebbe più messo un euro, A quanto pare non sembra così, poi vedremo se sarà così. Quest'anno di sicuro lo dovrà fare, l'anno prossimo. Attendere secondo me è molto probabile, poi vedremo se sarà così nell'anno che verrà, quello seguente ancora, per citare Lucio. Ciò detto, sempre sulle notizie di ieri, mi sembra che sia tutto. L'Inter ha fatto una partita pazza, ha deciso di partire col gap a favore dell'Udinese. Io pensavo che l'Udinese potesse anche andare a gagnarla, non è andata così. L'Inter ha tirato fuori una prestazione muscolarissima e vabbè, ci sono tre squadre che fanno un altro sport in questo momento, sono Como, Roma e Inter. Tutte le altre secondo me sono ancora in una fase di lavori in corso. Quella che gioca peggio in Serie A oggi è il Bologna, per me. Forse sono troppo severo, tanti mi hanno detto guarda che le prime tre partite non sono state così male. Io non lo so, magari sono troppo severo e poi vedremo cosa ne verrà fuori. Intanto ringrazio Dario per la regia, vado un attimo in pausa e ci troviamo tra pochissimo.
0: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
1: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
21: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
22: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
20: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da...
23: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
20: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
24: Io sto valutando di cambiare auto.
25: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
24: Cioè?
25: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
24: In più?
25: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
24: Auto ricondizionata?
25: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
24: Mo voilà, questo sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
25: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum brum, miglior prezzo garantito sempre.
29: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
15: Oh, ma siamo impazziti!
16: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
29: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
30: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
31: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
32: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
33: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
34: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: Eccoci qua, siamo ritornati, sono le 12.42, mezzogiorno rosso blu e i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, abbiamo sentito prima Marco Merlini di Repubblica, adesso siamo con Nando Pellerano del Corriere di Bologna.
5: Buongiorno.
26: Ciao Nando, perché ti chiamo? Ciao. Perché ieri a Farete Fenucci ha parlato, inevitabilmente siamo a 15 giorni dalla deadline, cioè dalla scadenza, e lo stadio viene fuori. Cioè, bisogna presentare un progetto, ci sono anche 20-30 milioni in ballo, no? Che mette, ne ha parlato Lepore, la federazione le mette lì sul piatto.
5: Sì, è quello che sperano. Esatto. Sì, una volta raccolta la candidatura, insomma, entrare dentro il gioco degli europei, sì, sarebbe quello.
26: Almeno in panchina, per essere un po'. Non
5: assolutamente.
26: Lo so, il Moro, almeno il Moro di oggi.
5: Sì, non hai fatto la preparazione, non hai fatto niente, sei in panchina. Se ti convocano in panchina è già molto come stadio di riserva.
26: Esatto. Pur partendo dal presupposto che ad oggi l'unico stadio pronto per il 2032, fatto e finito e pronto, qualificato, cioè chi c'è, è lo Juventus Stadium. È uscito qualche giorno fa nelle varie discussioni dei diversi stadi candidati. Quindi comunque Bologna parte alla pari con alcuni, un po' in ritardo forse. E abbastanza indietro rispetto ad altri che sono in costruzione o già finiti, che poi c'è sullo stadio.
5: Sì, perché poi comunque quando tu presenti il dossier devi presentare anche un cronoprogramma. Insomma, adesso all'inizio federazioni chiedevano cronoprogrammi abbastanza accelerati, addirittura si diceva anche di cantieri aperti entro il marzo 27, proprio per, no, dare la possibilità appunto a stimolare alla costruzione il più presto possibile, chiaramente non il giorno prima degli europei, quindi un anno prima, eccetera. E il dossier, tu hai parlato di deadline del 30 settembre, poi in realtà comunque il deadline è ancora più vicina, perché devi passare comunque da Palazzo da Curzio, Palazzo da Curzio presenta il tutto insieme appunto ai proponenti, no? Che sono Fiera e Saputo, e Bologna, Saputo, Bologna. Più Saputo che Bologna, Saputo per il Bologna. E quindi i tempi stringono. Fenucci non mi sembra che abbia detto niente di nuovo, sono tutti molto coperti sul fatto quali sono i soci, no, che parteciperebbero a questa operazione. Mi ha fatto qualche nome anche sul giornale, insomma, di qualche voce abbastanza confermata, però ancora devono svelare un pochino tutto. Il BIS, il piano economico, soprattutto finanziario, quello che preme di più il comune, che peraltro ha partecipato entro la Sierra, quindi insomma il dialogo è molto aperto. Però sì, bisogna calcolare molto bene quello che si vuole realizzare, perché da quello che si realizza, quanta polifunzionalità avrà questo impianto che si vuole realizzare, e maggiori saranno le possibilità di ricavo e di guadagno da parte dei partecipanti. Quindi è tutto abbastanza aperto, tutto abbastanza comunque anche coperto, oltre che aperto. Attendiamo che, no, ci comunichino quello che hanno elaborato in questi incontri serrati che ci sono fra i due soci, insomma.
26: Dimmi la verità, Nando, tu sei uno di quelli che rappresenta la vecchia guardia del giornalismo sportivo locale. Tu sei favorevole, diciamo, al nuovo stadio o no? Tu ravvisi, cioè, tu sei uno di quelli che dice sì, il calcio va in quella direzione, quindi uno stadio nuovo ci sta? Oppure tu dici sì, il calcio va in quella direzione, ma io sto per esempio con gli Artono, che vedono comunque nella riqualificazione dei vecchi stadi un unicum da valorizzare nel mondo, per esempio. E quindi sì, compromettere, sì, i ricavi, sì, fondamentalmente, no? Magari ricavano un po' meno, però...
5: Il problema è quello, cioè il problema è molto semplice, è quello, il fatto di recuperare impianti importanti e non realizzare solite bomboniere è un tema che però confligge col fatto che i restyling di impianti anziani, vecchi, poi consentono un utilizzo assai inferiore a quello che può essere uno stadio nuovo polifunzionale, e questo comporta minori ricavi, minore agio di muoversi, di realizzare, di proporre cose nuove. Non so dove vada il calcio, se il calcio va dallo stadio, se il calcio non va allo stadio, cosa succederà, cosa non succederà, se c'è bisogno di uno stadio da 40.000, non lo so, su questo non lo sappiamo, non credo che lo sappiano più di tanto neanche loro, ma sanno che però l'entertainment è una voce che in questo momento qua funziona, e quindi un impianto nuovo attrae molte più risorse e finanziamenti. Il tema è economico, perché concettualmente uno può anche pensare: guarda, Bologna, per la piazza che è, che non è che potrà competere sempre per vincere le Champions e chissà far che cosa, insomma, a questa dimensione, uno stadio così legato al territorio e anche alla storia come il Dall'Ara, rimesso a posto, potrebbe bastare, ma non basta chi gestisce il calcio, perché c'è sempre bisogno di iniezioni di nuove risorse e, come dire, almeno per quel che riguarda la storia di Saputo, contenere le perdite, perché poi alla fine la paghetta al Bologna gliela dà sempre alla fine anno, che siano 15 o 20 milioni, però non di più, e quindi confligge un pochino tutto questo. Poi ci sono delle spinte di carattere così, dire, anche industriale, se vuoi, da parte della Fiera, che lì comunque avrebbe realizzato in quel comparto un grande padiglione moderno, nuovo, non quelli di Benevolo degli anni 70, ma qualcosa che sia funzionale a quello che succede oggi nel mondo. E quindi, se ci va sopra lo stadio, cioè lo realizza dentro lo stadio, è un partner forte, ma si risponde sempre e sempre comunque a una visione di quanto si può ricavare da quello spazio. Sappiamo che il Bologna è tutto lì, e quindi anche i soci che partecipano hanno interesse al fatto che questa macchina non funzioni solo due giorni al mese. C'è anche le coppe in Bologna, cioè due giorni al mese, no? Una volta ogni due settimane, quindi due giorni su 30, ma molto di più. E qui il ruolo della Fiera è preponderante. Dopodiché si metteranno d'accordo i due soci sull'utilizzo e i vantaggi che il Bologna Football Club, tramite il suo proprietario, no, che investe, entra dentro questa new co, avrà di vantaggio dal punto di vista strutturale, cioè, non so, una concessione per 40 anni per l'utilizzo degli spazi X in questo modo a costo Y di affitto, no? E quindi migliorare molto la situazione che c'è adesso in atto, appunto, con il comune. E tutto lì, noi aspettiamo di capire se sono 280 milioni da investire, se il tetto si aprirà del tutto, non si aprirà, che cosa succederà, che cosa hanno in intenzione. Chiaramente il 30 settembre uno non vede il progetto, vede uno schizzo, vede un'idea, non c'è il progetto architettonico se non uno schizzo, perché non c'è neanche proprio tempo, quindi però quello basta per avviare tutto il processo. Siamo così, siamo a ridosso, dai, ma manca poco. C'è anche la pausa, no? C'è anche la pausa della Serie A, potremmo parlarne, mi sa, ne parleremo a lungo.
26: Chiaro, Nando, va bene. Allora, a questo punto noi abbiamo due settimanine e poi io ti chiamerò a giochi fatti.
5: Sì, ci sarà anche la presentazione, immagino.
26: Noi stiamo qua, tra l'altro cade male o bene, dipende come la vedono loro. Ah, perché c'è una pausa di 3 settimane, io non parlo d'altro. Io sono stato calmino quest'estate, però io l'ho detto, per me non esiste un progetto sportivo senza uno stadio di proprietà. Nel 2026, per il calcio che intendo io, cioè per come lo sto conoscendo oggi,
5: però non sarà di proprietà,
26: no, non sarà, sarà privato e quindi aggredibile.
5: Sarà privato, aggredibile, diciamo che sarà cosa diversa da appunto dalla proprietà. Sarà chi dove, quando qualcuno subentrerà Saputo, che non è eterno, non si troverà nel
26: pacchetto fatto.
5: Esatto, ma avrà un contratto forte che avrà un valore, un contratto sottoscritto adesso, no? quando lo realizzeranno, fra i soci nella New Co, su che cosa aspetta il Bologna, cioè qual è il valore potenziale del Bologna anche se non è proprietario. E tu, il gioco è molto lì, insomma, il gioco è molto nel capire quali vantaggi avrà la società Bologna Football Club 1909 dentro questo oggetto.
26: Esatto, comunque le quote si comprano,
5: sì, le quote si comprano,
26: in Dallara no.
5: Sì, ma c'è un protocollo, quello lì è una coproprietà, nel senso, una coproprietà neanche dire un giorno sono Milan Inter, un giorno lo usi te, un giorno lo uso io, ma sono proprio due mondi diversi. Uno è quello dello stadio, del calcio, partita, evento, altro è tutto quello che potrà succedere lì dentro,
26: fuori dal
5: diversamente.
26: Calcio.
5: Insomma, uh-huh. è una cosa abbastanza delicata e importante di cui stanno discutendo. Dopodiché a partita finita, diciamo, contratto firmato, capiremo quale sarà il valore che la società BFC potrà mettere sul proprio bilancio, no? Come alla voce stadio, certo. Non proprietà, ma concessionario per X. E quanto vale questa cosa? Tutto qua.
26: Oppure semplicemente un affitto. Come
5: sì,
26: quello
5: sì, no,
26: di questo, oggi,
5: concessione affitto, dico appunto concessione affitto, ma con tutta una serie di criteri, no? Una serie di obblighi, oneri, onori e via dicendo, cioè quanto potrei utilizzarlo, come, eccetera, a che costo, e è tutto lì, il gioco è tutto lì.

0: stare giù a terra, no? Adesso bisogna
1: una
0: cercare
1: settimana
0: di...
1: in aria, tutti dicono che comunque le mani sono lì, che si stanno appunto, sono pronte per stringersi, sono già teoricamente strette. Calcola che insomma da una parte c'è un socio privato che è appunto Saputo barra Bologna, che è qui e vale quello che vale, dall'altra parte l'altro socio forte è una partecipata delle istituzioni pubbliche, dal comune, che è il socio maggioritario, di minoranza ma maggioritario, a appunto la regione, città metropolitana. Quindi su fiere non è che stai trattando fra il signor X e Saputo, stai trattando anche insomma con la città, e quindi è una valutazione anche molto politica.
0: Ci sta. Nando, ti ringrazio della chiacchierata piacevolissima, ci sentiamo fra due settimane e vediamo come sarà andata a finire sta cosa.
1: Buona settimana Manfred, buona settimana a tutti, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Grazie a Fernando Pellerano, Corriere di Bologna. Adesso ritorno con i vostri messaggi. Abbiamo fatto una parentesi sullo stadio, ma solo per quello che è l'attualità. Ieri Fenucci non poteva neanche registrare, quindi di fatto ho fatto un piccolo riassunto, no? Su quello che sarà il domani dal punto di vista sportivo li dobbiamo testare passo per passo, c'è poco da dire. Sullo stadio diventa invece attuale perché abbiamo due settimane, quindi abbiamo fatto un volo sullo stadio. So che a qualcuno non frega niente, anzi vi chiedo anche scusa, però è attualità, eh? Ritorniamo sull'attualità, quella che ci interessa di più, quindi crisi Bologna. Qui sono i saluti del Merlo. E qua dicono per esempio: buongiorno, condivido in toto quanto ha scritto e detto ieri Pepe Anaclerio. C'è probabilmente una situazione da sistemare tra mister e squadra. Ma è possibile, vediamo. Lo devono fare dentro lo spogliatoio senza messaggi velati durante le interviste. Grazie Giovanni. Senza velati messaggi durante le interviste. Perché alcuni, per esempio, anche i nostri ragazzi hanno intravisto, per esempio, nelle parole a Moro, una frecciatina a Moro, no? Sì. Sì. Sicuramente. Allora, siccome per me di certezze, in tutto è sempre così, non ce ne sono mai, ma ognuno vive di certezze, perché ormai il mondo è così, per appagare poi più lo stomaco che la testa delle persone. Io non sono sicuro che i giocatori abbiano qualcosa da risolvere con Tedesco, e non sono neanche sicuro che i giocatori non abbiano un atteggiamento giusto con Tedesco. Questa è la premessa. Certo, certo, qualche segnalino, cioè io ieri ero molto in difficoltà, no, nel dire, però qualche segnalino secondo me da agosto ad oggi c'è stato. Segnalini però, niente di eclatante, però segnalini, dove tra l'altro ci sono stati dei momenti complicati molto, culminati per esempio nell'episodio di Raw. Quello è stato sicuramente quello piuttosto una rottura. Qual è il motivo? Ognuno ha le proprie certezze, io no. Che cosa ha spinto Raw a mollare tutto così? Io non lo so, io so come Raw ha mollato, questo sì. E so che, e questo ne sono convintissimo, ma anche certo, pur non avendo certezze, che lui non era assolutamente nei piani di uscita una volta chiuso Castre Lucumi. Come per Lucumi l'anno scorso, identico. Bene, però perché se ne è voluto andare così? È ovvio che con piccoli segnalini torna sempre un po' a mente... E allora Bernardeschi, e allora Dendel Rowe, e quindi ti viene da dire che forse c'è qualcosina che è risolta. Non ci metto Lucas Skorupski con l'episodio sorrido dell'altro giorno, perché francamente credo che poi alla fine sia stato veramente una defiance. Ecco, quando c'è però un allenatore che ha appoggiato gli attributi sul ceppo e si sta giocando il domani o no sportivo della nostra della sua panchina a Bologna, ecco che siamo tutti sul pezzo, soprattutto i più grandi, è importante. Quindi comunque può succedere a tutti di distrarsi un attimo. Ecco, non era proprio il periodo giusto per farlo, e in questo momento dal mio punto di vista andava presa una decisione forte. Insomma, c'è chi la pensa in un modo, chi nell'altro. Per me la multa è un bancomat, e quindi io non vedo una grande cosa in questa. Cioè adesso secondo me va usato va tenuta la barra da lì.

0: diretta, quindi io sto con Tedesco in tutto e per tutto. Ora vediamo se ci sarà questo confronto, capito? Ecco, e ritorno sul discorso, c'è bisogno di un confronto, tutti lo dicono, ci sarà probabilmente, come fu per esempio per altri, magari qualche giocatore dice: mister, io non mi trovo in questo assetto qua, io magari preferisco andare a prendere la palla piuttosto che farla girare, non lo so, ne parleranno e vedranno, no? E da lì vediamo che cosa ne verrà fuori. La mia speranza è che Tedesco trovi la quadra, perché comunque secondo me se è stato scelto con così tanta convinzione, come ha detto Marco Merlini prima, se è stato rincorso, cioè studiato e osservato per 2-3 anni, vuol dire che è una scelta più che consapevole, è un progetto che stuzzica e allora va cavalcato, protetto. In questo momento la società deve proteggerlo, ovvio, a meno che non ci siano veramente delle barriere insormontabili, però io non posso crederci che dopo 5 partite, e certo c'è un'estate intera, siamo già qui. Quindi vediamo che cosa succede in questa settimana, vediamo come il lavoro a Casteldebole verrà portato avanti, con che faccia e con che serietà, visto che comunque è successa una cosa che è un po', dai, stravagante, e quindi secondo me mandate anche delle risposte, cioè per dirvi: Skorupski, bene, salta la partita, parte da 0-0 con Pessina questa settimana. Se prima era il titolare, che ha detto lo stesso Tedesco, ha detto Skorupski è il titolare, poi ci sono i ragazzi, bene, secondo me io gli avrei detto: tu questa settimana parti 0-0, punto e basta. Però vediamo un po' come arriveremo a questa partita col Toro. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna, prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola.
10: Salta su!
9: Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dottore 12, zona Emilia Levante.
14: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
15: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
16: Oh!
5: Ma siamo impazziti!
6: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
7: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
10: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
15: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
16: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
15: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
16: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
17: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
18: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
19: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
20: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
21: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
20: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
22: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
23: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: E allora, come vanno gli infortunati? E come vanno gli infortunati? Vanno che tornano tutte e due, Orso e la Susi, per la partita che verrà dopo la pausa. Quindi per Orso si diceva che stessero facendo gli straordinari, secondo me non vale la pena strappare per averlo nella partita col Torino. Poi per carità, tutto fa brodo in questo momento, no? Orso serve a sta squadra e lo sappiamo, però non credo che forzeranno, non immagino. Comunque, quindi direi che tornano tutti dopo la pausa. Dovbik, guardiamo un po' cosa arriva dai responsi dei lavori a Casteldebole, se farà personalizzato, differenziato. Lui fa un po', praticamente lui un po' di personalizzato lo fa, cioè ha un suo programma particolare e poi si allena in gruppo, quindi vediamo un po' come va questa settimana e capiamo quanto sarà dentro. Io farei così. Per il resto mi dimentico di qualcuno? Zortea? che aveva un problemino, adesso vediamo, anche lì dobbiamo guardare il referto. Cioè il referto, vediamo come va un po' in settimana, cosa sta facendo. L'ho detto. E, comunque Kenobi, maestro Jedi top, top class, sostanzialmente imbattibile, ha tipo cannato la sua previsione su Anakin, con conseguente disastro galattico. È vero, in effetti è un po' il Carson, se vogliamo, Anakin. Va bene, Luca da Bologna. Ma quindi secondo voi la colpa è di Saputo che non ha messo più soldi sul mercato di Sartori di Vaio per il mercato sbagliato? Perché vedendo i 18 milioni spesi per piccoli mi viene da pensare che sia più la seconda. Allora, guarda, tu mi dai modo di dire tre cose. Per me piccoli, a me piccoli piace. Uno mi può dire piccoli non sa fare, piccoli non sa dire, piccoli non è all'altezza. Voi potete dirmi quello che volete, a me piace. Per me piccoli a Napoli è stato il migliore. Sarebbe molto più facile dire che i migliori sono stati i difensori, ma perché è una partita che è giocato tutta lì. Piccoli da solo ha fatto la guerra con tutti, qualche sportellata l'ha vinta e a me piace, non c'è niente da fare. Non sarà un bomber? Non lo so, non ho idea. Mi piacerebbe però vederlo in una squadra che lo mette nelle condizioni di provare ad esserlo, no? Magari non lo è, non lo sarà mai, non mi importa. Mi sembra uno che dà tutto, tutto. Ha esagerato quando l'hanno cambiato? Sì, ha esagerato. Va bene, però preferisco uno che esce arrabbiato piuttosto che uno che esce polemico. Col sorrisino, con le robe, non è questo il momento. Quindi io su piccoli ti dico la verità, 18 milioni, spesi bene, spesi male, non lo so. SP, che è un fenomeno, probabilmente perché adesso è Real, vedrai che verrà fuori, con 28 partite in Liga costava 25 milioni, ha un'altra età, è un altro profilo, per carità, però 28 partite a Levante, 25 milioni la valutazione, no? Quindi 18 milioni per piccoli secondo me sono tanti. Ma poi Dallinga l'hai pagato 15-16, cioè siamo lì, siamo lì, siamo lì per me. Poi, secondo voi la colpa è di Saputo che non ha messo più soldi? Su questo voi sapete come penso, io sono inamovibile, ho la mia convinzione, io non riesco a condannare i proprietari per non perdere più di quanto già più o meno sono tenuti a fare. Prima Nando ha detto comunque la paghetta al Bologna la dà. E secondo me io arrivo lì, oltre non mi sento di pretendere se poi alla fine non c'è un disastro. Finché non c'è un disastro non posso pretendere. Non misuro l'ambizione di un proprietario in base a quanti soldi mette a perdere. Non lo faccio, nel calcio è prassi. Per me è una follia. Nel calcio e nello sport. Infatti non ci sono quasi più italiani che hanno voglia di fare questo gioco qui. Per esempio. E invece il mercato di Sartori e Di Vaio, cioè la colpa di Sartori e Di Vaio per il mercato sbagliato, lo scopriremo. In questo momento a me non sembra che Bologna abbia dei giocatori adatti a fare quello che Tedesco gli sta chiedendo. Quindi sì, io il dubbio qui invece me lo tengo alto e abbiamo dato un voto al mercato negativo. Molto probabilmente non gli è riuscito niente. Magari non gli si è incastrato niente. Vi ho portato l'esempio del Sassuolo. Il Sassuolo ha 4-5 titolari in prestito. Titolari. Quindi anche con poco qualcuno è riuscito a fare meglio. Oggi, poi, se a gennaio dico ragazzi abbiamo scherzato, ho detto delle boiate clamorose, ma io sono il primo a festeggiare. Quindi va benissimo, per ora è così. E quindi secondo me c'è un concorso di scelte che in questo momento sta portando il Bologna con un punto in classifica, con un clima pessimo e tantissimi punti interrogativi su domani. Tedesco, Sartori, Di Vaio, Fenucci e giocatori, tutti, punto. Vorrei fare due considerazioni. Il VAR nelle prime giornate non è mai intervenuto, ma è intervenuto per fuorigioco, per un fuorigioco di pelo di naso. Strano, no, strano niente, perché quelle situazioni ragazzi le vanno a vedere in tanti, mi avete scritto tantissimi, E io vi ho già ridetto che quest'anno degli arbitri non ci parlo, io di loro non parlo, e sono anche positivo nella rotta che stanno prendendo. Tutti sono scandalizzati, ma a me frega niente se non ci sono episodi da Mogliola, sono solo contento, quindi bene così. Comunque, in ogni caso, non c'è il pallone, non c'è l'immagine di quando parte il pallone, dai. Mi sembra, va bene, tu lo vuoi vedere, lo capisco, la prossima volta magari te lo faranno anche vedere, ti fanno vedere, danno per scontato che comunque il momento sia quello, punto. Non credo che quel fermo immagine che ti hanno fatto vedere, c'è il piede di chi calcia il pallone a 10 cm dalla palla, dai, no? Comunque, squadra più debole, difesa è uscito Lukumi ed è entrato Teat, che secondo me è forse migliore. Beh, adesso... ho appena detto in pausa la chicca che Teat mi ha sorpreso positivamente, ero preoccupato dopo la prima. Ora, migliore di Lukumi. Attacco Rowe e Castro, non so cosa vuol dire, comunque che sono andati via. 13 gol in 2, possibile che i tre centravanti ne facciano meno? Ah, tu parli che Rowe e Castro, 13 gol in 2, possibile che i tre centravanti ne facciano meno, vedremo. Centrocampo manca un metronomo, ok, ma Freuler è mancato per 2 mesi. Quando è entrato non è stato certo il migliore, quindi tutti così negativi, grazie Pier. Sul fatto che quando è rientrato dall'infortunio Freuler sia sempre stato sotto la sufficienza in tutte le pagelle, se non in 5-6 partite, è una realtà. Che non fosse un giocatore che dava velocità a Bologna, per me è una realtà. Che sia un giocatore che ha caratteristiche che comunque l'unico a poterle in parte interpretare è Moro, è un'altra verità. Poi e la Susi è una scelta di mercato che francamente non sta portando valore, perché alla prima partita ha avuto un problema muscolare, quindi non un trauma, e quindi chiunque l'abbia presa questa decisione è una scelta di mercato e quindi incide sul mercato, no? Fortemente, anche perché quel giocatore per me andava sostituito con un altro. Poi se l'allenatore ci crede così tanto, va bene, pronti via infortunio, ed era secondo me da mettere nel conto, possibilità. Vediamo quando torna e come riuscirà a interpretare il ruolo che su di lui ha immaginato Tedesco. Io non so cosa dirvi in questo momento, male. Cioè, comunque, ciao Manfredi, ti volevo chiedere una cosa, parlando del ruolo che sembra che dovesse ricoprire Bernardeschi. Potrebbe aver convinto Orsolini a restare a Bologna pensando di essere titolare sulla fascia? Cioè, tu dici gli hanno tirato la gabola? Finché non firmi ti dico che ti provo bene al centrocampo, poi quando firmi te lo piazzo lì. No, non credo che sia andata così. Questa rinuncia secondo te come l'ha presa mentalmente e psicologicamente Orso? Ciao Stefano da Casalecchio. Secondo me non bene, ma per me è Tedesco a Bernardeschi da poter muovere dove vuole nella linea dietro la punta. Poi se Bologna giocherà con un sottopunto meno e 2 mediani sarà solo Moro, secondo me, da qua a gennaio a toglierci sto dubbio, perché per me Bologna in questo momento senza Moro ha 2 mediani e un sottopunto. Però io non sono nessuno per dire una roba del genere, lo dico perché vedendo anche un po' le difficoltà che ci sono, io vedo un Bologna molto ancora nella traccia delle caratteristiche delle squadre di avute per 2 anni da italiano qua. Io non posso non pensare, lo penso, quindi. Ciao Manfred, secondo me il meccanismo che si è incastrato è che il progetto Bologna era fatto per prendere uno degli ultimi posti delle coppe e su quello erano state tarate le spese. Poi è arrivato il Como e quindi per arrivare all'ultimo posto in Coppa bisogna spendere molto di più e molto meglio, quindi la proprietà adesso è spiazzata, ma può starci. Non mi sento assolutamente di dire che sono dei plumoni, però il progetto industriale va rivisto e costa molto di più, quindi ci sta che siano stati presi in contropiede, oppure che non lo vogliano più fare e passare a eventualmente uno disposto a farlo. Molto difficile, ma magari è così. però sono stati anche commessi degli errori, perché si vede come l'approccio del Como permetta poi di aumentare di molto il valore della società, mentre l'approccio attuale del Bologna produce una società meno appetibile per i trasferimenti in entrata, avendo risultati scarsi valorizza di meno i giocatori. Quindi adesso, per rimettere su un meccanismo virtuoso che ci ha portato in Champions e ci ha fatto vincere la Coppa, purtroppo sono necessari molti molti molti più soldi. Sì, il Como, io ve l'ho già detto, è veramente affascinante. Io sono curiosissimo di vedere fra 2 o 3 anni, e io continuo a dirvi che per me il Como vivrà anche senza Iartonu, perché hanno costruito una base che c'è, la devi distruggere, ma c'è. Sono solo curioso di capire se il Como riuscirà a tirare fuori 500 milioni di quel 500 milioni che ha messo dentro. Io non ne sono molto convinto oggi. Se sono bravissimi lo faranno e avranno speso 1 miliardo e il Como varrà 1 miliardo sul mercato, chapeau. E vi dirò, mi hanno convinto. Ma mi hanno già convinto adesso. L'importante in questo momento è capire se sono a fondo perduto o no, per come lo vedo io, capito? E non dico che sono a fondo perduto con contezza, cioè, perché non lo so, li vedo così dritti e preparati che magari ce la fanno. Quindi sono molto curioso e secondo me è un bel test. Poi è una situazione molto particolare, Fabregas, però intanto voglio vedere se ce la fanno, le cose particolari o no non importa, bisogna vedere se ce la fanno. Vediamo. Andiamo in pausa.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
4: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
5: Oh! Ma siamo impazziti!
8: Nella plastica ci van solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
4: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
26: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
27: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
28: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
29: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
30: Ma che meraviglia!
29: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
30: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
29: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
30: E quanto costa?
29: Meno di quello che pensi.
30: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
31: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Ciao Manfred, quello che dico io è: com'è possibile che sia Sartore che Di Vaio abbiano tralasciato un particolare di non prendere un centrocampista per sostituire Floro, o quantomeno un centrocampista da cambiare con Moro? Perché la Zuzzi non si può considerare tale, visto che è due anni che è fuori dei piani del Bologna.
0: Però l'ha considerato.
9: Quindi mi ha fatto un po' specie questa cosa, ecco.
0: Anche a me. E l'abbiamo parlato tutta estate, io ero, non so cosa dirti, ero secco su questo, eppure anche Tedesco ti ha detto ha vinto il ritiro. Sono scelte, il Bologna ha scelto di valorizzare quello che c'è in diverse situazioni. A me sembra che anche Bangulà vada dentro il contesto valorizzo quello che ho. Ma è adatto Cambiaghi a fare quello che vuol fare Tedesco? Lo valorizzerà Tedesco? E io un po' me lo sto incominciando a chiedere, perché Cambiaghi è uno che strappa e strappa. Se lo metti dentro un attacco organizzato e tutto, quindi italiano te lo valorizza Cambiaghi. Il Bologna era primo in classifica con Roma in panchina e Cambiaghi titolare, per dire, no? E io non so cosa dirti, e lì sono scelte e va chiesto a loro. Parlerà Sartori prima o poi? Io mi auguro di sì, e spiegherà le scelte. Vi volevo dire però che sabato 9 settembre ci sarà la giornata della maglia dell'orgoglio rosso-blu. In programma il 19 settembre, leggo, vuole celebrare il legame tra i tifosi e la maglia del Bologna FC 1909. Indossare i colori rosso-blu non significa soltanto sostenere una squadra, ma rappresentare identità, appartenenza, tradizione, ricordi e una passione tramandata di generazione in generazione. L'iniziativa invita tutti i tifosi dentro e fuori dallo stadio a indossare la maglia rosso-blu con orgoglio, trasformando per un giorno strade, piazze, scuole, luoghi di lavoro e ritrovi in una grande festa rosso-blu. Il messaggio centrale è semplice: la maglia non è solo un indumento, ma un simbolo di amore, orgoglio e appartenenza al Bologna, capace di unire vecchie e nuove generazioni, e direi anche chi la pensa in un modo e in un altro, lo aggiungo io. 19 settembre indossiamo la nostra maglia, i nostri colori e il nostro orgoglio rosso-blu. Forza Bologna sempre, da un'idea di Centro Bologna Club e Futuro Rosso-Blu e Percorso della Memoria, a cui faccio i miei ovviamente complimenti. Bravi. Bravi, ci vuole, e sabato è anche una giornata bella tosta. Stefano, ciao Manfre. Giusto una domanda: come giustifichi il mercato del Bologna da 4, per me da 3, sei ancora più severo di me, e con la presenza del Cobra Sartori? Grazie. Penso che a volte non si riesca a fare quello che si vuole, tante volte ci dicono che un mercato parte in un modo e finisce in un altro. Secondo me ci sono stati dei problemi. C'è un allenatore nuovo con cui per me devono affinare ancora un po' di idee, e a volte si riesce in un modo, a volte no, e purtroppo noi dobbiamo andare a un voto a fine mercato, e poi però va motivato. Io vi ho già detto, per me è così, ma io faccio il tifo in tutti i modi per venire in radio il giorno di Natale e dire non ci ho preso per nulla e sono felicissimo, capito? E poi non ci devo prendere, in quel momento ho dato un voto non considerando la bravura di Tedesco, dei giocatori, di mettersi a disposizione, e degli stessi dirigenti, quindi di Sartori, di Vaio, di Fenucci. Mi ero dimenticato di quello che c'era e di quello che potevano dare. Basta. Non ne faccio una tragedia, non sono quello che insegna agli altri come si fa il loro lavoro, non farò mai. Non parto in quarta dicendo scandalo, perché credo che comunque ci siano dei momenti di difficoltà e vanno affrontati in un certo modo. Vediamo, io sono qui, ci tocca comunque guardare giorno per giorno tutto e poi tireremo le somme alla fine. Non parto dicendo che abbiamo 11 pippa in campo, cosa che abbiamo fatto fondamentalmente, direttamente o indirettamente, tutta estate. Non credo che sia questo il nostro lavoro. E secondo me ogni impresa impossibile è possibile. Parto da questo, ce l'ho scritto sul telefono da quando ho 20 anni, quindi per uno che ragiona come me, il Bologna può partire e giocare per l'Europa anche con una rosa come quella del Frosinone, punto. Poi quando mi renderò conto che matematicamente è impossibile, allora ne parleremo. Sono fatto così. Buongiorno, non metto in dubbio che Saputo abbia dovuto ripiegare. Quindi, attenzione, e torno anche a un altro discorso. I Cobra Sartori. Non sono neanche quello che dice questo l'ha preso Sartori, questo l'ha preso Finucci, questo l'ha preso Di Vaio, questo l'ha preso Tedesco. Sono in tre, sempre insieme. Ieri ero al Farete, erano in tre, sempre insieme. Non divido, non splitto, non faccio. Questo l'ha venduto lui, non l'ha venduto l'altro. Ora l'ha venduto, non lo so, Finucci. Non faccio così, capito? Anche perché se fosse così, Sartori cosa fa? Sta qua a prendere lo stipendio, la busta paga? No? Ha prolungato Sartori e ha avuto delle offerte importanti quest'estate. Sartori non è che uno che sta lì, no? Quindi non divido, non faccio e cerco di trovare delle ragioni più sensate piuttosto che bah. Quante volte avevamo parlato di un Sartori demansionato, fuori progetto? 2 anni, eh? Sono passati solo 2 anni. Abbiamo vinto la Coppa Italia. Grande Mafre, squadra nuova, allenatore nuovo, bisogna avere pazienza per l'adattamento. Sono persone anche loro, non dei robot. Ma ne verranno fuori, Matteo, me lo auguro veramente. Tutto bellissimo, la codivisione, il manager, eccetera. Management, dici. Ma come spende e investe? Senza mettersi alcun tipo di problema, nessuna paura di sbagliare qualche acquisto anche oneroso. Qui si è deciso di fare diversamente, esattamente, bisogna accettarlo, esattamente. La squadra era diventata troppo costosa per non fare l'Europa, esatto. Quindi lo smantellamento va nella direzione di rendere più sostenibile la gestione, Davide. Sì. Poi smantellamento secondo me è una parola dove io non penso che loro partano dicendo smantelliamo tutto. Via. E secondo me provano a sostituirli. Negli ultimi 2 anni, beh, negli ultimi 3 anni, perché l'anno scorso per me Bologna ha presentato una rosa bella, Gusti per me era bella, ci sono stati però dei passaggi complicati con scelte che non hanno portato, sostituzioni che non hanno portato dove si sperava. Alcuni giocatori sono anche costati abbastanza. Si rientra sempre nel discorso che per me non sempre si riesce a fare quello che si vuole, non sempre si può fare quello che si vuole. Fare tutto quello che si vuole secondo me è più facile, qui il lavoro è molto più difficile e quindi a volte ci troviamo a parlare di scelte sbagliate, cose che per me fanno parte della quotidianità. Ciao, ritorno Bologna 1, a prescindere da tutto quello che si dice, i tifosi ora devono stare vicino alla squadra e sostenerla nella partita di sabato, almeno fino al 90esimo. Almeno fino al 90esimo, questo sì, perché a me sembra che abbiano delle incertezze profonde in questo momento, quindi trovare un supporto in più. Lo diceva anche ieri Bazzani ai TV, lo ascoltavo molto attentamente e secondo me ha toccato il punto, no? Lo dice da giocatore, lo dice da allenatore, lo dice da chi le ha vissute, almeno nei 90 minuti, sarebbe importante. Poi è ovvio che ognuno faccia quello che crede. Unica perplessità legata al mister riguarda la scelta di non chiedere un nuovo giocatore alla Freuler in mezzo al campo. Se penso a Romano e al Cagliari mi viene da piangere. E tu hai preso a di più a Mondaray, che è un giocatore che ha caratteristiche diverse. Ma mi sembra esattamente un doppione di giocatori che già hai. Cosa vuoi che ti dica? Non lo so, ce lo spiegheranno. Manfredi, se sei in minoranza in radio a Bologna, prova a fare un esame di coscienza. Prova a fartelo tu invece. Perché tu pensi che la maggioranza popolare oggi ci abbia portato a grandi risultati in altri ambienti? Prova a pensarci tu. Non credi che le parole di Fenucci contengano una verità? Che del Bologna Calcio, lato sportivo, frega niente? A te pensi che vengano qua a far la banca? Allora si mettono a far prestiti, no? Aprono una società di energia, no? A te piace? Cioè, secondo te devo darti retta quando dici delle frasi fatte del genere? Dimmi tu, te lo chiedo. Speriamo nello stadio o mediocrità a vita. Ciao Claudio. Va bene, pensala come vuoi, però dammi degli argomenti un po' più concreti, no? Penso che Saputo possa aprire tranquillamente un'altra attività, eh? Da sempre sono stato iper sostenitore della società. A me non interessa nulla di chi vendono, anzi credo che i successi si costruiscano vendendo. D'accordo con te che la squadra è stata fatta male, non lo so se è stata fatta male. Per come adesso gioca a Tedesco, secondo me il centrocampo, per dire, gli esterni. Però è molto presto per dire una cosa del genere, lo capisci questo, eh? Io mi sbilancio, ma è veramente presto per dire una roba del genere. Comunque, sono stati gestiti male gli introiti europei. Quelli spesi per il settore giovanile per me no. E alcuni giocatori presi non hanno reso come si sperava. Ora vedo pericolosa la situazione spogliatoio che mi sembra instabile. Ok, è poco orizzonte dei nostri dirigenti. Poco orizzonte dei nostri dirigenti. Ok, ora però tutti allo stadio a sostenere la maglia, che è l'unica cosa che conta. Scusa la lungaggine, salutiana. Non ho niente da, non hai niente da farti scusare.
10: Ciao Manfred, sono Lorenzo, Tenerife. Beh, io ribadisco che la squadra per me non è male e comincio ad avere qualche sospetto su altri fattori. Non voglio azzardare ancora, però ad esempio la nazionale belga fece di tutto per allontanare Tedesco. Alcuni senatori tipo Courtois non volevano più andare a giocare in nazionale. Io non lo so, i motivi non li so, non so niente, è solo un dato di fatto. Ciao da Lorenzo.
0: Beh, è una tua percezione, dai, speriamo di no, Lorenzo. Insomma, è presto anche per questo. Io ricordo veramente, e spero di ricordarmi questi e non altri momenti difficili in ogni inserimento del nuovo allenatore. Per come giocava Tedesco prima, scusatemi, italiano prima e Tedesco dopo, il cambiamento è bello tosto e devi convincere i giocatori di avere le giuste potenzialità per poterlo fare. Basta, tutto qui. Se ci riesce, siamo a nozze. Se non ci riesce, è un problema. È così. Ho notato che da un bel pezzo allenatori e giocatori non fanno blocco unico come dovrebbero, con Tedesco che in questo momento è solo. Che ne dica la società, Gio? No, secondo me la società è con Tedesco. E poi vediamo come andrà a finire la partita col Torino, come lavorano questa settimana e tutto quanto. Però per me lo difenderanno. È anche nelle corde di questa, della storia di questa società. Inzaghi, con punti che si contavano in due mani, è arrivato fino a gennaio addirittura, no? Io non credo. Però è ovvio, se c'è per caso qualcosa che di eclatante, non posso mettere la mano sul fuoco. Però io penso che penso che vada tutelato e protetto. Sicuro, la scelta importante, hanno preso un allenatore importante, ha un ingaggio importante, da allenatore importante. Quindi adesso mi aspetto che lo proteggeranno fin dove potranno farlo, no? Non vedo un caso grosso. Se fosse un caso grosso, allora c'è da spaventarsi veramente. Però io penso che questa squadra abbia bisogno di recuperare un po' di certezze, un pezzo alla volta. Io non so se ci sarà un confronto, non so cosa gli diranno. Però ecco, penso che anche Tedesco forse dovrà andare un po' incontro ad alcune richieste, senza esagerare, perché comunque lui deve dimostrare di avere in pugno tutto, le idee chiare. Non deve esagerare, è difficile, ma è una situazione oggettivamente comunque difficile. Vediamo. Buongiorno Manfredi, ma se Saputo entra nella costruzione dello stadio con una società sua, che beneficio ne ha il IBFC se deve pagare comunque un affitto e se i ricavi andranno agli investitori? No. Allora, intanto vediamo poi che formula adotteranno. La questione comunque che eventualmente Saputo entra come holding e non entra a Bologna, l'ha anticipata Fenucci, quindi la prendiamo per fatto. Se sarà, sarà così. Ora Bologna intanto ha un affitto, ha un canone d'affitto sul, è un contratto ereditato da Gazzoni, ve l'ho già detto, allucinante, quindi con costi alti perché c'è la gestione ordinaria e straordinaria più il canone del Dall'Ara. Il fatto che Bologna andrà ad operare su un'altra struttura, ci sono ricavi divisi, cioè Bologna avrà, come vedremo, comunque la gestione di tutto quello che riguarda la parte relativa al mondo calcio su un impianto che avrà una produzione, chiamiamola così, molto più alta. Oltretutto le stime sono molto alte. C'è chi, penso che si augurino di raddoppiare i ricavi da stadio, vedremo, poi ce lo dirà. Quindi questo già ti dice qual è il beneficio, no? In ogni caso, un domani quando Saputo venderà, e prima o poi capiterà, deciderà cosa fare, e chi comprerà potrà aggredire le quote anche dello stesso Saputo, degli altri soci, può fare quello che vuole. Quindi io non, per me l'importante è che lo facciano. Poi io sono uno di quelli che, per tutto quello che vi ho detto, 10 euro in più fanno la differenza. Sono fatto così e vado oltre tutto, fanno la differenza, perché Bologna comunque ha una linea da 11 anni che ragiona così, quindi sì, devono fare lo stadio nuovo. Qualcuno non la vede come me, per niente. E in ogni caso io penso che sia un'ottima operazione, assolutamente. Poi vediamo bene come la metteranno a terra, però, e se la metteranno a terra come abbiamo detto prima, perché mancano 2 settimane e la lancetta scorre. Arriviamo subito.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
11: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
12: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
11: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
13: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
14: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
15: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
13: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Torino, presentato da...
16: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
13: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
17: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
18: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
19: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
20: Fermati, non serve andare nel panico.
19: E cosa facciamo?
20: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
19: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
20: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
19: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
20: 99, non è possibile.
21: Tutto ok?
20: 99, Puma, microtasso.
21: Calmati, ora chiamo qualcuno.
20: 99,
21: pronto?
20: Puma.
21: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Ciao Manfre, allora vabbè, innanzitutto volevo dirti che di tutte le trasmissioni della radio, quello che sempre ascoltato più volentieri è la tua, e diciamo così, in questo periodo continuo ad esserlo, quindi giusto per farti capire un paio di cose, poi mi fermo qua. Guarda, invece tu che hai detto che il Bologna gioca male, da un certo punto di vista posso essere d'accordo, però io in questi giorni riflettevo che il Bologna però è tremendamente efficace e produce sempre occasioni pericolose. Se ci pensi, anche a Napoli, dove ha giocato veramente malissimo, alla fine vabbè, il gol annullato è una questione di centimetri, e poi l'occasione di Mbangula è un'occasione importante. Ecco, e questo mi lascia molto interdetto, per non parlare con Sassuolo, quante cose ne ha avuto, per non parlare con la Lazio e per non parlare neanche con l'Atalanta. Quindi è vero, giochiamo così così, però siamo tremendamente efficaci.
0: Dai, hai ragione, ho esagerato. Questione di poi, sì, mi sa che è un po' esagerato, però sono molto preoccupato per la partita di Napoli, alla quarta giornata così. Sono molto preoccupato.
22: Buongiorno, sono Bussolari. Non abbiamo un gioco, non corriamo, questo è grave, non corriamo forte e non abbiamo, non darei neanche colpa agli attaccanti, perché chi gioca lì davanti dei gran palloni, dei gran assist non ne arrivano. La società ha calcolato questi rischi, il rischio di stare invischiati nella bassa classifica tutto l'anno, perché staremo lì tutto l'anno, di sotto. Io mi auguro che l'abbiano calcolato tutto, ma io non cambio idea. Io un po', insomma, mi sembra di capire che non ho poi tanto sbagliato a dare le mie previsioni. È una squadra senza gioco. Ciao a tutti.
0: Dai, vediamo, ti voglio bene, però vediamo, dai, va bene? Vediamo, fiducia per me aiuta sempre, poi vediamo, audio sempre.
23: Buongiorno Manfredi, volevo chiedere una cosa, ma secondo voi cosa ha portato di più Teat?
0: Beh.
23: Dovevamo proprio riprendere un giocatore che abbiamo già avuto?
0: Beh.
23: E poi, cosa fa Haaland? Adesso non gioca più? Hanno speso dei soldi per Haaland? Buona, Haaland eliminato, gioca Teat. Ma poi cos'è che ha portato di così in più nella difesa? Ma non lo so, noi potevamo continuare a rimanere così o prendere un altro difensore veramente forte, perché secondo me Teat è un difensore normale. Grazie.
0: Beh, Teat non è Lucumi. Secondo me non hanno caratteristiche simili, no? Sono giocatori proprio diversi, però ha caratteristiche che, come ha detto Tedesco, gli mancavano e le ha chieste per il Bologna. Cioè, non dico apriti cielo, ma non era nei piani. Ora, Haaland, cosa gli è successo? Bravi, aveva una fasciatura vistosa in casa col Sassuolo e sta in panchina. Ha problemini? Ini? Evidentemente, se no la fasciatura non ce l'ha. Però poi non gioca a Napoli. Tedesco sta cercando i suoi titolari. Lì dietro mi sembra che quei quattro presentati siano in questo momento quelli da mettere in discussione per lui. Perché a questo punto Haaland scivola giù. A me sembra di poter dire così, a meno che non abbia dei problemi, ma non risulta più. Quindi non saprei cosa dire.
24: Ciao Manfred, guarda, io sono sempre più convinto che quello che dicevi tu a giugno, mi sembra, luglio, comunque l'hai detto spesso, cioè che era più giusto dire facciamo ripulisti, per modo di dire, cioè prendiamo una, rifacciamo una squadra nuova, diciamo, e ricominciamo da capo e ci diamo un tempo X per ritornare a certi livelli. Secondo me forse era la scelta giusta, con un allenatore nuovo, con giocatori che probabilmente lui erano più funzionali per lui, perché io ribadisco, e lo sai già benissimo, che non, questa rosa non è, per me non è adatta al gioco di Tedesco. Uh-huh. E anche prima ho sentito Della Vite e anche lui più o meno la pensa come me e forse anche come te. Ciao Zinone.
0: Allora, ciao, grazie. Sì, a giugno io seduto qui, comodo, con i piedi sopra il tavolo, a dire boh, io farei così. Ok, poi non sono io a mettere la pelle a disposizione del capo, e bisogna avere gli attributi veri e le idee molto chiare, essere molto convinti, cioè ci sono tanti se, eh? Io ho detto così. Probabilmente trovandomi a scegliere non avrei fatto, perché poi tu avevi Rowe, cioè avevi dei punti fermi su cui comunque dire vabbè, io ci provo. Infatti ci hanno provato, poi è andato tutto in un'estate, è successo di tutto, quindi secondo me era finito un ciclo, e quando tu riparti con un ciclo io sono per via tutto. Tutto, io avrei venduto tutti, ma ti ripeto, comodo seduto qui. Te l'ho detto a giugno, sì, l'ho detto a giugno. Non l'avrei mai fatto dovendo farlo io, probabilmente, cioè servono due bei... No?
1: Ciao Manfred, sono Massimo, buon pomeriggio. Stavo ascoltando adesso questo passaggio dove il tifoso richiamava a raccolta i bolognesi, i tifosi, per sorreggere la squadra, per essere vicino. Cioè, io sinceramente dico la verità, a me mi sembra che a Bologna sia quasi chiedere una cosa che è scontata. Cioè, quando mai a Bologna è mancato l'affetto, il tifo, la vicinanza alla squadra? Mai, credo mai. Cioè, neanche quando eri in Serie C
0: allo stadio.
1: Mai. Addirittura quest'anno ci sono 22.000 abbonati con tre titolari che sono stati ceduti subito dopo, e lo stadio che più o meno c'è sempre tra i 28 e i 30.000 spettatori. Ma a Bologna cosa serve? Cioè a Bologna la squadra, tutti sono vicini alla squadra, tutti fanno il tifo e l'applaudono sempre, l'applaudono anche quando perde
0: allo stadio.
1: Non so, è una mia riflessione. Ciao, buona giornata.
0: Allo stadio, sono d'accordo. Forse ti riferisci quando dicevamo stiamo vicino, perché uno aveva scritto stiamo vicino alla squadra, io ho detto certo, hai ragione, in questo momento bisogna stare vicino alla squadra fino al 90esimo, poi meglio continuare anche dopo il 90esimo, e speriamo anche di gioire una volta, perché al Dall'Ara non so, cos'è, da aprile che non si vince, non mi ricordo neanche più, non ci ho neanche guardato, non ci voglio guardare, quindi è un po' lunga la questione, quindi no, non metto in discussione niente. Volevo recuperare un po' di audio per cambiare un po' le voci, perché comunque se no, Chica, questo posso? Anche se è breve? Questi due no, allora vabbè, li lascio dire a te. Qui sì, non, a Bologna non manca niente, sul digitale lascerei perdere, no? E basta, poi ognuno faccia quel che crede, ma non si può cambiare il mondo, questo è certo. E no, non lo faremo così per il meteo, ma cosa faccio? Premo? Ok, anche quello dopo? In ordine, anche quelli sopra.
6: Ciao Manfred, invece io ti dico, guarda, Palladino subito prima della sosta.
0: Ma perché?
6: Ciao Dalbi.
0: No, guarda, non mi sentirei bene, ti dico la verità.
7: 5 giornate, scusate, essere dopo 5 giornate, ma come si fa a giudicare? Io aspetterei.
0: Hai ragione.
7: Non abbiamo gioco, certo che non abbiamo gioco. Deve organizzare, deve pensare, deve inquadrare. Motta aveva un gioco dopo 5 giornate. Italiano aveva un gioco. Io mi ricordo che erano veramente squadre inguardabili, quindi certi giudizi mi sembrano frettolosi e poco centrati. Ciao a tutti, Mirko.
0: Sì, anche i miei, Te l'ho detto, cioè, secondo me è troppo presto, io non posso dire niente, non posso non manifestare però una grossa preoccupazione dopo la partita di Napoli. Non è una partita banale, sai, Sassuolo in casa, qualche campanello te lo dà, però qua così è. L'Atalanta, bene, dai, bene. La Lazio, insomma, sono messo un po' così, no? Cioè, una squadra organizzata, pronta subito, sul pezzo e dritta, parlo di Alvino.

0: ciò detto, andiamo avanti e vediamo come va, no? È molto presto, hai ragionissimo, quindi non posso. Adesso recupero un po' dei messaggi dietro, vi ho fatto sentire un po' di audio, appunto per cambiare le voci. Ciao Manfred, sono Fabio d'Ancona. È come se tu dessi ad un bravo cuoco poca materia prima di materia prima pretendendo un buon piatto, così è Bologna con Tedesco. Però io ti ritorno a dire, cioè Alvini ha un che materia ha? Un centrocampista georgiano straordinario, un attaccante che sembra messo molto bene in palla, tra l'altro nostro, eppure convinti, carichi, trepera la Fiorentina, appena hanno trovato una squadra in difficoltà, non hanno fatto male nelle altre partite, no? Io credo che sia più la convinzione in questo momento. Io, signori, quando uno mi parla di poca qualità, è Itea, Teghem, Holm, Miranda, ma anche lo stesso Ferguson, Orsolini, Bernardeschi, Piccoli, Dovbik, io, va bene tutto, siamo traumatizzati, lo prendo come un trauma. Sicuramente Bologna è calato di qualità, lo ha fatto da quando si è partiti con la squadra costruita per Motta, non c'è niente di male, poi però i traumi si superano e ritorna la lucidità. Qui mi fermo. E poi ripeto, i soldi entrano negli argomenti soltanto quando tutte le volte viene una critica troppo brutta, troppo severa. E allora ci entriamo dentro. Senza soldi ci sono squadre che hanno fatto mercati importanti, interessanti. Il Sassuolo è stato un esempio, ma non è mica solo. Il Cagliari. Bisogna guardare e capire se bene o male. L'Atalanta per tanti anni ha fatto mercati molto interessanti. Però è il giocatore più caro nella loro storia, ma li ha fatti vendendo tutto, titolari, giocatori della primavera, aggregati, collaterali che erano in giro in prestito, ha venduto tutto senza guardare in faccia nessuno. Eppure con quelle cessioni ci hanno comprato Roa a 45 milioni. Io ve l'ho già detto, a me, io vi seguo, il plusvalenza non fanno gol, no, però ti comprano Roa a 45 milioni. Questa è la storia. Potete essere d'accordo o no, non mi interessa. Io continuo ad avere però tutti gli argomenti per dire che ho ragione a pensare così. Novità a stadio. Dopo le parole di ieri di Fenucci, percepisce una fine preannunciata del progetto del nuovo stadio in fiera. Ma perché? No. No. Vedo che il tempo stringe e che devono dire sì o no. Siamo lì. Vediamo. Senza uno stadio privato, per me non esiste un progetto calcistico rilevante, cioè non lo vedo, soprattutto, ripeto, per come ragiona, per come ha impostato tutte le cose da quando è qua a Bologna. Quindi fra due settimane vediamo. Io vi ho già detto, abbiamo parlato solo di mercato quest'estate, va bene, però la partita più importante per me quest'estate era soltanto quella. Il 30 settembre si decide e io incrocio le dita. Freddy, la maggioranza è silenziosa, va allo stadio, tifa ed è contenta del Bologna sempre in Serie A senza problemi economici. La mediocrità forse quelli che criticano ora non l'hanno mai vista. La mediocrità erano gli ottavi posti in Serie B. Marco, noi per me abbiamo vinto di tutti e non c'è, abbiamo visto di tutto e io credo che non sia, che la Serie A non sia un mondo mediocre, che chi arriva in Serie A comunque ha già tutto per non essere definito mediocre. Vorrei che tutti lavorassimo in Serie A, nei nostri ambienti, la Chicca, Manfred, Leo, tutti, potremmo essere a Sky, DAZN, o dove vogliamo, non ci siamo, non per questo però mi sento mediocre, e non per forza devo dire che a Sky ci sono dei mediocri, no? Io le vedo così le cose, però il calcio libera tutto. Molti lo paragonano all'amore, io dico che anche in amore si commettono errori clamorosi e non perdonabili. Eppure nel calcio l'amore vince su tutto, per me. Sono cazzate. E ci sentiamo domani, dai. Un abbraccio a tutti, vi lascio con Leo e ringrazio la Chicca per la regia. Ciao.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scala.

0: investimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
1: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
0: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 14.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Tensione ai massimi tra Russia e NATO sul Baltico e sul mare al largo della Danimarca. Alessio Galea.
9: Un drone è stato abbattuto sulla Lituania da jet italiani della NATO poco dopo una fregata russa ha lanciato Bengala sfiorando un elicottero danese in acque internazionali al largo della Danimarca. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina sui siti energetici continuano. A Kiev colpite due stazioni di servizio, si contano un morto e sette feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria nella regione russa di Samara.
8: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte, così il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano, Rezaei, chiude la porta agli USA dopo che Trump si era detto aperto al confronto. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. La maggioranza difende il provvedimento perché è in grado di garantire la stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Calcio con due incontri, si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia, alle 18 Genoa su Tirol, poi il derby toscano Fiorentina Pisa alle 21. È tutto da Nicola De Muro.
2: Nettuno Bologna 1.
10: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
11: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
14: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
15: Oh, ma siamo impazziti!
16: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
14: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
17: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
18: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua, da grande.
19: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia.
20: quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
22: Beh, tu non tieni nel dubbio neanche messo il microfono, quindi proprio guarda.
23: Sono le 14.04, io sono Leo Vicari, questo è Quasi Gol, ringrazio Francesca per essere passata a salutarci, no, di far regia non c'è pericolo, è passata a salutarci. A proposito di pericoli, due robine proprio da vecchio bacucco, quale sono? Consiglio, perché poi siamo tutti con la testa da un'altra parte e non si ha neanche dei gran manici a guidare. Se siete in bici e avete una necessità enorme di ascoltare noi in radio o ascoltare la vostra, ragazzi, non tutte e due le orecchie, ragazzi, una e l'altra ascoltate la strada, no? Io oggi ho visto una scena qua, Via della Salute, che qual è la prima che va a destra? Via Fausto Coppi, qual è la prima che credo si chiami così? C'era uno in bici, un ragazzo in bici, proprio così, figlio dei fiori, che gira a sinistra senza mettere la freccia. Ci siamo io e un'altra macchina. Lui non si è minimamente reso conto che ha rischiato di essere preso sotto da me, dall'altra macchina, di far scontrare me e l'altra macchina. Io gli ho suonato e gli ho urlato tutto quello che si meritava e credo anche quello che si meritassero altre persone della mia vita. Ecco, credo di avergli urlato. Lui non si è reso conto di niente. Lui non racconta una cosa del genere. Io e l'altro tizio raccontiamo una cosa del genere. Sapete le cose? Hai mai visto una scena così? Ecco, sai, fotografie quelle strane col gabbiano che ti ruba il gelato, ecco, proprio in quel momento. Cioè, lui non ha la minima idea del rischio che ha corso con ste cuffie, con ste cuffione e così pensando ai colori pastello della vita. Altra cosa, facciamo tutti i fastidi, ce li tiriamo fuori adesso, che dopo parliamo di cose belle, di calcio. Ti ricordi che abbiamo fatto la puntata? C'è qualcosa che vi fa rabbia? Non esiste più. C'è qualcosa che vi dà fastidio. Allora, oggi mi è venuto in mente un'altra cosa che mi dà fastidio. Beh, se non ci conosciamo, non mi parlare appiccicato alla faccia. No, ecco, anche te, Fra. Cavolo, non mi, no, cioè impariamo a mantenere quel minimo di distanza.
24: Anche con gli amici stretti, io se uno proprio mi sta troppo appiccicato, non è che proprio lo ami profondamente, già se siamo amici da una vita.
23: Cioè,
24: se
23: o devi fare una scena madre, allora per un secondo ti devo, esatto, sussurrare una
24: ma
23: cosa.
24: Ma se non ti conosco, per chiacchierare, ragazzi, mi stai attaccata alla faccia o mi tocchi?
23: Invece io tocco. Io sono quello che tocca, no. Però non ti vengo in faccia.
24: No, te, cioè, devi stare al posto tuo.
23: Lo so. Io ogni tanto tocco, è vero. Ma quello che gli senti il fiato proprio,
24: sì, no,
23: lui sente
24: non
23: il tuo.
24: Importa,
23: non abbiamo intimità,
24: esatto.
23: Ok? Non
24: ci dobbiamo dare il bacio del buongiorno.
23: Già la confidenza è come già anche quello. Ne parlavamo prima con Manfred, no? Fuori dalla metafora.
24: Secondo studi
23: del bacio del buongiorno. Il bacio del buongiorno
24: è importante.
23: Ragazzi, oggi c'è Andrea Mottola, oggi c'è Alberto Bortolotti, oggi c'è Luca Bortolotti, uno dietro l'altro. Francesca già in confusione. Dario Teri, Pieni siamo, dai, li ho spesi tutti in cretinate, ma non rimpiango niente. L'ha detto Joy, no, l'ha detto Jake La Furia, JJ, no, J, con la J, dai, cominciamo.
25: Quasi Gol, presentato da
26: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
27: Et che pe, u carot.
0: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
1: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
3: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
25: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
23: .14.09 Leo Vicari, quasi gol. Ciao, i numeri di telefono 366-402-4022, li dovete fare uno in fila all'altro, 366-402-4022, mandarci un messaggio WhatsApp se volete partecipare o un vocale entro il minuto o delle foto. Ringrazio Francesca Bolognini per aver chiamato mister Andrea Mottola le altre volte, oggi si era dimenticato, ma va bene, dai, cosa vuoi che sia. Andrea Mottola è con noi, ciao Andre.
4: Ciao Leo, buongiorno a tutti.
23: No, buongiorno.
4: Come dimenticato.
23: Ma sì, ci eravamo messi a fare un discorso anche abbastanza pregno di significato durante la pausa, e lo chiami tu, lo chiamo io, non ti aveva chiamato nessuno, Andre. Triste, solitario, i final, no? Si diceva, no, dai. Non esatto. Facciamo di no. Senti, avete perso col Molinello, ho visto.
4: Purtroppo sì, io vedo ancora quella foto che mi fa venire caldo, che hai vicino a te, la mia.
23: Ah, la tua? No, infatti stavo cercando io una foto.
4: No, sì, abbiamo perso. Diciamo che non è stato un esordio ottimo, perché da parte mia, perché sono stato allontanato dal campo. E non ero in panchina, ero ai bordi del campo, però io mi vedo la partita da solo e ho avuto un battibecco abbastanza furente con l'assistente dell'arbitro, una signorina, che ho detto qualcosa di poco edificabile, e perché ci ha dato un gol in fuorigioco di 1,5 metri, quindi. E vabbè, via. Abbiamo inaugurato così la stagione, mi pagherò la mia multa come da regolamento e basta.
23: Senti, sì, dopo una domanda sulle multe. Senti, si sente il passaggio prima categoria promozione?
4: Ma guarda, a livello di sì, si sente, perché se no non ci sarebbero le categorie. E no, ti dico, noi abbiamo giocato contro una squadra ben organizzata, ma soprattutto la cornice di pubblico era un'ottima cornice di pubblico, e quindi si vede anche da quelle cose lì. E noi eravamo un po' troppo emozionati, col freno a mano tirato, e ci può stare, però insomma da domenica si gioca di nuovo. E quindi tutte queste cose che ho evidenziato non ci devono essere, però il cambio di categoria si è sentita.
23: Andre, cominciamo, dai. Se tu sei già intervenuto ieri da Dario, se hai qualcosa da dire due giorni dopo la partita di Napoli o comunque quattro giorni prima la partita contro il Torino, ti lascio ovviamente briglia sciolta, ho tanti messaggi, dimmi tu come partire.
4: Ma Leo, io ieri con il tempo che avevo a disposizione ho manifestato la mia negatività per il secondo tempo del Bologna, perché è stato un secondo tempo che ho estremizzato, erano ai tempi di Nereo Rocco che non vedevo questa difesa dentro alla nostra area, non dentro al nostro centrocampo, dentro la nostra area.
2: Sì,
4: quindi ed era inevitabile.
2: Tra l'altro, ai tempi di Nereo Rock non c'era neanche la Pay TV, ai tempi di Nereo Rock, quindi dovevi andare al campo a vederla proprio.
4: No, certo, guarda, e ti dico, Leo, che era inevitabile che prima o poi il Bologna prendesse gol, perché se tu attacchi, ti difendi a oltranza, da una parte e dall'altra, prima o poi lo prendi. E la cosa che mi dispiace di più, rispetto, io non faccio mai paragoni, però sono, questo lo devo evidenziare, è la poca convinzione e soprattutto il cambio di mentalità che ha questa squadra. Negli anni scorsi si andava a Napoli per giocarsela alla pari, forse con un livello tecnico superiore, però puoi essere anche più scarso per giochi con più corsa, con più cattiveria, e soprattutto non puoi buttare avanti i palloni come abbiamo buttato via noi del Molinella domenica nel secondo tempo.
2: Andre, tanti messaggi, io comincio, ovviamente rischiamo anche di passare un po' di palo in frasca, però il martedì è anche un giorno fatto in questa maniera, perché il lunedì c'è un po' la pancia che fa pace con la testa e con il cuore, il martedì raccogliamo un pochino tutte quelle che sono le risultanti, no? dei primi confronti, anche tra giornalisti, tra tifosi, addetti ai lavori, perché no? Allora, parto da questo. Ciao amici, bisogna iniziare a dare luce verde a Bernardeschi, è l'unico con le qualità che ci può togliere da queste pesche. Andre, un Bernardeschi alla diamanti, un Bernardeschi che in assenza di Orsolini, in assenza di Dovbik, gli viene detto, secondo questo nostro ascoltatore, insomma, fai un po' quello che ti pare. Io ammetto, in maniera molto troglodita, sono d'accordo con lui, dimmi la tua.
4: Ma guarda, è il giocatore che ha una qualità tecnica molto diversa dagli altri, però sai, Bernardeschi corre a destra, corre a sinistra, gioca in mezzo, fa dei tagli, però se tu picchi il pallone da dietro sempre in avanti sperando che Piccoli, nel primo tempo che ha fatto una partita di grande fisicità, e ti dirò che il primo tempo non mi erano neanche dispiaciuti, questa difesa non troppo passiva, ogni tanto qualche sortita in avanti, nel secondo tempo buttavamo palla, poi i cambi secondo me sono stati cambi che non ci stavano, e quindi Bernardeschi ha evidenziato il non gioco del Bologna.
2: Nei dilettanti c'è l'uomo squadra a volte? C'è quello a cui tutti i compagni guardano come prima opzione?
4: Sì, c'è perché ci sono gli uomini leader e gli uomini che si prendono in mano la squadra, se la portano sul gruppone. Noi purtroppo dopo sei minuti, e sto parlando del Molinella, il nostro uomo squadra ha avuto una distorsione alla caviglia ed è uscito a braccia, e quindi c'è mancato diciamo la persona carismatica all'interno del rettangolo di gioco, e purtroppo essendo una squadra giovane non abbiamo dei leader, cosa che evidenzierò stasera, che ognuno di loro deve essere leader, perché sennò non si va da nessuna parte, e penso che sia giusto anche riversarlo ai professionisti.
2: Sì, sempre secondo me, Andre, tenendo conto che non tutti abbiamo gli stessi confini, non tutti abbiamo gli stessi limiti. Cioè io a qualcuno posso chiedere di arrivare, cioè a tutti devo chiedere di arrivare al massimo di quello che possono fare, che ovviamente non coincide, anche per quanto riguarda la personalità.
4: No, è vero, Leo, quello che dici, assolutamente, però si tratta di snaturare un pochino, perché il calcio è anche scuola di vita, e quindi secondo me essere passivi, non essere leader, essere sempre silenziosi, non va bene, bisogna che tu ti esponi. Io l'ho pagato sulla mia persona, ma nel lavoro, anche nel calcio e adesso da direttore. Cioè io a un certo punto rischio, però sono contento di rischiare, perché a un certo punto ho questo carattere che non è un carattere ribelle, ma è un carattere che mi piace che la gente mi ascolti.
23: È molto netto e trasparente quello che ci dici. Grazie. Arriviamo tra due minuti con te e i vostri messaggi.
25: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
6: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
10: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
11: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
27: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
28: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
29: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
23: 14:22, Leo Vicari, quasi gol. Siamo con mister Andrea Mottola, che vado ancora a salutare. Ciao Andre.
4: Ciao Leo, buongiorno a tutti di nuovo.
23: Ci siete voi al 366-402-4022 e in maniera laconica Cri dice: secondo me la squadra non crede nel calcio del mister. Allora aggiungo io, perché non mi piace buttarla lì a non credere il calcio del mister, non ci crede la squadra. Andre, ma il calcio non è sempre quello in generale? Cioè, non abbiamo un pochino deviato fino ad andare fuori pista a ritenere che certi allenatori inventano del calcio?
2: Cioè, il calcio di Tedesco, tu hai capito qual è il calcio di Tedesco? Io no, provato qualche traccia, ok, io non sono in grado di dire che Tedesco ha un calcio per cui la squadra non ci crede. Secondo me non crede nelle proprie capacità questa squadra, che è un po' diverso. Dimmi la tua.
4: Ma allora, il calcio è uno sport molto semplice, cioè nel senso che io come te non ho ancora capito questo allenatore come vuole giocare. Questo deve essere un concetto molto chiaro. E la squadra non ha capito, se la squadra non ha capito dopo un mese di ritiro, dopo 4 partite di campionato, secondo me è preoccupante, è molto preoccupante, perché faccio un paragone: nei dilettanti non c'è il mese di ritiro, c'è solamente 2 settimane di preparazione, però l'allenatore deve già inculcare nella testa i giocatori come devono agire, come devono giocare. Io in questo momento ho visto, secondo me c'è una considerazione molto molto importante, che lui aveva preparato un centrocampo 4-3-3 con Bernardeschi in mezzo. La prima partita Bernardeschi non gioca
2: e Andrea, se ha fatto così è un errore, però
4: assolutamente sì. Però se il giocatore ha un diniego nel giocare in quella posizione, o la risolvono prima, perché potevano risolverlo nella prima amichevole, io non ce la faccio a giocare qui, non mi sento realizzato, e allora si cambia. Però il fatto che Bernardeschi non giochi con la Lazio, e poi dopo quando entra gioca esterno, poi non si capisce, gioca Odgar, secondo me lui ha un po' di confusione in testa. E soprattutto, Leo, nonostante io non sia un estimatore seriale verso Nicola Moro, devo dire che Moro in questa squadra, in questo momento, col parco giocatori che c'è, deve sempre giocare, perché è l'unico che ha una linearità di gioco, sveltezza nel muovere la palla, che il Bologna non ha. Non è Lazusi, non è Ferguson, non è Pobega, non è Libra, e poi dimmi chi c'è ancora, che non è Amundarai. È l'unico giocatore che nel 4-3-3 di Tedesco può giocare davanti alla difesa, che ne trae vantaggio, ma soprattutto con 2 centrocampisti che riempiono l'area, cosa che il Bologna in questo momento non fa, perché crossa poco. Sì, è vero, crossa poco, ma perché crossa poco? Facciamoci una domanda: perché in area c'è solamente un giocatore, quindi cosa va a crossare? Tanto lo prendono gli altri. Andrei, quindi però crossando i 2 centrocampisti che sono più avanzati, sto facendo un esempio, o Vega o Ferguson, possono attaccare la seconda palla.
2: Allora Andre, un po' di cose. Per me crossiamo poco perché non abbiamo esterni, e questo è una cosa che io trovo talmente evidente che non rimarco tutti i giorni, ma mi toccherebbe farlo per essere bravo a fare il mio lavoro. Dovrei dirlo tutti i giorni: perché avete costruito una rosa senza esterni? Perché uno dice: ah no, ma l'allenatore vuol fare il gioco per vie centrali. Ma non mi interessa. Cioè, se io voglio mangiare il kebab tutti i giorni, non è che quando vado a comprare la cucina non compro i piatti. Cioè, servono comunque i piatti, le posate, cioè servono, cioè, gli esterni servono. Se noi vogliamo soltanto andare coi terzini a crossare, Andre, dobbiamo essere Real Madrid probabilmente, perché non ci arrivano i terzini in fondo a crossare tutte le partite. A Napoli non ci sono arrivati mai.
4: Beh, a Napoli è stata una partita completamente difensivista, quindi i terzini sembrava che avessero dei sacchi di sabbia di centinaia di chili e non si muovevano. No, io ti dico, posso essere d'accordo parzialmente con te, noi gli esterni li abbiamo, il problema è che giocano a piedi invertiti, quindi non sono esterni, cioè non so se rendo.
23: Secondo me se li metti nel loro piede fai fatica, cioè secondo me Bernardeschi, se tu lo metti a giocare a sinistra dicendogli oh fai il binario di sinistra, secondo me a quest'età e in questo calcio Bernardeschi, oltre ad essere sprecato, vabbè, ma Bernardeschi non ci arriva in fondo alla bandierina a crossare, cioè ma diventa troppo prevedibile, no? Mangulà non l'ha mai fatto quella cosa lì, l'esterno, no? Quindi c'è proprio un equivoco di fondo, secondo me, c'è Andre in tutto questo.
4: Sì, però Leo, io ti voglio dire che l'anno scorso, 5-6 partite, anche in Coppa, Bernardeschi ha fatto l'ala sinistra, l'esterno sinistra.
23: Allora, hai ragione, ma con compagni con cui poteva tecnicamente dialogare meglio, perché erano più forti. Allora, quando giochi, cioè anche alla Juve,
4: però
23: no?
4: C'era,
23: anche,
4: c'era Miranda, però c'era Miranda, che Miranda è un giocatore... che se ha un giocatore come, non dico Cambiaghi, perché gioca nel binario di Cambiaghi, che forse gli ostruisse il binario di poter fare sovrapposizioni, ma un giocatore come Bernardeschi, che tende ad andare in mezzo, Miranda ne trae beneficio ai massimi livelli, e Bernardeschi quando c'è l'uno contro uno può mettere palloni. Io la vedo così, ma lo stesso Cambiaghi, però qui c'è un allenatore che dovrebbe dire queste cose, non le deve dire Leo Vicari o Andrea Mottola, che Mottola è un babbeo e
23: Leo Vicari anche,
4: è un ottimo conduttore di trasmissioni, come il rame, non so se rendo Leo, cioè, però io ho questa convinzione.
23: Altra cosa su Moro, di quello che dicevi prima, io sono d'accordissimo con te, Moro, proprio ho lo stesso tuo incipit, non è il mio giocatore preferito, ma per me ci sta in ogni Bologna, e ti dirò, secondo me sta in ogni rosa della Serie A Moro, a seconda ovviamente di quello che gli chiedi, no? Cioè magari lo metti a giocare nel Lecce o nel Parma, è stratitolare ed è il leader del centrocampo, lo metti alla Roma o all'Inter, è il settimo centrocampista, il sesto centrocampista magari, ma per me può stare in ogni rosa di Serie A. Chiedo questo però, io non vorrei che dopo questa settimana in cui inneggiamo tutti alla titolarità di Moro, e sabato sarà titolare Moro, facciamo che lo diciamo prima, che ci esponiamo prima, sabato sarà titolare Moro, io non vorrei che sabato Moro non fa una partita meravigliosa e cominciamo a dire anche i colleghi Moro ha perso la sua chance. No, perché sennò torniamo a Carson, torniamo a Dominguez, torniamo a tutti quelli che giocavano 20 minuti, non va bene, hanno perso la chance. Poi magari c'è qualcun altro che ha avuto molte più partite. Cosa dici Andre? Se crediamo in Moro dobbiamo dargli due partite almeno, insomma, per vedere se può farlo.
4: Leo, hai pienamente ragione, perché tanto io so già come va a finire. Cioè, se Moro fa una prestazione medio-bassa, allora aveva ragione Tedesco a non farlo giocare. Sì. Se invece Moro fa una buonissima gara, allora Tedesco non capisce perché Moro deve giocare. Ma la domanda che ti faccio io, che è quella secondo me basilare, ma ti rendi conto che stiamo parlando di Moro, giocatore indispensabile in questo momento in una rosa come il Bologna? Cioè Moro diventa un giocatore imprescindibile per questa squadra. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non si è operato sul mercato per un giocatore che avesse le caratteristiche molto meglio di Moro, che ce n'erano.
23: Io però devo stare alle parole di Fenucci su questo. E le parole di Fenucci, che sono registrate, c'eravamo tutti, le abbiamo sentite tutti, le abbiamo analizzate, vivisezionate tutti, manco fossero un reparto che così chimico, ospedaliero, no? Che va a guardare le goccia su goccia quello che ha detto Fenucci. Fenucci ha detto: ho anche letto che il mister avrebbe chiesto un centrocampista in più, non è affatto vero. Quindi
2: io lì però.
4: Ma guarda, ti voglio dire una cosa, si può sbagliare? Si può sbagliare. Cioè lui mi dice che Elazzouzi è un giocatore che può giocare in quella posizione e quindi non gli prendiamo il centrocampista basso. Fermi un attimo. Allora, Finucci, Di Vaio, Sartori, voi che siete uomini di mercato, voi sapete benissimo che è una situazione che voi dite, ma non è quella pensata dall'allenatore, perché io sono convinto che Tedesco ha detto: oh ragazzi, farò con quello che ho. Cioè questo, ma non per dare del bugiardo a Finucci, che non mi permetterei mai, però secondo me ha mentito spudoratamente, nella maniera più assoluta, perché uno che non fa calcio può dire una cosa del genere, che il Bologna non ha bisogno di un regista, ma uno che fa calcio a certi livelli come loro o a certi livelli come sottoscritto, bassi, la prima cosa che deve fare, deve prendere un centrocampista che organizzi il gioco.
2: La vediamo diversa, Andre. Secondo me Finucci ha detto il vero. Come sempre succede quando le conferenze le fa il capo di un'area, diciamo così, difficilmente la completezza delle risposte va anche a investire un'altra area, ovvero io sono convinto che non ci abbia detto una balla che sia una Finucci, sono convinto che qualche omissione ci possa essere stata, come ad esempio non ci ha chiesto nessun centrocampista, magari se gli prendevamo un altro bravo giocatore da un'altra parte gli faceva piacere, però magari il centrocampista no. Quindi cioè, può aver sbagliato anche lui, può aver sbagliato anche Tedesco, cioè, perché no, se io sono la società e l'allenatore mi dice no, io sono a posto col centrocampo, io sono la società e dico oh, mi sfrego le mani, non devo neanche spendere.
4: È vero, però se io che sono il direttore e a un certo punto il mio allenatore mi dice guarda che siamo a posto col centrocampo, io gli dico ma sei sicuro? Ma sei sicuro? E glielo ripeto 10 volte, ma sei sicuro? Perché io penso che il centrocampo non sia a posto così. Poi se tu mi dici sono contento così, bene, tanto alla fine gli allenatori vengono considerati dal lavoro che hanno. Non vorrei che Tedesco pagasse questa sua affermazione, non ho bisogno di nessuno, per un futuro. Mi auguro proprio di no. Ma non ho dato del bugiardo a Finucci, questo deve essere chiaro.
2: Ma no, Andrea ha detto, ma no, ma infatti c'è un ascoltatore che dice ma Mottola ha detto che non dà del bugiardo a Finucci, mentre gli dà del bugiardo. No, ha detto, io non ho detto che Finucci è un bugiardo, ma ho detto che in quel frangente, secondo me, ha detto una bugia, che è diverso che dire dare del bugiardo a uno.
4: Cioè, no, bugiardo però, vuol dire che uno racconta delle
2: esatto, cioè.
4: Ho detto che in quel momento mi sembrava non veritiero, punto e basta, finito. Basta.
2: Allora, ma ci mancherebbe. Allora, poi torno anche su un argomento, grazie ragazzi intanto dei messaggi e degli argomenti, però voglio tornare io, mi prendo un attimo io un piccolo spazio da rivolgere ad Andrea. Già in questi giorni stanno montando ovviamente tante impressioni, come è giusto che sia, cioè come è legittimo che sia, stiamo parlando di calcio, lo facciamo anche su cose molto più serie, quindi sul calcio figurati se non possiamo farlo, però mi sembra stia anche molto cavalcandosi il partito, comunque l'idea, il pensiero del proteggiamo Tedesco che non ha colpe. Però Andre, il mestiere dell'allenatore è anche un mestiere così tanto pagato a livello professionistico e così tanto a volte ingrato, beffardo, no? Malvagio addirittura, ecco, che delle volte per cambiare le cose e l'allenatore viene esonerato. Non c'è bisogno che lui sia un diavolo mefistofelico che abbia sbagliato tutto, no? E delle volte paga l'allenatore anche se non è lui il principale colpevole, Andre, no?
4: Ma fa parte del gioco.
2: Certo.
4: Fa parte del gioco. Perché a un certo punto, se i risultati non vengono, non ho mai visto una società che cambia 10 giocatori. cioè non l'ho mai visto.
23: Anche perché c'è il mercato chiuso, quindi non si può neanche.
4: Sì, appunto, cioè voglio dire, e quindi purtroppo quando uno fa allenatore, che ribadisco, io l'ho fatto per 34 anni a livello dilettantistico e è un lavoro stupendo. Dico lavoro perché era diventato proprio un lavoro ed è bello, ti senti...
23: parte di qualcosa, Andre, ti senti, per i 3 anni che l'ho fatto io mi sono sentito parte di qualcosa.
4: Sì, io a un certo punto non ci dormivo la notte, non ci dormivo la pre e quella dopo, perché purtroppo si commettono degli errori, e però viene giudicato. Io sono stato esonerato una volta solo, quinto in classifica, d'accordo, e lo ribadisco, in zona playoff, per colpe fuori dal campo che nessuno mi ha mai detto il perché ero quinto in classifica. E quindi cioè la società può fare quello che crede ed è giusto che faccia così, però poi alla fine dentro di me ho detto: io sono in pace con la mia coscienza, ho fatto quello che dovevo fare, adesso vediamo. Ma non rispetto al collega che è subentrato, rispetto alla scelta della società, cosa hanno fatto, sono arrivati.
23: No, ma infatti per me è sbagliatissimo giudicare un allenatore dal numero di esoneri che ha avuto, perché noi non possiamo sapere se quelle scelte sono state fatte per quale motivo, quanto poi abbiano fatto bene quelli dopo. Quando mi dicono: ah, Giampaolo è un allenatore scarso, guarda quanti esoneri, però mi chiedo anche: quelli che sono arrivati dopo Giampaolo come hanno fatto in quelle squadre? Cioè, quindi attenzione a usare quel tipo di numero e di parametro. Tanti messaggi, ve li leggiamo tra poco.
25: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
12: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
25: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
13: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
17: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
18: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
19: Quello famoso per gli abiti da sposa.
18: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
20: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
0: Sai, sto valutando di cambiare auto.
1: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
0: Cioè?
1: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
0: In più?
1: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
0: Auto ricondizionata?
1: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
0: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
1: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
3: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
10: Oh, ma siamo impazziti!
21: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
9: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: 14.45, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366 402 4022, ciao di nuovo anche ad Andrea Mottola.
26: Ciao Leo, buongiorno a tutti di nuovo.
23: Allora, Andre, bisogna tornare alla mentalità della metà bassa della classifica e qui l'allenatore deve fare la differenza. Ostia, Andre, la mentalità della metà bassa della classifica, quant'è che non ce l'abbiamo dal 2019? Mihajlovic, quei 4 mesi, 5 mesi.
26: Beh, sì, quando è subentrato al 0-3 in casa.
23: 0-4
26: col Frosinone, dove io ho assistito in via dello sport, ha saputo in mezzo ai tifosi e roba varia, e con quella situazione che Inzaghi mise, adesso non mi ricordo, esterno destro.
23: Allora Poli andò a fare il terzino destro. Espulsione di Mattiello.
26: Sì, sì, Mattiello, bravissimo.
23: Palacio andò da Inzaghi dicendo: sì, sì, mister, siamo tutti d'accordo più o meno. Metti Poli a fare il terzino destro.
26: No, sai cos'è che Palacio dice? No, no, mettilo pure, così perdiamo. E
23: no, adesso, no, forse no.
26: No, sto esternando, sto ridendo, naturalmente, perché bisogna stare attenti.
23: No, ma anche quel giorno ridevamo. Come ridevamo quel giorno?
26: Non ridevamo neanche un po', però
23: diciamo, sta di fatto che la squadra quel giorno, lo possiamo dire, quel giorno, cioè Inzaghi, tutte le colpe che volete, quando i calciatori fanno come ha fatto Bologna Frosinone quel giorno, sono stati professionalmente ignobili.
26: Sì, è vero, prestazione imbarazzante, via, diciamo
23: ecco.
26: Così
23: ecco. Scusate, ma quando è arrivato Tedesco, gli è stato detto che avrebbe allenato una squadra da prime 10 posizioni? E se sì, perché è venuto a Bologna per allenare una squadra che punta al 10° posto dopo aver fatto Champions League, Europa League e Coppa Italia? Queste, Andre, sono domande che cominciano a porsi sempre più insistentemente. Poi credo anche che nella sfera privata, personale, di una persona, persona, come di un allenatore, come di un professionista, ci debba essere anche uno sbarramento a un certo punto, per cui non è obbligatorio che Tedesco ci dia mai risposta a questa domanda. Però cosa è venuto a fare Tedesco a Bologna? Ammetto che non è la prima volta che lo leggo, non l'ho letto soltanto qua a Quasi Gol.
26: Ma guarda, io non credo che gli avessero paventato una squadra da 10 posti. Quando si fa un programma con un allenatore che hai voluto fortemente, perché l'abbiamo voluto, cioè il Bologna l'ha voluto fortemente,
23: sì, sì, sì,
26: d'accordo? Ma non credo che loro non l'abbiano seguito. Secondo me era già un nome che era venuto fuori tante volte, quindi penso che sapessero caratteristiche dentro e fuori dal campo di questo allenatore. Quindi non credo che lui sia venuto a Bologna per fare entrare dentro il decimo posto. L'ha anche esternato, che mi ha lasciato abbastanza così perplesso, perché secondo me non doveva dirlo. Però è stato sincero, ha detto: io, se facciamo il decimo posto, sono contento. Quindi anche lui è realista e ha visto che è un Bologna non da primi 5 posti o 6 posti che noi speravamo. Quindi però questa affermazione è stata toccata da tantissime persone, tanti tifosi che me l'hanno in vari luoghi esternata.
23: Rispondo a Lorenzo che ci dice: avete la memoria corta. Magari, Lorenzo, magari, te lo giuro, cioè è un superpotere che vorrei avere, quello di avere poca memoria. Invece purtroppo ne ho tanta, purtroppo, ma te lo sottolineo, purtroppo ne ho tanta. Perché dice Lorenzo: quando Motta arrivò a Bologna era il 2022 ed era sedicesimo. Io però nel messaggio di prima non ti ho detto dobbiamo tornare a quando il Bologna era negli ultimi posti. Il messaggio di prima parlava di giocare con la mentalità del salvarsi nella metà bassa della classifica, e Motta, Andre, non l'ha mai fatto, non ha mai giocato da mentalità da metà bassa della classifica, sbaglio?
26: Leo, allora, come prima per Fenucci, come adesso per Motta, secondo me la gente deve capire quello che diciamo, che parliamo sempre a pro, non a contro. E quindi quello che tu hai detto è un discorso molto giusto, che era dal 2019 che il Bologna aveva giustamente questa mentalità. Perciò, e cosa, cioè, perché bisogna andare sulla memoria corta, la memoria lunga? Cioè, io sono anziano, però la memoria è una delle poche cose che mi è rimasto di buono nella vita. D'accordo?
23: Cominci a dimenticare, cominci ad avere la memoria di poche cose del giorno, ma a ricordare tanto il passato, che si diceva che era quello, no? La discrimine per diventare anziani.
26: Ma no, guarda, io mi ricordo ancora la prima partita che ho fatto da allenatore.
23: Ecco, ma ti ricordi cosa hai mangiato oggi a pranzo?
26: Oggi a pranzo sicuro so che cosa, ma perché sono, mia moglie ormai mi tratta come se fosse un pomodoro, perché ho sempre pasto al pomodoro, quindi sai,
23: stai diventando
26: ma la mangio volentieri, che deve essere molto chiaro. Però cioè, la memoria a me non manca, quindi il primo segno dell'anzianità è quella che uno non si ricorda più quello che ha fatto. Io mi ricordo ancora quando ero bimbo che giocavo nel cortile con la mia maglia del Bologna, perché mio padre, quando sono nato, me l'ha messa addosso.
23: Sette giorni su sette, d'altronde.
26: Certo, indubbiamente.
23: Vocale.
2: A proposito di Inzaghi, viene qua per l'ottavo di Coppa Italia col Palermo, che non mi sembra una brutta squadra. Ciao da Luca.
23: Vero, 2 dicembre, Andre.
26: Sì, sì, grande Luca che conosco. E sì, sì, c'è un Bologna-Palermo succoso. Il Palermo guida la classifica di Serie B insieme
23: con un grande Mantova, con un grande Mantova, sì, sì, sì, sì. Chissà che non sia l'anno buono del Mantova.
26: Che mi ricorda sempre quando andavamo in Serie A con un gol di Dino Pava, che non faceva gol neanche se aveva una porta di 25 metri di larghezza, e però quel giorno lì, quell'umido giorno quella domenica umida con 6.000 bolognesi, qualcosa del genere, fu l'antipasto del poi della partita con il Pisa in casa.
4: Esatto.
26: Che suggellò la nostra. Vedi la memoria? Vedi la memoria? Ma mi ricordo anche io la Bologna-Pisa non la vidi, perché mia moglie aveva prenotato il viaggio a Sarno e Seic senza ricordarsi che c'era il Bologna. Mai perdonata.
23: Però Andre, ti metterò alla prova la memoria tua e di tutti settimana prossima, quando uscirà una mia cosuccia, cosina, cosona, di cui vi parlerò e di cui vado molto orgoglioso e sono molto contento e non vedo l'ora, visto che mi hanno chiamato stamattina che venerdì sarà pronto, ecco, cioè, c'è il mio scatolone di copie da andare a ritirare, sono molto contento e ne parleremo settimana prossima. Il Toro gioca oggi e sabato con noi. Toro ha giocato, era di ieri il messaggio, ha giocato ieri.

0: il Dall'Ara sia uno stadio vittorioso, perché se lo meritano tutti, se lo merita Tedesco, se lo meritano i tifosi, se lo merita i dirigenti, la società, Saputo, che in questo momento sta ingoiando, secondo me, ingiustamente, delle grandi problematiche, e uso questo termine elegante, da parte dei tifosi, e quindi dobbiamo essere proprio tutti uniti alle 15, che non sarà freddo o caldo caldo, però insomma i giocatori poi sono pagati per quello, per fare un risultato, per ottenere un risultato positivo, che dopo si può andare per 2 settimane tranquilli, un pochettino si rimette le cose a posto piano piano, e poi vedremo la ripresa.
1: Sì, c'è chi dice, sentivo stamattina, chi era Manfre o Dario, non ricordo, che diceva serve, Pippo forse era, che diceva vincere col Torino serve per il morale. Sai che a me servono anche i punti, ti dico la verità, mi servono anche questi.
0: No, sicuramente serve per la classifica, poi a ruota per il morale, poi i giocatori, che per 2 settimane qualcuno andrà via, qualcuno ci
1: Tre,
0: sarà.
1: tre, tre. 3 settimane.
0: Ecco, 3 settimane questi giocatori si alleneranno non col fardello di avere non vinto, ecco,
1: Sì,
0: preferisco dire
1: sì, sì, sì.
0: non vinto.
1: Sì.
0: E con il Toro, che diventano allenamenti pesanti,
1: Sì,
0: pesantissimi.
1: sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Arrivi al
1: No,
0: campo
1: sì.
0: con, ribadisco, con dei sacchi
1: Sì.
0: di sabbia attaccati alle, stavo dicendo una parolaccia, ai piedi.
1: Anche perché poi hai Lecce e le due milanesi dopo,
0: Sì, anche perché il calendario, non è
1: ti mette di
0: semplice.
1: fronte vocale.
2: Massimo da Bologna, io volevo solo dire una cosa, che Fenucci dice che possiamo arrivare tra i primi 10, l'allenatore dice che firmerebbe per arrivare tra i primi 10, allora mi chiedo, ma i giocatori che vanno in campo, con che spirito vanno in campo? Perché io ho sempre saputo che un giocatore va in campo per vincere, non per arrivare tra i primi 10. E arrivare tra i primi 10 è la classica scusante che puoi dare a qualsiasi giocatore, dire vabbè dai, se perdi alla fine poi dobbiamo solo arrivare tra i primi 10, che poi diventa 11, 12, 13 e rischiamo di andare in Serie B. Adesso io spero che non sia questo il caso, però sinceramente non hanno dato un buon segnale allo spogliatoio.
1: Andre.
0: Sì, è vero quello che dice. Allora io, se fossi un giocatore, vorrei cercare di evidenziare sia Fenucci che allenatore che non siamo da primi 10, che siamo una squadra che può lottare sicuramente per le prime posizioni. Quindi, secondo me sarebbe uno stimolo. Se giocassi io sarebbe uno stimolo. Ok? Però giustamente il nostro radioascoltatore non ha detto un'eresia, anzi.
1: Non avendolo io, no, non l'avrei detto con le parole che ha detto lui, però è un sospetto che ho anch'io. Non mandi un messaggio a nessuno, positivo, se parli di un obiettivo sportivo che non è
0: Sì,
1: sportivo,
0: posso
1: purtroppo.
0: aggiungere,
1: Sì,
0: Leo?
1: certo, poi ci salutiamo.
0: Dipende, no, te lo dico, è come quel direttore sportivo che avevamo una volta che disse a febbraio siamo già salvi. Uguale.
1: Sì,
0: Uguale.
1: a me questa minimizzazione della classifica sa tanto di necessità di spostare l'argomento da un'altra parte. E purtroppo sono abbastanza sensibile a queste cose. Andre, c'è anche
0: Esatto.
1: il Cagliari in mezzo, cioè noi avremo il Lecce, Inter, Cagliari-Milan.
0: Cagliari e Milan,
1: Peraltro
0: il mercoledì
1: in
0: a
1: 15
0: Milano.
1: giorni, perché c'è la. Sì, perché
0: Sì.
1: esatto, c'è l'infrasettimanale a Milan. E
0: Milan.
1: poi abbiamo tante squadre della metà in teoria bassa della classifica, in teoria, e poi abbiamo tutte le biggole, quelle ostiche, intorno a dicembre. Andre, mi
0: Esatto.
1: fermo, ti sentiamo domattina, come tutte le mattine, tranne il martedì con Dario.
0: Grazie Leo, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a te. Ciao Andre, arriviamo tra poco.

0: Poco con voi Alberto Bortolotti.
1: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et che pe, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia. Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
4: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
5: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
6: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
4: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
7: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
4: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
8: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
9: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
10: Sai, sto valutando di cambiare auto.
11: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
10: Cioè?
11: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
10: In più?
11: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
10: Auto ricondizionata?
11: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
10: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
11: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
12: Ritorna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it. Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
13: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
12: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
14: pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
15: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
14: Venerdì 18 alle 21.30, Voglio tornare negli anni 90, live show.
15: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
14: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
15: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Le 15.05, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Bello che siete in tanti, ci scrivete in tanti. A me chissà quanta roba avete da dire. Ad Alberto Bortolotti, ciao Alberto.
19: Ciao Leo, buongiorno a tutti.
18: Come stai? Com'è andata la settimana?
19: La settimana è andata bene, sto fortunatamente bene di salute, ho parecchie robe da fare di lavoro, perché il precampionato per un club è quasi più intenso, sono tutte cose che sto imparando alla mia vera età, perché io prima di 15 mesi fa non avevo mai lavorato per un club, quindi sono tutte cose che sto imparando con l'andare del tempo, ma c'è parecchia roba da fare, da gestire e da vedere. E poi c'è stato l'annuncio dello sponsor, non particolarmente comodo, ma giustamente dove loro erano, cioè a Savona. E la trasferta di Savona è stata impegnativa, il treno molto impegnativa, non per colpa della Virtus.
18: Tutta la Liguria in treno è impegnativa.
19: Stata una roba ai limiti allucinante, ma questa è l'Italia, purtroppo. Insomma, devo dire che
18: arrivare in Liguria in treno è più ostico che arrivarci per strada. Cioè, quindi è questo, ho detto tutto con questo.
19: Sono tornato con una macchina comoda col mio vicepresidente, che chiaramente ha raccattato me nel mio store delegato per il ritorno. E ho anche riposato. Mi hanno svegliato, si vede che russavo troppo forte per farmi vedere il Bologna nel primo tempo, che poi mi ha causato un'ulteriore crisi di sonno. Ma l'andata è stata veramente più di 5 ore in treno, senza aria condizionata, senza nulla. E i treni regionali in Emilia Romagna sono una cosa abbastanza seria da o tre anni, se li incontri in condizioni, diciamo, di fruibilità normale, perché magari delle volte vedi dei vicinanzi che fumano o che tengono le radio a palla, ma quello è un altro discorso, è un fatto di educazione soprattutto familiare, temo, non è che lo imparino da soli. Comunque, diciamo, e da noi sono nuovi, sono ben climatizzati, c'è l'attacco per poter lavorare col computer, sì, o col telefono. Ma i treni lombardi che vanno in Liguria, ma neanche per sogno, cioè assolutamente. Quindi è stato veramente un rendersi conto di un pezzo d'Italia teoricamente civile che non lo è, che mi è molto dispiaciuto, anche rispetto alle persone che incrociano il nostro paese per ragioni banali di turismo, insomma, i ragazzi che girano, ma anche la gente della mia età che gira, insomma, non ne ricava una buona impressione, assolutamente.
18: No, è molto interessante quello che mi dice Alberto, perché io cerco sempre di evitare di fare troppo i paperopolesi qua a Bologna, no? Cioè pensare che esiste soltanto Bologna e quindi le cose sono soltanto come le facciamo noi, sia che vadano bene che quando vanno male, ecco. Quindi a me avere delle testimonianze, che non vuol dire fare paragoni, però vuol dire avere delle testimonianze di quello che c'è a poche decine o centinaia di chilometri da noi anche, sì, per me è utilissimo.
19: Guarda, tu pensa che, poi veniamo a parlare di cose più vicine, tu pensa che il treno che ci doveva portare a Savona nasceva a Gallarate e parte a Gallarate con 45 minuti di ritardo. Io mi chiedo come possa essere possibile, veramente.
18: Da dove è partito, quindi?
19: Cioè, Gallarate. Da dove viene? Direbbe mia figlia, che ha più di 35 anni, sono comunque ancora una persona giovane, direbbe in Culonia, che è Gallarate, ma poi
18: mitica, insomma, mitica Gallarate, però
19: rispetto al Premiano Evanese, insomma, lassù,
18: sì.
19: e accumula 45 minuti di ritardo in partenza, ma è una cosa pensabile, cioè, ma erano tutti così i treni quel domenica, è veramente una roba, pazienza, insomma, in qualche modo siamo arrivati, e la cosa ha avuto un senso, secondo me, se c'è un buon marchio che si avvicina degli sport che seguiamo, è un'ottima cosa. cosa, a prescindere dal fatto che sia sul club per il quale lavoro e per il quale ho sempre tifato, ma mi faceva piacere anche se fosse andato sulle mani di un'altra squadra, perché la pallacanestro ha bisogno anche di belle aziende. Poi lo so benissimo che la Costa Crociere è associata anche a una tragedia totale, ma insomma per fortuna quello è un capitolo anche dal punto di vista delle persone che la guidano, spero completamente chiuso.
18: Mi ha fatto piacere vedere la maglia della Virtus con i colori del Fossolo, perché comunque il giallo blu
19: è comunque con Barba, con cui poi mi sono confrontato l'altro giorno, perché ci conosciamo da tanti anni. Suo papà lavorava nel settore televisivo, quindi ho conosciuto la famiglia, diciamo, di Barbassi.
18: Alberto, un botto di messaggi. Io però non ti sento da una settimanina, da sei giorni, quindi sì, vorrei sapere se hai un tema libero da cui cominciare, come gli esami, no? Cioè un argomento a piacere, poi ci penso io.
19: Ma
18: con l'interrogazione.
19: Ma sul tema, ecco, Bologna, che è il leitmotiv di questa radio, giustamente.
18: No, non ti preoccupare, vai dove vuoi, Alberto, poi ci penso.
19: Beh, io una cosa l'ho notata domenica, che abbiamo camminato per 90 minuti.
18: Ah, c'è un messaggio su questo.
19: La cosa non mi è proprio piaciuto, camminato letteralmente.
18: Ho un messaggio proprio su questo. E la buttava però sull'atteggiamento, non la buttava sulla condizione fisica. Anche tu stai facendo, anche tu dici questo?
19: Sì, sì, uguale, assolutamente uguale.
18: Allora,
19: non mi ha convinto, proprio è una cosa che mi ha irritato parecchio. Penso che sia giusto che si siano irritati in diversi, che lo si faccia presente ai giocatori, allo staff tecnico, ma anche al club, a cominciare dal presidente, chiaramente.
18: C'è un'azione nel primo tempo, mi sembra, in cui De Bruyne palesemente gli passa di fianco un nostro giocatore e De Bruyne palesemente non affonda il tackle, perché non ne ha, perché deve respirare De Bruyne, perché ha l'età che ha e non ha minimamente voglia di inseguirlo. E noi, ammetto, è vero, forse non l'anno scorso, ma 2 anni fa e 3 anni fa avremmo affondato in quell'azione.
19: È vero.
18: Cioè l'avremmo sverniciato, non gli saremmo passati di fianco vedendo come si è messi, ripassandoci il pallone e così via. Avremmo approfittato di questa debacle fisica degli altri.
19: Questo precipitare all'indietro, che è la percezione che abbiamo in questo momento, non è mica una percezione sbagliata, perché adesso siamo così, poi speriamo fra un mese, 2, 3, 18 di essere in una condizione chiaramente molto, molto differente, però è veramente un bruttissimo marchio che stiamo mettendo alla nostra stagione nella fase iniziale. Poi torno a dire che nulla è eterno e tutto può essere modificato, non c'è solo la volontà, che chiaramente forse è un po' mancata anche quella, e in questo momento parlo di chi va in campo. Cioè, ci sono anche tutta un'altra serie di condizioni, chiamiamole strutturali, che non mi convincono veramente da 0 a 10, 1, ecco, 0,5.
18: Giusto per chiuderla, ma in un modo o nell'altro,
19: certo.
18: Skorupski, cioè, è successo qualcosa di forte, di serio, di grave, o è successo un qualcosa di, come Andrea Tarozzi, Tarozzino non lo chiamiamo, ma non è per sminuirlo,
19: sì,
18: insomma,
19: certo.
18: Cioè in Spagna è tutto un soprannome, in Argentina è tutto un soprannome, quindi lo saprà anche lui che se diciamo Tarozzino non è per sminuirlo, però
19: della sedia Tarozzino
18: è proprio, esatto, sì. ai microfoni dei colleghi, lui quasi sorpreso dice: ma sì, dai, è successa questa cosa qui e abbiamo un regolamento è già tutto a posto, Alberto. Cioè la derubrichiamo a qualcosa di vabbè, può capitare. Io ci sono abbastanza rimasto,
19: Anch'io abbastanza, diciamo che non ho più il tempo, proprio perché faccio anche altro, per occuparmi full time di queste cose, anche magari sentendo colleghi informati o tifosi informati, comunque persone che mi possono illuminare. Mi ha abbastanza colpito il fatto che il giornale della città, cioè il Carlino, il più antico, insomma, abbia avuto una posizione diversa dagli altri e abbia detto chiaramente che
18: non si è presentato,
19: era proprio saltata. E siccome conosco bene il capo dello sport, che è un amico, che è Gianmarco Marchini, ma anche gli altri ragazzi che ci lavorano, da Massimo Vitali, che non ha la mia età, ma si comincia ad avvicinarsi, diciamo così, a tutte le altre persone che ci lavorano, gli stimoli, li considero degli amici. Non credo che Carlino Neggi è posto assolutamente, quindi penso che le cose che ha scritto possono avere un senso, ma non mi sono confrontato francamente con nessuno sul tema, mi limito a dire che a questo punto i giocatori che in qualche modo hanno alterato l'equilibrio sono diventati tre. Dopo Johnny Rowe è arrivato Federico Bernardeschi, perché il mister ci ha contato che a Ferragosto ha dovuto cambiare assetto tattico sostanzialmente. Bernardeschi gli ha confidato che quella cosa provata in estate non si poteva proseguire, e adesso c'è anche Skorupski che è alle balle girate, perché sentiva che gli avrebbero preferito Pessina, al quale mi sembra onestamente sì discreto, ma insomma non è proprio un secondo, è un secondo e mezzo, non mi sembra che sia ancora un secondo completamente. Abbiamo aggiunto questa scelta un po' rischiosa, che poi alla fine forse per il momento non è proprio la più trionfale, a tutto il resto, e le mezze cose da sistemare cominciano a diventare parecchie, e io credo che sarebbe il caso veramente almeno di dire con chiarezza che si consente a Tedesco di usufruire della sosta per completare un certo tipo di lavoro, perché poi speriamo di battere il Toro, che a questo punto tutti i discorsi sono in buona parte superati, perché la medicina migliore è sempre la vittoria. Questo
18: ecco, allora, come rispondi a un ascoltatore che dice: credo che se il Bologna dovesse perdere col Toro, Tedesco rischierebbe tantissimo. Spiego meglio il mio concetto. Un allenatore nuovo avrebbe, per la prima volta, quasi un mese per inculcare il suo credo calcistico.
19: Il nostro ascoltatore non è che sbagli molto sulla tempistica e magari anche sulle volontà, dico nascoste, del club, perché penso che al momento, cioè, dipende molto dall'atteggiamento che hai col Toro. Se col Toro torni a camminare per 90 minuti, forse è anche giusto l'esonero, per carità. Cioè, se la tendenza è quella dopo 5 giornate, anche se sei a 2 punti sui teorici 15 conquistabili, non è che hai fatto proprio tutto sto grande rimescolo, sto gran risultato. Ma io spero invece che la prova sia più confortante, a prescindere dal risultato pieno, che è sarebbe una forte motivazione da conquistare, ma non è detto che ci si riesca. Mascherino è un giocatore che avrei preso quest'estate occhi chiusi, il Bologna l'ha anche trattato, che è Mandragora, cioè in mezzo, dai, è uno a 29 anni, l'ho dato.
18: Alberto, quando Fenucci dice in conferenza stampa, di fronte a 40 di noi, quindi non di fronte a uno, di fronte a 40 di noi, dice: ho anche saputo che voi avevo anche letto e sentito che avete detto che il mister ha chiesto un altro centrocampista, non è assolutamente vero. Si è preso lui la responsabilità di dire: il mister non l'ha voluto e noi non l'abbiamo preso. Cioè, sono d'accordo con te che tutta la città diceva: ma come fate a non rendervi conto che è venuto meno il più forte dell'anno scorso e non lo stiamo sostituendo? Non lo so.
19: Io non lo so, questa volontà di rischio. È chiaro che Fenucci in questo momento è lui stesso a rischio, perché con un presidente che non parla lui deve parlare, è ovvio che su 100 cose che dice 40 certo, possono essere anche certo. delle sciocchezze, aperte virgolette. Continuo a reputare Fenucci un buon dirigente, ma se deve fare anche la parte del proprietario non ci siamo mica.
18: Per me lui perché, non dice sciocchezze, ma certe cose deve ometterle, perché non fanno forse neanche parte del suo ambito.
19: Anch'io mi metto nei suoi panni, certo uno può dire guadagno un sacco di soldi, ma per carità, però questo è un discorso che non, al momento non c'entra. Parlo dei contenuti e del rendimento del club che lui gestisce. Il rendimento contabile non è positivo, perché se ogni anno devi vendere 4 giocatori di pregio, allora di cosa stiamo parlando? Il rendimento sul campo non è positivo, perché hai fatto 2 anni e 2 anni e mezzo buoni, gli altri dal così così allo scarso scadente, ma ci vorrebbe anche la voce del padrone. Cioè, io non capisco, questa è una cosa che non capisco veramente.
18: Io su questo su questo, Alberto, lo sai, sono sempre scettico, perché io non saprei cosa chiedere a Saputo, e credo che Saputo tante cose non saprebbe dare un tipo di risposta.
19: Si è abituato a non parlare,
18: noi ci aspetteremmo contenuti e risposte che lui probabilmente non darebbe. Quindi io sono su quello abbastanza conformato, sono omologato, ammetto, abituato, quello che vuoi. Torno un attimo.
19: Delicati, almeno le proprietà italiane parlano, le proprietà straniere sono più sfuggenti, questo è evidente, specialmente poi se si tratta di fondi o comunque di entità non riconducibili a una singola persona. Da noi la proprietà viene personificata, già saputo questo sicuramente.
18: Io credo che noi faremmo delle domande a cui lui darebbe risposte che, no, che noi non decodificheremmo probabilmente. Cioè,
19: può essere. Aggiungo una cosa, Leo, sì, che è una riflessione che qualcuno mi ha indotto a fare nelle ultime ore, e cioè, anzi, due persone per la verità che nemmeno si conoscono fra di loro. Uno con cui mi sono messaggiato poco fa e un altro che mi ha telefonato subito dopo per dirmi, guarda che secondo me se non si trova la quadra per lo stadio, perché... io avevo inteso sinceramente, forse l'ho capito male, che la Fiera potesse mettere 200 milioni nello stadio. Se la Fiera ne mette 50 come il Bologna, non c'è un grande passo avanti, sì, rispetto
18: al comune,
19: alla situazione, sì, precedente, sì, esatto, e quindi potremmo essere in, a rischio. A questo punto è molto probabile che Saputo saluti, perché è anche incomprensibile che veramente un ciclo possa essere finito. Non ho delle certezze, ma ho dei sospetti che questo succeda. Potresti capitare meglio, ma puoi anche capitare peggio. Non è che siamo andati agonisticamente benissimo in questi 12 anni, ecco, lo dobbiamo ricordare. Due anni siamo andati benissimo, gli altri
18: Alberto, io mi fermo un attimo, arrivo tra poco da te, ho tante, tante domande, ne ho anche una io. Arriviamo.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
21: Sai, sto valutando di cambiare auto.
22: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
21: Cioè?
22: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
21: In più?
22: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
21: Auto ricondizionata?
22: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
21: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
22: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
23: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
24: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
23: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
24: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
23: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
25: Sto pensando di cambiare furgone.
26: Perché?
25: Non ci sta più niente dentro.
26: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
27: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
26: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
28: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
29: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
30: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
0: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
2: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
0: Wow, sanno anche volare.
2: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
5: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
6: Invicta, in ferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
5: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
6: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
5: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: 15:25, Leo Vicari quasi gol, andiamo a Busso con Alberto Bortolotti, finale 15:40. Ciao Alberto di nuovo.
9: Eccoci qua, buongiorno a tutti sempre.
18: Ti saluta Andrea Coppari.
9: Grande Coppi, una persona squisita, me lo dico davvero. Penso che l'ho avuto anche in parte o in buona parte come editore televisivo. A un certo punto si è lanciato in questa follia, lui se la ricorda bene, e poi a un certo punto ha fatto anche benissimo a ritirarsi. Ma resta non perché avesse fatto qualcosa di miei confronti, anzi, a me ha sempre dato più di una mano. È una persona veramente che avere amica è una cosa più che positiva.
18: Ricordiamo che Centro Bologna Club e Futuro Rossoblù hanno indetto per sabato 19 esatto. In piazza Lucio Dalla la giornata della maglia e dell'orgoglio rossoblù, di cui Francesca ne parla dopo nel suo contenitore. Io lo faccio domani nel mio.
9: E io allora sarò a Tortona, dove speriamo di battermi là. Faccio un giro cestistico.
18: Mi sembra giusto che ognuno abbia, che a settembre ognuno ha ripreso tutte le sue. Io ho un mercatino esatto, con Rimasugli, esatto. Cioè, tutti siamo. Social Albertone, che spettacolo, gran tronista per quasi gol, è un piacere ascoltarvi tutti e due, grazie te.
9: Sono
18: d'accordo con te da 20 minuti, ti dice questo ascoltatore.
9: Beh, mando un abbraccio a questo nostro amico di cui non conosco il nome, ma mi fa molto piacere che lo scrivi.
18: E allora una roba mia, prima di tornare ai messaggi, quando prima tu hai detto ci sono tante mezze cose che si stanno sommando. Ho visto proprio ieri sera un film che consiglio, Denzel Washington, si chiama Fino all'ultimo indizio, credo comunque su Netflix, è appena uscito.
9: Dovrebbe averlo visto al cinema.
18: Ah, ok. Allora, tra l'altro è strano, un film del 2026 ambientato nel 1990. Perché non so perché, ma me l'aspetto ambientato, non so, nel 70, nel 60, invece è un'epoca strana il 90, no? Perché è un'epoca in cui non siamo ancora stati invasi dalla tecnologia, ma sembriamo già moderni in tantissime cose. E lui continua a dire al suo giovane collega: guarda che la differenza sta sempre nelle sfumature. Sono quelle che fanno inciampare e poi prendere i serial killer, o comunque sono quelle che, a cui dobbiamo guardare noi poliziotti. Anche nel calcio, Alberto, è così, perché secondo me a volte sì, a volte no, cioè nel senso, delle volte secondo me noi andiamo a incagliarci in delle mezze notiziette, in dei mezzi casi, in delle mezze cose che magari non hanno tutto quel valore lì, altre volte invece li sottovalutiamo. E allora, sì, come dici tu, uno, l'altro, e poi alla fine la pentola bolle.
9: Ma assolutamente, diciamo che questo attiene alla sensibilità di ognuno nel valutare appunto una cosa rispetto all'altra. In fondo capita anche al medico che ti cura, e delle volte purtroppo il medico trascura sintomi che possono anche farti molto male, e questo poi genera i termini, un termine che mi piace poco, ma la sanità, ma che comunque ha la sua efficacia. Sul calcio, il calcio è più o meno uno specchio poi della realtà un po' più generale, quindi effettivamente sono tutte robe che possono succedere. Personalmente credo poco al chiacchiericcio, però tanto è vero che ho citato la questione Skorupski semplicemente perché ne ha giustamente, secondo me, parlato Tarozzino, che voglio approfittare per salutare con un abbraccio, perché mi è capitato di vederlo, diciamo, frequentando, potendo frequentare poco il calcio adesso, ma che mi fa un gran piacere vedere al Bologna, perché è il suo posto, veramente uno, è uno di noi. E un po' come quando, te lo ricorderai, Gazzoni parlava dei taxisti che gli raccontavano delle notti folli dei giocatori, ma faceva anche un po' ridere, perché sì, diceva la verità, sì, per carità.
18: Allora, c'è un giocatore più...
9: C'è un taxista che ha raccontato che portava un giocatore a Mignotte, è normale.
18: C'è un giocatore di epoca più recente di Gazzoni, che tutti dicevano, io conoscevo il suo vicino di casa, e quindi diceva, guarda, sì, che fa questo, questo e quell'altro, quindi poi si era sparsa la voce che non fosse un professionista. Io però lo vedevo in campo e in campo funzionava. Poi cosa succede? Che magari quando hai un infortunio ci metti di più a recuperare. Poi succede che cambi l'allenatore, l'allenatore ti è diverso da quello di prima, quindi ti mette un po' in disparte, quindi... E infatti non è finito bene questo giocatore, cioè non ha fatto la carriera che poteva fare. Ecco perché è vero, hai ragione, delle volte bisogna comunque ascoltarli, poi andarli a incasellare per bene. Prima ridevo quando mi dicevi del dottore, c'è una chat di una pagina che seguo su Instagram che si chiama Rovinare Rapporti, di uno che scrive al dottore su WhatsApp: dottore, sono bloccato con la schiena da giorni, che cos'ho? Il dottore gli scrive: mal di schiena. Quindi quella era...
9: Beh, grazie, Teo, di sì, una sintesi di qualità del dottore.
18: Allora, potete aiutarmi a capire come sia possibile che in un momento di gloria i giocatori migliori del Bologna, allenatori compresi, tra l'altro sotto contratto uno, hanno chiesto di andare in altre squadre? Alberto.
9: Perché è apparso chiaro, e purtroppo io avevo creduto, in realtà un racconto che mi aveva fatto personalmente ma pubblicamente Fenucci in una serata al Tivoli che riguardava la FANEP, in cui lui mi disse proprio con chiarezza: io e il Presidente siamo ambiziosi e vogliamo proseguire su questa falsariga. Alla fine non è stato così, e capisco anche che il Bologna sia in qualche modo ridisceso di un gradino o due in una gerarchia ideale, e questo alle persone ambiziose o quelle che vogliono guadagnare molti soldi non va bene. Sai, ci sono concorrenze, la Turchia è un esempio con lo stipendio che ha mollato a Italiano, ma mi raccontava ieri Carlo Regno, non credo di svelare chissà quale segreto, che Davide Ballardini ha avuto offerte molto consistenti dal punto di vista economico dei campionati dell'Arabia. E questo semplicemente per dire che ci sono attori adesso sul palcoscenico internazionale che una volta non esistevano, e quindi non hai soltanto la comodità di girare sotto i portici, di vedere le due torri, di mangiarti una tagliatella per bene, di stare con gli amici, eccetera, eccetera. Hai anche la possibilità di chiudere la partita economica della tua vita in un paio d'anni. E io li capisco quelli che fanno quelle scelte, sinceramente li capisco tutti.
18: Una curiosità, una domanda per Alberto. Corsi e ricorsi storici, ti scrive Matteo, speriamo migliori. Il professor Scoglio ottenne la prima vittoria la quarta giornata, 1-0 contro il Torino, gol di Iliev. Speriamo che Tedesco vinca la sua prima partita e che abbia miglior sorte di Scoglio. Che ricordo ha del prof? Comunque sarebbe la quinta quella di Tedesco,
9: Cioè. Quella di Tedesco è la quinta, perché appunto sappiamo che la sosta arriva alla quinta giornata. Allora, Scoglio aveva una caratteristica divertentissima: sotto il portico di Casteldebole o nella zona dove una volta c'era una specie di mensa a Casteldebole, dove adesso sono gli uffici del piano terra, Scoglio si intratteneva con i colleghi. Io ero abbastanza giovane e i più titolati in quel momento erano il Civola e Odone Nordio, spostando i bicchieri e le posate che erano lì perché magari appunto qualcuno ci mangiava nella pausa pranzo, e faceva fare i bicchieri e le posate da parte dei giocatori. Questo è biondo, questo questo è Iliev, quell'altro è, non so, Giovanni, eccetera, eccetera, e si muoveva vorticosamente il bicchiere e le posate. Però i colleghi, giustamente, specialmente i due più esperti di noi, facevano poi notare al professore che un conto è muovere su una tovaglia di carta,
18: dove non ci sono gli avversari anche nella tovaglia di carta.
9: Assolutamente, ecco, la sensazione era che Scoglio si, come dire, stimasse un po' di più di quello che effettivamente non valeva. Qui forse gli è andata anche male. Io ero presente a Lubino quando diciamo il Bologna giocò quel pezzettino di Coppa UEFA, appunto, col professore alla guida, e si capiva che ho due immagini di allenatori nella cui faccia vi dilazionano: una era Scoglio a Lubino e una era Stefano Pirastrini quando venne allenare in Virtus, prima di imbarcarsi per la partita al Pireo con l'Olympiacos, che si vide soccombere di più di 30 punti, e Sabatini lo esonerò. In entrambi i casi entrambi gli allenatori aveva a disposizione una squadra non particolarmente perfetta.
18: È interessante quello che la faccia dell'esonero.
9: Sì, proprio, sai, io c'era Stefano Pirastrini, che poi penso, spero di potermi permettere, veramente un vecchio amico, una persona che per il valore che dà lato didattico del suo mestiere, insegnare ai giovani, a cui do veramente un peso notevole nella pallacanestro, Stefano è veramente un piccolo grande maestro, era arrivato in Virtus convinto di poter, anche dai soldi certamente, nel poter svoltare la carriera e salire dei gradini. La squadra che gli fu consegnata era quella, appunto, che rischiò di prendere 40 al Pireo, l'arena Pace e Amicizia, quell'enorme palazzo dello sport, diciamo, che c'è verso il mare, insomma, a 25-30 km dal centro di Atene, dove facciamo una brutta figura, cosa che all'italiana, devo dire, nelle coppe europee capita molto nel calcio e nella pallacanestro.
18: Quest'anno ci andate in nave voi al Pireo, no?
9: Guarda, potrebbe essere una buona idea. La cosa buffa è che la nave che ci ha ospitato, che si chiama Costa Pacifica, della presentazione di domenica,
18: non partirei da Savona, ecco, in quel caso, se dovete andare
9: da Savona per Marsiglia, vabbè, non ci sono squadre di basket, ma le tappe successive erano Barcellona e Valencia, direi più basket spagnolo, vero, catalano e valenziano, di così, insomma, non si può essere.
18: Beh, se il calendario Eurolega vi mette le Barcellona e Valencia una dietro l'altra, ecco, potete.
9: Si potrebbe provare ad andare in aereo. Penso che alla fine la squadra viaggerà in aereo, ma comunque, ripeto, di Costa Crociere è interessante il fatturato del marchio, quello che il marchio può dare non soltanto alla Vunera, ma direi alla pallacanestro italiana, perché c'è bisogno anche di belle di aziende, insomma, è una quotata con un margine, diciamo, di utile non secondario. È un'azienda che nel mercato ci sa stare bene. Mi dicono che le crociere siano un aspetto del turismo che non conosce crisi, almeno per il momento non ne ha conosciuto.
18: Ah, ti salutano ti salutano prima Rosa e Paola, scusa, poi
9: un abbraccio forte veramente a tutte e due.
18: M maiuscolo, come tutte le settimane, ti saluta, anche se Alberto non si ricorda di me. Perché Alberto? Comunque.
9: No, mi ricordo assolutamente. Lui era una maschera, o forse è ancora una maschera, non mi ricordo se allo stadio o al palazzo. E ci siamo anche visti, assolutamente.
18: Nonostante la maschera, ecco, vi siete visti.
9: Per maschera intendo chiaramente quello che strappi i biglietti, adesso legge il QR code per essere più contemporaneo.
18: Alberto, qualcosa da segnalare dal punto di vista del cibo di questa settimana?
9: Mia moglie ha fatto un sugo abruzzese, che è l'origine della famiglia di mia moglie, aquilana. Mia moglie è nata a Bologna, ma il papà era aquilano. E là nel pomodoro mettono a bollire pezzi di carne rossa senza macinarli. E poi alla fine viene separata la carne, che chiaramente si è un po' asciugata, col pomodoro che ha preso su tutti i sapori della carne. Ecco, mentre eravamo in pausa pubblicitaria ho assaggiato un po' del pomodoro insaporito e devo dire che la realizzazione è molto corretta.
18: E come si assaggia? Cioè si intinge proprio?
9: Si intinge in un di solito il sugo si intinge in una pasta corta che stasera presumo mi verrà servita a tavola, e di solito è più corretto grattare un po' di pecorino buretto piuttosto che non di parmigiano, perché appunto viene da terra e non di parmigiano ma di pecorino.
18: Cucinare tu non hai fatto niente, ti verrà servita, no, quindi tu non hai fatto niente. al volo, Alberto, una provocazione ti fanno. Skorupski, 36 anni, viene da una stagione fisicamente molto complicata. Il vice dimostra di sapere reggerlo comunque il campo. Spero che le ragioni della panchina siano di natura diversa rispetto a un ipotetico mal di pancia. Francamente non trovo il motivo per cui Lucas dovrebbe sentirsi il numero uno inscalfibile, perlomeno nella stagione 26-27.
9: Ripeto, quello che hanno in per buona parte scritto dei colleghi che stimo, dei quali ho piacere anche di definire mio amico, e non penso che la gente se lo inventi, però anche a me piacerebbe pensare che tutta questa cosa si risolva in niente e magari in un accresciuto rendimento da parte del portiere polacco, che comunque, salvo qualche pausa, ci sono state in questa stagione, è stato nel complesso un ottimo estremo difensore per il Bologna, per quello che c'è dato negli anni. Le ultime due stagioni al momento sono più faticose, è vero.
18: Allora mi metto nella condizione che credo Alberto di avere un pochino anche di essermi meritato anche un pochino, no? Perché comunque sono tanti anni, sì. Che insomma in qualche modo sto anch'io nel pentolone, quindi credo che quello che dico nessuno si debba ritenere offeso, insultato, sminuito o così via. Delle volte quando succedono delle cose è giusto truccarle in altro modo, no? È giusto dare una versione, sì, dare una versione un pochino più edulcorata, dare una versione credibile, verosimile, ma che magari, raga, io che Skorupski è arrivato in ritardo in albergo a Napoli alla riunione tecnica, faccio un po' fatica a credere, no, che sia andato così a un portiere di 36 anni e che nessuno l'ha chiamato, nessuno se n'è accorto, e che se e che la punizione sia a mo' di Boy Scout, no? Oggi sei tu che peli le patate, ecco così. Quindi cioè, no, ma anche se fossi un compagno direi ste regole però le vai a far con la juniore, se non le fai con la prima squadra ste regole, lo multi piuttosto, lo multi, dai, no? Ecco. Poi speriamo che il caso sia veramente chiuso e che pari un tiro nel 7 sabato. Ok.
9: Mi hai fatto venire in mente, se posso, una citazione di quattro giocatori di calcio, certo, di cui in questo momento me ne ricordo tre: Stefano Torrisi, il genero di Giorgio Bresciani, che è Ceccarelli, che ha giocato nel Bologna, Cesenatri, ma ha giocato anche nel Bologna, Marco Ballotta, e non mi ricordo in questo momento, per aver imbambito quale sono, chi è forse il quarto, che ho accompagnato assieme a un amico che è il presidente del Panathinaikos in Dragone, dentro il carcere della Dozza, che è canale di pallone, di vita con dei detenuti. È stata, fra l'altro abbiamo chiacchierato nella chiesa che c'è all'interno della Dozza, perché era l'auditorium, come posso dire, un po' più grande, che conteneva più persone, perché quando arrivano dei protagonisti dello sport, chiaramente anche in carcere. E la cosa che hanno insegnato, ovviamente tutti hanno confessato, me compreso, di cavolate nella vita ne abbiamo fatte tutti parecchie, e delle volte se siamo fuori veramente per un colpo di fortuna, diciamo così, magari quella gente ne ha fatte di più, ne ha fatte di più grosse, non lo so, non mettersi a giudicare è sempre abbastanza complicato, fondamentalmente sbagliato, però voglio dire che hanno letto benissimo la conversazione i ragazzi, e sono stati molto bravi.
18: Grazie.
9: Mi è venuto in mente il riferimento perché Ballotta ha giocato fino a 45 anni, quindi ci sono ancora 9 anni potenziali di carriera.
18: Esatto. Chissà quanti ritardi ancora, no? Vabbè. Ciao Alberto, grazie, comunque, settimana prossima.
9: Ciao a tutti.
18: Ciao, grande. Ciao Alberto. Arriviamo subito con un altro Bortolotti, Luca.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
30: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
10: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
15: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
14: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
16: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
17: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
19: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
20: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
18: Le 15.46, Leo Vicari, quasi gol, cambiamo tronista, il nome è sempre quello, Bortolotti, il cognome è sempre quello, cambia il nome, Luca, andiamo da Luca Bortolotti, Repubblica, ciao Lu, come stai?
32: Ciao, bentrovati.
18: Bentrovato a te. Allora, cominciamo subito con la polemica verso la stampa. La vuoi subito? Sei pronto? Ho notato che da quando è iniziato il campionato, ci scrivono, nessuno scrive più che tedesco parla nove lingue, svariegati dialetti. Che avete riempito quelle pagine di queste notizie. Noi ci siamo riempiti le trasmissioni di queste cose e adesso non lo diciamo più, vero? Tutti giù dal carro di tedesco adesso,
32: adesso non è che il capo era che parlava una lingua più di un'altra, una curiosità. In estate si racconta queste cose, poi si inizia a giocare e si inizia a parlare di calcio o di poco calcio, visto come è nato.
18: Guarda, io ammetto che certe notizie, dai, le possiamo dire, insomma, notizie, un allenatore che parla sei lingue può essere una notizia, sì. Dai, insomma, sì, una...
32: certo.
18: Però quando tutto questo contorno accompagna continuamente la narrazione di qualcuno, a me viene su per una braga a un certo punto. Perché ti faccio un esempio: quanto l'abbiamo menata noi e tutto il mondo del calcio su Mihajlovic, Mancini, migliori amici, che magari non era neanche vero. Cioè, ma quanto l'abbiamo menata questa cosa qua? Cioè, hai ragione, dobbiamo stare delle volte anche sull'attualità.
32: Ah beh sì, certo, è chiaro che quando queste narrazioni trovano più spazio, anche in realtà, insomma, quando prima di una vetrina cambia l'allenatore, deve racconti, cerchi, racconti un po' di curiosità, prima perché ancora non sai come che squadra avrai, come giocherà, cosa farà, poi si inizia a giocare, inizia la quotidianità attraverso il campo, soprattutto poi quando le cose vanno tanto male o tanto bene, è difficile poi scostarsi da quello che è il quotidiano. In questo momento purtroppo vanno piuttosto male, quindi.
18: Che settimana è questa?
32: È delicata, delicata per tutti, insomma, più che altro perché, cioè, non so neanche se è piccato, nel senso, perché comunque un punto in quattro partite comunque è anche un dato oggettivo, al di insomma, preoccupante, brutto da vedere, al di là della proposta di gioco è tutto. Diciamo che dopo Bergamo pensavo ok, ci sta lavorando in una direzione, sta prendendo una forma. Dopo sono andate due partite peggiori, soprattutto nata la partita in cui questo si è un po' anche rinunciato, anzi che sembra essere stata quasi rinunciata a giocarla, e solo forse per provare a portare a casa la pelle in qualche maniera. Però sì, non vedo qual è la direzione in cui sta andando questo Bologna, questa è la cosa un po' più preoccupante. Poi è vero, tante altre volte abbiamo visto appunto la stagione smontare a un certo punto, poi cambiare totalmente prospettive. Però forse altre volte in passato, comunque anche quando i risultati non venivano, quando anche il gioco non era brillante, però forse capivi di più che c'era una direzione in cui doveva andare, e poi il punto era capire se ci si sarebbe riusciti ad arrivare. In questo momento non sono sicuro di aver capito qual è la direzione in cui si sta cercando di andare.
18: Delle volte forse anche meglio, perché delle volte magari ci diamo degli obiettivi, me lo dico in generale, non nel calcio, però ci diamo degli obiettivi che magari sono o irraggiungibili o sbagliati, e quindi magari capire subito che non siamo in grado di raggiungere quegli obiettivi, tipo una certa proposta di gioco, tipo il giocare con una certa formazione e così via, meglio inciampare subito e sbucciarsi subito le ginocchia piuttosto che cominciare a correre e poi trovarsi molto lontani da dove si credeva di essere. Spero di essere stato chiaro con la metafora.
32: Ecco. Sì, sì, credo di sì. No, è vero, certo. Meglio, sì, sì, cioè, meglio se poi se poi a un certo punto capisci.
18: Cioè, questione Berna. Faccio un esempio: questione Berna.
32: Cioè, ecco, sì, cioè, sì, dici meglio se sei arrivati tardi. Cioè, insomma,
18: perfetto.
32: A un certo punto capito sì. Che incaponirsi a andare contro la volontà di uno.
18: Ve ne faccio un'altra sugli anni scorsi. Meglio aver capito, secondo me, prima della fine di due anni che Castro era il titolare, Dallinga no. Mentre invece quando era arrivato Dallinga poteva sembrare che lui fosse il titolare, Castro ancora quello che arrivava di rincorsa, no?
32: Sì, diciamo sì, in quell'estate forse non era così chiaro, però poteva essere quella l'idea, anche perché comunque arrivava un attaccante come Dallinga in quel momento pagato abbastanza, certo. A sostituire un giocatore importante che era stato il titolare indiscutibile dell'anno precedente. E Castro in quel momento era ancora un prospetto interessante,
18: sì, che non aveva ancora fatto il titolare.
32: che avrebbe stato l'anno in cui magari avrebbe aumentato un po', cioè nell'idea, nel senso di quello che si poteva immaginare, poteva essere l'anno in cui avrebbe messo su qualche minuto in più, per magari si è potuto parlare l'anno dopo.
18: E si è stati bravi a cambiare mezzo di trasporto, a cambiare strada e arrivare a vincere la Coppa Italia. Poi ha vinto la Coppa Italia quell'anno. Allora, sì, io so che i ragazzi della stampata oggi, poi come Francesca Bolognini, dopo e tutti coloro, Frank Loretti, insomma, dobbiamo tenere monitorato questo tweet di Matteo Moretto che ci state mandando in tanti, no? Di questo, cioè, il testo è Bologna a rischio la posizione di Domenico Tedesco, riflessioni in corso da parte della società. Il martedì si fanno riflessioni di pomeriggio, Luca?
32: Non, guarda, mi sorprenderebbe, nel senso,
18: anche a me.
32: Non sarebbe una cosa che, insomma, la società ha aspettato molto di più situazioni peggiori, più per me più indirizzate. Poi anche comunque a un certo punto ho fatto una scelta di una serie di scelte quest'estate. Forse è giusto concedere a Tedesco anche il tempo, più tempo, anche perché degli alibi da spendere al tavolo delle trattative per me ne ha.
18: Luca, è giusto se si fidano ancora gli uni degli altri? Se no,
32: il punto è quello lì. Se poi invece l'unico punto può essere quello, che se si è capito che c'è qualcosa di questo rapporto in cui c'è rotto un rapporto, cioè,
18: andare avanti a sopportarsi non fa il bene di nessuno.
32: No, sì, esatto, quel punto. Da una parte uno dice: guarda, mi avevi promesso che mi sarebbero stati venduti questi giocatori, sono stati venduti altri di più, mi avevi promesso una cosa che sarebbe arrivata, invece non è arrivata, e viceversa dalla parte del club. Insomma, se si è arrivati al punto di non essersi capiti, appunto, di non aver capito quello
18: di
32: che volevano
18: e di non funzionare
32: insieme,

0: Male perché c'è troppo pessimismo, campagna acquisti
1: Cioè,
0: orrenda,
1: è
0: è
1: nato male
0: nato
1: perché
0: tutto
1: troppo.
0: male, per quello
1: Come?
0: che secondo me va
1: Cioè,
0: male,
1: adesso.
0: perché è nato tutto male.
1: Scusa, scusa, Stefano, adesso. Cioè, i problemi del Bologna sono che c'è troppo pessimismo e quindi è nato tutto male. Ostia, ragazzi. Cioè, secondo me non fai un gran complimento al Bologna in questo, eh? Luca.
2: No, sì, insomma, cioè, è nato male. In un certo senso sì, è nato male perché quest'estate inevitabilmente hai parlato di chi è andato via, di chi fosse andato via. Hai perso più punti di riferimento di quelli che pensavi, hai iniziato male la stagione e quindi si è creato un circolo vizioso di negatività varie. Poi sì, insomma, sicuramente ora è un momento in cui fai fatica a vedere il bicchiere diversamente da vuoto più che mezzo
1: Sì,
2: vuoto.
1: possiamo non dare colpa all'ambiente. Qui sto con la Fra che lo diceva ieri quando era in collegamento con Manuel Minguzzi. Cioè,
2: No, no, no,
1: possiamo.
2: sicuramente è colpa
1: Ecco.
2: dell'ambiente, ma
1: Cioè.
2: l'ambiente è la conseguenza
1: Esatto.
2: di come è stata creata la squadra e di come è nata la stagione. È inevitabile adesso che non è che l'ambiente possa essere felice, ma non mi sembra neanche apocalittico, peraltro.
1: No, esatto. Cioè, mi sembra che anche col Torino sono abbastanza certo che ci saranno più di 20.000 persone allo stadio. Cioè, quindi. Lu, prima di salutarci, che appuntamenti abbiamo in città nel proseguio della settimana?
2: Ah, guarda, stando in tema, lì in Piazza Dalla, sabato, dopo la partita, c'è una festa
1: Certo,
2: per i tifosi del
1: l'orgoglio della
2: Bologna,
1: maglia, certo,
2: l'orgoglio
1: sì.
2: della maglia, festa con il concerto di Cisco, grande tifoso, che salutiamo. Ma sì, potrebbe essere un arma doppio taglio questa festa, perché dipende come va 2 ore prima della partita, diciamo, per vedere gli umori, quanto umore c'è di fare festa o meno. Poi c'è, vabbè, siamo
1: Sì,
2: sempre in
1: in tutto
2: tema
1: questo io
2: dei
1: mi sento
2: tifosi.
1: di, scusa, mi sento di spingere anche chiamare queste cose, cioè anche chiamare e richiamare le cose con il sostantivo maglia, perché quello che stiamo vedendo negli ultimi anni in Serie A per me è deprecabile, cioè vedere delle squadre che giocano con la terza maglia in casa, cioè non è un vezzo la maglia, eh?
2: Ah, no, lo so, però sappiamo che è uno strumento economico e quindi purtroppo.
1: È uno strumento economico che chi è così bravo in economia deve trovare il modo di promuovere in altre sedi e in altre maniere, visto che ci sono, e non facendo vestire i giocatori in casa, tipo vedevo quelli del Parma, beh, con la maglia nera, con i numeri rosa. Cioè, ma. Sì.
2: Beh, la maglia lì del centenario della Fiorentina non gli ha portato benissimo.
1: Non ha portato benissimo. Non ha portato benissimo. Luca, noi ci salutiamo qua, c'è un po' di pessimismo. Sì, adesso non la farei neanche. Un ascoltatore dice: tedesco non arriva a Natale. Adesso, immagino professionalmente, ma è solo un capro espiatorio di un mercato assurdo. Raga, io abbasserei un attimo i toni per quel che concerne il calcio, Luca. Cioè, capro espiatorio. Secondo me è un allenatore che viene esonerato. La società non dice è tutta colpa tua, eh. La società dice semplicemente quello che diceva Luca prima. Forse non funzioniamo insieme.
2: No, no, sì, esatto. Oddio, a volte lo dice, cioè non
1: Ah
2: si
1: sì,
2: ricade,
1: c'è
2: l'opportunità
1: Cellino,
2: non è,
1: il compianto Zamparini, il compianto Gaucci, cioè sì, quelli sì.
2: non credo sarebbe questo il caso, ecco.
1: Sì.
2: Cioè, non è che non succede mai tout court, però non sarebbe questo il caso nell'eventualità che.
1: Ti auguro buon lavoro, Luca, anche perché comincia ad arrivarmi dei messaggi con ti leggo questo, no? Giusto perché poi, a proposito di ambiente. Buon pomeriggio, ragazzi. Detto anche da Fabrizio Romano, tedesco verso l'esonero, secondo me qualcuno in società dovrebbe avere il coraggio di presentare le dimissioni, così via. Cioè, io sarà Luca che è un mio vezzo, io non chiedo mai le dimissioni di nessuno, perché credo non sia mai diritto di nessuno chiedere le dimissioni di qualcun altro.
2: Grazie.
1: ognuno poi ha la propria linea,
2: sì.
1: Comportamentale.
2: Certo, sì.
1: Ecco, io non credo che dovrebbe dimettersi nessuno, tantomeno tedesco, eh.

0: Quando lo tesco, sia chiaro. Staremo a vedere.
1: Vediamo, iniziamo a lavorarsi.
0: Grazie amico, ti leggiamo domani e ci sentiamo qua settimana prossima. Ciao, ciao, ciao. Arrivo subito, andiamo anche un po' a Milano, dai, da Dario Teri.
2: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
6: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
12: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
13: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
11: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
14: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
11: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
15: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
16: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
15: Dual Motor, Dual Desire.
16: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
17: Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
18: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
19: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
18: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
19: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
18: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
19: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
1: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Ghenu, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
20: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
21: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
20: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
21: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
20: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
0: Impresa artigiana?
9: Presente.
0: Libero professionista?
9: Presente.
0: Gruppo di amici?
9: Presenti.
0: Agenzia di eventi?
9: Presente.
22: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
24: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
25: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
26: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
27: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Le 16.07, l'ultima parte di trasmissione. Andiamo a Milano da Dario Teri. Ciao Dario, come stai?
31: Ciao, buongiorno a tutti.
30: Buongiorno, ecco, ieri ti siamo scritti tantissimo con Dario, no? Mi ha fatto troppo ridere quando ha detto: beh, vabbè, mi diverto a fare i collegamenti, poi io dico sempre le stesse cose. È così che nascono i tormentoni, cioè, esatto. Sempre le stesse cose. Sai che l'avevo già raccontato quando Pupo andò a Sanremo e disse: no, non mi chiamo più Pupo, io sarò Enzo, sì. Enzo Ghinazzi. E non mi ricordo chi gli disse: e chi cazzo è Enzo Ghinazzi? No, perché raga, i tormentoni servono, no? Cioè, serve avere delle certezze nella vita. Come siamo, Dario? Dai, come va a Milano?
31: Beh, direi una serata sofferente l'altra sera, però è andata bene.
30: Ah, giusto, ieri tu sei stato a... Sì, esatto. No, pensa che parlavo prima di un film che ho visto ieri sera, quello con Denzel Washington, e un ascoltatore mi ha scritto, non ho letto il messaggio, lo leggo adesso, fa: è il secondo film più lento che abbia visto in tutta la mia vita, mi aspettavo colpi di scena, thriller, così via, e invece li avete avuti voi, colpi di scena, i thriller. Come stai?
31: Beh, è arrivato la serata, voglio dire.
30: Ti piace? Ah, no, dimmi. Sì, ti piace andare sotto 2-0 tutte le volte? Poi?
31: No, non mi piace, però visto che siamo andati, poi siamo risorti, per cui alla grande, anche per cui va bene così. Non vorrei non evitare tutte le settimane di fare questa tipologia qua, però va bene comunque, è importante portare a casa il risultato.
30: No, e poi stai vedendo un sacco di gol, no? Cioè in generale.
31: Sì. In effetti stiamo vedendo anche un po' troppi presi, però comunque va bene, l'importante è vincere, portare a casa i punti.
30: Sì, no, ma sono d'accordo, no, ma infatti anche prima, quando anche con colleghi, amici, diciamo: no, ma dobbiamo battere il Torino domenica per il morale, io ho detto: anche per i punti, anche per i punti dobbiamo batterlo.
31: Soprattutto per i punti.
30: Non solo per sì, oppure una è la conseguenza dell'altro. Stavo un attimo sull'Inter, siete forti, Dario?
31: Molto. No, scherzo, adesso
30: non no, so no, no, no, no, no, no, no, beh, no, no, no, no, perché io vi ho visti con Real, vi ho visti con Real.
31: Sì, siamo una buona squadra, in Europa non siamo così forti, secondo me, perché comunque
30: cosa manca?
31: Ma manca che le squadre italiane sono inferiori alle squadre straniere, se non è vero, perché ci sarà il motivo per cui le squadre italiane vincono una coppa da 2010, se non sbaglio.
30: Ok, però a volte Dario non vince la coppa, però comunque voi siete arrivati due volte in finale in tre anni,
31: il mio cuore praticamente siamo andati due volte in finale, abbiamo perso tutte e due, una buttata via e l'altra a ratti praticamente, per cui non, come se non avessimo giocato la prima, peccato perché se ci girava un attimo e qualcuno non si fosse tolto da, si fosse tolto
30: sì, succede, vabbè, che fai l'attaccante, vai. Sì, che uno ti sbatte la palla contro, vabbè. Lukaku
31: due volte
30: la palla contro, due volte
31: gol in una finale di Coppa UEFA,
30: un autogol contro il Siviglia. No, voglio stare su Real Inter, ma non Real Inter per tornare a parlare della partita, sulla tua impressione. Sai quanto mi fido di te. Tu dici, io vedo il Real e vedo l'Inter, poi li vedo giocare contro. Cosa manca all'Inter per dare l'idea di essere a livello del Real?
31: Beh, innanzitutto non fa un autogol, questo già sarebbe stato il massimo. Okay. Comunque, la partita che comunque, secondo me, è più forte, senza su questo dire che noi siamo scarsi, però comunque è più forte, abbiamo perso 2-1, ci può stare, giochi a Madrid dove comunque rischi sempre. Per cui non è più, secondo me, reale, in questo momento non è reale una volta, però siamo al primo turno, alla prima partita, per cui giochi subito con una delle più forti. Però se la sei difesa, tra virgolette, se pareggi non succede niente, secondo me, perché comunque al di là del punteggio o meno, ma ci stava anche un pari, perché comunque qualche portiere loro ha fatto delle grandi parate. Ma va bene, ok, tanto voglio dire, la prima partita, ripeto, ce ne sono almeno altre, se non sbaglio, altre 7.
30: Minimo, sì. Noi sai com'è, anche noi a Bologna la conosciamo la Champions, avendo esordito in questo nuovo format. Ragazzi, allora adesso mi prendo un attimo 30 secondi per me. Allora, ragazzi, grazie per insegnarci come bisogna fare il lavoro, no? Cioè, ecco, no, che anche la frase la prende sempre molto bene. Con un ascoltatore che dice: cioè, mi manda uno screenshot sulla situazione che un giornalista dice ci sia tra Domenico Tedesco e il Bologna. Ma voi parlate di Real Inter. Se tu preferisci, io posso chiedere a Manfred, a Simone Barbuti, anche a me stesso, alla Fra, di continuare a dire ogni minuto Matteo Moretto ha detto che la situazione tra Bologna e Tedesco è in divenire, è critica, forti riflessioni. Vorreste una trasmissione così, ragazzi? Io no, oppure io non la so fare. Io un rullo di ogni minuto dire potrebbe esserci oggi una decisione da parte del Bologna, che poi non è, io vi dico no, cioè non, o le cose sono precipitate, però a quel punto sono precipitate davvero, oppure no, ma male anche, cioè non c'è una riflessione che porta a un esonero il martedì sera, hai giocato il pomeriggio di domenica, no? Ecco, quindi o le cose sono precipitate e a quel punto la cosa più importante non è neanche l'allenatore, se le cose sono precipitate, perché vuol dire che il Bologna è a gambe all'aria, oppure non mi sembra il caso ogni minuto di ripetere che un bravo giornalista che si occupa di mercato dice che la posizione di Tedesco al Bologna è attenzionata, punto. Ti stupirebbe, Dario, un esonero alla quarta per Tedesco?
31: Mi sembra un po' esagerato, però francamente non conosco la situazione, vedo che a Firenze è successo più o meno uguale, che hanno spesato, Domenico si è spesato da solo.
30: Ah, Dario, quando c'è un esonero è perché non c'è più fiducia, è evidente.
31: Però devi essere dentro a capirne, ma mi sembra francamente che alla terza, alla quarta giornata uno venga esonerato o se ne vada. Non so, non sono un giornalista, non sono un esperto in queste cose qua, però mi sembra abbastanza strano che uno dopo 3-4 giornate venga mandato via, ovvero si autolicenzia.
30: No, su quello, cioè, se è strano che venga mandato via, te la faccio anche, cioè, il triplo strano se lui se ne andasse, cioè, proprio non è, non, io non dico che non ci credo neanche se lo vedo, io vi dico che, cioè, vi invito a pensare, se davvero oggi il Bologna comunicasse l'esonero di Tedesco, il problema è molto più grande di Tedesco. Ecco, quindi allora Dario, ti chiedono se Pio Esposito ruberà il posto a Thuram.
31: No, sono contento con, buonanotte, sono contento avendo il posto, perché sono partito.
30: Come ovvio che sia, no? Credo anche, no? Esatto.
31: È normale, per carità. Poi a prescindere dai vari cose che possono succedere, che uno si faccia male o meno, a bocce ferme, penso che una volta giochino entrambi, oppure comunque uno gioca e l'altro sta in panchina, ma comunque non mi sembra una cosa così fuori al mondo normale, perché se hai 3-4 attaccanti li fai anche girare, se no giocano sempre gli stessi, e se non ha giocato neanche Lautaro, allora.
30: No, ma sì, infatti, no, poi credo anche che, adesso mi permetto senza essere il dottore di Lautaro, non credo che Lautaro le giocherà tutte, no?
31: No, ma difatti penso anch'io, in questo senso, cioè la squadra dipende dalle partite, dipende da come si è messo nelle altre competizioni, dipende da tante cose, la rosa è una rosa importante, ci sono dei giocatori buoni, per cui presumo se non ci sono grossi incidenti o cose del genere, possono ovviamente darsi il cambio, voglio dire, per cui dopo deciderà l'allenatore, ma mi sembra una cosa che sia praticamente normale questa cosa qua, se hai 20 giocatori, 25 giocatori devi fare anche giocare, se no nel 15 finisce lì.
30: Le altre, Darione, Roma e Como ad oggi?
31: Sì, ma siamo alla quarta giornata, ragazzi, per carità sono molto forti, però voglio dire, fate in tempo arrivare anche le altre, non è che siamo alla quarta giornata. Roma e Como sono indubbiamente due squadre non indifferenti, anzi molto pericolose calcisticamente parlando.
30: Sai che io le ho viste molto bene e non è detto che la Big da subito faccia vedere di essere forte, eh? Sai che io Roma e Como le vedo molto bene.
31: No, indubbiamente sono molto buone, però siamo alla quarta giornata, ragazzi, cioè mancano 38-35 giornate, non so.
30: Sì,
31: ci sono le coppe, ci sono un sacco di cose.
30: Sì,
31: in questo momento, secondo me, sono tre squadre migliori: Inter, Roma e io ci metto anche la Lazio, sinceramente, perché comunque non l'ho vista così disastrata. Ha subito con Milan, al primo tempo l'ha subito Milan, per cui voglio dire, sono quelle 4-5 squadre, tra 4 che siano, ma siamo alla quarta giornata, ripeto, per cui deve passare di tempo. Adesso poi c'è anche la sosta di 3 settimane, vedere come sono i mondiali, eccetera, per cui mondiali o partite internazionali sono.
30: Sì, sì, sì, sì, per gli europei. Il Napoli non lo nominiamo mai in tutto questo.
31: Beh, non mi sembra che stia facendo delle cose praticamente così fuori dal mondo.
30: No, però ti rispondo come mai detto tu, quindi siamo alla quarta. Cioè,
31: no, la quarta, secondo me sono 3-4.
30: No, siamo alla quarta giornata, dico. Siamo alla quarta giornata, quindi.
31: Sì, ne ha vinta una,
30: Ne ha vinte due?
31: Due, sì. Ha perso con noi, ha perso. Non mi ricordo chi ha perso, sono sincero, ma comunque voglio dire, siamo alla quarta giornata. Non è il Napoli.
30: Vabbè, ha perso col Como ha perso.
31: Col Como, sì. Ma è la quarta giornata, e poi comunque il Napoli non è, secondo me, quello dell'anno scorso. In questo momento.
30: La Juve invece è quella dell'anno scorso?
31: La Juve no comment. No, non so cosa dire, cioè, sinceramente hanno combattuto 180 giocatori, non ne conosco
30: uno. No, è vero, sì, sembra che...
31: Ma non è una critica, voglio dire, rimani, cioè, uno dei più forti, purtroppo si è fatto male, cioè, l'attaccante, se non mi ricordo il nome, è fuori. L'altra sera, ma io l'ho vista la partita, ho preso il terzo gol, che non so, non ce l'hai vista la partita?
30: Io ho visto proprio quando hanno cominciato a fare i gol, sì, cioè
31: il terzo gol che non si può prendere.
30: Il terzo gol a me ha lasciato, ma anche ieri ne ho parlato, mi ha lasciato basito, ma in ogni cosa, cioè anche, cioè, sia il fatto
31: che ha segnato, si guardava in giro perché non sapeva se qualcuno di fianco, no, che cosa ha segnato Torino due anni fa contro di noi.
30: Verissimo, verissimo. Cioè,
31: se tu lo vedi, si guarda, non dico che non so da quello che ho notato io, magari mi sbaglio io, ma mi è sembrato che fosse, non dico indeciso, ma si guarda stupito dal fatto che non ci fosse nessuno in area.
30: È la stessa impressione che ho avuto io, cioè quella del... Lui fa la finta, lui entra in area camminando praticamente, sì, no? Perché lui è da solo. Cioè, questa apertura di Dominguez, bellissima secondo me, e sono contento per il nostro giocatore. E lui va, io mi aspettavo che andando lui anche un po' al piccolo trotto, che tornasse qualcuno, e non torna nessuno.
31: E io ho pensato che fosse che avesse fischiato qualcosa, non so, perché questo andava molto lentamente, francamente. E poi si guarda in giro e ha tirato e ha segnato.
30: No, aspetta, prima di tirare, tu guarda come viene marcato. Cioè,
31: come non viene marcato.
30: Cioè, incredibile, non sappiamo più marcare nel campionato italiano. Io dalla Juve, cioè, do per scontato che alla Juve anche un centrocampista, perché era Douglas Luiz, no? Lì avevo sbagliato a dire che è lì ieri. Era Douglas Luiz. Io do per scontato che Douglas Luiz lì vada a contrasto. Non aveva la minima idea di cosa fare lì Douglas Luiz.
31: Sono rimasto... Cioè, non ho detto, ma fa fischiato, non lo so, c'è qualcosa che... C'è metà campo vuota. All'ultimo minuto, non lo so, boh, comunque...
30: Con Spalletti che dice... L'avevo chiesto io di provare a vincere la partita, però mi hanno preso troppo alla lettera. Anche lì un po' troppa filosofia, mi sembra lì, no? Cioè, insomma, dai, cioè,
31: sentiamo commenti.
30: Ma dai, ma stai parlando di calcio, ma di, cioè, non è, cioè, ho detto una cosa, però doveva mantenere l'equilibrio. Dai, raga, ma quanto l'avete complicato il calcio? Scusa, vabbè. Ciao, secondo Dario, Pio può diventare il nuovo titolare dell'Inter o ci vuole sempre Lautaro? Beh, possono giocare insieme, no?
31: Non è che uno ha 80 anni e l'altro ne ha 20, poi magari, poi non so, sono due giocatori davanti forti, perché chiaramente Lautaro ha espresso di più anche perché è più tempo che gioca, l'altro sembra uno buono, aspettiamo un attimo, indubbiamente è uno che se il senso gol ce l'ha, però possono giocare insieme, posso che non giocare insieme, poi ci si insegna sempre che due punti non bastano, ma siamo in 3 o 4, per cui si può anche cambiare e girare, per cui presumo che per adesso non ci sia niente e saranno, se non succede niente, rimarranno un po' insieme ancora qualche campionato.
30: Guarda, e aggiungo una cosa io perché negli ultimi anni stimo particolarmente il tipo di calcio che sta facendo l'Inter, ad esempio perché propone un calcio, non mi piace il 3-5-2, secondo me l'anno prossimo, guarda Dario, secondo me con tutte le scadenze che ha l'Inter, secondo me cambierà il modulo, secondo me non continua il 3-5-2, però ci sta proponendo un calcio che per tanti è stato irriproponibile, sembrava vecchio, ma le due punte, se giocano bene, sono ancora efficaci le due punte?
31: Indubbiamente, ma questo anche quando c'era Inzaghi.
30: Sì, infatti da diversi anni comunque, io vedo l'Inter proporre senza dubbio, cioè un tipo di calcio che prevede due attaccanti. Quando il Bologna gioca col Sassuolo per recuperare, noi recuperiamo con i due attaccanti noi,
31: Sì. Bene.
30: Io trovo che tutti questi nuovi moduli con la punta che deve lavorare per gli altri, ma mettiamo due attaccanti,
31: ma giochiamo,
30: esatto, cioè mettiamo due attaccanti, che è anche divertente per la gente che vede le partite, ecco. E poi c'è un dubbio sul Como di Steve 72, dice: il Como bisogna poi vedere quando i punti contano 10 volte tanto. Oddio, beh, l'anno scorso è andato in Champions perché Juve e Milan hanno fatto un suicidio sportivo.
31: Con questo sono abbastanza d'accordo.
30: Io no, perché il Como li ha fatti quei punti, però. Dario,
31: sì. Li ha fatti perché si sono suicidati in due. Cioè, Milan perde in casa con la Cagliari,
30: sì.
31: L'ultima, cioè, con tutto rispetto per il Como, però se Milan fa solo, cioè, vince dal primo minuto, fa un gol. È vero. Non so che di grande il Como, vuoi essere frainteso, perché se succede una cosa normale, Milan va in Champions. Milan va in Champions, mi sembra 1-0 con una squadra già salva e tutto, l'ultima partita di campionato, e riesce a perdere 2-1.
30: Allora, vero, però, allora io vado a vedere ad esempio. Il Como cosa ha fatto con il Milan e con la Juve l'anno scorso? Cioè, il Como con la Juve ha vinto due volte, mi sembra, l'anno scorso.
31: Non lo so, non
30: sono quasi certo che il... Fammi fare così. Quasi certo che il Como abbia vinto due volte con la Juve e col Milan ha dominato in casa perdendo, quella partita clamorosa.
31: Ha fatto 1-1 in casa.
30: E ha fatto 1-1 a Milano, esatto.
31: E ha fatto un gol che poteva uscire fino a metà campo.
30: Vero, sì, che in modo sì, un po' naif.
31: Dove va? Dove va questo qua? Ma dove va? L'hanno chiamato.
30: A proposito, avevo un impegno. Quindi, Steve.
31: Secondo noi, meno una che mi ha pareggiato 0-0 la prima di Coppa Italia, in casa loro. Secondo noi ha perso sempre.
30: È vero. Sì, sì, voi siete indigesti a quelle squadre lì, siete indigesti a loro, siete indigesti all'Atalanta, perché vincete sempre con l'Atalanta, praticamente, è vero. Che alla fine sono punti che contano. Però, Steve, io ti faccio notare. Quando tu mi dici quando i punti conteranno 10 volte tanto, oh, guarda che i punti. Secondo
2: me.
30: Esatto. Cioè. Poi magari
31: si può recuperare, è chiaro questo che uno dice adesso, anche se hai pochi punti però recuperi, però con punti contano, eh?
30: Cioè il Como ha già fatto 3 punti a Napoli, così per dire, ecco, insomma,
31: sì, sì,
30: quindi c'è il tuo fan club che ti saluta, ciao,
31: una parola ti conoscerò, vi ringrazio, molto molto gentile da parte loro.
30: E poi chiedono se hai iniziato anche in casa nell'Azzurra il tormentone portiere, ti fa fremere il tormentone portiere?
31: Vabbè, insomma, non è che ho fatto i salti di gioia ieri sera,
30: perché, no? Sì. Neanche a Madrid, neanche a Madrid,
31: due partite così, poi ieri sera ho visto il gol sotto di me, ho detto scusa, cos'è successo? Non ho capito, no, poi per carità, ho capito.
30: Qual è la tua posizione?
31: Beh, cosa vuoi fare? Cioè, se lo tiri fuori, secondo me, non dico che lo rovini, ma comunque, cioè, questo ha sbagliato, pazienza, magari adesso giocherà anche l'altro, perché questo prescinde dal fatto che lui abbia sbagliato qualche
30: no, senso. Però tu vieni, Dario, diciamocelo, io e te veniamo da un calcio vecchio, tu un po' più vecchio anche del mio, no? In cui il portiere era uno e il 12 lo conoscevamo perché c'erano le figurine. Praticamente, sì, no? Sì, ecco, sì, cioè, sì, in giro non lo riconoscevamo il giorno 12, probabilmente. Quello che ti chiedo è: tu ti sei adeguato al calcio di oggi in cui c'è anche un po' così di turnover dei portieri, oppure resti dell'idea che ci deve essere l'1 e il 12?
31: Dovrebbe esserci, secondo me, l'1 e il 12 e mezzo, nel senso che no,
30: sì, il 24, il 12, bene, sì.
31: Il 12 non sia 1. Una volta c'era il numero 1 e il numero 12 era uno del vivaio, o comunque uno che proveniva da altre parti, non eccezionale.
30: O il vecchio mestierante, sì, esatto.
31: Adesso è cambiata la solfa e ci sta anche perché ci sono le coppe, sono più partite, ci sono tante altre cose, per cui ci sta che il secondo portiere sia comunque un buon portiere. Poi può capitare a tutti, adesso questo ha avuto 2 colpi praticamente non molto fortunati, ma sono gol a Madrid. Dopo dove si è comunque diciamo
30: vero anche per me, anche per me
31: perché sì. Ha fatto 3-4 parati non indifferenti,
30: vero.
31: È chiaro che ieri mi siedo a Beconcord dopo 3 minuti, questo qua ok, cioè, non è che è capitato, speriamo che non capiti più, logicamente non è una cosa splendida.
30: Guarda, per me oggi i portieri, no, visto che anche noi abbiamo un piccolo problemino in quel senso, oggi i portieri secondo me devono essere psicologicamente molto ma molto più pronti ad affrontare una concorrenza.
31: Sì, ma indubbiamente è così ormai. Cioè, fatto salvo qualche particolare, ma se no, 2 portieri di un certo livello c'erano quasi tutti. Poi dipende da come stanno nella squadra, che squadre sono, se sono interessati a questa cosa.
30: Sì, no, il momento di carriera anche, perché magari esatto. Qualcuno arriva in una squadra pensando di fare veramente il titolare, poi trovi l'allenatore un po' così, ecco, che non ti piglia, sì, da subito, no? Cioè, insomma, trovi l'allenatore che dice: ah, non sai giocare coi piedi, poi magari sei un fenomeno in porta. Quindi, vabbè.
31: Adesso con i piedi l'ho visto un po' male.
30: Forse ha troppa fiducia. Veramente, perché poi c'è anche quello. Grande Darione, ci sentiamo settimana prossima.
31: Un abbraccio a tutti, vi raccomando, state bene.
30: Grazie, almeno quello va bene.
31: No,
30: sì.
31: No, ma scusa, settimana prossima finisce il campionato, finisce.
30: Per 3 settimane.
31: Non è cambiato 3 settimane che va bene.
30: 3 settimane da raccontare.
31: Facile male così comunque.
30: Ci
31: fanno del male così, non potrebbero farci.
30: Ci mettono alla prova, l'hanno già fatto con il mondiale d'inverno. Ci mettono. Io ho completamente rimosso il mondiale d'inverno. rimosso dalla mia testa.
31: L'ha vinto, però
30: qualcuno l'ha vinto. Allora, ciao Dario, grazie.
31: Ciao.
30: Saluto Marchino Salus che mi ha mandato un messaggio molto carino. Grazie. Non sono riuscito ad ascoltare dei vocali, mi dispiace. I messaggi ovviamente me li porto dietro tutti per i prossimi giorni. Stiamo a vedere che cosa succede oggi in Ottica Bologna. Mi espongo. Lo ripeto, le riflessioni di cui si parla in corso sulla posizione di Domenico Tedesco da parte di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, due giornalisti molto ferrati sul calciomercato a livello nazionale, hanno tutto il mio rispetto, ma vi ripeto, se il Bologna dovesse mandare via di martedì con la partita a sabato pomeriggio alle 3 l'allenatore, il problema dell'allenatore sarebbe microscopico, ve l'assicuro, microscopico. Vorrebbe dire che ci sono molti più problemi su come è stata costruita la squadra, probabilmente si poteva mandare via prima a quel punto, ecco, quindi arrivo a dire, in quel senso speriamo di no. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et capè, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
17: A settembre ritorna la magia.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Secondo te siamo maledette?
19: No.
17: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Ehi, hey Bugs!
23: Che succede, amico?
22: Parla del film!
23: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
22: E adesso?
23: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
22: Due biglietti e 8 popcorn!
23: Esagerato come sempre!
24: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
25: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
24: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
25: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
24: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
25: Sto pensando di cambiare furgone.
26: Perché?
25: Non ci sta più niente dentro.
26: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
25: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
26: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
27: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
0: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
1: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
2: Che silenzio e che comfort.
3: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas e con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
6: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
3: Vieni a scoprire come da Infissi Group a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
6: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
8: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
19: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
8: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
19: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
8: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
30: Eccoci qua, ben ritrovati, buonanotte, 16:38, insieme fino alle 18 anche di quest'oggi, sì, vabbè, insomma, è già martedì, voglio dire, praticamente weekend. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp, con tanto di cui parlare per quanto riguarda ovviamente Bologna, situazione Domenico Tedesco, ovviamente ne andremo anche un attimo a parlare. Lo faremo con tutti voi, con i vostri messaggi e anche con tutti i nostri ospiti, a partire da Luca Pinker, lefifa.com. Ciao Luca, ben ritrovato.
31: Ciao a tutti.
30: Allora, prima di andare su notizie, cose, riflessioni nel dettaglio, insomma, però con te parto un po' da prima, parto ovviamente sulle tue considerazioni anche dell'ultima partita contro il Napoli, che è stata una partita molto molto brutta, forse la peggiore di queste prime quattro gare ufficiali di Serie A del Bologna, di un momento sicuramente non semplice del Bologna in questo momento, un momento non semplice non solo per quanto riguarda ovviamente i risultati che sono sotto gli occhi di tutti e forse anche un po' per un gioco che ancora non macina, non carbura, diciamo così, ma anche un po' per tutto quello che poi c'è anche di contorno, non ultimo anche Lukas Skorupski, che arriva in ritardo, non si presenta, questo ancora non l'abbiamo effettivamente capito precisamente su cosa è successo. Quello, io sto alle parole ovviamente di Di Vaio e di Tarozzi nel pre-partita, nel post-partita rispettivamente, cioè è arrivato in ritardo, poi il Carlino giustamente fa il suo lavoro e parla addirittura di una non presenza direttamente alla riunione tecnica, quindi per questo panchinato a favore di Pessina. Sicuramente, insomma, Luca, mi dispiace dirlo, però non sono segnali di un momento molto sereno questi, cioè qualche problemuccio tendo a pensare che c'è.
31: Assolutamente, questo penso sia dimostrato anche dal campo, che è sempre poi quello che dà le risposte, sì, più chiare ed evidenti, che il Bologna, che è sceso in campo contro il Napoli, è stato, come dicono gli inglesi, un po' out of the blue, fuori dal blu, cioè è arrivato così un po' dal nulla, perché chi aveva visto la prestazione di Bergamo, chi, sì, aveva visto la prestazione contro il Sassuolo, non faceva intendere tutto quello che avevamo visto nelle ultime settimane, che si potesse arrivare a una prestazione del genere contro un Napoli anche abbastanza sfiancato dalla Champions, contro l'Arsenal, quindi qualcosa non ha funzionato né dentro il campo né fuori, perché insomma, come hai detto tu, non abbiamo comunque la certezza di quello che è accaduto.
30: Certo.
31: Però se arriviamo a leggere di martedì un tweet dell'affidabilissimo e bravissimo Matte Moretto,
30: sì, sì,
31: che dice riflessioni in corso sul futuro di Domenico Tedesco, ci fa pensare che comunque non soltanto in campo le cose non siano funzionate. Mi verrebbe da escludere il fatto che questo sia dovuto anche al comportamento che ha avuto in campo con Di Bello la scorsa settimana, semplicemente per il fatto perché ce l'ha avuto anche il presidente, quindi,
30: ma sì, io quello tendo veramente ad escluderlo, anche perché Luca, al di là sì, del sì, fatto che non vada bene insultare l'arbitro eccetera eccetera eccetera,
31: però sono
30: cose che nel calcio di Serie A capitano almeno una volta nella vita,
31: sì,
30: a tutti gli allenatori, quindi
31: di cibi e tutti, quindi fa parte del
30: calcio,
31: ma poi,
30: esatto,
31: nel senso, l'ho voluto specificare semplicemente perché l'esempio l'ha dato il presidente,
30: sì,
31: non è stato
30: sì,
31: bello da seguire,
30: esatto, quindi, esatto.
31: Quello lo escludiamo sicuramente, però tutto il resto, ecco, ci sono diversi segnali che proviamo dai insieme ad analizzare. Il fatto che comunque lui abbia avuto quest'idea molto chiara sulla posizione di Bernardeschi e che non si sia riuscita a concretizzare questa cosa, perché per tutto il ritiro un allenatore lavora su una posizione di un giocatore in campo che poi dopo il ritiro e non prima di questo esperimento dice no, non lo faccio. Questo forse può già essere uno dei primi segnali. Il fatto che Tedesco davanti alle telecamere faccia intendere molto bene qual è il suo piano di gioco, ovvero intensità, e soprattutto quando si va ad attaccare si deve attaccare soprattutto alla profondità, cosa che non è mai quasi stata fatta. L'attacco della profondità il Bologna l'ha sfruttato pochissimo, insomma mi fa pensare che quello che lui vuole mettere in gioco, in campo, per una ragione o per l'altra non si è ancora riuscito, quindi che ci siano comunque delle cose che dal punto di vista tecnico non funzionano, e questo è,
30: sì,
31: è chiaro e pacifico. Però credo sia anche corretto dare il beneficio del dubbio a Tedesco su quello che vorrebbe fare e ancora non è riuscito a fare, ovvero non avere Dovbyk al 100%. Io credo che in questa squadra pesi tantissimo, anzi non avere Dovbyk, perché
30: a Napoli, esatto, proprio non c'è stato, infatti,
31: perché non c'è stato, le altre è dovuto subentrare partita in corso. Poi fare una dichiarazione in cui si dice la Susi ha vinto il ritiro, è stato il migliore, poi il miglior giocatore che non ha il ritiro si fa male subito, questo certamente è un allenatore che si deve inserire, non aiuta. Insomma, lui non si è mai dato scusanti, perché non mi sembra che davanti alle telecamere, magari ricordamelo tu, ma non mi sembra che sia andato a lamentare delle assenze di qualcuno.
30: No,
31: però credo
30: no,
31: che giornalisticamente sia corretto analizzare la situazione al completo di quello che è Tedesco a Bologna.
30: Luca, io ovviamente ne parlava anche prima Leo Vicari, sono molto d'accordo con quello che diceva Matteo Moretto e Fabrizio Romano, sono due colleghi, due giornalisti che sul nazionale, sul calciomercato nazionale sono assolutamente due potenze, due professionisti esemplari, quindi assolutamente il loro lavoro ci abbeveriamo anche noi, no? Molto spesso io,
31: certo,
30: però faccio un altro tipo di riflessione da qui, da Borgo Panigale, da Nettuno Bologna 1, da bolognese, da giornalista che segue prettamente ovviamente il Bologna, cioè io, per come ho sempre conosciuto la società Bologna, no? Quella di Saputo, con i vari allenatori, con questo allenatore, dopo quattro giornate in cui sicuramente i risultati non stanno venendo, ma dove secondo me anche non si può distogliere l'attenzione, darla solo all'allenatore, non si può distogliere l'attenzione anche su un mercato obiettivamente quest'anno deficitario, che ha impoverito di qualità un pochino la squadra rispetto agli anni scorsi, e secondo me negarlo è un po' impossibile, è quasi impossibile. Io non sto dicendo, non sto parlando di squadra scarsa, sto parlando di squadra qualitativamente impoverita rispetto, se la andiamo a paragonare, a quella dell'anno scorso, a quella dell'anno prima, a quella dell'anno prima ancora. E vedere il Bologna che decide oggi, martedì sera, faccio per dire, di esonerare l'allenatore, di esonerare Domenico Tedesco, un allenatore che seguiva già da anni, dopo sole quattro giornate, dopo questo mercato, con una partita prima di una lunghissima sosta, cioè, vuole dire, come ha detto Leo prima, che la situazione non è che è degenerata, di più e che quindi non si può fare altro, perché se la situazione non è degenerata ma ci sono delle difficoltà, io non mi aspetto assolutamente l'esonero di Domenico Tedesco. Per me sarebbe molto ingeneroso.
31: È assolutamente vero quello che dici, però è anche giusto che noi da giornalisti, se non abbiamo la certezza di questo degeneramento di situazione, non possiamo parlarne, non possiamo assolutamente accennarne. È chiaro che se noi mettiamo insieme più elementi, la conclusione, diciamo, più logica ci porta a pensare questo, però non possiamo darlo per certo assolutamente, e credo che se il Bologna ha interesse a far capire che le cose sono andate in una certa maniera, lo farà uscire in qualche modo. Quindi sì, questo è certo. Chiaro che tutto arriva all'indomani di una sconfitta brutta in cui il Bologna ha giocato male, il portiere titolare non si è presentato alla riunione tecnica, eccetera eccetera. Più metti i mattoncini insieme, più capisci che la situazione non è assolutamente positiva. Ma io credo che di positivo ci sia comunque la classifica, nel senso che, e tu direi come, un punto in quattro partite, ma nel senso che è la quarta di campionato e la classifica ancora conta pochissimo, quindi
30: infatti.
31: Anche perché Tedesco, in quello che aveva detto parlando alla squadra, era: pensatevi una squadra che ha 4 punti prima di fare il punto col Sassuolo. Quindi in teoria, per quello che è espresso sul campo, questa è una squadra che ha espresso forse 5 punti, quindi se la squadra è convinta di esserseli meritati questi 5 punti che non ha, forse si può continuare in un'unica direzione. Mi viene da pensare che quest'unica direzione di cui Tedesco parlava non sia stata presa ancora da tutti.
30: Tu dal campo, da quello che hai visto in campo dai giocatori, ogni tanto cerchiamo, no, di fare anche questo esercizio di comprensione rispetto a quello che magari vediamo in campo, perché è vero che sia con Motta, proprio appena arrivato Motta, sia appena arrivato Italiano, entrambi Bologna hanno faticato le prime giornate, anzi molto più che le prime probabilmente, fino almeno alla settima, ottava se non ricordo male. Entrambi Bologna hanno faticato, poi sappiamo tutti come sono andate le cose. Quindi con un nuovo allenatore, dopo che si è abituato magari da 2 anni a fare un certo tipo di gioco, lo trovo abbastanza normale che si faccia eventualmente, che ci possano essere delle difficoltà nell'ingranare con le nuove idee di calcio. Ma il punto qua è un altro, che è una domanda che quando le cose non ingranano un pochino ci si fa sempre. Tu in campo, quello che ti dà la sensazione è che i giocatori comunque seguano l'allenatore oppure no? Perché lì sta,
31: dell'inghippo. Non posso assolutamente né rispondere a questa domanda né dare una mia impressione, perché sarebbe incorretto e ingeneroso, sia dal fatto che ho visto soltanto le partite dalla televisione, sia che non conosco quali siano i dettami dati specificamente,
30: o che ci capiscano poco ancora, cioè o che ancora anche loro non abbiano ben capito.
31: Che non siano oliati i meccanismi che vuole Tedesco, assolutamente sì. E come ho ripetuto prima, come ho detto prima e ripeto anche adesso, il fatto che comunque per questo tipo di gioco lui non abbia ancora i giocatori magari che ha in mente, io lo sottolineerei, perché fare tutto quello che ha in testa con Bangula, Dovbik e Lazzuzzi, che nella sua testa mi sembrano 3 giocatori abbastanza fondamentali, Teat lo sta buttando dentro adesso, Holm è ancora indietrissimo di condizione, ancora non c'è un titolare fisso sul centrocampo e sul terzino sinistro.
30: Questi però sono errori di mercato, Luca. Cioè, io non riesco a non pensare che siano anche errori di mercato. Cioè, se tu non hai oggi uno, non Freuler, perché Freuler forse è il non plus ultra, è uno veramente come Freuler ti costa tantissimo, ma uno con quelle caratteristiche lì, con una visione di gioco che sa dove smistare il pallone per far andare la manovra, è il mercato che non l'ha preso. Se hai preso un Dovbik su cui avevi, certo, sai qual è la sua carriera, ma su cui avevi comunque tante incertezze proprio dal punto di vista della forma fisica. Cioè, se hai venduto Rowe, Lukumi, Freuler non l'hai rinnovato, Castro, che è praticamente la spina dorsale di una squadra, cioè, e senza sostituirli in una certa maniera, cioè lì io mi dispiace, ma io ci trovo un errore del mercato.
31: Non mi sento 100% di condividere questa analisi, ma mi viene da pensare che se la società è convinta che non ci sia un errore di mercato, debba dare anche il tempo di Tedesco di fare, esatto, cose che può fare lui con gli uomini che ha a disposizione, sì, lui. Quindi, sì, a mio avviso, a meno che non sia successo veramente qualcosa che non sappiamo,
30: no, certo,
31: non,
30: esatto,
31: possiamo parlare, credo sia corretto analizzare il fatto che far uscire questa notizia di un mister che traballa, se non c'è altro dietro, sia una sorta di ammissione di non dico
30: responsabilità,
31: colpo di mercato, però
30: responsabilità
31: del fatto che comunque ci siano delle cose che non sono andate, ma questo impoverimento tecnico è dato anche, se così vogliamo chiamarlo, perché io il beneficio del dubbio comunque di questi giocatori che vanno buttati dentro, io ce lo metto sempre dentro, è dato dall'impoverimento competitivo del fatto di non poter fare le coppe, sì, questo è abbastanza chiaro, eccetera, a dirlo sempre.
30: Andiamo un po' sui messaggi che stanno arrivando al 366-402-4022. Atos dice: ma nella riflessione su Tedesco può incidere il fatto di Skorupski? Io non so se incide o meno, cioè non so se è stata la cosa che ha deciso alla società di dire adesso andiamo a fare una riflessione con Tedesco. Cioè io credo che sia proprio un insieme di cose, quelle che abbiamo appena detto, cioè i risultati che non arrivano, un po' di nervosismi, qualcosa che non va, cioè non è mai una sola cosa.
31: Che sono anche dati un po' dalla mancanza di risultati, perché sì, poi io sono convinto che questa squadra manchi anche una vittoria, non soltanto sul merito, ma manchi anche una vittoria proprio dallo sbloccarsi, dall'avere più fiducia, cioè questa squadra serve una vittoria. Che poi questo Pepe in panchina serva anche magari un po' ad arrivare più al risultato che al resto, posso capirlo. È chiaro che quando si va a fare una considerazione su quello che è stato fatto, se va a far latare manca il risultato contro il Torino, poi diventa grave. Ed è brutto anche parlare alla quinta giornata di una situazione del genere, però se quello che è stato messo in mostra in questo momento è questo, Bisogna considerare anche la peggiore delle ipotesi. Però mi aspetto dal calcio che si possa stravolgere ancora tanto di quello che abbiamo visto, con una vittoria, con un po' di fiducia in più, con qualche interprete che magari si mette in mostra un po' di più. Che ne sai, magari tra le mani hai veramente un fenomeno come Libra o Mondarain che hanno un punto interrogativo enorme.
30: Ma infatti guarda, io guarda una cosa, io a sto punto, in questo momento qua, in questa annata qua, ma io darei tanto di quello spazio a Libra, ad Mondarain, a JNM. Cioè
31: Poi bisogna vedere che se comunque
30: sbaglieranno, per forza sbagliano, sono vincere. Ragazzi, anche Libra che ha sbagliato palesemente su una marcatura a Napoli, però è un ragazzo che viene dalla primavera, le prime battute in Serie A, lo devi lasciare sbagliare anche lui.
31: E allora bisogna dare il tempo di sbagliare e di far lavorare, e quindi questo fatto che sia uscito questo
30: esatto,
31: traballamento sulla panchina mi fa pensare che ci sia dell'altro, ma ripetiamo tutti insieme finché non lo sappiamo.
30: È certo. Paradossalmente, io vedrei l'esonero di Tedesco come un segnale positivo della società, che manderebbe un segnale forte per dire che crede nella squadra e che può fare meglio di così, e che non cercano alibi e sono convinti di aver fatto comunque un mercato positivo. Sì, da una parte sicuramente c'è quello, però esonerando Tedesco dopo 4 giornate, un allenatore che, come ci hanno detto tutti quanti, seguivano già in realtà da svariati anni, vuol dire che tu stai ammettendo di aver sbagliato la scelta dell'allenatore. Quindi da una parte o dall'altra
31: ha seguito per anni e che ha sempre fatto risultati, perché alla fine
30: cioè vuol dire che hai sbagliato, tu società hai sbagliato da una parte o dall'altra.
31: Beh, spero che non ci sia il...
30: Io spero che non ci
31: la
30: sia.
31: Scena da film della Fiorentina di Grosso che dice: ti prego.
30: Ecco, esatto. Esattamente, esattamente.
31: Dice: no, non posso farlo, sì, lo devi fare.
30: Esattamente. Ti leggo anche questo messaggio che dice di Matteo: una squadra deve avere un'ossatura centrale e il resto che gli gira attorno. Il Bologna questa ossatura purtroppo l'ha smantellata senza rimpiazzarla. Ora bisogna trovare i leader.
31: Io sono sempre

0: più forte degli altri. Bisogna abituare le squadre ad avere 11 giocatori che sono leader, che si prendono le proprie responsabilità e che cercano sempre di fare un po' meglio. Poi cosa vogliamo? Libera un centrocampista e allora se della primavera dobbiamo abbatterlo anche lui perché è un cavallino storpio? Non credo che funzioni così, mi sembra abbastanza ingeneroso.
1: Caro Luca, prima di salutarti io mi faccio gli affaracci tuoi e vado nei meandri della tua vita privata. No, non stavo scherzando, raccontami un po' quello che sta bollendo in pentola Pinkerle.
0: Ah no, sono tornato in campo e questo mi fa molto piacere perché sono stato un anno sulla scrivania salvi mondiali, questo mi ha un po'
1: imbolsito,
0: svincolato.
1: questa è bella, questo paragone mi è piaciuto.
0: Parto con un progetto molto divertente avviato dal collega Luca Leoni che si chiama Espresso Cadetto, che come avrete capito dal nome si occupa di Serie B KT, la Lega B, insomma, in cui portiamo contenuti speciali dietro le quinte, altro infotainment, come si dice adesso, di qualità sul campionato cadetto. Quindi
1: bello.
0: È iniziato venerdì sera con Empoli Arezzo, un derby molto caldo, quindi vi invito a seguire Espresso Cadetto su Instagram e da oggi anche il canale YouTube con già due interviste tra Arezzo e Cesena che sono iniziate. Faremo un format che si chiama Coffee Break in cui andiamo per campi e per ritiri e poi
1: è Coffee Break signori Coffee Break signori
0: saremo dagli amici di Tutti in the Box dalle 14 il mercoledì per un approfondimento sulla Serie B. Voi vi guarderete quasi gol registrato oppure terrete un altro schermo aperto che ormai facciamo tutti così, quindi.
1: Luca, molto bello, tra l'altro sono molto contenta anche perché di solito lo si dice sempre poi magari lo si fa poco, in realtà soprattutto anche quest'anno mi sono resa conto che dalla Serie B sono venuti poi in Serie A anche in squadre importanti, vedi al Milan, tanti giocatori che hanno fatto benissimo in Serie B e che sono approdati in Serie A, quindi ogni tanto ci si scorda un po', no, di guardare la serie cadetta per alcune cose. In realtà
0: io per primo non l'ho fatto per anni,
1: esatto.
0: E mi sento promosso in B, non retrocesso. Mi sento promosso in B,
1: assolutamente.
0: Grazie
1: sì.
0: Per questo spazio.
1: Ma figurati, cadetto. Espresso Cadetto Instagram e anche canale YouTube. Quando cominciate?
0: Assolutamente. Ci sono già contenuti, il canale è già stato bello avviato, ma le dirette su Tutti in the Box poi su YouTube inizieranno dal 7 di ottobre, quindi dopo la pausa per il nazionale.
1: Molto bene Luca, mi fa molto piacere, ti faccio un grande in bocca al lupo ovviamente
0: grazie per questo
1: nuovo progetto, intanto ti ringrazio e ci risentiamo presto.
0: Un abbraccio a tutti, grazie mille.
1: Ciao. Un saluto a Luca Pinkerle, FIFA.com, che risentiremo ovviamente nel corso delle nostre dirette. Piccola pausa, poi torniamo con i vostri messaggi e con Stefano Brunetti, a tra poco.
2: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20 in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Bologna 1.
8: Sono le 17.
9: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
10: Tegola sull'Inter, Çalhanoğlu salta la sfida al vertice con la Roma sabato. Fermato da un problema muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina-Pisa. Siamo alla vigilia del primo turno d'Europa League, il cammino del Milan parte domani da San Siro contro il Benfica, giovedì la Juventus ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Pallavolo europei maschili, in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta alle 21 la Repubblica Ceca, giovedì chiusura del girone con la Slovenia, due match fondamentali per la classifica del gruppo, sottolinea lo schiacciatore Francesco Sani.
11: Per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibile.

0: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Amore, ho una sorpresa.
3: Un viaggio?
2: No, ho chiamato Polisi.
3: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
2: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
3: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
11: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
10: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
11: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
10: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
11: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
12: Il biliardo è la tua passione?
13: Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 17.04, anzi è 05 in questo momento, seconda parte di Pomeriggio in Rosso-Blu con i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Come ogni martedì, ben ritrovato anche a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ciao Stefano.
17: Ciao, ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti.
16: Allora, io vorrei farti iniziare da una disamina e una considerazione sulla partita di domenica, ma nelle ultime ore si sono rincorse invece altre notizie di cui andremo anche a parlare, e cioè quella della società che sta facendo riflessioni su Domenico Tedesco in bilico. Io devo dire che se dovesse succedere, io un pochino mi espongo, cioè per me, per quanto assolutamente, cioè, stimi particolarmente tutti i colleghi che hanno fatto uscire sul nazionale queste notizie, assolutamente sì, però veramente allora vuol dire, e riprendo ancora una volta le parole del collega Leo Vicari di prima, vuol dire che veramente le cose sono crollate improvvisamente e forse l'allenatore oggi è il problema più piccolo. Vuol dire che ci sono anche tanti altri problemi dentro questa squadra.
17: Guarda, allora Francesca, diciamo che innanzitutto le notizie si rincorrono veloci, è tutto esploso da pochissimo e siamo puramente nel campo delle ipotesi.
16: Sì.
17: Partiamo da questo presupposto. Sì. Che qui con te faremo ipotesi, proveremo a ragionare un po' su quello che è successo e che sta succedendo. Io in realtà partirei da un episodio che forse abbiamo un po' trattato tutti con troppa sufficienza.
16: Indovino, cioè, Skorupski.
17: Bravissima. Un Luka Skorupski che viene estromesso dalla partita col Napoli, viene messo in panchina inizialmente perché, insomma, la notizia sembra che sia arrivato in ritardo, e qui perdonami, ma come può un professionista di 36 anni, un professionista come
16: è
17: Skorupski,
16: l'ultimo giocatore
17: tutti,
16: da cui te lo saresti aspettato. Dai. Te lo aspetti magari da un giovane, da un ragazzo che possa perdere, da Skorupski, uno dei leader di questa squadra, uno dei senatori di questa squadra, era l'ultima cosa che mi aspettavo.
17: Cioè, in ritardo arrivavo io a scuola pur abitando davanti quando avevo 15 anni, non un portiere.
16: Non il portiere titolare,
17: un professionista, no. Esatto. Dai, quindi lì è chiaro che è successo qualcosa di grosso, perché poi, insomma, pare che più che ritardo si parlasse di assenza vera e propria della riunione, quindi si può anche ipotizzare così anche un diverbio, un qualcosa che è successo con Tedesco. E a questo punto, se noi ricordiamo anche il passato, no? Un passato che segnala anche un Pippo Inzaghi a cui fu lasciata da questa proprietà. La proprietà era la stessa, anche con Pippo Inzaghi c'erano Fenucci, c'erano Saputo, certo non c'era Sartori, però circa i vertici erano quelli, e a Pippo Inzaghi fu lasciato metà campionato.
16: Metà anno, esatto.
17: Ricordiamo, metà campionato col Bologna che veleggiava attorno al terz'ultimo posto a gennaio. Ok, questo ricordiamolo per dire che è una società che nei 10 anni, ormai più di 10 anni in cui a Bologna, non ha di certo, ecco, ha sempre adottato uno stile agli antipodi di quello, potremmo dire, alla Zamparini. Te lo ricordi, il presidente del Palermo che faceva incetta di allenatori esonerati e via dicendo. È una società che ha sempre lasciato tempo al proprio allenatore, e quindi se arriva l'esonero adesso, alla quarta partita, ancor prima addirittura del Torino,
16: dell'ultima partita dopo una lunga sosta, e dopo c'è una lunga sosta, cioè per me sarebbe, cioè veramente vuol dire che ovviamente noi possiamo sapere, ma vuol dire che nelle ultime ore è degenerato tutto. E allora mi dico, l'ultimo problema è l'allenatore, perché vuol dire che c'è qualcos'altro che non va, se un Bologna arriva a questa decisione qua.
17: Guarda, è proprio la mia ipotesi, quello dove volevo arrivare, che se si arriva a questa decisione, che è comunque, parlando di calcio, per carità, però gravissima, nel suo piccolo, perché è un allenatore insomma, che su quella società ha puntato tantissimo, che cercava da
16: che
17: anni,
16: l'ha seguito da anni, esatto.
17: Con un contratto molto importante, quindi faremo questo, anche la rimessa economica che sarebbe, perché non ci credo che Tedesco va a dimettersi. Ecco, riassumendo tutti i pezzi del puzzle, verosimilmente vuol dire una cosa, cioè che il rapporto con qualche senatore della squadra si è guastato. Ad oggi io ti direi questa come unica spiegazione possibile, perché non sarebbe proprio nel modus operandi della società quello di, insomma, mandare via un allenatore che, ricordiamo, certo ha un punto in classifica, i fatti contano più di tutto, però se poi andiamo a vedere i fatti, con la Lazio e con l'Atalanta avrebbe meritato molto di più.
16: Ma poi siamo alla quarta giornata, ci ricordiamo anche di come aveva iniziato Motta, di come aveva iniziato Italiano, dove i risultati non sono arrivati prima della 7ª-8ª giornata, quindi...
17: E poi perdonami, ma parliamo anche di una squadra che ha avuto l'ennesimo stravolgimento ad agosto. Ad agosto è cambiato comunque, tanti protagonisti sono cambiati, tanti volti nuovi. Quindi veramente sarebbe una cosa di inspiegabile che l'unica idea che ad oggi può spiegare un qualcosa del genere è un rapporto non mai partito, ecco, del tutto a questo punto con determinati senatori della squadra.
16: Esatto.
17: Qui forse si può creare un collegamento con quello che è successo domenica, che, ribadisco, abbiamo non enfatizzato abbastanza, è stata una cosa molto molto eclatante. Ecco, questi sono i fatti.
16: Questo amico dice, va bene, ma magari il Skorupski avrà avuto un contrattempo, non possiamo saperlo. Sì ragazzi, il contrattempo nella vita, ci mancherebbe altro, succede a tutti, può sempre succedere, ma che contrattempo puoi avere però quando sei in ritiro con la squadra? Perché la riunione tecnica, ragazzi, è quella che si fa la mattina prima della partita, quando sei già in ritiro.
17: Sì, cioè,
16: era in albergo con i compagni. Quindi il contrattempo che può aver avuto, ecco, il contrattempo che può aver avuto, e mi farebbe molto sorridere, devo dire la verità, perché anche quello poi capita a tutti, è non aver sentito la sveglia, aver continuato a dormire.
17: No, ma esatto, dai, cioè, adesso siamo nel campo delle ipotesi, rimaniamo ancora una volta.
16: No, esatto, noi non lo sappiamo, esatto, esattamente. Noi ci dobbiamo rifare a quello che ci hanno detto Di Vaio e Tarozzi rispettivamente nel pre e nel post partita.
17: Certo, certo. Però verosimilmente è successo qualcosa di grosso. Questo possiamo dirlo, perché insomma arrivare a una scelta del genere, io sinceramente da quando seguo il Bologna non me la ricordo una storia di questo tipo, una storia di questo tipo, tra l'altro con un protagonista, un giocatore così importante come Skorupski.
16: Io ti dico la verità, Stefano, per me ad oggi, appunto, a meno che non ci venisse spiegato che è successa veramente dentro lo spogliatoio, sono volati gli stracci, che è stata una cosa irreparabile, quindi l'unica scelta era dover mandare via Domenico Tedesco, che allora lì hai una scelta obbligata, però non la vedo una decisione giusta eventualmente esonerare oggi Domenico Tedesco per i risultati, cioè per me sarebbe una decisione sbagliata.
17: Allora, c'è già un precedente in questo campionato, che è Fabio Grosso con la Fiorentina, però lì sappiamo tutti che è un contesto diversissimo, sì, da quello del Bologna degli ultimi anni, ed è quasi stata una scelta quasi fatta così per esorcizzare un po' il ripetersi della stagione prima, no? È stata una mossa un po' quasi in quella falsa riga, che pare anche che sia anche partita bene, come insomma il Vanoli 2 è anche partito bene, poi lo vediamo chiaramente alla lunga distanza. Tornando a noi invece, sicuramente, questo lo voglio risottolineare perché è molto importante da dire, non è nel modus operandi, ormai questa società la conosciamo bene, dato che a Bologna dal 2014, non è assolutamente una scelta così usuale, ecco. Mm-hmm. Ci sono tantissimi presidenti che fanno così, ci sono tantissime società che insomma non hanno pazienza e mandano via. Il Bologna sicuramente
16: non è mai stato tra queste, almeno questa proprietà
17: non è stata una di quelle. Certo, poi adesso parliamo anche un attimo ovviamente della partita di domenica, perché il Bologna davvero non ha creato, c'è stato un vistosissimo passo indietro in termini di prestazioni, questo va detto, occasioni create sono state pochissime, rasenti lo zero, quindi vistosissimo passo indietro rispetto alle prime tre, soprattutto alle prime due più che altro, il tutto contro un Napoli stremato dalla Champions, un Napoli in estrema difficoltà, che comunque per carità rimane una squadra delle zone europee. Però le cose non sono andate domenica, questo è fuori discussione, ma da qui a dire, ecco, che questo possa giustificare un esonero, con tutte le premesse che abbiamo detto, c'è il mercato, no? Che è cambiato, insomma, che ha visto tanti colpi di scena anche in conclusione, no, cioè, c'è sotto qualcos'altro. Questo me la sento di dire, che insomma non può giustificare pur un punto in quattro partite, non può giustificare un eventuale esonero. Nel caso ci sarebbero altre motivazioni che secondo me forse andrebbero ricercate nel rapporto che non è partito tra Tedesco e qualche senatore, diciamo così, e forse unendo i puntini alla storia anche di domenica, a questo punto, perché tutto avviene in un lasso di tempo così stretto che forse può anche centrare, però ribadisco, sono ipotesi dettate anche dalle notizie che stanno uscendo e che proviamo un po' a interpretare.
16: Lello scrive: se davvero la società ha già dei dubbi sul mister, è meglio cambiare subito, inutile tenerlo sulla graticola e sarebbe deleterio perdere le tre settimane di pausa che arrivano a breve. Aggiungo solo che per me questo esonero significherebbe anche salutare Sartori. Non so perché ci mette dentro anche Sartori, questo esce sempre, ogni volta che Sartori deve rinnovare esce sempre questo.
17: Ma sai, perché solitamente si dice
16: cioè, l'avrà scelto Sartori insieme a Di Vaio, a Fenucci,
17: sì,
16: eccetera.
17: Ma a Firenze comunque dicevano le stesse cose, cioè invitavano,
16: sì, no, esatto,
17: dopo aver esonerato Grosso, anche Paratici a dimettersi, però chiaramente non funziona così, la scelta è comunque collettiva, non è legata al singolo, poi dipende, ci sono anche le situazioni in cui effettivamente l'anno scorso la Fiorentina con Pradè fu così, che effettivamente saltò Pioli e poi anche Pradè, però era una situazione diversa comunque la Fiorentina dell'anno scorso. Qui siamo alla quarta partita, cioè dobbiamo ricordare questa cosa, siamo all'inizio, non siamo neanche in autunno ancora, è tutto troppo presto.
16: Sì,
17: uno mi può dire c'è Firenze che fa da precedente, ma lì è un'altra cosa.
16: Firenze sappiamo che è una piazza molto diversa in realtà da noi, esatto, esattamente.
17: È un'altra cosa per la storia dell'ultimo anno, per tutta una serie di motivi. Qui una scelta di questo tipo avrebbe del clamoroso, ecco, questo stando in attesa chiaramente di quello che succede, sarebbe un qualcosa di assolutamente clamoroso.
16: Fabio scrive: io credo che continuare a parlare di impoverimento della rosa, ne stavamo parlando prima Stefano, non con te, ma adesso ci arriviamo, della rosa sia la strada sbagliata per un'analisi. Tutti i giocatori acquistati negli ultimi anni poi venduti a peso d'oro erano più o meno sconosciuti. Il problema è che il gioco che vuol fare il mister non è adatto a questi giocatori, o adatta al suo gioco o è meglio mandarlo via prima che sia troppo tardi. Io non sono troppo d'accordo col messaggio di Fabio, nel senso che per me è, a me dispiace, però mi sembra proprio palese e lampante che se tu vai a confrontare la rosa di oggi con la rosa dell'anno scorso, dell'anno ancora prima, dell'anno ancora prima, il non notare che si sia oggi abbassata la qualità di questa rosa è non vedere la realtà. Ma che certo, poi non ho detto che oggi abbiamo una squadra scarsissima, la squadra più scarsa della Serie A. Ho detto semplicemente che questa rosa è qualitativamente minore rispetto alla rosa del Bologna dell'anno scorso, dell'anno prima, dell'anno ancora prima. Credo che questa sia la realtà.
17: Allora, sì.
16: E secondo me ci sono stati degli errori anche nel mercato, quindi può avere gli errori, può avere le responsabilità Tedesco su qualcosa, ma ci sono anche responsabilità dal punto di vista del mercato, ragazzi, secondo me.
17: Sì, è un mix di elementi. Bologna è obiettivamente indebolito. Questo, se vai a vedere anche i giudizi dati dagli esperti di settore sul mercato, tutti, non ne trovi uno che ha dato un voto sufficiente al Bologna. Quindi qui non è un'opinione, qui è proprio un'opinione generale. Poi, per carità, magari anche nell'anno di Motta si dicevano le stesse cose, però nessuno ha promosso, chi guarda proprio anche dall'esterno, anche da fuori, no? Le vicende del Bologna, nessuno ha promosso il mercato del Bologna, quindi che non sia stato sufficiente è proprio un dato di fatto che ha messo d'accordo tutti gli esperti. Poi dobbiamo ricordarci una cosa, che siamo alla quarta giornata, questo ancora torniamo sul tema, perché una squadra la si giudica all'incirca dalla decima, le proverbiali, no? 10 giornate, per dire davvero quant'è il valore di una squadra, e ricordando anche che Thiago Motta partì con un punto in 4 partite, sì. Questo è un altro fattore, sì, che dobbiamo assolutamente ricordare. Qual è il valore di questo Bologna? Sicuramente non il quintultimo posto, quartultimo posto come ad oggi in classifica, non è nemmeno da Europa. Ecco, queste sono le due certezze che dobbiamo mettere nero su bianco sul valore di questa squadra. Dove può arrivare questa squadra? Nelle prime 10, ecco l'obiettivo verosimile, quello è sicuramente l'unico obiettivo realistico. Di più è troppo, di meno senza dubbio sarebbe un fallimento. Ecco, vedere il Bologna lì ancora in questa posizione a metà novembre, ecco lì potrebbero scattare le riflessioni sulla guida tecnica, perché questo Bologna certo è più debole dell'anno scorso, ma non è da quintultimo posto, questo è fuori discussione, ma siamo alla quarta giornata, cioè per fare riflessioni di questo tipo bisognerebbe farle col Bologna in questa posizione a metà novembre. Adesso è veramente prestissimo, però stiamo a vedere.
16: Qualche minuto di pausa, Stefano, poi rientriamo ancora con tantissimi messaggi, ovviamente, a tra poco.
0: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
1: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
7: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
18: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi.
19: Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
20: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
21: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
22: people. Sto pensando di cambiare furgone.
23: Perché?
22: Non ci sta più niente dentro.
23: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me, io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli, allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
24: 3B Nuova Minelli, allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
23: 3B Nuova Minelli, a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
26: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
16: Rientriamo in studio con Pomeriggio Rossoblu. È un attimo caduta la linea con Stefano, adesso lo richiamiamo immediatamente se la tecnologia mi assiste. Intanto andiamo anche con un po' di vostri messaggi, che sono veramente tanti, al 366-402-4022. Non è che si mette in discussione in prima persona anche il mister, forse perché non era in previsione uno smantellamento della squadra così radicale, dice Cri. Intanto abbiamo recuperato Stefano Brunetti, di nuovo ben ritrovato Stefano. Forse? No, non è vero. Adesso lo recuperiamo. Ma Cri, io posso dirti una cosa, per tutto quello che comunque c'è stato detto in conferenza stampa, eccetera, eccetera, eccetera, Domenico Tedesco in realtà è sempre stato, ci ha sempre detto che tutte le scelte che sono state fatte con la società sono state fatte insieme, quindi che lui sapeva esattamente chi dovevano essere le cessioni, che tipo di squadra sarebbe stata allestita. C'è il lavoro, Domenico Tedesco e la società ci hanno sempre detto che è stato fatto insieme, quindi che oggi sia Domenico Tedesco che si mette in discussione perché non si aspettava lo smantellamento della squadra, come l'hai chiamato tu, mi sembrerebbe strano. Stefano, ti abbiamo recuperato, ci sei?
17: Eccomi, ci sono.
16: Non so se hai sentito il messaggio di prima di Cri o la mia riflessione di adesso.
17: Ho sentito proprio il finale, se riesci a riassumere, perché purtroppo era caduta tutta la linea.
16: Certo, certo. Il messaggio che era arrivato di Cri diceva: non è che si mette in discussione in prima persona anche il mister, forse perché non era in previsione uno smantellamento della squadra così radicale. Io anche allora lì mi rifaccio però anche alle parole che sono state dette nel corso delle conferenze stampa in estate e anche dopo, in cui il primo a dire che assolutamente il lavoro è stato fatto in sinergia e tutti quanti insieme, che lui sapeva tutto, è stato proprio Domenico Tedesco, quindi mi parrebbe un po' strano da questo punto di vista.
17: Ma guarda, e nel caso poi si dimette lui,
16: se è così, no, allora cioè, non si passa dall'esonero, quindi no,
17: si parla
16: non
17: di
16: regge.
17: Altro, si parla di riflessioni della società su allenatore, quindi di esonero, qui si parla di altro, cioè quindi una valutazione della società, dell'operato dell'allenatore ritenuta insufficiente. Poi se l'allenatore ritiene per l'appunto che la rosa non è all'altezza, via dicendo, si dimette. Però vediamo poi nel caso come finisce questa storia, perché sono due strade molto differenti. Però vediamo, perché tutto può succedere, davvero sono ore molto molto molto frenetiche.
16: Alessandro che chiede: ma cosa vuol dire che la situazione è degenerata? È ostaggio dei giocatori, sta succedendo qualcosa? No, non in quel senso, degenerata nel senso che, e questo nel calcio capita, quando c'è un gruppo magari di calciatori che possono essere i senatori, i insomma, è successo. Ho delle memorie che non voglio tirar fuori di epoche diverse, ma succede quando c'è un gruppo di giocatori che non vuole, non crede in quello che fa il mister, non hanno legato, eccetera, magari appunto non si riesce a trovare un punto d'accordo e quindi come sempre succede nel calcio, il primo a farne le spese è l'allenatore. Ma è che deve essere successo,
17: certo, è sempre
16: degenerata in quel senso.
17: Certo, no, ma è sempre successo, sempre succederà, e non si può escludere che possa succedere anche questa volta. Cioè, l'episodio di domenica, secondo me, non va così catalogato nella normalità. Non è un episodio che si sente tutti i giorni. Vuol dire che probabilmente c'è un rapporto che non è partito del tutto. Ecco,
16: sì.
17: Succede a volte, non è che succede spessissimo nel calcio, nel lavoro, e quindi può determinare questo tipo di scelte, di scenari. Quindi sì, secondo me l'abbiamo liquidata troppo presto, quello che è successo. Ecco, questo lo voglio risottolineare, che non abbiamo posto, ma tutti, diciamo, gli addetti ai lavori in generale, enfasi su questo episodio, che è comunque molto strano, molto insolito, quantomeno per il mondo del calcio e per un professionista come Skorupski, che ricordiamo farà 36 anni a maggio. Mm-hmm. Quindi insomma, dai, stiamo parlando di un professionista che ha 20 anni di carriera alle spalle, quindi è un po' strano, dai, cose strane, ecco.
16: Leo che chiede: ma Tedesco ha paura che sarà il prossimo capro espiatorio a diventare cattivello come Rowe, però secondo me chi si dovrebbe guardare un po' allo specchio per aver indebolito questa squadra in maniera evidente non è lui. Io sull'impoverimento della squadra di quest'anno, ripeto, sono abbastanza d'accordo, cioè... Poi ribadisco, non sto parlando di squadra scarsa, non sto parlando della squadra più scarsa della Serie A, assolutamente no, lo dicevamo anche prima Stefano, però se questa rosa la vado a paragonare, mi dispiace, con la rosa del Bologna dell'anno scorso, dell'anno prima, dell'anno ancora prima, ribadisco, sicuramente è stata tolta tanta qualità quest'anno, a partire dalla spina dorsale del Bologna, a partire da un centrocampo che prima aveva una figura con delle qualità di visione di gioco, di creazione di gioco in avanti, in fase offensiva, in fase difensiva, e oggi non ce l'hai, quella figura lì non ce l'hai.
17: Trattiamola con due termini, cioè certezza e scommessa. Tu avevi l'anno scorso delle certezze, Castro davanti, che comunque ti dava la sua dote di 10 gol, la decina di gol minimo a stagione, Froiler in mezzo, Lukumi in difesa. Avevi queste certezze che per un motivo o per l'altro sono andati via. Ovviamente anche Rowe a sinistra, però partiamo proprio da quelle che erano le architravi, no, della squadra dell'anno scorso. Fino a prova contraria li hai presi, li hai sostituiti con delle scommesse, cioè Piccoli che veniva da un anno difficilissimo l'anno scorso a Firenze, Dovbik che ha passato da gennaio a giugno ai box, infortunato, quindi un giocatore da ricostruire totalmente a livello fisico. A centrocampo, bellissima è la scelta di Libra, che insomma indica anche un po' la strada per il futuro, cioè provare a trovare anche risorse da interne, dalle proprie giovanili, però a 18 anni, quindi ci sono tutti chiaramente i limiti del caso. Una Mondarain che ha 20 anni, anche qui buon colpo che insomma può essere una buona promessa in prospettiva, ma ha 20 anni e deve conoscere ancora pieno il calcio italiano. Quindi ecco, semplicemente quando si parla di indebolimento si parla di aver sostituito delle certezze, come erano quei giocatori di cui abbiamo parlato, con delle scommesse. Ecco, forse l'unico è Theat, che forse è a livello di Lukumi, però siamo onesti anche qui, Lukumi era un giocatore che insomma più, mettiamola così, più leader difensivo proprio a livello totalizzante, sì, del reparto, di come può esserlo Theat. Quindi anche lì forse ci hai perso, di poco, però ci hai perso. Gli altri sono tutte delle scommesse. Le scommesse ti possono andare bene oppure no, ma lo status di questi giocatori è questo: tutti i giocatori da rilanciare o da lanciare, e quindi sai, ti può andare bene, ti può anche andare fatta male. Questo è il calcio, questa è anche la vita in realtà.
16: Luca che dice: dite sempre che Motta partì con un punto in 4 partite, ma da subentrato senza aver fatto il precampionato, specificatelo perché è una favoletta che si autoalimenta. Sì Luca, però come successe quello con Motta, perché sicuramente Motta subentrò tra l'altro in una situazione complicatissima, perché io voglio anche ricordare la situazione in cui subentrò Thiago Motta, prese una squadra che era a pezzi, a terra mentalmente parlando, perché il loro allenatore stava male. Erano gli ultimi giorni del loro allenatore, cioè, quindi era una situazione proprio anche molto molto delicata e complicata, certo. Quella in cui subentrò Thiago Motta, dove peraltro, per quanto mi riguarda, fu veramente, fece un lavoro incredibile da quel punto di vista lì, perché non era semplice riprendere mentalmente dei giocatori che avevano passato tanto. Detto questo, spostiamoci anche su Italiano. Italiano, prima di ingranare e vincere una partita, ci ha messo quante? 8 giornate? Più o meno? 7-8?
17: Sì, vinse a Monza e con una partita anche vinta, più per fortuna che altri.
16: Esatto, cioè anche Italiano, spostiamoci su Italiano, anche Italiano con tutto il ritiro fatto insieme ai giocatori, quindi con tutta la possibilità di spiegare, di far capire il proprio calcio, eccetera, eccetera, poi ci mise 7-8 giornate. Tra l'altro 7-8 giornate in cui, se non ricordo male, arrivò a miti consigli poi con la squadra, perché la squadra gli disse che non reggeva troppo la difesa così tanto alta, e quindi arrivò un po' più a miti consigli.
17: Ma certo, ma è così. No, ma questo direi che è abbastanza sodato. Se avviene davvero l'esonero adesso, tra l'altro a qualche ora anche dalla prossima partita, che anche questo avrebbe veramente dell'incredibile, il motivo non può essere che quello, cioè che così, diciamo, magari un gruppo ristretto di senatori della squadra è andato dalla società a dire: guardate che questo allenatore non ci convince. Cioè, l'unica spiegazione razionale nel caso, per uno scenario di questo tipo, alla quarta giornata. È l'unica spiegazione,
16: esatto.
17: Cioè
16: sì.
17: non ne trovo altre, perché non si può parlare, dai, di così, di sì, un punto in quattro partite va bene, però a parte Napoli, il Bologna nelle altre partite c'era stato, quindi insomma, dai, non si può tirare in ballo queste motivazioni, è qualcosa che non sta in piedi, sinceramente.
16: Vocale.
2: Il problema, secondo me, fondamentale è stato vendere Castro abbastanza presto, anche perché se non vedi Castro non hai i soldini per fare il mercato, e per vendere Castro hai dovuto prendere Dobby, che secondo me non era il centravanti nelle idee della squadra. Però chiaramente dobbiamo vendere Castro, abbiamo dovuto vendere Castro, ci tocca prendere Dobby, e secondo me a cascata gli altri sono tutti stati acquisti a cascata, non esatti, ma fatti per tamponare, ma non quello che la società voleva.
16: Stefano, io non so se Dobbik sia stato o non sia stato esattamente proprio il primo obiettivo del Bologna. Quello che sinceramente però mi sento di dire è che Dobbik, per quanto sappiamo cosa ha fatto in Spagna, sappiamo le potenzialità e le qualità di questo giocatore anche nella prima parte con la Roma, è arrivato qui tempestato di incertezze. Cioè, tu non hai preso una certezza,
17: certo,
16: prendendo Dobbik.
17: No,
16: prendevi una certezza prendendo Dobbik, se lo prendevi dopo il campionato in Spagna o dopo la prima parte con la Roma, lì prendevi una certezza, esatto, probabilmente. Prenderlo quest'estate significava avere la consapevolezza che tu andavi a prendere un giocatore che non giocava da tantissimo, che aveva avuto un infortunio bello pesante, che non era al 100% di forma fisica, che non sapevi come e quando sarebbe arrivato al 100%. Quindi purtroppo anche lì hai preso un giocatore importante, ma con tante che si portava dietro tante incertezze, tanti se, troppi forse.
17: È il discorso che facevo prima, certezze e scommesse. Ora, attenzione, anche Roberto Baggio ai tempi fu una scommessa. Arriva qua a Bologna, reduce da un infortunio, quindi anche lì Beppe Signori stessa cosa. Beppe Signori arrivò dopo un anno dove praticamente era stato in panchina. Quindi anche qui è chiaro che certi giocatori possono arrivare a Bologna, certi giocatori proprio di livello alto, come era Dobbik fino a due anni fa, perché si creano determinate condizioni. Anche qui quindi non dobbiamo prenderci in giro, cioè un Dobbik normalmente ti costerebbe cifre fuori categoria per il Bologna, quindi ti può arrivare con questo determinato così scenario. È una scommessa, quindi, come dicevamo prima, ma una scommessa può andarti fatta bene, fatta male. Per il momento è andata, sta andando malino, perché certo ha fatto un gol, ma insomma è già i box di nuovo, e la scelta anche della società di trattenere Enem l'ultimo giorno di mercato. Enem era già a Lugano praticamente per le visite mediche,
16: sì.
17: L'ultimo giorno di mercato, il suo rientro a Bologna vuol dire questo principalmente, che ad oggi Dobbik non dà troppe garanzie dal punto di vista fisico, e sai, se non dai quelle garanzie lì rischi di ritrovarti poi con un attaccante tutto l'anno, che è davvero troppo poco, e comunque a sua volta un attaccante come Piccoli, che a suo modo, seppur per diversi motivi, un'altra scommessa da rilanciare, perché comunque l'ultimo anno a Firenze non è andata fatta bene. Certo, ha fatto 8 gol nel complesso, molti in conference, però insomma non è quello che ti garantisce la doppia cifra. Uh-huh. Quindi da qui si spiega anche l'aver richiamato la casa base Enem, però è un attacco comunque che ad oggi ci ha perso senza dubbio rispetto all'anno scorso, più che per Dallinga, per Santiago Castro, vabbè, diciamo un'ovvietà, però ad oggi l'attacco ci ha perso, avevi una doppia cifra sicura che ad oggi non sai chi te la può garantire, ecco.
16: Ma quindi la colpa è di Sartori, basta dirlo, e lesa maestà. No, allora, io, a parte che non mi piace parlare di colpa, ma io parlo di responsabilità, e le responsabilità secondo me ad oggi si possono trovare nell'allenatore su alcune cose, ma anche assolutamente sì, non in Sartori e basta, ma in chi ha fatto il mercato, cioè Sartori, Di Vaio, ci mettiamo dentro anche l'amministratore delegato, la società e la dirigenza. Cioè, ci sono delle responsabilità, certo, su un mercato che è deficitario da parte di chi lo fa il mercato, quindi certo Sartori, Di Vaio, Fenucci, la società dirigenziale in generale, ma anche, cioè, ci posso mettere anche l'allenatore, se anche per l'allenatore andava tutto bene. Cioè, le responsabilità, che non sto parlando di colpe, ma responsabilità le distribuisco.
17: Sì, non è neanche lesa maestà tirare anche sul palco degli imputati chi sta in cima a tutto, perché
16: certo,
17: insomma, poi comunque cioè, in generale poi quello, no, che viene indicato quando si perdono le guerre, cioè il Bologna comunque deve ricordarci che i dirigenti in questi anni con le risorse a disposizione hanno fatto un mezzo miracolo, questo comunque dobbiamo sottolinearlo sempre, il Bologna non ha mai avuto il budget del Como. Questo stampiamolo comunque a caratteri cubitali, che con le risorse a disposizione che ha il Bologna, il raggio, diciamo, d'azione che ha tra le cessioni che deve fare e via dicendo, non è facile comunque creare una squadra competitiva con queste premesse, che ogni anno devi finire di 30-40 milioni in attivo. Qui dobbiamo spendere anche una lancia a favore comunque di chi fa mercato nel Bologna, perché non è facile così, così sono condizioni veramente, è quasi chiedere l'impossibile, creare una squadra competitiva e avere anche il bilancio super inattivo. Quindi questo ricordiamolo. Poi vediamo dove va questa stagione. Per il momento partita male, senza dubbio. Secondo me il Bologna adesso si rialzerà, perché non vale la posizione attuale. È una squadra da metà classifica che lì concluderà. Ci sono tutti i dubbi per il futuro, cioè i dubbi del futuro relativo al ritorno in Europa e via dicendo. Oggi guardiamo l'attualità, questa è una squadra che non vale quella posizione, la metà classifica sì, e quindi, e qui torniamo ovviamente all'origine, no, del discorso, l'allenatore potrà essere messo in discussione nel caso, cioè logica vorrebbe che sia messo in discussione se a metà novembre si troverà in questa posizione, ma adesso dopo 4 partite risulterebbe follia, cioè i processi popolari adesso in tutti i sensi sono follia, ecco, sì. Questo mi sembra abbastanza, sì, così evidente.
16: Ti leggo l'ultimo messaggio e poi ti saluto, Stefano. Gabri che diceva: secondo me non è partita la scintilla tra squadra e allenatore. Già dal ritiro si parlava di Berna scontento, sì, di giocare nel ruolo dove voleva Tedesco. Poi l'episodio di Lucas, e anche Moro non mi sembra molto contento.
17: Questo assolutamente, guarda, stiamo parlando praticamente in diretta, no, di questa notizia, sì, che è uscita, quindi non abbiamo avuto neanche tempo di preparare, no, qualcosa, così buttare giù le idee. Questa ad oggi, io parlo proprio in diretta, che così le notizie sono freschissime, mi sembra l'ipotesi più, nel caso, no, lo scenario vada a consolidarsi davvero in quella direzione, mi sembra lo scenario più probabile, la scintilla che non è scattata fra l'allenatore e i giocatori più importanti, i senatori, come si suol dire, della squadra, che parte senza dubbio anche dall'equivoco di Bernardeschi Mezzala, e secondo me esplode questi problemi esplodono domenica con l'episodio di Skorupski, e nel caso, se si andrà in quella direzione, il motivo andrà ricercato lì, cioè nel rapporto che non è scattato fra squadra e allenatore. Succede, può succedere anche qua.
16: Stefano, grazie mille, ci risentiamo martedì prossimo, vediamo. Poi abbiamo, tra l'altro, martedì prossimo saremo nella prima settimana di quelle tre settimane eterne, che saranno eterne senza campionato.
17: Esatto, vedremo chi sarà allenatore.
16: Io spero ancora Domenico Tedesco, posso dirti, io spero ancora Tedesco.
17: Ma più che altro merita davvero di avere un altro po' di tempo.
16: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
17: Vediamo.
16: Grazie Stefano, un saluto, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio, che risentiremo ogni martedì. Brevemente, prima di andare in pubblicità, siccome Massimiliano dice che si è collegato da poco e chiede se c'è qualche notizia ufficiale, di fare un riassunto brevemente. No, nessuna notizia ufficiale, così rispondo anche a chi dice ma cosa state dicendo allora, fonte. Ragazzi, le fonti sono Fabrizio Romano e Matteo Moretto, ok, che qualche ora fa sono usciti con il tweet in cui si parlava di una società del Bologna che sta facendo riflessioni su Domenico Tedesco e per cui la panchina era in bilico. Matteo Moretto, Fabrizio Romano, due colleghi che assolutamente stimo e stimiamo tutti enormemente, che per quanto riguarda calciomercato e calcio nazionale sono assolutamente degli ottimi professionisti, ma di ufficiale ad oggi non c'è assolutamente niente. Si parla di riflessioni da parte della società su Domenico Tedesco, nient'altro, nulla di più. Poi è chiaro che monitoriamo ovviamente la situazione. Pausa, a tra poco.
3: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
4: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
5: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
3: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
6: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
3: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
8: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
10: Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
27: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
28: Fermati, non serve andare nel panico.
27: E cosa facciamo?
28: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
27: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
28: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
27: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
29: Impresa artigiana?
30: Presente.
29: Libero professionista?
30: Presente.
29: Gruppo di amici?
30: Presenti.
29: Agenzia di eventi?
30: Presente.
31: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 17.45, ultima parte di Pomeriggio in Rosso Blu da passare insieme. Deviamo un attimo dalle notizie di attualità, ma poi tanto ci vado sotto anche col monte con le notizie di attualità, qualche domandina gliela faccio. Ma intanto saluto Mirko Montebugnoli. Ciao Mirko. Forse mi senti? Ah, eccoti. Eccoti, ah, eccoti.
0: Mi senti?
16: Ora sì, scusami. Ora sì. Ma c'ho il mixer, so che lo sai che la tecnologia a me mi odia. A me mi non si dice. Tra l'altro.
0: Non ci fare caso.
16: Caro Mirko, allora, io prima di andarti anche un po' sotto, perché devo farlo con le ultime notizie della giornata e un po' di domandine, dai, te le faccio. Facciamo due chiacchierine, però prima voglio un attimo prendermi un po' di pausa, perché ci sta e sono molto contenta di farlo in realtà. Per raccontare insomma quello che succederà, l'avete fatto voi l'associazione Futuro Rosso Blu nella giornata del 19, sabato 19 settembre, durante tutta la giornata, sia allo stadio che fuori dallo stadio, e poi la sera. Insomma, io l'ho detto a grandi linee, ma lascio a te la parola, perché voglio che ci racconti tutto per chiunque voglia partecipare a tutto quello che ci sarà sabato.
0: Allora, diamo a Cesare quel che è di Cesare. L'iniziativa parte dal Centro Bologna Club.
16: Molto bene.
0: È la giornata della maglia e noi ovviamente ci siamo accodati come Futuro Rosso Blu e come Percorso da Memoria. Facci caso anche il 1909.
16: 1909, mamma che finezza.
0: E questa vuole essere praticamente
16: bellissima,
0: la prima di una tante, cioè una scusa per battezzare. Per battezzare una giornata, per fare tra virgolette una giornata alla maglia, dovrebbe essere tutti i giorni, tra virgolette.
16: Non c'era qualcuno che cantava la maglia del Bologna sette giorni su sette.
0: E questa però diciamo che è quel giorno, abbiamo pensato che potesse essere il giorno giusto. Era un sabato, si giocava alle 3, quindi c'erano tutte le condizioni per far sì che dopo ci potesse anche fare festa e saremo ospiti, come oramai è diventata consuetudine, al Dimondi Festival in piazza Lucio Dalla dalle 18, con un aperitivo, con un 2x1 fondamentalmente per gli abbonati Rosso Blu. Dopo ci sarà un po' di editoria Rosso Blu, ci sarà qualche banchetto, sarà un po' più difficile rispetto al solito, perché ovviamente col fatto che c'è lo stadio e soltanto che riuscirà a organizzarsi in un certo modo riuscirà a fare il tavolo e le sciarpe o altro. Poi dopo ci saranno un paio di autori, ci saranno Gianluca Moroschi e Piero Cavallotti, uh-huh, che saranno mediati da Andy Persico ovviamente e da Mattia Grandi. Piero Cavallotti sarà col suo libro Perché ho amato Amedeo Biavati, altri racconti d'amore per il calcio, mentre invece Gianluca fa una sorta di anteprima per i due libri di Minerva, per il libro di Minerva che uscirà Bo 25, che è un libro a fumetti. Faccio immaginare a tutti di cosa potrà parlare Bo 25, e l'altro invece è Sei bella come un gol di Bologna. E quindi
16: grazie, dopo, grazie del complimento Monte.
0: E dopo alle 9 ci sarà il concerto di Cisco, noto cantante nonché tifoso del Bologna,
16: per certo.
0: Cui si ballerà sulle note di Cisco. Questa è un po' la serata, appunto, detto, sarà in piazza Lucio Dalla dopo la partita fino a tarda serata. Saremo lì per chi vuole passare, bere qualcosa, fare due chiacchiere, sperando di tornare a casa con il sorriso, cioè sperando di arrivare in piazza Lucio Dalla con il sorriso.
16: Esatto. Intanto comunque, per chi non lo facesse tutti i giorni, perché non può, comunque sabato, da tatuarsi addosso la maglia del Bologna, la giornata della maglia e dell'orgoglio rossoblu, quindi nessuno vi può dire niente, assolutamente no, anche al lavoro, anche se dovete andare al lavoro in giacca e cravatta, mettetevi la maglia rossoblu sotto. Sabato è concesso. Sabato è assolutamente concesso. E poi ovviamente la festa la sera in piazza Lucio Dalla con tutto quello che ci hai raccontato. Monte, intanto io devo dire la verità che, per esempio, in tutti questi un po' in questi anni, ma forse in particolar modo quest'anno, ho visto anche tante squadre di Serie A che hanno un po' stravolto le maglie home, le maglie da casa della squadra, e devo dire che sono invece molto contenta di essermi resa conto di un Bologna che alla fine, in un modo o in un altro, quella da casa assolutamente praticamente mai, ma anche quelle un po' da trasferte, le terze maglie, è sempre stato comunque molto vicino e molto fedele alla tradizione. È importante?
0: È importantissimo, secondo me è basilare, cioè la maglia rosso-blu, la maglia Bologna rosso-blu, punto, fine, cioè non ci sono tante, oltretutto possiamo parlare anche delle righe, di come vanno fatte, ci sono tanti, tanti aspetti. La maglia di quest'anno secondo me è molto bella, la maglia dell'anno scorso era molto bella, per cui da questo punto di vista credo che in questo periodo siano stati impeccabili.
16: Allora, domanda tecnica per il Monte: ti sei già iscritto online per la prelazione dei biglietti degli Oasis? Mi chiedo.
0: Ovviamente, non era neanche da chiedere.
16: Senti Monte, prima di salutarti, insomma, non posso non chiedere anche a te un po' su quello, sulle voci e le notizie che sono un po' uscite, si sono rincorse in queste ultime ore, in particolar modo uscite prima di tutto da Matteo Moretto e da Fabrizio Romano, quindi assolutamente fonti comunque attendibili, però si continua a parlare, lo ripetiamo, di riflessioni da parte della società su Domenico Tedesco, quindi non c'è esonero, non c'è ufficialità di niente, ci sono delle riflessioni della società Bologna su Domenico Tedesco. Che ne pensi un po' di tutta la situazione, di questo, e mi dispiace, però un po' lo avverto anch'io, di un po' di nervosismo che c'è comunque nel Bologna, lo vedo anche nella scuola, adesso appunto le riflessioni su Domenico Tedesco, cioè per me arrivare ad un esonero oggi di Domenico Tedesco sarebbe un errore enorme.
0: Guarda, io lo penso anch'io onestamente, io spero che questo sia tanto rumore per nulla, spero che si siano rincorsi delle frasi, riflessioni siano state rilanciate, ma magari io spero non ci sia niente di fondato, perché sennò secondo me il problema è più largo.
16: Esatto.
0: Io credo che se hai fatto una scelta, io penso che sia stata una scelta ponderata, me l'hanno raccontata, e io devo credere a quello che ho sentito fino all'altro giorno. Io non posso pensare che per Napoli, per queste prime quattro partite, sono quattro partite, io non posso pensare che possa essere una scelta della società.
16: No, esatto. Esatto.
0: Lo ripetevo
16: prima, Monte, cioè se veramente, poi anch'io spero che siano veramente soltanto chiacchiere che si rincorrono e non ci sia nulla di fatto e si arrivi al nulla di fatto, cioè rimanere con Tedesco, ma se veramente in questa settimana dovessimo arrivare all'esonero di Domenico Tedesco, vuol dire veramente che forse l'allenatore è la punta dell'iceberg del problema, non è il problema, vuol dire che c'è tanto altro.
0: Io credo che qualcuno dovrebbe venire a spiegare questa cosa, e però questa volta credo che non debba essere Fenucci.
16: Sono molto d'accordo. Sono molto d'accordo.
0: Con tutto il rispetto per tutti, ma io ripeto,
16: continuo a non crederci, però.
0: Anch'io.
16: Sì.
0: Cioè io spero e penso che non succederà, spero che ci sia Domenico Tedesco in panchina sabato, spero che sabato sera ci vediamo col sorriso,
16: esatto,
0: dalla, perché abbiamo fatto tre punti. Spero che dopo ci siano tre settimane per mettere nelle gambe e nella testa dei giocatori quello che vuole il mister, per ripartire da ottobre da Lecce, se non sbaglio, col verbo giusto. Io mi aspetto questo, sinceramente, cioè mi aspetto che una società di cui ho stima sappia gestire un momento come questo, sappia gestire magari, non so se dei capricci di qualcuno. Io spero che questa società sappia gestire, se c'è un problema gestisca al suo interno il problema. Mi dispiace delle due che sia uscito, se c'è, ma rispetto sempre se c'è, perché cioè, se non ci sono conferme ufficiali, se non ci sono stiamo parlando tra virgolette niente.
16: Sì.
0: Allora sono voci, oltretutto, che in una situazione come questa, che comunque non è tranquilla, al netto che io sono, penso sempre che sono professionisti, sono uomini certo, ma sono professionisti pagati molto bene anche per sopportare la pressione.
16: Esatto, sono quindi molto d'accordo.
0: Faccio un po' fatica a trovare giustificazioni del tipo pressione eccetera.
16: Soprattutto a Bologna, posso dirtelo, Monte?
0: Certo, fai probabilmente lo sport più bello, fai probabilmente il lavoro più bello del mondo in una delle città che
16: ti lascia lavorare meglio.
0: Al netto di qualche critica che tu puoi leggere sui social,
16: certo, ma che ti lascia lavorare meglio e più tranquillo, dai.
0: Esattamente. Per cui io non faccio fatica se sinceramente se dopo quattro giornate mi fai l'impressione.
16: Sono molto d'accordo, sono molto d'accordo.
0: Devi saper gestire, fine.
16: Sì, questo sì, discorso. Sì. Monte, nel ringraziarti, nel salutarti, però ti faccio fare l'ultimo, per l'ultima volta, di nuovo, ridicci quello che succede sabato.
0: Allora, sabato 19.09, come giustamente diceva Fra, Bologna 1909,
16: certo.
0: Tutti con la maglia del Bologna dalla mattina alla sera, a scuola, al lavoro, allo stadio, e dopo dalle 18 ci vediamo in piazza Lucio Dalla per stare insieme, per appunto per la giornata della maglia e dell'orgoglio rossoblu, aperitivo happy hour diciamo dalle 6 in poi, dalle 7 ci saranno Andy Persico e Mattia Grandi con Piero Cavallotti e Gianluca Morosti per parlare di libri sul Bologna, dopo ci sarà il concerto di Cisco, grande tifoso rossoblu, ci sarà un po' di memorabilia, ci saranno libri in vendita, ci si potrà mangiare perché sono i pescatori

0: Al termine di questa trasmissione ho ovviamente tantissimi vostri messaggi che non sono riuscita a leggere, mi dispiace molto, ma vi ringrazio perché siete stati veramente tanti a partecipare, ma non vi preoccupate, riscrivete, rimanete qui con noi perché non è finita, ovviamente adesso tra pochissimo arrivano anche Frank Loreti e Simone Onestini con Lui è peggio di me. Ciao a tutti, a domani.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 17 e 58 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa. Mosca intanto avverte se la Polonia attacca verrà annientata. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, Madrid replica anche stavolta annunciando identico provvedimento verso l'Italia fino all'8 ottobre. In Campidoglio a Roma è stato il giorno dell'addio alla storica leader radicale Emma Bonino, presenti le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune. Il conflitto con l'Iran solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari e ha determinato una carenza di munizioni, così un'informativa dell'esercito USA al Congresso americano. La candidatura italiana per ospitare i mondiali del 2029 o 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Da Laura Supino, buona serata.
1: Nettuno Bologna 1.
7: Impresa artigiana?
8: Presente.
7: Libero professionista?
8: Presente.
7: Gruppo di amici?
8: Presenti. Presenti.
7: Agenzia di eventi?
8: Presente.
9: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
13: Invicta, in ferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
12: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
13: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
12: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
14: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
15: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
16: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
17: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multi.

0: Radio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Questo programma è presentato da...
3: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno you can eat nostrano?
4: Sì, mi devi credere!
3: Lunedì?
4: All you can eat di crescentine!
3: Ah, bene! Martedì?
4: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
3: Tutto illimitato?
4: Sì!
3: Mercoledì?
4: All you can eat di carne alla griglia!
3: Giovedì?
4: Tomahawk!
3: Illimitato?
4: Sì!
3: Prenotare subito!
1: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
2: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me.
5: Buonasera, buonasera amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Lui è peggio di me. La puntata di martedì 15 settembre 2026, sono le 18:03, con voi fino alle ore 19, Frank Loretti e Simone Onestini. Ciao Simo.
6: Ciao, buonasera, bentrovati.
5: Allora, 366-402-4022 per interagire tramite messaggio e insomma, io vivo emozioni di... incredulità, di sgomento, sinceramente non so come esprimermi, è una situazione molto molto difficile da analizzare. Io non so da dove partire, perché la notizia di un'ora e mezzo, due ore fa di Matteo Moretto, ovvero le riflessioni riguardo a Domenico Tedesco, insomma mi butta un po' giù. Mi butta un po' giù perché diciamo che è l'unica cosa, forse era l'unica cosa che veramente non potevo aspettarmi, ma in maniera assoluta, definitiva, ecco, una cosa che non potevo pensare potesse accadere e invece è accaduta. Adesso resta da capire che cosa succederà nel prossimissimo futuro, perché ecco, le prossime ore sono decisive in base all'allenatore del Bologna Calcio, Simo.
6: Ma guarda, io credo che sia molto lontano da quella che è la realtà, nel senso che sì, è vero, l'allenatore paga per tutti quando succedono queste cose, perché è più facile cambiarne uno che cambiarne 20, però secondo me è molto lontano da quella che può essere la realtà. Sicuramente,
5: cioè, che dire, dici, cioè che non è una cosa che non può succedere, dici?
6: Ma secondo me no, secondo me no, perché comunque ecco, questo sarebbe a mio modo di vedere un segnale di debolezza molto forte che la società e la direzione sportiva darebbero, quindi io francamente non lo vedo possibile. Poi siamo sempre lì, che ci sia un po' d'aria tesa, direi che è abbastanza probabile. Non dico tra la società e l'allenatore, cioè dico in generale, sì, il clima che c'è
5: a Casteldebole
6: in questo momento, ma perché poi non vengono i risultati, ma perché poi probabilmente ci sono mille discriminanti che non aiutano. Io sono d'accordo con chi sostiene che i conti si facciano dopo 10-12 giornate, perché lì già hai un po', secondo me, il polso di quello che è la reale forza di una squadra. Farlo dopo 4 giornate, ma la storia recente te lo dice, cioè anche il tuo tanto amato Thiago Motta dopo 4 giornate fece un punto. Cioè, purtroppo è così, cioè, bisogna avere pazienza, italiano.
5: Sì, era una situazione un po' diversa. Se parli del subentro a Sinisa, era una situazione un po' diversa, secondo me. Rispetto all'iniziare un nuovo campionato, cioè, è una cosa, secondo me, diversa. Se fai riferimento a quello, cioè a quando subentra al posto di Sinisa, dici.
6: Faccio riferimento a quello, ma anche nella stagione successiva, quella che ci ha portato poi a essere quelli che eravamo. all'inizio non c'è stato tutto questo gran bel gioco e tutte queste grandi belle cose. Io mi sono riletto tutti i post, poi io feci ammenda a metà campionato perché dissi: oh, signor Thiago Motta mi ha fatto ricredere. Ma io le prime tre partite che ha fatto Thiago Motta, cioè, vedevo delle robe in mezzo al campo che, e per me erano delle forzature. Poi probabilmente la squadra l'ha seguito, che questo è importante, e quelle forzature sono diventate un contesto importante. Adesso sicuramente parti da un hummus, da una rosa che è oggettivamente con una qualità inferiore rispetto a quella che si è dimostrata dopo di quella squadra là. Però parti da una squadra che non è neanche il diavolo, nel senso, io ho visto dei Bologna sulla carta molto peggiori.
7: Ah, vabbè, sì.
6: Ah beh, uno deve anche poi sempre bilanciare.
5: No, vabbè, quando avevamo in difesa Nico Gonzalez, il Pippo Gonzalez, scusami, e Lander, e non mi ricordo, e De Maio, è chiaro che siamo un po' più forti di quella storia lì.
6: Tu due anni fa avevi anche Sosa in difesa, tanto per dirtene un altro.
5: Pensa che Thiago Motta comunque è uno che lo ha fatto giocare diverse volte, lo ha fatto giocare pure bene.
6: Boh, oddio.
5: Comunque era un quinto difensore, cioè non era uno.
6: Lega Trest.
5: Sì, ma indubbiamente. Era un giocatore che era ai margini totali delle gerarchie, capito? Quindi.
6: Allora, cominciamo qua. Aspetta, perché al 366-402-4022. Allora, ieri ne ho bloccato uno. Ma cosa dici? La seconda partita di Thiago nel campionato della Champions fu con la Juve, rubata giocando in modo splendido Matteo.
5: No, ma lui infatti allora, faceva riferimento a quando però, subentra campionato in corso.
6: Ok, però con dell'educazione. Cominciamo a partire subito con dell'educazione, grazie ragazzi, perché è importante.
5: Questo c'è sbagliato, ho sbagliato numero. Adesso arriviamo dai messaggi, saranno tantissimi, non li leggeremo, non riusciremo a leggerli tutti quindi io mi scuso in anticipo con gli amici che ci scrivono. Valutando la situazione, oggi ho anche scritto qualcosa che insomma toglie Tedesco, secondo me leva a Tedesco tante responsabilità, però è chiaro che si tratta sempre del mio punto di vista, ci mancherebbe altro. Oltre a questo, ecco, analizzando un po' dove stiamo andando, ovvero un spogliatoio che potrebbe non essere proprio convinto del proprio allenatore, comunque tutte queste storie qua, io vorrei dire che esonerare Tedesco alla quarta giornata sarebbe un errore di una gravità insormontabile, qualcosa di inimmaginabile, una cosa che sinceramente non saprei proprio come commentare. Ti dico la verità e non saprei proprio come commentare questo eventuale esonero, che non c'è ancora stato, non sappiamo se ci sarà, ma nel caso in cui ci dovesse essere è una cosa, un fulmine a ciel sereno che proprio non, sinceramente non ci meritiamo, secondo me, perché è un allenatore che ha una carriera che parla per sé, perché è un allenatore che è arrivato qua e ha accettato, e questa secondo me è la sua, probabilmente la sua colpa, accettare un certo tipo di mercato, con cose che si sono susseguite, con cose che si sono poi verificate e sono andate male, perché il mercato è stato fatto male, e quindi questa è la sua colpa più grande probabilmente, ma cacciarlo via la quarta giornata sarebbe una cosa... Davvero, io non riuscirei a commentarla. Non riuscirei a commentarla perché è un qualcosa di, cioè, mi lascerebbe proprio senza parole, perché lo trovo un allenatore bravo che sicuramente ha avuto le sue difficoltà in queste prime quattro partite, e sfido chiunque a trovarmi un allenatore non in difficoltà con questa squadra. Per come si è progettata questa squadra, davvero faccio fatica perché non so da cosa partire. Il discorso legato allo spogliatoio viene fuori solamente adesso, ma a me faccio anche fatica a credere che non siano cose che siano incominciate l'anno scorso, perché una squadra che ha un tracollo tale nella seconda parte del campionato, sinceramente con quello che si sta verificando adesso e con le cose di cui si parla adesso, sinceramente io faccio fatica a pensare che l'anno scorso in spogliatoio ci siano state rose, fiori, scambio di regali e canti e felicità assoluta, ecco.
6: Ma guarda, purtroppo la riprova non ce l'abbiamo.
5: No, non l'avremo mai.
6: E quindi io penso che sarebbe assurdo che si trascinassero delle situazioni irrisolte dalla passata stagione. Poi, perdonami, tra chi? Cioè l'anno scorso secondo me il problema magari poteva esserci con l'allenatore che c'era. Tedesco è appena arrivato, quindi che problema ci potrebbe essere con l'allenatore? Cioè tu dici giocatore con giocatore?
5: No, dico, io non te lo so dire, alcune situazioni probabilmente, ecco, magari non è un non le diamo per assodate, però abbiamo qualche riscontro, potremmo avere qualche riscontro. Cioè tipo? Nel senso che Skorupski, dopo che viene detto pubblicamente che ha fatto ritardo e sta in panchina, magari può prendersela, ecco. Bernardeschi che decide praticamente lui di tornare a fare l'ala, cioè è una cosa particolare, Simo. Cioè se io allenatore ti provo lì per un mese e mezzo, vuol dire che io vorrei che provassimo a giocare lì almeno qualche partita ufficiale e che non venisse fuori la cosa a 3, 4, 5 giorni dall'inizio della stagione ufficiale, capito? Quello ti dico, per me potrebbero esserci state delle divergenze con l'allenatore all'interno dello spogliatoio. Io questo non te lo so dire. E qua mi viene per forza, mi attacco al discorso della ricostruzione. Perché se l'amministratore delegato ci dice che questa è una stagione di ricostruzione, forse tenere così tanti giocatori che comunque hanno già tanto giocato nel Bologna e sono pesanti a livello di ingaggio per il Bologna, quindi in una situazione in cui vuoi ridimensionare i costi, magari alcuni giocatori sarebbe stato il caso di venderli, no?
6: Ad esempio
5: non so, Skorupski, ad esempio Orsolini, ad esempio Odgaard, per un'altra ragione probabilmente, perché Odgaard in questo sistema non so come si possa sposare. Ne abbiamo parlato. Beh, è una delle cose su cui siamo d'accordo.
6: Odgaard sì, ma Odgaard è un giocatore a tutto campo che poi nemmeno lui sa ancora quale ruolo abbia, quindi in qualsiasi contesto si è sempre posto e proposto, ha fatto bene, a volte non ha fatto bene, però un'identità vera e propria onestamente non ce l'ha mai avuta neanche con gli altri allenatori, quindi era come Fabian. Tu hai Fabian che ruolo ha? No, perché io non l'ho ancora capito.
5: No, sì,
6: ha cambiato tre squadre in tre stagioni, io non ho ancora capito in che ruolo gioca.
5: Probabilmente uno, cioè, secondo me è una mezzala offensiva che si deve buttare.
6: Ho capito,
5: spazio.
6: Però quando comunque poi sì, va in campo, mezzala offensiva o no, ripeto, ti rimane sempre quel dubbio di dire e quindi ha giocato bene, ha giocato male, che cosa ha fatto?
5: No, ma ci sta, cioè, ci sta. È un giocatore che nei primi due anni con il Bologna si è praticamente sempre salvato, secondo me, perché ha fatto dei gol molto pesanti. Cioè,
6: poi ha fatto anche delle buone prestazioni.
5: Sì, no, buone partite.
6: Ha sempre sudato la maglia.
5: Sì, certo. Oltre a quello, perché comunque quando un giocatore dà tutto in campo lo apprezzi a prescindere, ma ha fatto dei gol che nelle stagioni hanno spostato. Cioè, il gol che fa contro il Cagliari, per esempio, era la terza giornata, però la stagione in cui andiamo in Champions, lui fa il gol del 2-1 contro il Cagliari al 90esimo, all'esordio, mi pare. Era.
6: Certo,
5: cioè, è un gol molto pesante.
6: Certo.
5: Il gol contro l'Empoli, che è quello che secondo me ci manda definitivamente verso la Champions League all'ultimo minuto sotto il diluvio, te lo ricordi anche quello. Cioè, quelli sono gol per cui tu, tra virgolette, no, passi alla storia e quindi.
6: Ma anche la finale di Coppa Italia l'ha giocata comunque molto
5: bene. Sì,
6: sacrificandosi,
5: certo.
6: E rimanendo, diciamo, un po' nell'ombra. Però il concetto è che se tu mi dici sganciare alcuni giocatori, sai, dai via Skorupski e poi hai solo Pessina e ti serve comunque un portiere capace, cioè, nel senso, poi
5: Falcone, no? Non lo trovi capace?
6: Sì, però poi alla fine anche lui, vedi, in realtà la sua continuità l'ha trovata a Lecce e sta facendo bene lì, ed è in un contesto dove poi non lo so, poi Falcone coi piedi a me non mi sembra sta gran roba.
5: Vabbè, anche Lucas non è sicuramente, cioè coi
6: no,
5: piedi Lucas non
6: però,
5: è.
6: Però insomma è cresciuto, e sinceramente poi ripeto, io nel momento in cui tu hai un portiere capace, bravo e di prospettiva come Pessina, io quello che io spero è che Pessina cresca al punto davvero di diventare il titolare,
5: certo,
6: di questo Bologna,
5: certo.
6: Ecco, per me è quello il concetto, perché anche Carnesecchi quando è arrivato all'Atalanta davanti aveva dei portieri di aveva Gollini, aveva dei portieri esperti anche più forti di lui, se vogliamo vederla, mm-hmm, no, in quel momento. Poi c'è stato qualcuno, Gasperini, che ha avuto coraggio di dire: oh, sai cosa c'è? Adesso te giochi.
5: Ma infatti, guarda, io mesi fa, quindi, prima di chiudere la stagione, speravo che Pessina fosse il titolare di questa. Quindi, cioè, figurati, con me sfondi una porta.
6: Lui
5: aperta.
6: Aveva ancora, mi pare.
5: Se lo valutano come. Cioè, se lo valutano bene.
6: Mi pare che abbia ancora un altro anno di contratto Lucas, è l'ultimo anno questo?
5: Dovrebbe essere 27, sì, credo.
6: Essendo magari a termine del contratto, avendo già una certa età, essendo che comunque lui a Bologna sta bene, probabilmente lui ha anche accettato un ruolo dove sa che prima o poi ci sarà chi prenderà il suo posto. E poi sai, il portiere è sempre un ruolo molto delicato.
5: Ah, certo.
6: Quindi io non lo so, anche perché se vai a prendere un portiere che poi si gioca, no, gli slot e penalizza, diciamo, Pessina, cioè un portiere che c'è già, col quale tu ti alleni, che ti cresce, che ti dà una mano, è un discorso. Un portiere nuovo che arriva e che comunque con te è in competizione, allora a quel punto lì tanto valeva fare come hai fatto con Raimondo, dare Pessina da qualche parte a giocare.
5: Ah beh sì, se no potevi far così.
6: Hai capito come? Invece no, invece secondo me è giusto tenerlo qua.
5: È giusto anche andare in pausa, ci sentiamo tra poco.
6: Ehi.
7: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
9: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
10: Oh, ma siamo impazziti!
11: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
9: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
12: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
13: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
14: Fermati, non serve andare nel panico.
13: E cosa facciamo?
14: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
13: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
14: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
13: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
16: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Eccoci qua, seconda parte di Lui è peggio di me. Stavo per dire ancora il nome della trasmissione precedente. Forza dell'abitudine. 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi. In una giornata assurda, secondo me, dove appunto sembra essere in bilico Domenico Tedesco. Noi ovviamente attendiamo qualche novità, ma non lo so, non la vedo benissimo, devo dirvi la verità, devo dirti la verità, Simo, io non la vedo benissimo. Ovviamente spererei che questa cosa non si verificasse, perché lo troverei un autogol proprio... Ma di quelli clamorosi, di quelli che ti fai da metà campo, tipo con Ndombele con l'Inter, non so se vi ricordate, autogol dal cerchio di centrocampo con lancio verso il portiere. Insomma, invece di divagare andiamo su quelli che possono essere effettivamente queste, non lo so, queste ragioni per cui il Bologna vorrebbe esonerare Tedesco. Non ne trovo. Ridimensionare squadra e obiettivi, puoi discutere allenatore dopo 4 giornate, mi sembra folle anche a me. Anche a me. Si parla di dissapori di alcuni giocatori con Tedesco, è possibile? Non posso dirti che non sia possibile, quindi fai i tuoi conti. Io sinceramente, vero, è più facile esonerare l'allenatore quando hai un gruppo squadra di 20-25 giocatori, ma insomma, bisogna anche vedere chi è contro effettivamente, cosa è successo, perché secondo me a un certo punto alcuni giocatori vanno panchinati e via, e a gennaio via. Io farei così. Se salta, ringraziare i giocatori e domenica tutti sotto la curva, scrive Davide. In che senso? Cioè che Davide vuole, anche lui vuole l'esonero, non ho capito, cioè non so se è ironico o...
6: Non riesco a interpretarlo nemmeno io.
5: Non lo interpretiamo.
6: Stavo
5: Davide.
6: Cercando di capire se c'era qualche news, ma non vedo niente di...
5: Niente di nuovo. Davide ci sta scrivendo, quindi attendiamo, ironico. Ok, allora io sono d'accordo. Secondo me, se dopo così poche partite ci sono riflessioni sul mister, il problema sta nel rapporto giocatore-allenatore, non penso solo ai risultati, scrive Davide. Beh, direi sicuramente, anche perché è un allenatore di un certo tipo Tedesco, quindi è uno che in realtà poi ottiene risultati teoricamente sempre all'inizio delle sue esperienze, ma in ogni caso è un allenatore, secondo me, è uno dei pezzi pregiati di questa squadra, quindi io veramente non so come si possa esonerare e non so come si possa dare ragione ai giocatori. Cioè, proprio detto sinceramente, a meno che lui non abbia preso dall'ira, abbia alzato le mani all'interno dello spogliatoio, abbia fatto come faceva Mike Tyson sul ring e menato forte ogni singolo giocatore del Bologna. Ma questo sinceramente tenderei ad escluderlo.
6: Oppure come ha fatto Rove a Marsiglia.
5: O come ha fatto Johnny a Marsiglia, che poi anche lì, in ogni caso anche lì, noi le motivazioni per cui Ro ha tirato uno sganassone a Rabiot non lo sappiamo, quindi anche lì vabbè. Vabbè, basta paragonare Thiago Motta a Tedesco, va bene, questo ok. L'unico motivo per cui valutare un eventuale esonero potrebbe essere un problema di rapporti tesi con la squadra, altrimenti è follia. Per me sarebbe la stessa cosa, cioè per me non esiste esonerare l'allenatore adesso. La vedo dura che possa essersi inimicato tutta la squadra nel giro di... è arrivato a inizio luglio, ecco, nel giro di 2 mesi che abbia tutti i giocatori contro. Ma cosa si aspettava la dirigenza? Unico acquisto di livello è Teat. A Mondaraina ad oggi è un blef. Vendirò a un giorno dalla fine. Prendi in Bangula. Chi oggi è ancora ottimista avrà un brutto risveglio. Tedesco non può fare miracoli, scrive Edo da Bologna. Io sono abbastanza d'accordo, tranne su A Mondaraina oggi è un blef, perché va bene, ma sicuramente non ha fatto bene. Ma valutare il giocatore dopo quattro partite mi sembra un po'.
6: Ma anche in Bangula non l'hai ancora visto, quindi boh. Io aspetterei un attimo.
5: No, sì, diciamo che lui fa il paragone con Rowe, cioè sono due giocatori che adesso vivono in due pianeti diversi, dai.
6: Sì, sì.
5: Ci sono le premesse per un'ottima stagione, scrive Andy. Certo. No, non ci sono. Poi Ale scrive: la differenza con il secondo anno di Thiago Motta, che spesso ci scordiamo, è che i giocatori sono arrivati tardi e le prime partite non tutti giocavano. E Massimo faceva l'esempio sul primo anno, non sul secondo. Un grandissimo errore è stato non lavare i panni sporchi in famiglia e dare in pasto all'opinione pubblica una scusa assurda per la questione Lucas. La società a livello di gestione e comunicazione è al brevo. Questo è un errore di Di Vaio, però. Cioè è Di Vaio che a me dispiace, ma cioè, Di Vaio oggettivamente direi poteva non confermare l'indiscrezione che era uscita sui giornali, perché era uscita, o anche su cos'era, Sport Mediaset aveva riportato questa indiscrezione. Di Vaio poi è una cosa che conferma Sky.
6: Guarda,
5: magari era meglio dire, smentire, dire una bugia, e a noi andava benissimo, cioè, andava benissimo, secondo me.
6: Secondo me non andava detto, non andava comunicato, non andava scelta tecnica dell'allenatore. Gioca Pessina e non gioca Lucas.
5: Quello, però, sai, quando esce l'indiscrezione su un sito, Simo, cioè, puoi anche, tu che sei fruitore del sito, puoi anche per forza non dare credito al sito. Nel momento in cui il direttore sportivo smentisce. Dice una balla, perché si sarebbe trattata di una balla.
6: Sì.
5: Però
6: chi è che l'ha fatto uscire la notizia?
5: A questo non lo sappiamo.
6: Il procuratore del giocatore?
5: Questo non lo sappiamo.
6: Allora, sai, cioè, è tutto vero e tutto falso, cioè, come fai a... Non so.
5: Allora, quindi secondo voi se perde anche con il Torino e quindi 5 partite con un punto si deve tenere? Per me assolutamente sì, cioè, per me certo.
6: Lì, allora, se credi nell'allenatore lo tieni, se non credi nell'allenatore, se non credi nell'allenatore no.
5: Io l'unico modo per il quale accetto che Tedesco non sia più l'allenatore del Bologna dopo 4 giornate o dopo 5 giornate sono le dimissioni del soggetto. Fine. Io un esonero, per me non lo posso capire mai.
6: L'alternativa potrebbe anche essere che se c'è qualche giocatore sempre con un se davanti enorme.
5: Sì, sì, beh, noi ragioniamo per ipotesi.
6: È in rotta con l'allenatore. Allora, se ce ne sono 10 che remano contro, non, mi dispiace per Tedesco, ma non lo salva neanche la penicillina, nel senso che ovviamente le società poi si trovano anche in situazioni magari di gestione di un certo tipo. Ma se i giocatori che tra virgolette non sono contenti o hanno un bel rapporto con l'allenatore sono 2, hai capito? Puoi anche poi salutare i ragazzi, cioè, gli puoi anche dire: guarda, sai cosa c'è, sei un dipendente, io come dirigente ho messo questa persona qua, a me va bene la sua guida tecnica, non la condividi? Ciao.
5: Esatto,
6: perché poi è un attimo, non è
5: sì
6: che...
5: sì, ma per me pure se fossero 4-5, nel senso 10 sono veramente tanti, sì, cioè, 10 sono veramente un botto.
6: Beh, sai, io non credo, perché poi comunque i ragazzi in campo fino adesso, anche se magari per tanti versi non hanno ancora preso le misure o interpretato nel modo giusto quello che è il credo dell'allenatore, comunque la maglia l'hanno sudata, cioè, e non ho visto nessuno tirare indietro i piedi o non giocare o giocare male, no? Cioè, anche chi è subentrato ha comunque portato o ha cercato di portare il suo mattoncino, quindi personalmente, insomma, non credo che sia un problema di tanti, probabilmente credo che sia un problema di alcuni, ecco, se proprio deve esserci un problema. Ciao. Leggo io questo.
5: Vai.
6: Ciao ragazzi, c'è differenza fra subentrare e partire dall'inizio. L'ultimo che come tedesco ha fatto tutta la preparazione e il ritiro e ha iniziato il campionato con un punto in 4 partite è stato Inzaghi. Per me non c'è nessun fulmine a ciel sereno. Io credo che il Bologna abbia sbagliato l'allenatore, Fabio da Rovigo.
5: Oh, questa è un'opinione di Fabio.
6: È un punto di vista.
5: Sì, sì.
6: È un punto di vista. Però Fabio, 4 giornate anche per te non sono poche. Non è forse il caso di rivedere ancora o no? Cosa dici?
5: Ma fa te, ma cioè, ragazzi, ma ci rendiamo conto che sono andati via i 4 migliori giocatori del Bologna? Cioè, i 4 migliori giocatori del Bologna sono andati via. Sono stati rimpiazzati nell'ordine da Teat.
6: Aspetta, che mi fa ridere.
5: Freuler non è stato rimpiazzato. Mbangula e Dovbyk e Piccoli. Io non so, lascio giudicare voi.
6: Questo messaggio di Stefano mi fa anche un po' sorridere, no? Dice: ciao, scusate, ma potete spiegare per bene che cosa è successo? Quale sarebbe la notizia? Tutti meditano. Cosa vuol dire che stanno meditando? Cioè, sono zen.
5: Esatto, sono sul tappetino.
6: Esatto, si sono messi un coso arancione là, in stile buddista.
5: Esatto.
6: Allora, hai troppo ragione. Infatti italiano è scappato perché sapeva dei piani della società, mentre tedesco ha accettato di provarci. Questa, vedi, è comunque un'altra nota di merito. Cioè, oggettivamente lui ha accettato una situazione che non tutti avrebbero accettato.
5: Infatti c'è il soprannome che gli ho affibbiato, è Braveheart, perché
6: ecco. Non fa una bella fine Braveheart, eh?
5: No,
6: perché ma... te lo volevo ricordare.
5: No, non la fa assolutamente. Era più che altro il percorso. Il percorso senza il finale. Ecco, il percorso.
6: Il finale, bello però, eh. Libertà. Libertà.
5: È un grande film.
6: Un grandissimo film. Il film, se tanto vogliamo dire. Leggi tu, leggo io.
5: Vai ancora tu.
6: Sbaglio o Tedesco è stato esonerato dalle ultime 3 squadre che ha allenato, a prescindere che non ha. A prescindere che in questa stagione non è colpa sua. È stato esonerato nelle ultime 3 squadre.
5: È stato esonerato dal Fenerbahce, è stato esonerato dal Belgio. La terza non me la ricordo, ma può darsi. Lui comunque nelle squadre più di un anno e mezzo non c'è stato. Cioè lui ha una media di permanenza di 1,5 anni all'interno dei propri impegni lavorativi. Fino ad ora potrebbe abbassare drasticamente la sua media con questo esonero.
6: Bah, io però
5: No, ma siamo d'accordo.
6: Cioè,
5: io,
6: nel senso,
5: guarda,
6: Inzaghi,
5: io
6: personalmente,
5: io,
6: secondo me,
5: io non voglio crederci, Simo, io non voglio crederci.
6: Ma no.
5: Io non voglio crederci.
6: No.
5: Non ci voglio credere.
6: Ma infatti, secondo me, non è una roba credibile. Tanto io continuo a guardare i siti, perché...
5: Sì, è giusto, fai bene. Tutti i casi, Miranda in panca 2 partite, Moro non vede il campo, Lucas ha fatto quella cosa lì, la squadra che non lo segue, se la squadra non lo segue, cosa facciamo? Per forza bisogna mandarlo via. Ma guarda, io sinceramente... Ma questo però, da cosa arriva questo? Scusami che non ti sei firmato, non hai il nome. Da cosa arriva questo? Cioè, perché la squadra non deve seguire il nuovo allenatore? Perché la squadra non lo deve seguire? Perché? Dimmi perché? Perché? Io sono curioso di sapere perché una squadra non segue l'allenatore, che mi sembra essere uno con ambizioni importanti, che mi sembra essere uno che vuole lavorare molto, che dà la precedenza al gruppo, che dà la precedenza al gruppo e non vuole il padrone all'interno del gruppo, non vuole quello che si comporta in maniera altezzosa all'interno del gruppo. Queste sono, secondo me, dinamiche perfette per guidare un gruppo. Dinamiche perfette per guidare un gruppo. Poi è chiaro che io non sono all'interno dello spogliatoio del Bologna, quindi io non so come si rapporta Tedesco con i suoi calciatori. Giudicando quello che io ho visto come allenatore e come anche uomo, perché è una persona con cui abbiamo avuto a che fare per 2 settimane, soprattutto in montagna, in ritiro, io ho visto una persona di un certo tipo. Poi se in spogliatoio è tutta un'altra cosa, noi non lo sapremo mai, ma allo stesso tempo mi viene da pensare che magari, essendo questo l'anno della ricostruzione, qualche giocatore, anche forse di quelli che nomini tu, forse poteva essere venduto durante quest'estate, poteva essere rimpiazzato da un giocatore giovane. Ti dico questo, poi è chiaro che noi la verità al 100% non la sapremo mai.
6: Guarda che ce ne sono un sacco, eh.
5: Ah sì sì, vabbè, fioccano.
6: Vai.
5: Sono già rimasto stupito dall'escalation di Roma. Questa notizia mi sembra irreale. Crederei di più a una difficoltà di rapporti tra giocatori e mister, ma sinceramente vedo di più la società in debito con il nuovo allenatore piuttosto che in cerca di spiegazioni, scrive Ale da Castel San Pietro. Sì, insomma, diciamo che per me questa cosa qua è quasi inspiegabile. Chiedere anche a Italiano perché se n'è voluto andare, o forse ce lo spiegherà l'immarcescibile Fenucci, l'unico da esonerare, scrive Mike. Io non so se sia l'unico da esonerare, ma insomma la situazione del Bologna pare essere molto molto poco chiara in questo momento. Questo direi che non stiamo attraversando un periodo di rose e fiori, ma anche se, come mi auguro, Tedesco rimarrà, come pensiamo di andare avanti ed arrivare anche solo alla partita di sabato con un allenatore mezzo delegittimato, scrive David o David
6: o David
5: o David
6: o si è dimenticato la E ed è Davide. No, David.
5: Tu cosa dici?
6: Per me è David.
5: È tosta,
6: mi piace. David mi piace molto.
5: Cioè, effettivamente, comunque, tutta questa polvere non fa benissimo. Ecco, però,
6: ma no, non fa benissimo. Come non ha fatto benissimo quello che è uscito prima della partita col Napoli, quando ha giocato Pessina. Non esiste che anche lì un ragazzo di 18 anni che comunque ha del potenziale debba andare in porta pensando che è lì perché il suo compagno di banco è arrivato tardi a scuola. Cioè, è una roba che non esiste in nessun posto del mondo. E poi Pessina ha dimostrato ancora una volta di più di avere veramente una forza mentale incredibile, perché tu, per giocare a quell'età in Serie A al Maradona e fare la partita che ha fatto lui, comunque devi avere, secondo me, una forza mentale e una preparazione che ti fa capire che ci sono ragazzi giovani che sono pronti per giocare in Serie A e lui è uno di quelli, a prescindere.
5: Leggiamo questo, poi andiamo in pausa. Ciao ragazzi, proprio l'altro giorno stavo riguardando video della pagina del Bologna l'anno dell'arrivo in Champions e parte un po' di nostalgia. Io sono fermamente convinta che la ricetta della nostra forza fosse l'unione e la sintonia della squadra, e penso anche che questo sia stato forse il più grande merito di Thiago Motta, scrive Greta, che ci abbraccia. E io t'abbraccio, Greta, perché sono completamente d'accordo, perché è stata la prima cosa che ha fatto, eh. Quando è arrivato, cosa fa? Panchina Arnautovic, che era giocatore che s'allenava poco e male rispetto ai compagni di squadra. Arnautovic in quella squadra lì tecnicamente forse era tra i migliori, probabilmente era tra i migliori, ma a Thiago non fregava niente.
6: Sì,
5: c'è. Mettere tutti sullo stesso piano.
6: Assolutamente, e il livello culturale e morale, comportamentale dei ragazzi era comunque molto alto. Cioè, quello era veramente un gruppo di bravi ragazzi.
5: Andiamo in pausa, state qua.
19: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
20: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
19: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
21: A salutare l'estate con una festa indimenticabile?
22: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
21: Venerdì 18 alle 21:30, Voglio tornare negli anni 90, live show.
22: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21:30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
21: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
22: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it. Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
0: Ma che meraviglia!
1: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
0: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
1: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
0: E quanto costa?
1: Meno di quello che pensi.
0: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
1: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del Lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it. Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
10: Oh, ma siamo impazziti!
11: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
4: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
24: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Siete veramente in tantissimi e noi andremo avanti fino alle 18.58 tassative, e quindi vai Simo con il prossimo messaggio, sono tanti, non riusciremo mai a leggerli tutti, vai.
6: Allora, qua, un grandissimo errore è stato non lavare i panni sporchi in famiglia e dare in pasto all'opinione pubblica una scusa assurda per la questione Lucas.
5: Ah beh, questo l'avevamo già letto, ma comunque sì, andiamo su qua.
6: Okay, qua.
5: Il Bologna... ok, questo.
6: No, perché qui ragazzi, cioè, il Bologna ora è discretamente nei guai, non aveva scritto così però, sì. Per una politica e scelte discutibili, e l'unico punto fermo a cui aggrapparsi è Tedesco, dice Andre.
5: Io non lo so, 90 minuti di applausi per te Andre.
6: Sì, anche se ti dico Andre, spero che qualche altro punticino fermo ci sia, perché uno da solo non ce la può fare.
5: Assolutamente.
6: Allora, amico mio, però
5: è lunghissimo,
6: cioè,
5: vai.
6: Allora ha scritto la pagina, questa è una pagina, c'è, cioè, un leggi di più, lo leggo tutto?
5: Vai veloce.
6: Ciao, io la penso quasi totalmente come Frank sul discorso della programmazione sbagliata della società da anni a questa parte. Preferisco tutta la vita che Sartori mi compri un giovane che non so nemmeno chi sia, piuttosto che giocatori affermati di livello mediocre, per la quale sai già che più di quello non ti daranno mai. Vedi Pobega, Casale, Piccoli, Lico Iannis, eccetera. A livello di calciomercato, l'unico mio pensiero differente è che secondo me per arrivare prima o poi ad una crescita graduale, va bene vendere, ma ogni tanto il colpo un pelo più prestigioso dovresti farlo, vedi Rowe a 20 milioni. Mi baso molto su quello che ha fatto l'Atalanta negli anni, capisco che loro tante volte si siano autofinanziati grazie al settore giovanile, però il colpo da 30-40 milioni negli ultimi anni lo hanno sempre fatto per rimanere a quei livelli. Fatemi sapere cosa ne pensate, grazie Daniele.
5: Allora, io ricordo Zapata 28 milioni dalla Samp e il Bilal Touré a 30 milioni, sì, che sbagliano, e poi Rowe a 45, 40 più... Sì. Si chiama ragazzo, non mi viene.
6: No, ma poi vedi, guarda Daniele, io sai, no, è vero quello che lui afferma, però vedi anche lì, delle volte, tu Ederson l'avevano già venduto, loro Ederson l'avevano già venduto, Ederson aveva già traslocato, mm-hmm, ok? Poi... Lo sai te perché è rimasta a Bergamo?
5: Ufficialmente per le visite non passate.
6: Va bene, posto. Però per dirti, no? Palestra, l'hanno dato in prestito al Cagliari, l'anno dopo, volato via. A Bergamo non ci ha mai giocato.
5: No. No, beh, certo.
6: Cioè, capito?
5: Cioè, loro hanno la possibilità di fare sti colpi perché vendono giocatori che non hanno mai vestito la loro maglia a 40 milioni.
6: Sì.
5: Kulusevski non ha mai vestito la maglia dell'Atalanta.
6: Ok, però io adesso non lo faccio perché divento pesante, ma vi potrei citare, ok, la formazione dell'Atalanta che vinse il campionato primavera 20 anni fa e vi dimostro che di quei giocatori, una rosa di 22 giocatori, hanno tutti giocato o nell'Atalanta o in Serie A o all'estero ad altissimo livello, tutti. La finale scudetto la vinsero contro la primavera del Bologna, anzi la semifinale scudetto la vinsero contro il Bologna, 1-0 gol di Regonesi da 350 metri, Regonesi che poi ha fatto una carriera importante, Atalanta, Juventus, eccetera eccetera. Di quella squadra del Bologna in Serie A ci sono arrivati in due. Ok? Cioè, quello che ti voglio far capire io è che hanno veramente una tradizione. Atalanta, Torino, molto importante. Quindi noi...
5: Roma anche.
6: Roma. Noi abbiamo preso quel modello perché abbiamo visto, no, un po' l'escalation che ha fatto l'Atalanta andando in Coppa, vincendo, eccetera, eccetera. Ma dietro c'è un lavoro che qui a Bologna sta cominciando a far raccogliere i suoi frutti adesso, i frutti della primavera, dell'under 20, dell'under 17, dell'under 18 che tu vedi oggi sono frutto di anni e anni, cioè non è da due anni che il settore,
5: certo,
6: giovanile,
5: certo.
6: No no, anche chi c'era prima ha lavorato, perché sti ragazzini qua hanno cominciato a giocare a Casteldebole che c'erano 6-7 anni, non è che arrivano a 20 anni così. Vabbè. Ciao, se non ricordo male Gasperini mise tutti i senatori in panchina e fece giocare i panchinari. Perché no, anche da noi, se questo è il problema, ciao Monica.
5: Pensavo proprio a quello io.
6: Lo so, però poi vedi che alla fine avrebbe voluto Freuler e si è preso De Ron. Anche Gasperini, no? Quindi probabilmente qualche senatore che gli ha dato una mano se l'è preso.
5: Certo, perché comunque, sai, quando li hai tutti contro è veramente impossibile.
6: C'è persone e persone.
5: Però io sarei per quella cosa lì, nel caso in cui effettivamente ci fossero diversi giocatori contro l'allenatore. Come si fa a dire che Pessina è un portiere forte di prospettiva? Per ora non ha ancora dimostrato di esserlo. A Napoli ha fatto un'uscita vuoto da eccellenza. Beh, Marco, in realtà, dai, nelle sue apparizioni in Serie A, e penso ne abbia 6.
6: Sì.
5: Cioè, è un portiere che secondo me, essendo un 19enne, qualcosa ha fatto vedere, cioè qualcosina ha fatto vedere, dai.
6: Se ci lamentiamo di Pessina, vabbè.
5: Tedesco ha avuto seri problemi con lo spogliatoio belga, con Courtois, che non ha voluto più giocare con mister Tedesco in nazionale. Attenzione quindi a non fare la stessa fine. Io non avrei mai, e dico mai, preso Tedesco, ma non faccio testo, sono uno dei pochi, forse, scrive Stefano. Io, per esempio, a Tedesco, e se mi ascoltavate anche prima, io
6: avrei gli staranno sulle balle i portieri.
5: Esatto, io avrei preso Di Francesco, era il mio nome preferito, per esempio. Aquilani era un altro nome che avrei preso tutta la vita, prima di Tedesco, che avevo visto in una stagione molto bene con il Lipsia, però non avendolo mai visto in Serie A, comunque qui avevo magari qualche dubbio in più, ma perché non lo conoscevo molto bene, come potevo conoscere Di Francesco, come potevo conoscere anche Aquilani, che alla fine l'avevo visto veramente tanto. Quindi però sì, cioè, capisco, devo dire, ragazzi, non sappiamo perché ha litigato con Courtois, Boh, secondo me la base di un gruppo è mettere tutti i giocatori allo stesso livello. E io credo che sia un allenatore che fa così. E questa cosa mi piace. Quindi secondo voi Berna ha cambiato di ruolo? Odgaard spostato tre volte in una partita, Enem che non entra mancando Dovby, che sono scelte corrette? La verità secondo me è che Tedesco non ci ha capito nulla, scrive Marco. Ma Marco sicuramente non sta brillando a livello tattico e di scelte, anche lui probabilmente. Ma secondo me è una squadra molto molto difficile da allenare questa, eh? Molto molto difficile.
6: Poi magari è un cantiere aperto, Marco, cioè io credo che lui davvero stia cercando la quadra, no? Come si dice, la quadra della squadra. Secondo me lui non sta sperimentando. Poi è ovvio che uno dice: ma c'è tutta la preparazione e le amichevoli per sperimentare. Sì, però poi il campionato ti dice delle cose diverse. Ti dice che ieri sera l'Udinese vinceva 2-0 contro l'Inter, e a un certo punto questi hanno detto: sai cosa c'è? Noi cominciamo a giocare, gliene hanno fatti 5. E meno male che è finita, perché secondo me gliene potevano fare 7.
5: Sì.
6: Poi dopo l'Udinese ne ha fatto un altro, hai capito? Quindi alla fine, chapeau. Però la differenza poi si vede, no?
5: Qua c'è un messaggio che chiede: buonasera ragazzi, ma se il Bologna decidesse veramente di esonerare Tedesco, quali sarebbero gli eventuali sostituti, calcolando che la società non voglia spendere chissà quali cifre? Scrive Alessandro. Alessandro, sinceramente non lo so. Io non voglio neanche pensarci.
6: Io
5: appositamente non ho nominato nessun allenatore che potenzialmente potrebbe arrivare qua. Non ci voglio pensare.
6: Ma per l'amor di Dio.
5: Tony scrive: ciaoone, se il Bologna ha fatto un progetto devono tenerlo fino almeno a metà campionato, poi non vedo una squadra disastrosa. Sì, siamo in realtà metà campionato. Cioè, se le cose vanno molto molto molto molto molto molto molto male, forse anche prima si possono prendere delle decisioni.
6: Allora, Tony, ciao. Io, per come la vedo, progetto o meno, perché tanto poi quando parli di progetto, non so perché, è una parola che non piace moltissimi. Il concetto è che tu comunque devi arrivare almeno a contare 10-12 partite. Cioè, dopo 4 partite non puoi capire se la stagione è partita bene o è partita male. Non puoi capire, secondo me, se la rosa è all'altezza di fare un ottavo, un decimo, un dodicesimo posto. Non hai capito se la tendenza è quella, perché ne hai poi perse, voglio dire, aspetta, 4 partite, quelle che hai perso le hai perse 1-0. Non hai preso dei 5 gol alla volta, non hai preso delle imbarcate, non hai mai fatto delle figuracce, ok? Quindi vediamo un attimino di capire. Poi le responsabilità sono da dividere equamente: 30-30-30, 33-33.
5: Per me no. Per me no.
6: Guarda, facciamo così: 30-30 e 40. Ti piace?
5: No, per me no neanche.
6: Vabbè, per come la vedo io, il grosso della responsabilità sicuramente può essere legato anche a una campagna acquisti deficitaria, ma l'allenatore non ha le idee ancora molto chiare e alla fine in campo ci vanno le footballer, ci vanno i giocatori.
5: Grosso la viola è durato 3 partite, che problema c'è? Scrive Marco.
6: Che noi non siamo Firenze, Marco.
5: E che Grosso è un allenatore inadatto secondo me alla Serie A.
6: Cioè, Firenze è una piazza dove negli ultimi 10 anni, non lo so, tu dimmi qualcuno di cui sono stati contenti. Dai, vedi tu.
5: Davide da San Lazzaro scrive: è una follia l'esonero di Tedesco, l'unico uomo di valore di questo Bologna. Giocatori in contrasto con allenatore vanno lasciati in panchina. Lasciate lavorare Tedesco, date tempo a Tedesco, lui ci tirerà fuori. Scrive Davide, che poi aggiunge: forza Domenico.
6: Noi siamo tutti d'accordo, direi.
5: Sì. Maifredi parti male, viva Maifredi. Motta va bene, ok, viva Tedesco, scrive Mauri. Alla fine è il succo del messaggio quello lì.
6: Ci sta.
5: Ma come si fa a dire che sono andati via i migliori? Con quelli partiti abbiamo perso 9 partite su 12 in casa, anche con squadre retrocesse. Non vi ricordate più come erano stati accolti Beukema, Calafiori, Zirkzee, Castro? Non ho capito.
6: No, lui sta dicendo una verità, che soprattutto all'inizio, quando abbiamo perso 9 partite su 12 in casa e anche con squadre retrocesse, noi questi giocatori che lui ha citato, Beukema, Calafiori, Zirkzee, Castro, cioè, noi all'inizio
5: io li ho accolti con sbocciando lo champagne.
6: Sì, ma Ndoye ci ha messo un sacco di tempo.
5: Un veuve Clicquot. a cui facciamo pubblicità anche volentieri.
6: All'inizio.
5: Quando firmiamo un DOI, io sboccio, io festeggio con gli amici al mare.
6: Ascolta, un anno e mezzo fa c'era della gente che, ah, lucumi, le lucumate, oh, oddio, adesso sbaglia, oh, meno male, ah, ma lui giocava bene perché c'era di fianco, beh, che mai capito. È come la gente che ti dice, ah, Costa Curta, Sehao, per forza, giocava di fianco a Baresi. Oh ragazzi, Baresi, signor giocatore, ma non è che Billy Costa Curta, per gli amici Martino, visto che ha sposato la Colombari, ha fatto una carriera solo all'ombra di Baresi. Costa Curta è uno che comunque sia è stato 15 anni al Milan. Allora, se era merito di Baresi, era merito anche di Tassotti, uno dei migliori terzini destri che c'erano, e anche di Maldini.
5: Assolutamente.
6: E non sto neanche a dirti chi era Paolo Maldini. Cioè, ragazzi, se giochi a quel livello lì e ci giochi per tanto tempo, il motivo ci sarà. Io Lucumi l'ho visto giocare anche l'altra sera. Voi potete dire quel che volete, ma legge dove cade la palla prima, si sa muovere, a calcio, a corsa, poi avrà fatto qualche errore, chi è che non ne ha mai fatti, però voglio dire, è devastante. Qui fino a un anno e mezzo fa ti dico, c'era chi diceva, ma perché adesso che non c'è più Beuco, ma lui non è mica

0: stiamo dalla parte vostra, ovviamente sempre che ci ascoltate, ci scrivete così tanto, perché dobbiamo chiudere.
1: Guarda, l'ultimo minuto, se posso fare una citazione, mi è arrivato un messaggio in questo momento e voglio farlo perché tanti di voi lo ricorderanno con affetto e davvero come lo ricordo io e come tanti tifosi del Bologna. Grande Simo, ti ho sentito citare una grande semifinale, Giacomo Cipriani, perché lui in quella semifinale lì, ragazzi, a un certo punto l'Atalanta non sapeva più come come gestirlo, perché il Bologna fece una gran partita. Misero il loro centravanti a fare il marcatore, lo misero a marcare perché Cipriani non lo tenevano, e nonostante questo hanno vinto con un gol da 35 metri, ancora se lo ricordano.
0: Allora, vabbè, salutiamo anche Cippo,
1: assolutamente, assolutamente.
0: Che mi prendo la libertà di chiamarlo Cippo, anche se io non lo conosco, però ovviamente sono cresciuto guardando i suoi video.
1: Adesso lo chiameremo perché lui di cose da raccontare ne ha.
0: Ci sentiamo domani alle 18.
1: Ciao ragazzi,
0: sperando di avere ancora Tedesco allenatore.
1: Ce l'avremo. Ciao.
2: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da...
3: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
4: Sì, mi devi credere.
3: Lunedì?
4: All you can eat di Crescentine.
3: Ah, bene. Martedì?
4: All you can eat bolognese. Lasagne, tagliatelle.
3: Tutto illimitato?
4: Sì.
3: Mercoledì?
4: All you can eat di carne alla griglia.
3: Giovedì?
4: Tomahawk.
3: Illimitato?
4: Sì.
3: Prenotare subito.
5: Trattoria da Christian. Strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. No.
11: Sono le 19 e un minuto.
12: Sai, sto valutando di cambiare auto.
13: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
12: Cioè?
13: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
12: In più?
13: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
12: Auto ricondizionata?
13: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
12: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
13: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
14: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
15: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
16: Via! So!
17: Ah, così non ci riuscirai mai.
16: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
17: Con un po' di sale sulla coda?
16: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
18: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
19: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma

0: digitale. La sicurezza con CA Sicurezza. La protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
1: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
2: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
1: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
2: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
1: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
4: Sono le 19:04.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Con 113 sì, 71 no e 2 astenuti, l'Aula del Senato ha approvato la legge elettorale. Soddisfatta la maggioranza, protestano le opposizioni con cartelli in aula prima del voto con scritto no alla legge truffa. Il testo, che prevede un meccanismo proporzionale puro ma con un premio di maggioranza e il ritorno parziale alle preferenze ma con i capilista bloccati, torna ora alla Camera per l'approvazione definitiva. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre 2 settimane è arrivata questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario. Permangono infatti elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. Ultimo saluto oggi in Campidoglio a Emma Bonino. Ai funerali in forma laica insieme ai familiari, ai compagni di partito, ministri e politici, anche il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni e il presidente del Senato La Russa. Esequie di Stato per una leader che ha attraversato 50 anni di storia repubblicana in prima fila in tante battaglie per i diritti. Commozione e applausi in piazza, dove tanti cittadini hanno assistito da un maxi schermo alla cerimonia. Davanti alla feretro avvolto nella bandiera dell'Europa, i più stretti collaboratori della Bonino hanno officiato al rito. Lei un esempio, ha vinto, ha cambiato l'Italia e il mondo, ha detto la sua storica assistente Carla Taibi. È stato depositato questa mattina il ricorso urgente del giornalista Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma, con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione della RAI e il reintegro alla conduzione di Report. La carenza di motivazione, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento sono questi i principali punti che il collegio di giuslavoristi che rappresenta Ranucci sottopone al Tribunale di Roma con il ricorso urgente contro la rimozione da Report decisa dalla RAI. Torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di 40. Lo ha deciso il tribunale del riesame. La decisione ribalta quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo 2 giorni di carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta la scarcerazione con la sola misura dell'obbligo di firma. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Quirino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. La giovane si trovava a bordo del barchino, scontratosi con un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. La procura di Venezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico, il conducente del taxi è indagato. Gli investigatori dovranno ora ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Mezzo
7: presentato da...
8: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
9: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
8: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
10: Buongiorno a tutti, 12.08, mezzogiorno rosso-blu, grazie a Darione per intanto l'ora d'ario e per la regia di questo inizio. Oggi ci colleghiamo con Marco Merlini di Repubblica, che non lo sento in radio, credo forse la prima volta o giù di lì, per sapere un po' anche il suo parere. Stiamo raccogliendo un po' di dubbi e perplessità da questo avvio. Allora, buongiorno Marco.
11: Merlo. Buongiorno, buongiorno Manfred, buongiorno, mi senti?
10: Sì, preferisci che ti chiami Marco, Marco Merlini o Merlo?
11: Guarda, come preferisci tu, per
10: allora,
11: me.
10: Io ti presento Marco Merlini di Repubblica e poi dopo vado sul Merlo, va bene?
11: Perfetto, siamo perfetti.
10: Ok.
11: Siamo.
10: Allora, Marco, Merlo, ci sono. Mi sono già incasinato. Ci sono un po' di problemi, eh? Perché insomma la partita col Napoli di domenica ha un po' spaventato, no? Anche i più ottimisti hanno incominciato ad avere dei dubbi. Ognuno ha la sua idea. C'è chi magari era più ottimista e incomincia ad avere dei dubbi sul mister, chi invece era già pessimista e dice la squadra non è all'altezza. C'è un po' tanta roba, no? Dentro questo avvio del Bologna. Manca una partita e poi c'è anche una pausa lunga. E quindi ci sono già le soluzioni al problema, no? Chi dice esonero. che fa parte ovviamente del gioco, per carità.
11: Lo dicono anche di Spalletti, figurati.
10: Lo dicono di Spalletti, l'hanno detto di Grosso, l'hanno detto addirittura adesso c'è Bologna-Torino, figurati. Avevano dato anche l'altro povero Cristo in croce prima ancora praticamente di partire, no? E tra l'altro i bookmakers davano, se non ricordo male, ci avevo guardato Tedesco e Grosso come panchina a rischio. Mi sembrava fossero tra i più quotate, e c'è anche il povero Abate. Dico così perché comunque questi allenatori, ragazzi, veramente, cioè in Italia non c'è niente da fare. A volte c'è un trauma, tu magari ne sai qualcosa, no? E ne hai viste tante.
11: Assolutamente sì.
10: E allora il trauma forse in effetti va risolto. Tante volte però non si dà proprio il tempo di risolverlo, il trauma internamente, non con una decisione da fuori.
11: È che non è semplice, perché comunque sono coinvolte tre componenti, e non sono tre componenti inteso come tre persone, sono tre componenti intese come la società, nella fattispecie rappresentata da tutta l'area tecnica, l'allenatore, che in realtà poi è uno staff tecnico, e quindi in realtà sono più persone, perché poi in realtà si creano anche problemi non solo tra, a volte tra allenatore e squadra, ma a volte anche tra parti dello staff tecnico e parti della squadra, e poi appunto la squadra, che non è un organismo a sé, quindi comunque sono tante teste che ragionano in maniera diversa e che in certi casi, anzi, bisognerebbe riuscire a far ragionare, non dico nella stessa maniera, ma quantomeno nella stessa direzione. Quindi tutto questo rende il mix assolutamente complicato da gestire. Poi ci sono mille sfumature, perché soprattutto quando comincia il rapporto tra un allenatore e una società, perché poi fondamentalmente al netto di tutto bisogna conoscersi, quindi magari anche solo le chiacchierate preliminari, quelle che hanno portato alla firma del contratto, ti fanno pensare che l'allenatore sia fatto in una certa maniera, che la persona sia, soprattutto la persona, sia fatta in una certa maniera. Poi in realtà, quando lo vai ad analizzare nel quotidiano, vedi come si rapporta ai giocatori, vedi come si rapporta anche a te stesso, magari ti risulta una persona che è un po' più aliena di quanto tu non pensassi. Detto questo, insomma, quindi tutto questo semplicemente per dire che è veramente difficile far sì che tutto soprattutto all'inizio vada nella direzione giusta e vada per il verso giusto. Il Bologna adesso è in questa situazione qua, ci sono cose che magari, almeno a mio parere, voglio dire, non voglio essere maestro di niente di nessuno, quindi ci sono cose che magari potevano essere gestite in maniera diversa in estate durante la campagna acquisti, situazioni magari anche comportamentali che potevano essere gestite meglio in altro modo, lo stesso allenatore magari poteva fare certe scelte e magari ne ha fatte altre, gli stessi giocatori che magari si sono posti con grande disponibilità in un certo momento e poi poco dopo hanno chiuso la porta in faccia e quella disponibilità è venuta meno, quindi siamo in questa fase qua e bisogna cercare appunto di, soprattutto credo che il problema del Bologna adesso sia parlarsi, sia secondo me che le tre componenti si riescano a parlare, riescano a trovare una sintonia, una linea comune che al momento non mi sembra che ci sia sempre.
10: Ci sta. Allora, tu un po' che idea ti sei fatto? Insomma, aleggia tra i tanti dubbi, diciamo che è finito il mercato, no? E ci sono stati tantissimi dubbi sul mercato. Qua io addirittura 4, per tanti motivi non te li riassumo perché poi comunque sono abbastanza condivisi secondo me. Sì, dai, il centrocampista per me era un meno uno e fondamentalmente quando è partito Rowe a due giornate dalla fine può anche partire, però Rowe parte, deve arrivare un giocatore di peso, non per togliere qualcosa in Bangulà, però ci si è anche capiti, certo, no? Certo, cioè avrei capito più Gudmundsson, certo. Poi io non faccio le scelte, non so perché non si è andati lì, però almeno è un nome che un attimo ti mette una pezza importante o comunque di
11: avresti comunque dovuto tradire un po' quello che era l'assetto iniziale che tu volevi dare alla squadra, cioè avresti dovuto cambiare perché comunque chiaramente Gudmundsson non è un esterno, quindi se tu vuoi giocare 4-3-3 Gudmundsson non può fare l'esterno, a Firenze l'ha fatto in certi momenti per necessità perché gli esterni mancavano, ma oggettivamente non è la sua posizione preferita, è un po' un sacrificato.
10: Allora, quindi finita la fase di mercato, ora si apre, cioè, come al solito purtroppo gli allenatori, vuoi o non vuoi, devono fare con quello che hanno. E c'è un po',
11: certo.
10: È un po' nato un dubbio alla luce di un'ultima partita che comunque è molto diversa. Non voglio parlare dei terzini che sono diventati Bernardeschi e Cambiaghi, però un insieme di cose che ha portato un pochino a riflettere e dire non vorrei mai che in questo momento abbiamo un allenatore che stia provando a convincere i giocatori a fare qualcosa che non riescono.
11: Guarda, Manfred,
10: o che proprio che non hanno nelle corde, non so come dire, hai capito?
11: Allora se lui sta provando a convincere qualcuno a fare qualcosa che non è nelle sue corde, voglio dire, anche lo stesso allenatore dovrebbe capire che, vista l'esperienza di Bernardeschi, non è una strada facilmente percorribile. E credo che comunque in ogni caso una cosa, un fatto come la vicenda Bernardeschi, credo che dentro lo spogliatoio in qualche modo abbia segnato. Perché comunque è una vicenda così in cui tu provi un giocatore un mese e mezzo in quella posizione, lui dice io mi metto a disposizione, devo imparare, tutto quanto così, e all'inizio del campionato ti dice no, guarda, io lì non ci gioco. E tu alla fine assecondi quella scelta lì, alla fine dici va bene, ok, non ti metto più lì. Ecco, questa cosa qua secondo me all'interno dello spogliatoio un peso ce l'ha, perché gli altri giocatori comunque la vedono sta cosa, cioè si rendono conto, cioè l'allenatore è sempre messo, io mi ricordo quando facevo le trasmissioni con mister Benuzzi, Eugenio Benuzzi, lui mi diceva sempre, gli allenatori, i giocatori ti testano continuamente, soprattutto se sei appena arrivato, cioè ogni cosa che fanno è un test per metterti alla prova e capire fin dove possono arrivare loro e fin dove puoi arrivare tu. E questo secondo me è una vicenda come quella di Bernardeschi, una tacca l'ha messa, ha fatto capire un po' anche ad alcuni giocatori che cosa si può fare, fin dove si può arrivare, fin dove non si può arrivare, secondo me in senso negativo per il Bologna. Adesso ti ripeto, è difficile, analizzare la cosa, perché anche da un punto di vista statistico sono passate troppe poche partite per certo. dire il problema è quello e il certo. problema è quell'altro. Ti puoi solo fare un'idea, pensare, avere delle sensazioni. La sensazione, che peraltro ti ho espresso anche qualche sera fa quando ci siamo trovati, la sensazione è che le parti si debbano parlare, cioè deve parlare l'allenatore con la squadra, e immagino che questo lo faccia, ma soprattutto credo che debba anche intervenire in prima persona anche la società nelle sue figure apicali, vale a dire i responsabili dell'area tecnica. Devono parlare con l'allenatore, cercare di capire che cosa non sta funzionando e aiutarlo, e parlare soprattutto con la squadra, perché ti ripeto, situazioni come quella di Bernardeschi secondo me intaccano, e lì bisogna che la società intervenga, cioè deve far sentire la sua presenza certo. per dare forza anche all'allenatore, perché ripeto, è un allenatore nuovo, ha bisogno, soprattutto se in difficoltà all'inizio, di essere rafforzato dalla sua società, se la società ci crede. Poi è chiaro che se arriviamo a un punto in cui Tedesco dirà, come ha detto Grosso, la squadra è inallenabile, a quel punto lì si mette fuori gioco lui da solo e abbiamo chiuso il discorso. Però in questo momento mi sembra che comunque Tedesco sia propositivo, sia dentro il giocattolo, e quindi in questo momento credo che debba essere anche aiutato.
10: Bello, guarda, ti leggo questo. Grande Merlini, da quanto tempo non lo sentivo, commuoto da Benuzzi, quanti ricordi, un grande saluto Mazze, e mi unisco. Ora io ci proverò ogni tanto a chiamarti qua nelle rotazioni, poi sì. tu quando puoi sì. Io adesso non ti voglio te la tenere ancora, sei in giro per Bologna?
11: No, vai tranquillo, adesso sono libero adesso.
10: Ma posso andare in pausa un secondo allora? Ti tengo ancora
11: sì,
10: 5
11: minuti.
10: Vado in pausa e torno subito allora. Ok.
7: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Massima Roma, presentato da
12: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
7: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
13: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino Tosco-Emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
14: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
16: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
19: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
18: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
19: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
18: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
19: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
20: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
21: Oh, ma siamo impazziti!
22: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
20: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
0: Torna a Comacchio la 28ª sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
10: E allora siamo ancora qua, 12.23, mezzogiorno rosso-blu, e siamo ancora con Marco Merlini di Repubblica. Merlo, allora, abbiamo fatto un pochino in punto e ti porto un sacco di saluti. Merlo e Motola, un grande saluto a Merlo, Lella Bar. E insomma,
11: intanto. grande la Lella, fantastica, Lella. Il idolo.
10: Allora, noi ridiamo, però stavolta io non capisco cosa accadrà. Insomma, tu dici dovranno parlare, questo credo che sarà necessario, con Italiano, facciamo così, con Italiano ci fu un confronto tosto, perché i giocatori allora... Insomma, dai, poi è venuto un po' fuori l'argomento centrale, no? C'aveva sta linea altissima il Bologna, l'italiano scende a compromessi, abbassa un po' la linea. Fin lì sì, cambia qualche concetto, sicuramente qualche cosina da aggiustare, però il cambiamento non è così radicale. Non ti sembra che qua, se dovesse esserci un confronto tra squadre e giocatori, il rischio è che poi alla fine i giocatori prendano un po' spazio, cioè dicano... Mister, non lo so, gli esterni che non vogliono fare magari i terzini, i centrali che dicono io mi trovo più a mio agio magari a non avere la palla tra i piedi, allora cambia tutto, tutto il concetto.
11: Allora, il tema è proprio quello, cioè nel senso che bisogna capire, prima la società deve parlare con l'allenatore e capire che come si può intervenire e dove si può intervenire. In secondo luogo, una volta che tu hai trovato una linea comune con l'allenatore, se tu credi nell'allenatore, a quel punto lì tu gli dai tutto il sostegno possibile, a quel punto lì fai capire ai giocatori che è l'allenatore che detta la linea, e quindi in qualche modo ci saranno dei correttivi, tutto quello che ti pare, però è l'allenatore che detta la linea. Secondo me in questo momento, dopo l'estate che c'è stata, è fondamentale che questo sia chiaro, perché io ti dico, non ho la sensazione che sia chiarissimo dentro lo spogliatoio del Bologna. E anche le ultime cose, Skorupski, è stata data una spiegazione, prendiamo la spiegazione per buona, e perché non abbiamo motivi per dubitare, però ripeto, cominciano a incatenarsi tutta una serie di situazioni che dal punto di vista del comportamento dei giocatori che un po' lasciano interdetti. Quindi secondo me fondamentalmente è essenziale che prima il comparto tecnico parli, probabilmente lo sta già facendo, non lo metto in dubbio, ma che trovi una linea comune con l'allenatore e poi ci si presenta davanti alla squadra.
10: Giusto, la linea giusta da tenere, se fossi in me cosa fai? Io niente alibi ai giocatori, quindi mettere già in croce un allenatore è pericolosissimo, no? Parlo proprio tipo media, quelle cose lì, no?
11: Ma cioè, Manfred, ci hanno detto che è 2 anni che lo inseguivano, esatto, in qualche modo. Cioè, quindi è un allenatore che tu volevi già prendere 2 anni fa, è un allenatore in cui tu credi fermamente, quindi tu adesso lo devi difendere. Se non si chiama fuori lui, lo devi difendere e soprattutto aiutare e supportare, anche perché credo che la società sappia, il comparto tecnico sappia di non aver lavorato meravigliosamente durante l'estate sul mercato, quindi a maggior ragione devi dare una mano al tuo allenatore.
10: Ci sta, ma sul mercato, cioè, anche perché uno, va bene, accettiamo il fatto, tu sai, poi io sono in missione su sta cosa, comunque
11: lo so,
10: mettiamo che Bologna prendiamo atto che Bologna abbia avuto una discreta pacca, no? Un bel buco da cercare di tamponare, bene. E allora devi guardare a quel punto quelle squadre che hanno fatto un mercato spendendo poco come riferimento, no? Non guardo più la Fiorentina, non guardo il Como, non guardo le big, mi metto a guardare quelle squadre che con poco hanno fatto. Beh, io stavo guardando il Sassuolo ha 4-5 titolari arrivati in prestito, prestito con diritto, prestito con obbligo, però giocatori che li vedi che sono già dentro, sono dentro, certo. Cavolo, sono titolari.
11: La Lazio uguale.
10: Bravo, è bravissimo. L'altro esempio è la Lazio, cioè, quindi comunque anche sul mercato che qualcosa non si sia incastrato come doveva, e a volte per carità può succedere, ma non è lesa maestà. Sappiamo di avere un Obi-Wan Kenobi del mercato italiano, no? A fare comunque a timonare un po' le scelte. A volte non si incastra. Quindi questo secondo me è un altro dettaglio che forse va un po' tenuto più in considerazione per Tedesco. Dalla società, dico, sì, no? Sì. Come dici tu.
11: Ma certo, assolutamente sì.
10: Sì, cercavo di portarti degli esempi per cercare di valorizzare quello che stavi dicendo. No?
11: Ma qui torniamo, io torno anche a un altro discorso, che siccome il mercato spesso e volentieri si misura su quanto spendi, sulla capacità di spesa che hai, il Como guarda quanto ha speso, per forza poi fanno una squadra di quel livello lì, così, ma il Como secondo me insegna una cosa rispetto a mille altre società, e lo insegna da anni, l'esatta condivisione tra società e allenatore, dove l'allenatore in realtà è più di un allenatore,
10: è la società,
11: è un manager. E quindi il tema è anche quello, cioè Fabregas è una figura che nel campionato italiano non c'è, cioè nel senso che è la figura dell'allenatore manager di cui si è parlato tanto, lui l'ha presa paro paro, lui ha avuto come esempio Wenger all'Arsenal, è stato il suo grande maestro da questo punto di vista qui, un allenatore che era sì un allenatore ma era anche soprattutto un manager, e lui ha convinto la società a seguirlo. Allora quando si crea questa alchimia, condivisione totale, a quel punto lì quantomeno il tema delle perplessità, polemiche, tutto viene azzerato, poi parlerà il campo e il campo dirà se la scelta è stata fatta bene, se i giocatori che l'allenatore o il manager ha indicato sono quelli giusti, lo dirà poi il campo, però intanto parti da non dico dalla pole position, però parti da una posizione molto avanti rispetto alle altre società. Noi purtroppo per storia abbiamo la figura del direttore sportivo che spesso e volentieri non è proprio sempre completamente in sintonia con l'allenatore, a volte tira su, figurati se mi metto a parlare di Paratici e della Fiorentina non finisco più, però dico in generale a volte sembra quasi che il direttore sportivo tenda a emergere, voglia far vedere la sua competenza, magari a volte anche a scapito dell'allenatore. Ecco, quindi secondo me, ripeto, adesso il Bologna deve cercare di trovare quella sintonia lì.
10: Va bene, adesso poi rispondo.
11: È mancata, che sul mercato probabilmente un po' è mancata.
10: E vabbè, adesso poi rispondiamo a questo ragazzo problematico. Allora, sono le 12.30, io ti lascio andare Merlo, ti ringrazio della compagnia, poi ti porti i saluti veramente di tutti, un ragazzo blu cerchiato, tifoso del Genoa che ti sente con piacere, ti giuro ce ne sono un sacco, adesso te li riassumo così, quindi sappi che ti tocca, c'è Steve Bo che ti saluta, e ti tocca ogni tanto fare un giro con me, vediamo di incastrarci.
11: Certo, assolutamente sì, vai tranquillo.
10: Grazie mille a Marco Merlini, Merlo un abbraccio,
11: ciao,
10: grande.
11: Manfred, ciao,
10: ciao, caro, grazie della compagnia. Sono le 12.30, adesso andiamo con i vostri messaggi. Qui ritorniamo su un problema annoso. Tedesco non ha colpe? No, non è questo. Questo inizia da qua. Tutto per non dire che la società ha fatto il solito mercato volto a smaltellare tutto e risparmiare. Quindi la società vuole smantellare la squadra per risparmiare. Questo è quello che tu. Cioè, il mercato del Bologna nasce così. Tedesco non c'entra nulla, farà la fine di ogni allenatore passato di qua e andato via arrabbiato. Bene. Il discorso continua con questo è quello che dice la città. Ed è quello che voi non potete dire, e io ritorno qua. Qua mi sembra che qualcuno si sia perso un passaggio. Insomma, mi sembra che tra l'altro io mi trovi oggi nella radio, che teoricamente dirigo tra l'altro, in netta minoranza. Quindi, e mi sembra che tutti possano dire quel cavolo che vogliono. Forse tu non senti gli altri orari, quindi ti invito a non ascoltarmi più, che ti fa bene alla salute, e ascoltare. Non lo so, non dico Dario perché non voglio mai, però il pomeriggio, per dire, la tendenza è sicuramente da un'altra parte. Idee, tutti liberi, chiaro? Io, come dicevo prima Merlo, sono in missione, cioè per me, io ho il mio punto di vista e da lì non mi sposto, cioè per me l'aspetto economico conta molto. A un tifoso dell'aspetto economico non frega nulla ed è giusto, ok? Chiaro? Quindi io ti dico, noi l'abbiamo raccontato che Bologna ha ceduto addirittura 4 quest'anno, perché Freuler non l'ha rinnovato, e l'abbiamo detto più volte. Qui addirittura abbiamo dato 4 al mercato dopo che è partito anche Rowe, capisci? E per Rowe e Freuler è partito un 4 sul mercato. L'unica differenza è che qui io parto dal presupposto c'erano 60 kg di buco e quindi posso capirlo, punto. Poi dico, però per me il mercato si poteva far meglio, tutto qua. Quindi noi possiamo dire tutto quello che ci pare, capisci? Quello che non ti piace ascoltare invece ti consiglio di non ascoltarlo più e di andarlo a fare in un altro orario, che trovi tutto quello che vuoi, fidati, c'è una grande libertà e disponibilità qui, nei limiti del possibile. Poi non siamo neanche noi Luke Skywalker, visto che c'è Obi-Wan dall'altra parte. Detto questo, torno indietro e i vostri messaggi, dopo provo a sentire anche, adesso non l'ho avvisato perché comunque ieri c'è stato un incontro, farete la fiera di Confindustria, no? Bologna, dove fondamentalmente ha parlato Fenucci, ha fatto una bella chiacchierata con Do, e ha parlato un po' dei maxi sistemi, di tutte le cosine che piacciono a me ovviamente. Quindi problemi di Infantino, si è partiti addirittura dal mondiale privatizzato, no? E vabbè, da lì si è andati nel dettaglio, sempre un po' più nel dettaglio, sempre un po' di più, sempre un po' di più, sempre un po' di più. Arrivati nel mondo Bologna, nell'emisfero Bologna, fondamentalmente sono state due le cose che si sono affiancate all'attualità. Intanto che il momento di certo non sorride, e questo non sorride come non fortuna sfortuna, non sorride il periodo, no? Il momento ci sta. E vabbè, un altro argomento riguarda lo stadio, l'altro un po' in Bologna domani che farà. Sullo stadio, e allora forse ci stava a sentire Nando adesso, dopo nella prossima pubblicità vedo se riesco ad averlo un po' qua a disposizione per vedere un po' come stiamo andando. Fenucci pare sempre molto, l'aveva parlato poche, in realtà 10 giorni fa quando c'è stata la conferenza l'ha buttato dentro, no, negli argomenti, e la linea è sempre quella, vedremo di capire quanto costerà e se avremo abbastanza soldi per pagarlo, perché comunque la rotta, ecco, questo aspetto cerco di capirlo magari anche con Nando, mi sembra che sia molto molto molto indirizzata sullo stadio multifunzionale, non sullo stadio. Bisognerà vedere che cosa succede dall'ARA, ovviamente, però sarà comunque argomento che discuteremo fra 15 giorni, ragazzi, siamo al dentro fuori, e lì il discorso è, ci sono adesioni, dobbiamo capire se ne abbiamo abbastanza per coprire il mazzo, va bene. L'altro discorso è sulla progettualità in Bologna, fondamentalmente, per quanto me la vede la società, nel saputo, la proprietà, è in una fase di decompressione dove deve ristabilizzare un attimo i costi, purtroppo, per prendere la ricorsa con un piano di investimenti già preventivato. Questo forse è una buona notizia, va un po' contro quella che è la mia percezione, cioè io ve l'ho già detto, per me Bologna è in vendita, ma probabilmente magari non è vero, mettiamola così, oppure magari è vero, però nel mentre bisogna anche vedere se qualcuno arriva e nell'attesa bisogna anche programmare i lavori, non lo so. Quindi dal lato secondo me è anche positivo sapere che comunque forse questo discorso dell'equilibrio finanziario, della sostenibilità, l'abbiamo anche un po' troppo stressato, no? Siamo stati molto rigidi, ritenendo che Saputo non avrebbe più messo un euro. A quanto pare non sembra così, poi vedremo se sarà così. Quest'anno di sicuro lo dovrà fare, l'anno prossimo attendere secondo me è molto probabile, poi vedremo se sarà così nell'anno che verrà, quello seguente ancora, per citare Lucio. Ciò detto, sempre sulle notizie di ieri mi sembra che sia tutto. L'Inter ha fatto una partita pazza, ha deciso di partire col gap a favore dell'Udinese. Io pensavo che l'Udinese potesse anche andare a gagnarla, non è andata così, l'Inter ha tirato fuori una prestazione muscolarissima. E vabbè, ci sono tre squadre che fanno un altro sport in questo momento, sono Como, Roma e Inter. Tutte le altre, secondo me, sono ancora in una fase di lavoro in corso. Quella che gioca peggio in Serie A oggi è il Bologna, per me. Forse sono troppo severo, tanti mi hanno detto guarda che le tre prime tre partite non sono state così male. Io non lo so, magari sono troppo severo e poi vedremo cosa ne verrà fuori. Intanto ringrazio Dario per la regia, vado un attimo in pausa e ci troviamo tra pochissimo.
7: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
23: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
24: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
5: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da...
25: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
5: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
26: Sai, sto valutando di cambiare auto.
27: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
26: Cioè?
27: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
26: In più?
27: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
26: Auto ricondizionata?
27: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
26: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
27: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
20: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
21: Oh, ma siamo impazziti!
22: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
20: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
28: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
29: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
30: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Eccoci qua, siamo ritornati, sono le 12.42, mezzogiorno rosso blu, e i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, abbiamo sentito prima Marco Merlini di Repubblica, adesso siamo con Nando Pellerano del Corriere di Bologna.
0: Buongiorno.
10: Ciao Nando, perché ti chiamo? Ciao. Perché ieri a Farete Fenucci ha parlato, e inevitabilmente siamo a 15 giorni dalla deadline, cioè dalla scadenza, e lo stadio viene fuori. Cioè, bisogna presentare un progetto, ci sono anche 20-30 milioni in ballo, no? Che mette, ne ha parlato l'Epore, la federazione le mette lì sul piatto.
0: Sì, è quello che sperano. Esatto. Sì, una volta raccolta la candidatura, insomma, entrare dentro il gioco degli europei, sì, sarebbe quello.
10: Almeno in panchina, per essere un po'. Non
0: assolutamente.
10: Il Moro, almeno il Moro di oggi.
0: Sì, non hai fatto la preparazione, non hai fatto niente, sei in panchina. Se ti convocano in panchina è già molto, come stadio di riserva.
10: Esatto. Pur partendo dal presupposto che ad oggi l'unico stadio pronto per il 2032, fatto e finito e pronto, qualificato, cioè chi c'è, è lo Juventus Stadium. È uscito qualche giorno fa nelle varie discussioni dei diversi stadi candidati. Quindi comunque Bologna parte alla pari con alcuni, un po' in ritardo forse. E abbastanza indietro rispetto ad altri che sono in costruzione o già finiti, che poi c'è sullo stadio.
0: Sì, perché poi comunque quando tu presenti il dossier devi presentare anche un cronoprogramma, insomma adesso all'inizio federazioni chiedevano cronoprogrammi abbastanza accelerati, addirittura si diceva anche di cantieri aperti entro il marzo 27, proprio per, no, dare la possibilità appunto a stimolare alla costruzione il più presto possibile, chiaramente non il giorno prima degli europei, quindi un anno prima eccetera. E il dossier, tu hai parlato di deadline del 30 settembre, poi in realtà comunque il deadline è ancora più vicina, perché devi passare comunque da Palazzo da Curzio, Palazzo da Curzio presenta tutto insieme appunto ai proponenti, no? Che sono Fiera e Saputo, e Bologna, Saputo, Bologna, più Saputo che Bologna, Saputo per il Bologna. E quindi i tempi stringono, Fenucci non mi sembra che abbia niente di nuovo, sono tutti molto coperti sul fatto quali sono i soci, no, che parteciperebbero a questa operazione, mi ha fatto qualche nome anche sul giornale, insomma, di qualche voce abbastanza confermata, però ancora devono svelare un pochino tutto, il BISP, il piano economico soprattutto, finanziario, quello che preme di più il comune, che peraltro ha partecipato entro la Sierra, quindi insomma il dialogo è molto aperto. Però sì, bisogna calcolare molto bene quello che si vuole realizzare, perché da quello che si realizza quanta polifunzionalità avrà questo impianto che si vuole realizzare, e maggiori saranno le possibilità di ricavo e di guadagno da parte dei partecipanti. Quindi è tutto abbastanza aperto, tutto abbastanza comunque anche coperto, oltre che aperto. Attendiamo che, no, ci comunichino quello che hanno elaborato in questi incontri serrati che ci sono fra i due soci, insomma.
10: Dimmi la verità, Nando, tu sei uno di quelli che rappresenta la vecchia guardia del giornalismo sportivo locale. Tu sei favorevole al nuovo stadio o no? Tu ravvisi, cioè, tu sei uno di quelli che dice sì, il calcio va in quella direzione, quindi uno stadio nuovo ci sta? Oppure tu dici sì, il calcio va in quella direzione, ma io sto per esempio con gli Artono, che vedono comunque nella riqualificazione dei vecchi stadi un unicum da valorizzare nel mondo, per esempio. E quindi sì, compromettere, sì, i ricavi, sì, fondamentalmente, no? Magari ricavano un po' meno, però.
0: Il problema è quello, cioè il problema è molto semplice, è quello, il fatto di recuperare impianti importanti e non realizzare solite bomboniere è un tema che però confligge col fatto che i restyling di impianti anziani, vecchi, poi consentono un utilizzo assai inferiore a quello che può essere uno stadio nuovo polifunzionale, e questo comporta minori ricavi, minore agio di muoversi, di realizzare, di proporre cose nuove. Non so dove vada il calcio, se il calcio va dallo stadio, se il calcio non va allo stadio, cosa succederà, cosa non succederà, se c'è bisogno di uno stadio da 40.000, non lo so, su questo non lo sappiamo, non credo che lo sappiano più di tanto neanche loro, ma sanno che però l'entertainment è una voce che in questo momento qua funziona, e quindi un impianto nuovo attrae molte più risorse e finanziamenti. Il tema è economico, perché concettualmente uno può anche pensare, guarda, Bologna per la piazza che è, che non è che potrà competere sempre per vincere le Champions, chissà far che cosa, insomma, a questa dimensione, uno stadio così legato al territorio e anche alla storia come il Dall'Ara, rimesso a posto, potrebbe bastare, ma non basta chi gestisce il calcio, perché c'è sempre bisogno di iniezioni di nuove risorse e, come dire, almeno per quel che riguarda la storia di Saputo, contenere le perdite, perché poi alla fine la paghetta al Bologna gliela dà sempre alla fine anno, che siano 15 o 20 milioni, però non di più, e quindi confligge un pochino tutto questo. Poi ci sono delle spinte di carattere così, dire, anche industriale, se vuoi, da parte della Fiera, che lì comunque avrebbe realizzato in quel comparto un grande padiglione moderno, nuovo, non quelli di Benevolo degli anni 70, ma qualcosa che sia funzionale a quello che succede oggi nel mondo. E quindi se ci va sopra lo stadio, cioè lo realizza dentro lo stadio, è un partner forte, ma si risponde sempre e sempre comunque a una visione di quanto si può ricavare da quello spazio. Ci sappiamo che il Bologna tutto lì, e quindi anche i soci che partecipano hanno interesse al fatto che la macchina, questa macchina, non funzioni solo due giorni al mese. C'è anche le coppe, Bologna, cioè, due giorni al mese, no? Una volta in due settimane, quindi due giorni su 30, ma molto di più. E qui il ruolo della Fiera è preponderante. Dopodiché si metteranno d'accordo i due soci sull'utilizzo e i vantaggi che il Bologna Football Club, tramite il suo proprietario, no, che investe e entra dentro questa new co, avrà di vantaggio dal punto di vista strutturale, cioè, non so, una concessione per 40 anni per l'utilizzo degli spazi X in questo modo a costo Y di affitto, no? E quindi migliorare molto la situazione che c'è adesso in atto appunto con il comune. E tutto lì, noi aspettiamo di capire se sono 280 milioni da investire, se il tetto si aprirà del tutto, non si aprirà, che cosa succederà, che cosa hanno in intenzione. Chiaramente il 30 settembre uno non vede il progetto, vede uno schizzo, vede un'idea, non c'è il progetto architettonico se non uno schizzo, perché non c'è neanche tempo, quindi però quello basta per avviare tutto il processo. Siamo così, siamo a ridosso, dai, ma manca poco. C'è anche la pausa, no? C'è anche la pausa della Serie A, potremmo parlarne, mi sa, ne parleremo a lungo.
10: Chiaro, Nando, va bene. Allora, a questo punto noi abbiamo due settimanine e poi io ti chiamerò a giochi fatti.
0: Sì, ci sarà anche la presentazione, immagino.
10: Dovrà, cioè, noi stiamo qua, tra l'altro cade certo. Male o bene, dipende come la vedono loro. Ah, perché c'è una pausa di tre settimane, io non parlo d'altro, io sono stato calmino quest'estate, però io l'ho detto, per me non esiste un progetto sportivo senza uno stadio, di proprietà. Nel 2026, per il calcio che intendo io, cioè per come lo sto conoscendo oggi,
0: però. Non sarà di proprietà,
10: no, non sarà, sarà privato e quindi aggredibile.
0: Sarà privato, aggredibile, diciamo che sarà cosa diversa da appunto dalla proprietà, sarà chi dove, quando qualcuno subentrerà Saputo, che non è eterno, non si troverà nel
10: patrimonio.
0: Esatto, ma avrà un contratto forte che avrà un valore, un contratto sottoscritto adesso, no? Quando lo realizzeranno, fra i soci nella New Co, su che cosa aspetta il Bologna, cioè qual è il valore potenziale del Bologna anche se non è proprietario. E tu, il gioco è molto lì, insomma, il gioco è molto nel capire quali vantaggi avrà la società Bologna Football Club 1909 dentro questo oggetto.
10: Esatto,
0: come
10: quelle quote si comprano?
0: Sì, le quote si comprano,
10: in
0: però
10: no.
0: Sì, ma c'è un protocollo, quello lì è una comproprietà, nel senso, una comproprietà, neanche dire un giorno sono Milan Inter, un giorno lo usi te, un giorno lo uso io, ma sono proprio due mondi diversi. Uno è quello del stadio, del calcio, partita, evento, altro è tutto quello che potrà succedere lì dentro,
10: fuori da
0: diversamente.
10: Calcio.
0: Insomma, uh-huh. è una cosa abbastanza delicata e importante di cui stanno discutendo. Dopodiché a partita finita, diciamo, a contratto firmato, campionato, capiremo quale sarà il valore che la società BFC potrà mettere sul proprio bilancio, no? Come alla voce stadio, certo. Non proprietà, ma concessionario per X. E quanto vale questa cosa? Tutto qua.
10: Oppure semplicemente un affitto. Come sì, quello no, di questo, oggi
0: concessione affitto, dico appunto concessione affitto, ma con tutta una serie di criteri, no? Una serie di obblighi, oneri, onori e via dicendo, cioè quanto potrei utilizzarlo, come eccetera, a che costo, e tutto lì, il gioco è tutto lì, non essendo proprietario. Se sei proprietario fai quello che vuoi, non essendo proprietario ma con proprietario hai un accordo con l'altro socio.
10: Sono d'accordo, è molto curioso
0: adesso.
10: Sono curioso di vedere cosa accade in 2 settimane. Mancano firme, per ora siamo stretti di mano, insomma siamo molto lontani per 2 settimane sole di lavoro, però vedremo.
0: Ma siamo lontani, siamo anche molto vicini, se devo dire, perché non è che devi presentare una tesina, cioè non lo so.
10: No, però qualcosa tra di loro dovranno firmarsi, un preaccordo, un'intenzione va sottoscritta da qualche parte, no? E in questo momento a me risulta che non ci siano ancora questi. Poi, ti ripeto, 2 settimane si fa tutto, però una stretta di mano è ancora molto, molto, secondo me, in aria per poterla portare giù a terra, no? Adesso bisogna cercare
0: mano in aria. Tutti dicono che comunque le mani sono lì, che si stanno appunto, sono pronte per stringersi, sono già teoricamente strette. Calcola che insomma da una parte c'è un socio privato che è appunto Saputo / Bologna, che è qui e vale quello che vale, dall'altra parte l'altro socio forte è una partecipata delle istituzioni pubbliche, dal comune, che è il socio maggioritario, di minoranza ma maggioritario, ha appunto la regione, città metropolitana. Quindi su fiere non è che stai trattando fra il signor X e Saputo, stai trattando anche insomma con la città, e quindi è una valutazione anche molto politica.
10: Ci sta. Nando, ti ringrazio della chiacchierata piacevolissima, ci sentiamo fra 2 settimane e vediamo come sarà andata a finire sta cosa.
0: Buona settimana Manfred, buona settimana a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao.
10: Grazie a Fernando Pellerano, Corriere di Bologna. Adesso ritorno con i vostri messaggi. Ho fatto una parentesi sullo stadio, ma solo per quello che è l'attualità. Ieri Finucci non poteva neanche registrare, quindi di fatto ho fatto un piccolo riassunto, no? Su quello che sarà il domani dal punto di vista sportivo li dobbiamo testare passo per passo, c'è poco da dire. Sullo stadio diventa invece attuale perché abbiamo 2 settimane, quindi abbiamo fatto un volo sullo stadio. So che a qualcuno non frega niente, anzi vi chiedo anche scusa, però attualità. Ritorniamo sull'attualità, quella che ci interessa di più, quindi crisi Bologna. Qui sono i saluti del Merlo. Qua dicono per esempio: buongiorno, condivido in toto quanto ha scritto e detto ieri Pepe Anaclerio. C'è probabilmente una situazione da sistemare tra mister e squadra. Ma è possibile, vediamo. Lo devono fare dentro lo spogliatoio senza messaggi velati durante le interviste. Grazie Giovanni. Senza velati messaggi durante le interviste. Perché alcuni, per esempio, anche i nostri ragazzi hanno intravisto, per esempio, nelle parole a Moro, una frecciatina a Moro, no? Sì. Sì. Sicuramente. Allora, siccome per me di certezze in tutto è sempre così, non ce ne sono mai, ma ognuno vive di certezze, perché ormai il mondo è così, per appagare poi più lo stomaco che la testa delle persone. Io non sono sicuro che i giocatori abbiano qualcosa da risolvere con Tedesco, e non sono neanche sicuro che i giocatori non abbiano un atteggiamento giusto con Tedesco. Questa è la premessa. Certo, certo, qualche segnalino, cioè io ieri ero molto in difficoltà, no, nel dire, però qualche segnalino secondo me da agosto ad oggi c'è stato. Segnalini però, niente di eclatante, però segnalini, dove tra l'altro ci sono stati dei momenti complicati molto, culminati per esempio nell'episodio di Raw. Quello è stato sicuramente quello piuttosto, una rottura. Qual è il motivo? Ognuno ha le proprie certezze, io no. Che cosa ha spinto Raw a mollare tutto così? Io non lo so. Io so come Raw ha mollato, questo sì. E so che, e questo lo sono convintissimo, ma anche certo, pur non avendo certezze, che lui non era assolutamente nei piani di uscita una volta chiuso Castre Lucumì. Come per Lucumì l'anno scorso, identico. Bene, però perché se ne è voluto andare così? È ovvio che con piccoli segnalini torna sempre un po' a mente, e allora Bernardeschi, e allora Dendorow, e quindi ti viene da dire che forse c'è qualcosina che è risolta. Non ci metto Lukas Skorupski con l'episodio, sorrido, dell'altro giorno, perché francamente credo che poi alla fine sia stato veramente una, sia stata una defiance. Ecco, quando c'è però un allenatore che ha appoggiato gli attributi sul ceppo e si sta giocando il domani o no sportivo della nostra della sua panchina a Bologna, ecco che siamo tutti sul pezzo, soprattutto i più grandi, è importante. Quindi comunque può succedere a tutti di distrarsi un attimo, ecco, non era proprio il periodo giusto per farlo, in questo momento, dal mio punto di vista.

0: non lo so, ne parleranno e vedranno, no? E da lì vediamo che cosa ne verrà fuori. La mia speranza è che il tedesco trovi la quadra, perché comunque secondo me se è stato scelto con così tanta convinzione, se come ha detto Marco Merlini prima, se è stato rincorso, cioè studiato e osservato per 2-3 anni, vuol dire che è una scelta più che consapevole, è un progetto che stuzzica e allora va cavalcato, protetto. In questo momento la società deve proteggerlo, ovvio, a meno che non ci siano veramente delle barriere insormontabili, però io non posso crederci che dopo 5 partite, e certo c'è un'estate intera, siamo già qui. Quindi vediamo che cosa succede in questa settimana, vediamo come il lavoro a Casteldebole verrà portato avanti, con che faccia e con che serietà, visto che comunque è successa una cosa che è un po', dai, stravagante, e quindi secondo me mandate anche delle risposte, cioè per dirvi Skorupski, bene, salta la partita, parte da 0-0 con Pessina questa settimana. Se prima era il titolare, che ha detto lo stesso tedesco, ha detto Skorupski è il titolare, poi ci sono i ragazzi, bene, secondo me io gli avrei detto tu questa settimana parti 0-0, punto e basta, però vediamo un po' come arriveremo a questa partita col Toro. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Massima Roma, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
13: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
14: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
15: Oh, ma siamo impazziti!
16: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
14: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
17: Sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.

0: 1.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da stracciare, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
1: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad

0: mercati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
3: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Torna a Comacchio alla 28ª Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
5: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
8: E allora, come vanno gli infortunati? E come vanno gli infortunati? Vanno che tornano tutte e due, Orso e la Susi, per la partita che verrà dopo la pausa. Quindi per Orso si diceva che stessero facendo gli straordinari, secondo me non vale la pena strappare per averlo nella partita col Torino. Poi per carità, tutto fa brodo in questo momento, no? Orso serve a sta squadra e Daniel, lo sappiamo, però non credo che forzeranno, non immagino. Comunque, quindi direi che tornano tutti dopo la pausa. Dovbik, guardiamo un po' cosa arriva dai responsi dei lavori a Casteldebole, se farà personalizzato, differenziato. Lui fa un po', praticamente lui un po' di personalizzato lo fa, cioè ha un suo programma particolare e poi si allena in gruppo. Quindi vediamo un po' come va questa settimana e capiamo quanto sarà dentro. Io farei così. Per il resto mi dimentico di qualcuno? Zortea, che aveva un problemino, adesso vediamo, anche lì dobbiamo guardare il referto. Cioè il referto, vediamo come va un po' in settimana, cosa sta facendo. L'ho detto. E, comunque Kenobi, maestro Jedi top, top class, sostanzialmente imbattibile, ha tipo cannato la sua previsione su Anakin, con conseguente disastro galattico. È vero. In effetti è un po' il Carson, se vogliamo, Anakin. Va bene, Luca da Bologna. Ma quindi secondo voi la colpa è di Saputo che non ha messo più soldi sul mercato di Sartori e Di Vaio per il mercato sbagliato? Perché vedendo i 18 milioni spesi per Piccoli mi viene da pensare che sia più la seconda. Allora, guarda, tu mi dai modo di dire tre cose. Per me Piccoli... A me Piccoli piace. Uno mi può dire Piccoli non lo sa fare, Piccoli non lo sa dire, Piccoli non è all'altezza. Voi potete dirmi quello che volete, a me piace. Per me Piccoli a Napoli è stato il migliore. Sarebbe molto più facile dire che i migliori sono stati i difensori, ma perché è una partita che è giocato tutta lì. Piccoli da solo ha fatto la guerra con tutti, qualche sportellata l'ha vinta e a me piace. Non c'è niente da fare. Non sarà un bomber? Non lo so, non ne ho idea. Mi piacerebbe però vederlo in una squadra che lo mette nelle condizioni di provare ad esserlo, no? Magari non lo è, non lo sarà mai, non mi importa. Mi sembra uno che dà tutto. Tutto. Ha esagerato quando l'hanno cambiato? Sì, ha esagerato. Va bene, però preferisco uno che esce arrabbiato piuttosto che uno che esce polemico, col sorrisino, con le robe. Non è questo il momento. Quindi io su Piccoli ti dico la verità, 18 milioni spesi bene, spesi male, non lo so. SP, che è un fenomeno, probabilmente perché adesso è Real, vedrai che verrà fuori, con 28 partite in Liga costava 25 milioni, ha un'altra età, è un altro profilo, per carità, però 28 partite a Levante, 25 milioni la valutazione, no? Quindi 18 milioni per Piccoli secondo me sono tanti, ma poi Dalling l'hai pagato 15-16, cioè siamo lì per me. Poi, secondo voi la colpa è di Saputo che non ha messo più soldi? Su questo voi sapete come la penso, io sono inamovibile, ho la mia convinzione, io non riesco a condannare i proprietari per non perdere più di quanto già più o meno sono tenuti a fare. Prima Nando ha detto comunque la paghetta al Bologna la dà, e secondo me io arrivo lì, oltre non mi sento di pretendere se poi alla fine non c'è un disastro. Finché non c'è un disastro non posso pretendere, non misuro l'ambizione di un proprietario in base a quanti soldi mette a perdere, non lo faccio. Nel calcio è prassi, per me è una follia, nel calcio e nello sport Infatti non ci sono quasi più italiani che hanno voglia di fare questo gioco qui, per esempio. E invece il mercato di Sartori e Di Vaio, cioè la colpa di Sartori e Di Vaio per il mercato sbagliato, lo scopriremo. In questo momento a me non sembra che Bologna abbia dei giocatori adatti a fare quello che Tedesco gli sta chiedendo, quindi sì, io il dubbio qui invece me lo tengo alto, e abbiamo dato un voto al mercato negativo. Molto probabilmente non gli è riuscito niente, magari non gli si è incastrato niente. Vi ho portato l'esempio del Sassuolo, il Sassuolo ha 4-5 titolari in prestito, titolari, quindi anche con poco qualcuno è riuscito a fare meglio oggi. Poi se a gennaio dico ragazzi abbiamo scherzato, ho detto delle boiate clamorose, ma io sono il primo a festeggiare, quindi va benissimo, per ora è così. E quindi secondo me c'è un concorso di scelte che in questo momento sta portando il Bologna con un punto in classifica, con un clima pessimo e tantissimi punti interrogativi su domani. Tedesco, Sartori, Di Vaio, Fenucci e giocatori, tutti. Punto. Vorrei fare due considerazioni. Il VAR nelle prime giornate non è mai intervenuto, ma è intervenuto per fuorigioco, per un fuorigioco di pelo di naso. Strano, no, strano niente, perché quelle situazioni ragazzi le vanno a vedere. In tanti mi avete scritto, tantissimi, e io vi ho già ridetto che quest'anno degli arbitri non ci parlo, io di loro non parlo, e sono anche positivo nella rotta che stanno prendendo. Tutti sono scandalizzati, ma a me frega niente se non ci sono episodi da Mogliola, sono solo contento, quindi bene così. Comunque in ogni caso non c'è il pallone, non c'è l'immagine di quando parte il pallone, dai, mi sembra, va bene, tu lo vuoi vedere, lo capisco, la prossima volta magari te lo faranno anche vedere, ti fanno vedere, danno per scontato che comunque il momento sia quello, punto. Non credo che quel fermo immagine che ti hanno fatto vedere, c'è il piede di chi calcia il pallone a 10 cm dalla palla, dai, no? Comunque, squadra più debole, difesa, è uscito Lucumì ed è entrato Teat, che secondo me è forse migliore. Ho appena detto in pausa la chicca che Teat mi ha sorpreso positivamente, ero preoccupato dopo la prima. Ora, migliore di Lucumì. Attacco Rowe e Castro, non so cosa vuol dire, comunque che sono andati via. 13 gol in 2, possibile che i tre centravanti ne facciano meno? Ah, tu parli che Rowe e Castro, 13 gol in 2, possibile che i tre centravanti ne facciano meno? Vedremo. Centrocampo manca un metronomo, ok, ma Freuler è mancato per 2 mesi. Quando è entrato non è stato certo migliore, quindi tutti così negativi, grazie Pier. Sul fatto che quando è rientrato dall'infortunio Freuler sia sempre stato sotto la sufficienza in tutte le pagelle, se non in 5-6 partite, è una realtà. Che non fosse il giocatore che dava velocità a Bologna, per me è una realtà. Che sia un giocatore che ha caratteristiche che comunque l'unico a poterle in parte interpretare è Moro, è un'altra verità. Poi e la Susi è una scelta di mercato che francamente non sta portando valore, perché alla prima partita ha avuto un problema muscolare, quindi non un trauma, e quindi chiunque l'abbia presa questa decisione è una scelta di mercato e quindi incide sul mercato, no? Fortemente, anche perché quel giocatore per me andava sostituito con un altro. Poi se l'allenatore ci crede così tanto, va bene, pronti via infortunio, ed era secondo me da metterne nel conto, possibilità. Vediamo quando torna e come riuscirà a interpretare il ruolo che su di lui ha immaginato Tedesco. Io non so cosa dirvi in questo momento, male. Cioè, non... Comunque, ciao Manfredi, ti volevo chiedere una cosa, parlando del ruolo che sembra che dovesse ricoprire Bernardeschi, potrebbe aver convinto Orsolini a restare a Bologna pensando di essere titolare sulla fascia? Cioè, tu dici gli hanno tirato la gabola? Finché non firmi ti dico che ti provo bene al centrocampo, poi quando firmi te lo piazzo lì. No, non credo che sia andata così. Questa rinuncia secondo te come l'ha presa mentalmente e psicologicamente Orso? Ciao Stefano da Casalecchio. Secondo me non bene, ma per me Tedesco ha Bernardeschi da poter muovere dove vuole nella linea dietro la punta. Poi se Bologna giocherà con un sottopunto meno e due mediani sarà solo Moro, secondo me, da qua a gennaio a toglierci sto dubbio, perché per me Bologna in questo momento senza Moro ha due mediani e un sottopunto. Però io non sono nessuno per dire una roba del genere, lo dico perché vedendo anche un po' le difficoltà che ci sono, io vedo un Bologna molto ancora nella traccia delle caratteristiche delle squadre di avute per due anni da italiano qua. Io non posso non pensare, lo penso. Quindi ciao Manfred, secondo me il meccanismo che si è incastrato è che il progetto Bologna era fatto per prendere uno degli ultimi posti delle coppe e su quello erano state tarate le spese. Poi è arrivato il Como e quindi per arrivare all'ultimo posto in coppa bisogna spendere molto di più e molto meglio, quindi la proprietà adesso è spiazzata, ma può starci. Non mi sento assolutamente di dire che sono dei plumoni, però il progetto industriale va rivisto e costa molto di più, quindi ci sta che siano stati presi in contropiede, oppure che non lo vogliano più fare e passare a eventualmente uno disposto a farlo. Molto difficile, ma magari è così. Però sono stati anche commessi degli errori, perché si vede come l'approccio del Como permetta poi di aumentare di molto il valore della società, mentre l'approccio attuale del Bologna produce una società meno appetibile per i trasferimenti in entrata e avendo risultati scarsi valorizza di meno i giocatori. Quindi adesso per rimettere su un meccanismo virtuoso che ci ha portato in Champions e ci ha fatto vincere la Coppa, purtroppo sono necessari molti molti molti più soldi. Sì, il Como, io ve l'ho già detto, è veramente affascinante. Io sono curiosissimo di vedere fra due o tre anni, io continuo a dirvi che per me il Como vivrà anche senza Iartonu, perché hanno costruito una base che c'è, la devi distruggere, ma c'è. Sono solo curioso di capire se il Como riuscirà a tirare fuori mezzo miliardo di quel mezzo miliardo che ha messo dentro. Io non ne sono molto convinto oggi. Se sono bravissimi lo faranno e avranno speso 1 miliardo e il Como varrà 1 miliardo sul mercato, chapeau. E vi dirò, mi hanno convinto. Ma mi hanno già convinto adesso. L'importante in questo momento è capire se sono a fondo perduto o no, per come lo vedo io, capito? E non dico che sono a fondo perduto con contezza, cioè perché non lo so, li vedo così dritti e preparati che magari ce la fanno, quindi sono molto curioso e secondo me è un bel test. Poi è una situazione molto particolare Fabregas, però intanto intanto voglio vedere se ce la fanno, le cose particolari o no, non importa, bisogna vedere se ce la fanno. Vediamo. Andiamo in pausa.
9: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
10: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
9: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
11: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
12: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
13: Oh! Ma siamo impazziti!
14: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
12: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
16: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
19: Ma che meraviglia!
18: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
19: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
18: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
19: E quanto costa?
18: Meno di quello che pensi.
19: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Ciao Manfred, quello che dico io è: com'è possibile che sia Sartore che Di Vaio abbiano tralasciato un particolare di non prendere un centrocampista per sostituire Floro, o quantomeno un centrocampista da cambiare con Moro? Perché la Zuzzi non si può considerare tale, visto che è due anni che è fuori dei piani del Bologna.
8: Però l'ha considerato.
23: Quindi mi ha fatto un po' specie questa cosa, ecco.
8: Anche a me. E l'abbiamo parlato tutta estate, io ero, non so cosa dirti, ero secco su questo, eppure anche Tedesco ti ha detto ha vinto il ritiro. Sono scelte, il Bologna ha scelto di valorizzare quello che c'è in diverse situazioni. A me sembra che anche Bangulà vada dentro il contesto valorizzo quello che ho. Ma è adatto Cambiaghi a fare quello che vuol fare Tedesco? lo valorizzerà Tedesco? Io un po' me lo sto incominciando a chiedere, perché Cambiaghi è uno che strappa, strappa e strappa. Se lo metti dentro un attacco organizzato e tutto, quindi Italiano te lo valorizza Cambiaghi. Il Bologna era primo in classifica con Roma in panchina e Cambiaghi titolare, per dire, no? E io non so cosa dirti, e lì sono scelte e va chiesto a loro. Parlerà Sartori prima o poi? Io mi auguro di sì, e spiegherà le scelte. Vi volevo dire però che sabato 9 settembre ci sarà la giornata della maglia dell'orgoglio rosso-blu. In programma il 19 settembre, leggo, vuole celebrare il legame tra i tifosi e la maglia del Bologna FC 1909. Indossare i colori rosso-blu non significa soltanto sostenere una squadra, ma rappresentare identità, appartenenza, tradizione, ricordi e una passione tramandata di generazione in generazione. L'iniziativa invita tutti i tifosi dentro e fuori dallo stadio a indossare la maglia rosso-blu con orgoglio, trasformando per un giorno strade, piazze, scuole, luoghi di lavoro e ritrovi in una grande festa rosso-blu. Il messaggio centrale è semplice: la maglia non è solo un indumento, ma un simbolo di amore, orgoglio e appartenenza al Bologna, capace di unire vecchie e nuove generazioni, e direi anche chi la pensa in un modo e in un altro, lo aggiungo io. 19 settembre indossiamo la nostra maglia, i nostri colori e il nostro orgoglio rosso-blu. Forza Bologna sempre, da un'idea di Centro Bologna Club e Futuro Rosso-Blu e Percorso della Memoria, a cui faccio i miei ovviamente complimenti. Bravi, bravi, ci vuole, e sabato è anche una giornata bella tosta. Stefano, ciao Manfre, giusto una domanda: come giustifichi il mercato del Bologna da 4, per me da 3, sei ancora più severo di me, e con la presenza del Cobra Sartori? Grazie. Penso che a volte non si riesca a fare quello che si vuole, tante volte ci dicono che un mercato parte in un modo e finisce in un altro. Secondo me ci sono stati dei problemi. C'è un allenatore nuovo con cui per me devono affinare ancora un po' di idee, e a volte si riesce in un modo, a volte no, e purtroppo noi dobbiamo andare a un voto a fine mercato, e poi però va motivato. Io vi ho già detto, per me è così, ma io faccio il tifo in tutti i modi per venire in radio il giorno di Natale e dire: non ci ho preso per nulla e sono felicissimo, capito? E poi non ci devo prendere, in quel momento ho dato un voto non considerando la bravura di Tedesco, dei giocatori, di mettersi a disposizione, e degli stessi dirigenti, quindi di Sartori, di Vaio, di Fenucci. Mi ero dimenticato di quello che c'era e di quello che potevano dare. Basta, non ne faccio una tragedia, non sono quello che insegna agli altri come si fa il loro lavoro, non farò mai, non parto in quarta dicendo scandalo, perché credo che comunque ci siano dei momenti di difficoltà e vanno affrontati in un certo modo. Vediamo, io sono qui, ci tocca comunque guardare giorno per giorno tutto e poi tireremo le somme alla fine. Non parto dicendo che abbiamo 11 pippa in campo, cosa che abbiamo fatto fondamentalmente, direttamente o indirettamente, tutta estate. Non credo che sia questo il nostro lavoro, e secondo me ogni impresa impossibile è possibile. Parto da questo, ce l'ho scritto sul telefono da quando ho 20 anni, quindi per uno che ragiona come me, il Bologna può partire e giocare per l'Europa anche con una rosa come quella del Frosinone, punto. Poi quando mi renderò conto che matematicamente è impossibile, allora ne parleremo. Sono fatto così. Buongiorno, non metto in dubbio che Saputo abbia dovuto quindi, attenzione, e torno anche a un altro discorso, il Cobra Sartori, non sono neanche quello che dice questo l'ha preso Sartori, questo l'ha preso Fenucci, questo l'ha preso Di Vaio, questo l'ha preso Tedesco. Sono in tre, sempre insieme, ieri ero al Farete, erano in tre, sempre insieme. Non divido, non splitto, non faccio, questo l'ha venduto lui, non l'ha venduto l'altro, Rolo l'ha venduto, non lo so, Fenucci. Non faccio così, capito? Anche perché se fosse così, Sartori cosa fa? Sta qua a prendere lo stipendio? La busta paga? No? Ha prolungato, Sartori? E ha avuto delle offerte importanti, quest'estate, Sartori? Non è che uno che sta lì, no? Quindi non divido, non faccio e cerco di trovare delle ragioni più sensate piuttosto che... Bah. Quante volte avevamo parlato di un Sartori demansionato, fuori progetto? 2 anni, sono passati solo 2 anni, abbiamo vinto una Coppa Italia. Grande Mafre, squadra nuova, allenatore nuovo, bisogna avere pazienza per l'adattamento, sono persone anche loro, non dei robot, ma ne verranno fuori, Matteo, me lo auguro veramente. Tutto bellissimo, la codivisione, il manager eccetera, management dici, ma il Como spende e investe senza mettersi alcun tipo di problema, nessuna paura di sbagliare, qualche acquisto anche oneroso, qui si è deciso di fare diversamente, esattamente, bisogna accettarlo, esattamente, la squadra era diventata troppo costosa per non fare l'Europa, esatto, quindi lo smantellamento va nella direzione di rendere più sostenibile la gestione, Davide, sì. Poi smantellamento secondo me è una parola dove io non penso che loro partano dicendo smantelliamo tutto via, e secondo me provano a sostituirli negli ultimi 2 anni, beh, negli ultimi 3 anni, perché l'anno scorso per me Bologna ha presentato una rosa bella, Busti per me era bella, ci sono stati però dei passaggi complicati con scelte che non hanno portato, sostituzioni che non hanno portato dove si sperava, alcuni giocatori sono anche costati abbastanza. Si rientra sempre nel discorso che per me non sempre si riesce a fare quello che si vuole, non sempre si può fare quello che si vuole, fare tutto quello che si vuole secondo me è più facile, qui il lavoro è molto più difficile e quindi a volte ci troviamo a parlare di scelte sbagliate, cose che per me fanno parte della quotidianità. Ciao Nettuno Bologna 1, a prescindere da tutto quello che si dice, i tifosi ora devono stare vicino alla squadra e sostenerla nella partita di sabato, almeno fino al 90esimo. Almeno fino al 90esimo, questo sì, perché a me sembra che abbiano delle incertezze profonde in questo momento, quindi trovare un supporto in più, lo diceva anche ieri Bazzani ai TV, lo ascoltavo molto attentamente e secondo me ha toccato il punto, no? Lo dice da giocatore, lo dice da allenatore, lo dice da chi le ha vissute, almeno nei 90 minuti, sarebbe importante, poi... è ovvio che ognuno faccia quello che crede. Unica perplessità legata al mister riguarda la scelta di non chiedere un nuovo giocatore alla Freuler in mezzo al campo, se penso a Romano e a Cagliari mi viene da piangere, e tu hai preso a di più a Mondaraj, che è un giocatore che ha caratteristiche diverse, ma mi sembra esattamente un doppione di giocatori che già hai. Cosa vuoi che ti dica? Non lo so, ce lo spiegheranno. Manfredi, se sei in minoranza in radio a Bologna, prova a fare un esame di coscienza, prova a fartelo tu invece, perché tu pensi che la maggioranza popolare oggi ci abbia portato a grandi risultati in altri ambienti? Prova a pensarci tu. Non credi che le parole di Fenucci contengano una verità, che del Bologna calcio lato sportivo frega niente? A te pensi che vengano qua a far la banca? Allora si mettono a far prestiti, no? Aprono una società di energia, no? A te piace? Cioè secondo te devo darti retta quando dici delle frasi fatte del genere? Dimmi tu, te lo chiedo. Speriamo nello stadio o mediocrità a vita. Ciao Claudio. Va bene, pensala come vuoi, però dammi degli argomenti un po' più concreti, no? Penso che Saputo possa aprire tranquillamente un'altra attività, Da sempre sono stato iper sostenitore della società. A me non interessa nulla di chi vendono, anzi credo che i successi si costruiscano vendendo. D'accordo con te che la squadra è stata fatta male? Non lo so se è stata fatta male. Per come adesso gioca a Tedesco, secondo me, il centrocampo, per dire, gli esterni. Però è molto presto per dire una cosa del genere, capisci questo? Io mi sbilancio, ma è veramente presto per dire una roba del genere. Comunque... E sono stati gestiti male gli introiti europei, quelli spesi per il settore giovanile per me no, e alcuni giocatori presi non hanno reso come si sperava. Ora vedo pericolosa la situazione spogliatoio che mi sembra instabile. Ok, è poco orizzonte dei nostri dirigenti. Poco orizzonte dei nostri dirigenti. Ok, ora però tutti allo stadio a sostenere la maglia, che è l'unica cosa che conta. Scusa la lungaggine, saluti Anna. Non ho niente da, non hai niente da farti scusare.
0: Ciao Manfred, sono Lorenzo, Tenerife. Beh, io ribadisco che la squadra per me non è male e comincio ad avere qualche sospetto su altri fattori. Non voglio azzardare ancora, però ad esempio la nazionale belga fece di tutto per allontanare Tedesco. Alcuni senatori tipo Courtois non volevano più andare a giocare in nazionale. Io non lo so, i motivi non li so, non so niente. È solo un dato di fatto. Ciao da Lorenzo.
8: Beh, è una tua percezione, dai. Speriamo di no, Lorenzo. Insomma, è presto anche per questo. Io ricordo veramente, e spero di ricordarmi questi e non altri, momenti difficili in ogni inserimento del nuovo allenatore. Per come giocava Tedesco prima, scusatemi, italiano prima e tedesco dopo, il cambiamento è bello tosto. E devi convincere i giocatori di avere le giuste potenzialità per poterlo fare. Basta. Tutto qui. Se ci riesce, siamo a nozze. Se non ci riesce, è un problema. È così. Ho notato che da un bel pezzo allenatori e giocatori non fanno blocco unico come dovrebbero, con Tedesco che in questo momento è solo. Che ne dica la società, Gio? No, secondo me la società è con Tedesco. E poi vediamo come andrà a finire la partita col Torino, come lavorano questa settimana e tutto quanto. Però per me lo difenderanno. E anche nelle corde di questa, della storia di questa società, Inzaghi, con punti che si contavano in due mani, è arrivato fino a gennaio addirittura, no? Io non credo. Però è ovvio, se c'è per caso qualcosa che di eclatante, non posso mettere una mano sul fuoco. Però io penso che vada tutelato e protetto. Sicuro, la scelta importante, hanno preso un allenatore importante, ha un ingaggio importante, da allenatore importante. Quindi adesso mi aspetto che lo proteggeranno fin dove potranno farlo, no? Non vedo un caso grosso. Se fosse un caso grosso, allora c'è da spaventarsi veramente. Però io penso che questa squadra abbia bisogno di recuperare un po' di certezze, un pezzo alla volta. Io non so se ci sarà un confronto, non so cosa gli diranno. Però ecco, penso che anche Tedesco forse dovrà andare un po' incontro ad alcune richieste, senza esagerare, perché comunque lui deve dimostrare di avere in pugno tutto, le idee chiare. Non deve esagerare, è difficile, ma è una situazione oggettivamente comunque difficile. Vediamo. Buongiorno Manfredi, ma se Saputo entra nella costruzione dello stadio con una società sua, che beneficio ne ha il beneficio, scusami, IBFC, se deve pagare comunque un affitto e se i ricavi andranno agli investitori? No. Allora, intanto vediamo poi che formula adotteranno. La questione comunque che eventualmente Saputo entra come holding e non entra a Bologna l'ha anticipata Fenucci, quindi la prendiamo per fatto. Se sarà così. Ora, Bologna intanto ha un canone d'affitto è un contratto ereditato da Gazzoni, ve l'ho già detto, allucinante, quindi con costi alti, perché c'è la gestione ordinaria e straordinaria più il canone del Dallara. Il fatto che Bologna andrà ad operare su un'altra struttura, ci sono ricavi divisi, cioè Bologna avrà, come vedremo, comunque la gestione di tutto quello che riguarda la parte relativa al mondo calcio su un impianto che avrà una produzione, chiamiamola così, molto più alta. Oltretutto le stime sono molto alte. C'è chi penso che si augurino di raddoppiare i ricavi da stadio. Vedremo, poi ce lo dirà. Quindi questo già ti dice qual è il beneficio, no? In ogni caso, un domani, quando Saputo venderà, e prima o poi capiterà, deciderà cosa fare, e chi comprerà potrà aggredire le quote anche dello stesso Saputo, degli altri soci, può fare quello che vuole. Quindi io non, per me l'importante è che lo facciano. Poi io sono uno dei, di quelli che, per tutto quello che vi ho detto, 10 euro in più fanno la differenza. Sono fatto così e vado oltre tutto. Fanno la differenza, perché Bologna comunque ha una linea da 11 anni che ragiona così. Quindi sì, devono fare lo stadio nuovo. Qualcuno non la vede come me, per niente. E in ogni caso io penso che sia un'ottima operazione, assolutamente. Poi vediamo bene come la metteranno a terra, però, e se la metteranno a terra come abbiamo detto prima, perché mancano 2 settimane e la lancetta scorre. Arriviamo subito.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
24: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
25: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
4: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da...
26: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
4: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
27: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
28: Via, via.
27: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
29: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
30: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
31: Fermati, non serve andare nel panico.
30: E cosa facciamo?
31: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
30: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
31: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
30: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
31: 99, non è possibile.
32: Tutto ok?
31: 99, Puma, microtasso.
32: Calmati, ora chiamo qualcuno.
31: 99,
32: pronto?
31: Puma.
32: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
31: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
33: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
35: Ciao Manfre, allora vabbè, innanzitutto volevo dirti che di tutte le trasmissioni della radio, quello che ho sempre ascoltato più volentieri è la tua e diciamo così, in questo periodo continuo ad esserlo, quindi giusto per farti capire un paio di cose poi mi fermo qua. Guarda, invece tu che hai detto che il Bologna gioca male, da un certo punto di vista posso essere d'accordo, però io in questi giorni riflettevo che il Bologna però è tremendamente efficace e produce sempre occasioni pericolose. Se ci pensi, anche a Napoli, dove ha giocato veramente malissimo, alla fine vabbè, il gol annullato è una questione di centimetri, e poi l'occasione di Mangula è un'occasione importante. Ecco, E questo mi lascia molto interdetto, per non parlare con Sassuolo, quante cose ne ha avuto, per non parlare con la Lazio e per non parlare neanche con l'Atalanta. Quindi è vero, giochiamo così così, però siamo tremendamente efficaci.
8: Dai, hai ragione, ho esagerato. Col senno di poi, sì, mi sa che è un po' esagerato, però sono molto preoccupato per la partita di Napoli alla quarta giornata. Così sono molto preoccupato.
5: Buongiorno, sono Bussolari. Non abbiamo un gioco, non corriamo, questo è grave, non corriamo forte e non abbiamo, non darei neanche colpa agli attaccanti, perché chi gioca lì davanti dei gran palloni, dei gran assist non ne arrivano. La società ha calcolato questi rischi, il rischio di stare invischiati nella bassa classifica tutto l'anno, perché staremo lì tutto l'anno, lì sotto. Io mi auguro che l'abbiano calcolato tutto, ma io non cambio idea. Io un po', insomma, mi sembra di capire che non ho poi tanto sbagliato a dare le mie previsioni. È una squadra senza gioco. Ciao a tutti.
8: Dai, vediamo, ti voglio bene. Però vediamo, dai, va bene? Vediamo. Fiducia per me aiuta sempre, poi vediamo. Audio sempre.
6: Buongiorno Manfredi, volevo chiedere una cosa. Ma secondo voi cosa ha portato di più Teatro? Dovevamo proprio riprendere un giocatore che abbiamo già avuto. Beh. E poi cosa fa Haaland? Adesso non gioca più. Hanno speso dei soldi per Haaland. Buona, Haaland eliminato, gioca Teatro. Ma poi cos'è che ha portato di così in più nella difesa? Ma non lo so, noi potevamo continuare a rimanere così o prendere un altro difensore veramente forte, perché secondo me Teate è un difensore normale. Grazie.
8: Beh, Teate non è Lucumi, secondo me non hanno caratteristiche simili, no? Sono giocatori proprio diversi, però ha caratteristiche che, come ha detto Tedesco, gli mancavano e le ha chieste per il Bologna. Cioè, non dico apri di cielo, ma non era nei piani. Ora, Haaland, cosa gli è successo? Bravi, aveva una fasciatura vistosa in casa col Sassuolo e sta in panchina. Ha problemini? Ini? Evidentemente, se no la fasciatura non ce l'ha. Però poi non gioca a Napoli. Tedesco sta cercando i suoi titolari, lì dietro mi sembra che quei quattro presentati siano in questo momento quelli da mettere in discussione per lui, perché a questo punto Haaland scivola giù. A me sembra di poter dire così, a meno che non abbia dei problemi, ma non risulta più, quindi non saprei cosa dire.
7: Ciao Manfred, guarda, io sono sempre più convinto che quello che dicevi tu a giugno, mi sembra, luglio, comunque l'hai detto spesso, cioè che era più giusto dire facciamo ripulisti, per modo di dire, cioè prendiamo rifacciamo una squadra nuova, diciamo, e ricominciamo da capo e ci diamo un tempo X per ritornare a certi livelli. Secondo me forse era la scelta giusta, con un allenatore nuovo, con giocatori che probabilmente lui erano più funzionali per lui, perché io ribadisco, e lo sai già benissimo, che questa rosa non è, per me non è adatta al gioco di Tedesco. Uh-huh. E anche prima ho sentito Dalla Vite e anche lui più o meno la pensa come me e forse anche come te. Ciao Zinone.
8: Ciao, grazie. Sì, a giugno io seduto qui, comodo, con i piedi sopra il tavolo, a dire boh, io farei così. Okay. Poi non sono io a mettere la pelle a disposizione del capo, e bisogna avere gli attributi veri e le idee molto chiare, essere molto convinti, cioè ci sono tanti se, eh? Io ho detto così. Probabilmente trovandomi a scegliere non avrei fatto, perché poi tu avevi Rowe, cioè avevi dei punti fermi su cui comunque dire vabbè, io ci provo. Infatti ci hanno provato, poi è andato tutto in un'estate, è successo di tutto. Quindi secondo me era finito un ciclo, e quando tu riparti con un ciclo io sono per via tutto. Tutto, io avrei venduto tutti, ma ti ripeto, comodo seduto qui. Te l'ho detto a giugno, sì, l'ho detto a giugno. Non l'avrei mai fatto dovendo farlo io, probabilmente, cioè servono due bei. No?
0: Ciao Manfred, sono Massimo, buon pomeriggio. Stavo ascoltando adesso questo passaggio dove il tifoso richiamava a raccolta i bolognesi, i tifosi, per sorreggere la squadra, per essere vicino. Cioè, io sinceramente dico la verità, a me mi sembra che a Bologna sia quasi chiedere una cosa che è scontata. Cioè, quando mai a Bologna è mancato l'affetto, il tifo, la vicinanza alla squadra? Mai, credo mai. Cioè, neanche quando eri in Serie C
8: allo stadio.
0: Mai. Addirittura quest'anno ci sono 22.000 abbonati con tre titolari che sono stati ceduti subito dopo, e lo stadio che più o meno c'è sempre tra i 28 e i 30.000 spettatori. Ma a Bologna cosa serve? Cioè, a Bologna la squadra, tutti sono vicini alla squadra, tutti fanno il tifo e l'applaudono sempre, l'applaudono anche quando perde
8: allo stadio.
0: Non so, è una mia riflessione. Ciao, buona giornata.
8: Allo stadio, sono d'accordo. Forse ti riferisci quando dicevamo stiamo vicino, perché uno aveva scritto stiamo vicino alla squadra, io ho detto certo, hai ragione, in questo momento bisogna stare vicino alla squadra fino al 90esimo, poi meglio continuare anche dopo il 90esimo, e speriamo anche di gioire una volta, perché al Dall'Ara non so, cos'è, da aprile che non si vince, non mi ricordo neanche più, non ci ho neanche guardato, non ci voglio guardare, quindi è un po' lunga la questione. Quindi no, non metto in discussione niente. Volevo recuperare un po' di audio per cambiare un po' le voci, perché comunque sennò Chica, questo posso? Anche se è breve? Questi due no, allora vabbè, li lascio dire a te. Qui sì, non, a Bologna non manca niente. Sul digitale lascerei perdere, no? E basta. Poi ognuno faccia quel che crede, ma non si può cambiare il mondo, questo è certo. E no, non lo faremo così per il meteo, ma cosa faccio? Premo? Ok, anche quello dopo? In ordine, anche quelli sopra.
9: Ciao Manfred, invece io ti dico, guarda, Palladino subito prima della sosta.
8: Ma perché?
9: Ciao Dalbi.
8: No, guarda, non mi sentirei bene, ti dico la verità.
10: Cinque giornate, scusate, cioè dopo cinque giornate, ma come si fa a giudicare? Io aspetterei.
8: Hai ragione.
10: Non abbiamo gioco, certo che non abbiamo gioco. Deve organizzare, deve pensare, deve inquadrare. Motta aveva un gioco dopo cinque giornate. Italiano aveva un gioco. Io mi ricordo che erano veramente squadre inguardabili, quindi certi giudizi mi sembrano frettolosi e poco centrati. Ciao a tutti, Mirko.
8: Sì, anche i miei, te l'ho detto, cioè, secondo me è troppo presto, io non posso dire niente, non posso non manifestare però una grossa preoccupazione dopo la partita di Napoli. Non è una partita banale, sai, Sassuolo in casa, qualche campanello te lo dà, però qua così è. L'Atalanta, bene, dai, bene. La Lazio, insomma, sono messo un po' così, no? Cioè, una squadra organizzata, pronta subito, sul pezzo e dritta, parlo di Alvini col Frosinone, prende la Fiorentina e gliene fa tre in casa loro il giorno del centenario. Noi quando prendiamo la Lazio, se siamo focalizzati, secondo me gliene facciamo tre secchi, perché in quel momento la Lazio era quella roba lì. Oggi la Lazio è già un'altra roba. Certo, ha fatto tre vittorie di fila, vinceva 2-0, ha fatto un primo tempo sembrava Real Madrid, col Milan non ci ha capito niente, quindi poi la seconda è calata. Che mercato ha fatto la Lazio, tra l'altro, in una situazione di difficoltà totale? Quindi ci sono mille cose, secondo me, che si possono oggi mettere comunque un po' dentro, no, il cantiere, senza però distruggere tutto, perché dopo diventa molto molto molto più difficile mettere la testa fuori. Ci ho detto, andiamo avanti e vediamo come va, no? È molto presto, hai ragionissimo, quindi non posso. Adesso recupero un po' dei messaggi dietro, vi ho fatto sentire un po' di audio, appunto per cambiare le voci. Ciao Manfred, sono Fabio d'Ancona. È come se tu dessi ad un bravo cuoco poca materia prima di materia prima pretendendo un buon piatto. Così è Bologna con Tedesco. Però io ti ritorno a dire, cioè Alvini ha un che materia ha? Un centrocampista georgiano straordinario, un attaccante che sembra messo molto bene in palla, tra l'altro nostro, eppure convinti, carichi, trepera la Fiorentina, appena hanno trovato una squadra in difficoltà, non hanno fatto male nelle altre partite, no? Io credo che sia più la convinzione in questo momento. Io, signori, quando uno mi parla di poca qualità è Itea, Teghem, Holm, Miranda, ma anche lo stesso Ferguson, Orsolini, Bernardeschi, Piccoli, Dovbik. Io, va bene tutto, siamo traumatizzati, lo prendo come un trauma. Sicuramente Bologna è calato di qualità, lo ha fatto da quando si è partiti con la squadra costruita per Motta. Non c'è niente di male, poi però i traumi si superano e ritorna la lucidità. Qui mi fermo. E poi ripeto, i soldi entrano negli argomenti soltanto quando tutte le volte viene una critica troppo brutta, troppo severa, e allora ci entriamo dentro. Senza soldi ci sono squadre che hanno fatto mercati importanti, interessanti. Il Sassuolo è stato un esempio, ma non è mica il solo, i Cagliari. Bisogna guardare e capire se bene o male. L'Atalanta per tanti anni ha fatto mercati molto interessanti. Però è il giocatore più caro nella loro storia, ma li ha fatti vendendo tutto, titolari, giocatori della primavera, aggregati, collaterali che erano in giro in prestito, ha venduto tutto senza guardare in faccia nessuno. Eppure con quelle cessioni ci hanno comprato Roa a 45 milioni. Io ve l'ho già detto, a me, io vi seguo, il plusvalenza non fanno gol, no, però ti comprano Roa a 45 milioni. Questa è la storia. Potete essere d'accordo o no, non mi interessa. Io continuo ad avere però tutti gli argomenti per dire che ho ragione a pensare così. Novità a stadio: dopo le parole di ieri Fenucci percepisce una fine preannunciata del progetto del nuovo stadio in fiera. Ma perché? No, no. Vedo che il tempo stringe e che devono dire sì o no. Siamo lì. Vediamo. Senza uno stadio privato, per me non esiste un progetto calcistico rilevante, cioè non lo vedo, soprattutto, ripeto, per come ragiona, per come ha impostato tutte le cose da quando è qua a Bologna. Quindi fra due settimane vediamo. Io vi ho già detto, abbiamo parlato solo di mercato quest'estate, va bene, però la partita più importante per me quest'estate era soltanto quella. Il 30 settembre si decide e io incrocio le dita. Freddy, la maggioranza è silenziosa, va allo stadio, tifa ed è contenta del Bologna sempre in Serie A senza problemi economici. La mediocrità, forse quelli che criticano ora non l'hanno mai vista. La mediocrità erano gli ottavi posti in Serie B. Marco, noi per me abbiamo vinto di tutti e non c'è, abbiamo visto di tutto e io credo che non sia, che la Serie A non sia un mondo mediocre, che chi arriva in Serie A comunque ha già tutto per non essere definito mediocre. Vorrei che tutti lavorassimo in Serie A nei nostri ambienti, la Chicca, Manfre, Leo, tutti, potremmo essere a Sky, DAZN, okay, o dove vogliamo. Non ci siamo, non per questo però mi sento mediocre. E non per forza devo dire che a Sky ci sono dei mediocri, no? Io le vedo così le cose, però il calcio libera tutto. Molti lo paragonano all'amore, io dico che anche in amore si commettono errori clamorosi e non perdonabili. Eppure nel calcio l'amore vince su tutto, per me. Sono cazzate. E

0: Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
1: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
2: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
0: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
3: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
0: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Siete le sorelle Owens?
16: Sì, se amiamo qualcuno muore.
15: Ma dai!
17: A settembre
16: siamo streghe.
17: Ritorna la magia.
16: E siamo maledette.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
17: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Sto valutando di cambiare auto.
4: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
3: Cioè?
4: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
3: In più?
4: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
3: Auto ricondizionata?
4: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
3: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
4: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
5: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
6: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
7: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
6: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
8: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
9: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
10: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
9: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
6: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
7: Sai, sto valutando di cambiare auto.
8: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
7: Cioè?
8: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
7: In più?
8: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
7: Auto ricondizionata?
8: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
7: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
8: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Rit 1, Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
2: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento. Festival

0: A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Domani alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Sai, sto valutando di cambiare auto.
4: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
3: Cioè?
4: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
3: In più?
4: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
3: Auto ricondizionata?
4: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
3: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
4: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
1: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
2: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
0: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
3: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
0: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: È mezzanotte.
9: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
15: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
16: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?

0: regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
1: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A, ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladozza, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Primerano Caminetti.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: È l'una e tre minuti.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Ultimo test match per la Virtus Bologna prima della Supercoppa. Questa sera alle 20, in diretta dal Paladoccia, Virtus Bologna, Maxima Roma, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 2.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.